Radio Città Fujiko 103.1 FM. Radio Città Fujiko 103.1

Take of that last offered cup.

Thank you. Thanks so much. Thank you, Rob. Thanks so much.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Popolare Network.

0: Le 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Gli Stati Uniti hanno lanciato un nuovo attacco contro l'Iran. Attorno alle 23 ora italiana, raid aerei hanno colpito l'area di Hormuz per la quarta notte in una settimana. Si contano almeno un morto e 4 feriti, secondo fonti locali. Il Pentagono sostiene che quella di Washington è la risposta ai bombardamenti iraniani su navi commerciali. Teheran sostiene che gli Stati Uniti non abbiano rispettato gli accordi sul transito marittimo e hanno chiuso di nuovo lo stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie hanno risposto all'attacco americano lanciando raid aerei contro basi statunitensi in Giordania, Bahrain, Omar, Qatar e Kuwait. Nei paesi del Golfo l'allerta aereo è ancora in corso, non è chiaro il bilancio degli attacchi.
1: Quella in corso tra Stati Uniti ed Iran è l'escalation militare più intensa dalla firma del memorandum dello scorso 17 giugno. I mediatori di Qatar, Oman e Pakistan hanno ribadito anche ieri che il dialogo tra le parti resta aperto, ma per ora i tentativi diplomatici di riportare le delegazioni al tavolo sono falliti. Questa mattina il prezzo del petrolio sui mercati è tornato a salire. Al momento il Brent si attesta sopra il 3,6%.
0: A Bangkok, capitale della Thailandia, un incendio divampato ieri sera in un bar in una periferia ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 risultano ancora in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime e si indaga per determinare le cause del rogo.
1: Nelle Filippine continua a salire il numero di vittime causate dal tifone Bavi, una ventina finora i morti, decine di persone risultano ancora disperse. La maggior parte dei decessi è legata a frane e annegamenti che hanno colpito oltre 500.000 di persone in tutto il paese. Prima di arrivare nelle Filippine, il tifone Bavi ha colpito la Cina, dove oltre 2 milioni di persone sono ancora evacuate per ragioni di sicurezza.
0: Legge elettorale al rush finale oggi, tra sospetti e tensioni nella maggioranza. Alle 13 alla Camera scade il termine per la presentazione degli emendamenti al testo, ma nella destra c'è ancora un tema su cui non si riesce a trovare un accordo, quello delle preferenze. Fratelli d'Italia le vorrebbe e Meloni, dopo averle annunciate, non può più fare marcia indietro. Contrari invece Forza Italia e Lega. Nel weekend ci sono stati vari incontri e telefonate per provare invano a raggiungere un compromesso. Nervitesi dunque, si proverà a trattare ancora fino all'ultimo, anche perché sulle preferenze il rischio è quello di andare in aula al voto segreto, un voto che potrebbe affossare la legge.
1: Il tennis, Jannik Sinner sempre più numero uno, il tennista italiano ha vinto per la seconda volta di fila il torneo di Wimbledon, battuto in rimonta in 4 set il tedesco Alexander Zverev dopo aver perso il primo set. Con questo successo sono 5 gli slam, i tornei più importanti al mondo, conquistati da Sinner.
0: Infine il tempo per la giornata di oggi. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase più intensa sarà tra domani e mercoledì con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. 6.33 è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 7, buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal

0: Mercoledì alla domenica l'appuntamento è al Parco dei Giardini in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest, enjoy your summer.
1: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

0: collega.
1: Buon lunedì, buona settimana e buongiorno. Lunedì 13 luglio, inizio della seconda settimana intera del settimo mese 2026. Mancano tre settimane al termine di stagione 2025-2026 e quindi iniziamo a condividere una buona prima colazione in diretta assieme a Radio Città Fujiko, con la voce di William Piana al microfono in regia. I quotidiani sono puntuali, il Breakfast Club anche, quindi ricordo il 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta, co-conduzione assieme insieme per una stagione ricchissima. Procediamo poi con la linea GR di Popolare Network, si rientra Magazine Estesi, all'interno anche l'anticipazione del Porretta Soul Festival. Abbiamo le notizie, abbiamo i quotidiani, abbiamo la musica, abbiamo il brano del buongiorno. Ah, ecco, per la trasmissione in DAB e per lo streaming www.radiocittafujiko.it. Abbiamo detto tutto, quindi possiamo iniziare. Manca solo, ma ce l'abbiamo, una bellissima mattinata d'estate. Pare una bella settimana, siamo pronti a godercela. Come avete passato il weekend? Un weekend di relax, un weekend di gite, un weekend di impegni? Beh, per voi appunto abbiamo possibilità di condividere tutto ciò assieme e insieme. Si parte allora, sta arrivando alle mie spalle o sta decollando anche un velivolo che non sta disturbando più di tanto, anzi ci fa un po' da base per le nostre sonorità e per le nostre voci. Si parte con il brano del buongiorno, eccolo qui, lui è Madlib e il brano è Love and You and I, il brano che apre la playlist odierna. Quindi tra poco apriamo la nostra edicola e comincia così il Breakfast Club di oggi, lunedì 13 luglio. A tra poco, buon ascolto.
2: Produced by Madlib, for Madlib and Jazz Cast Lifestyle.

0: genere estemporaneo e Madlib è un produttore, ha lavorato per Blue Note, ha lavorato per etichette indipendenti su una struttura hip hop elettronica di New Soul molto particolare. Iniziamo così questa settimana, così in maniera originale, e quindi la lettura delle prime pagine. Abbiamo anche i quotidiani puntuali. Io ne approfitto per ringraziare il Teatro dei Mignoli con la seconda festa di Radio Città Fujiko per i 50 anni. Si è tenuta venerdì scorso al Parco dei 300 Scalini ed è stato veramente un incontro veramente intenso e soprattutto con un'accoglienza straordinaria da parte della curatela di 300 Scalini, che è del Teatro dei Mignoli. Quindi veramente grazie di cuore per la bellissima serata che ha dato il via a un altrettanto bel weekend. Ci auguriamo che sia bella anche questa settimana. Partiamo un po' così con la lettura delle prime pagine. Non abbiamo il manifesto in quanto è lunedì, quindi la lettura delle prime pagine anche per quest'oggi vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Le prime due testate sono Corriere della Sera e Repubblica, quindi dal Corsera leggiamo: bombe su Hormuz, l'Iran dichiara lo stretto vale più dell'atomica, Trump sono malati, hanno rinunciato a tutto, raid degli Stati Uniti e di Teheran che attacca i paesi del Golfo. A centro pagina, caldo, via la terza ondata, una settimana a 40 gradi, le temperature, record previsto in Sardegna, le zone rosse, il vademecum, i rifugi climatici, l'alimentazione, come difendersi. Beh, seguiremo appunto questa estate torrida, vediamo in settimana. Intanto oggi è una mattinata meravigliosa. Comunque, detto ciò, politica estera e le tensioni. Conte avverte il PD sul riarmo, un'unica linea, la forza supera il diritto, commercio globale, Federico Fubini l'editoriale, legge elettorale, l'intesa che serve adesso. A fondo pagina, ora la RAI indaga sul B&B di La Vitola, verifiche su eventuali pernottamenti di cronisti di Report che vogliono assolutamente distruggere. La Russa attacca Schlein. La conclusione è con lo sport, ancora Sinner e lui il re a Wimbledon, batte Zverev e poi la dedica a sua madre, è la conclusione del Corriere della Sera. Prendiamo Repubblica, titolo principale: battaglia sul controllo di Hormuz, pioggia di missili sull'Iran e navi colpite, Teheran annuncia la chiusura dello stretto, gli Stati Uniti smentiscono la garda Washington, la via obbligata per una NATO più europea, una storica unica di giornale, quello di Mario Orfeo, per quanto riguarda la Repubblica. La conclusione, biennale per lo stop ai fondi, Movimento 5 Stelle e Lega alleati contro l'Unione Europea, così dice Repubblica. La cronaca, uccide l'ex moglie ma non è femminicidio, bufera sulla procura. La conclusione della prima parte è puntuale alle 7:10:20, brano che procede in selezione mattutina con Kyoto Jazz, Massive, Fedemais in the Flight, il brano che ci porta alla seconda parte composta da Fatto Quotidiano e Il Domani. A tra poco, buon ascolto.

Yes, Massive sono un po' interpreti di queste ritmiche dritte in quattro quarti o broken beat che hanno anche un'attenzione alla parte acustica, un progressive jazz ripreso come fusion in modalità più che elettronica contemporanea. Easy Listening, buon gusto. Sono le 7:15, per dirla in maniera immediata. La nostra lettura delle prime pagine procede con Il Fatto e Il Domani, ricordando che la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali sarà dalle 9:30 alle 10:30 per questo lunedì 13 luglio, inizio settimana, la seconda intera del mese di luglio. Il Fatto Quotidiano, come dicevo, riarmo, Schlein critica Conte e lui risponde: follia, dirò sempre no. E ha ragione. Botta e risposta, il leader Movimento 5 Stelle smentisce che Elly gliel'abbia detto in faccia. Dall'Ucraina ora Zelensky fa fuori un altro premier, ecco, nella grande democrazia ucraina un altro rimpasto, ha una nuova strategia, rimpasto e tensione in salita con Varsavia sui nazi. Beh, del resto l'Ucraina è foriera di tutto ciò, se vogliamo, e oltretutto con questo modo di arruolare in maniera coatta, andando a prendere in città i ragazzi giustamente renitenti al massacro, eccoli i contenuti che troviamo purtroppo in quello che succede. Finché non ribaltano Zelensky loro stessi in casa, purtroppo troveremo sempre questi motivi di contrasto gravissimi. Tra l'altro, l'indagine, la fotografia del socio di La Vittola coi presunti attentatori di Ranucci, l'indagine, lo scatto sui social e i rapporti dietro la bomba. Tornando all'Ucraina, che il PD continui a dare armi a Zelensky è veramente una cosa allucinante. È un peccato originale tremendo, oltretutto complice di una situazione gravissima. Dopo l'SOS di Melillo, intercettazioni, Fratelli d'Italia fa due proposte, Forza Italia alza barricate. L'analisi Mediapart, Bardella, Delfino di Le Pen a vita è già nell'angolo. Si chiude a fondo pagina, parla Roberto Cornelli, povera sinistra, sulla sicurezza non ha un'idea. Editoria e potere, Tirreno, il quotidiano venduto, rilancio stampa, rebus Leonardis. Per concludere Il Fatto Quotidiano col Fatto Economico, Rider, così la CISL, aiuto Glovo and Company per i precari. Sulla testata del Fatto, le ultime due righe, crolla un'altra bufala in commissione Covid. L'agenzia delle dogane conferma la versione di Conte e Arcuri sull'import di mascherine cinesi. Le procedure erano regolari. Chiudiamo con Il Domani, titolo principale, USA e Iran dialogano con le bombe. Ricomincia la battaglia di Hormuz. In Ucraina la guerra è di missili, ma la svolta dei Patriot è ancora lontana. Gli Stati Uniti attaccano, Teheran risponde, colpita una nave nello stretto che torna a essere chiuso. Gli effetti sull'economia mondiale sono già evidenti, poco petrolio mentre aumenta l'inflazione, illusioni ottiche, tutto quello che Meloni non ha capito del tycoon, la storia della civiltà, pistole iPhone, i doni velenosi dell'Occidente, pensa un po'. Battuto Zverev in 4 setti, il ritorno di Sinner, Wimbledon è ancora a casa sua, qui l'immagine di un Sinner che giustamente esulta, complimenti. La conclusione a fondo pagina, una scuola prova di caldo, i condizionatori non bastano. Fatti, dopo Delmastro il diluvio, il carcere è il solito inferno. La conclusione del Domani quando sono le 7:18, la musica con Oh Oh Soul, Sueño de Novia, il brano che ci porta alla conclusione con le ultime due testate che sono Il Resto del Carlino e Il Giornale. A tra poco e buon ascolto.

0: strada. Domani si riprendono le passeggiate, ho torto collo, devo consegnare l'auto per motivo di, insomma, mettere a posto determinati aspetti, quindi avrò un bel 3 giorni di passeggiate. Però anche questo aspetto, nel contrattempo si trova sempre qualcosa di positivo, la possibilità di fare camminatona per tenersi un pochettino in forma, tra l'altro di prima mattina, secondo me il momento più bello della giornata. Ribadisco il 333 180 9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta. Mercoledì vi aspetto, Open Deco Mini Express, la console aperta per quanto riguarda la condivisione di musica con voi ascoltatrici e ascoltatori in co-conduzione al Breakfast Club. Allora, concludiamo la lettura delle prime pagine con il resto del Carlino e il giornale. Dal Carlino Quotidiano Felsinio, Hormuz, l'arma del ricatto, raid di Trump per aprirlo. Teheran colpisce 2 navi, non si passa, meglio della bomba nucleare. Tensione sui mercati, intervista al politologo iraniano Saeed Golkar, regime diviso, il clero conta meno, è un'autarchia. A centro pagina il trionfo di Re Sinner, Iran contro Meloni, il governo sceglie la linea della prudenza, fredde le opposizioni. Zelensky licenzia la sua premier, tanto per cambiare il rimpasto a Kiev, oggi volenterosi a Parigi. Esposto di Fratelli d'Italia sui rapporti tra Ranucci e La Vitola, report dice fango e sciacallaggio, lo vogliono distruggere. Quindi la conclusione per il resto del Carlino è: nuova ondata di grande caldo, crescono i pendolari del clima, il picco previsto tra domani e mercoledì. Velox stop a 850 dispositivi a Bologna, tutti omologati. Bologna, giro di vite sugli occhi elettronici. Vediamo se abbiamo altro da aggiungere dal Carlino. Direi di no, quindi concludiamo con il giornale, poi linea al GR di Popolare Network. La sinistra difende i terroristi rossi, dice il giornale, da sempre con gli estremisti, mentre invece vedete a destra fanno parlare persone che sono assolutamente moderate, e poi la sinistra che difende i terroristi rossi, voglio dire, ancora compagni che sbagliano e chi giustifica sempre e comunque. L'intelligenza artificiale contribuisca al nuovo welfare, l'editoriale di Osvaldo De Paolini. Report, Ranucci sempre più solo, difesa tiepida della redazione che ora teme nuove rivelazioni, mentre la RAI indaga su violazioni del codice etico. Pugno duro, rimpatriato l'immigrato della rivolta al Colosseo, ecco il distinguo europeo, la vera storia dell'alleanza US con Israele che non tradisce, di Lupac sul giornale L'Occhiello di Approfondimento. Dopodiché l'intervista a Nobili di Italia Viva, Renziani all'attacco, come farà adesso a criticare i politici, dice, e la conclusione: perché il caldo dà alla testa non è soltanto un modo di dire, sono gli effetti negativi. Chiudiamo il giornale puntuali, sono le 7:25 minuti e diamo linea al GR di Popolare Network. Rientriamo e partiamo subito con i Magazine del lunedì. A tra poco.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
5: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
6: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
7: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
8: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
10: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
12: Dell'estate l'Erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'Erbolario.
13: Nel Golfo Persico cresce l'escalation, gli Stati Uniti bombardano il sud dell'Iran per la quarta notte in una settimana. Teheran risponde con missili e droni sui paesi della regione. Sono gli attacchi più intensi dell'accordo dello scorso 17 giugno. Il controllo dello stretto di Hormuz resta il nodo al centro del conflitto, il prezzo del petrolio intanto è in rialzo. Droni ucraini colpiscono la regione di Mosca, ci sono 3 vittime e 5 feriti. Nel sud della Russia ha colpito anche un deposito di petrolio, l'esplosione ha generato un incendio a Parigi, oggi si riuniscono i volenterosi. Legge elettorale al photo finish, tra sospetti e tensioni, alle 13 scade il termine per gli emendamenti, ma nella destra l'accordo sulle preferenze ancora non c'è. Meloni le vorrebbe, gli alleati no. Il rischio è quello ora del voto segreto che potrebbe affossare il provvedimento. E opposizioni contro la presenza italiana al vertice degli Stati Uniti contro gli antifascisti. Il governo invierà a Washington un sottosegretario, sarebbe stata Meloni stessa a deciderlo. La conferma che, al di là dello strappo con Trump, con la Casa Bianca resta forte la condivisione ideologica. L'Europa nella morsa del caldo estremo e allarme incendi. In Francia brucia la foresta di Fontainebleau vicino a Parigi. In Italia arriva la terza ondata di calore, la fase più intensa a metà settimana, con picchi anche di 42 gradi. Sinner, ancora una volta re di Londra, il tennista italiano ha vinto per la seconda volta di fila il torneo di Wimbledon, battuto in rimonta il tedesco Zverev. Sono 5 ore i successi negli slam per Jannik, sempre più numero uno al mondo. Le 7:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Nel Golfo Persico non si arresta l'escalation militare. Gli Stati Uniti hanno lanciato un nuovo attacco contro l'Iran, accusandolo di bombardare le navi commerciali in transito da Hormuz. Teheran ha risposto allargando ancora di più il proprio raggio d'azione, ha lanciato raid aerei contro basi statunitensi in almeno 5 paesi della regione. Vediamo allora gli ultimi dettagli con Farian Sabai.
14: Per la seconda giornata consecutiva gli Stati Uniti hanno bombardato ancora l'Iran, in particolare il sud e l'ovest del paese, l'isola di Keshma e Bandar Abbas, ma anche la provincia del Khuzestan, ricca di petrolio al confine con l'Iraq. Ci sono morti e feriti. L'obiettivo dei bombardamenti americani è togliere ai Pasdaran il controllo dello stretto di Hormuz e impedire loro di attaccare i mercantili di passaggio. Da parte sua Teheran afferma di avere colpito le basi militari nel Golfo Persico utilizzate da Washington in Giordania, Bahrain e Kuwait. Nel fine settimana sono così riprese le ostilità e l'Iran ha annunciato di avere nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz. Di conseguenza stamattina il prezzo del greggio è al rialzo, il Brent è salito del 4% e ha superato i $79 a barile. La diplomazia iraniana condanna con fermezza i bombardamenti americani e accusa Washington di avere reso vani tutti gli sforzi negoziali degli ultimi mesi per ristabilire la pace nella regione. Per Popolare Network, Farian Sabai.
13: E quella in corso tra Stati Uniti e Iran è l'escalation militare più intensa dalla firma del memorandum dello scorso 17 giugno. I mediatori di Qatar, Oman e Pakistan hanno ribadito anche ieri che il dialogo tra le parti resta aperto, ma per ora i tentativi diplomatici di riportare le delegazioni al tavolo sono falliti. Dalla Casa Bianca continuano ad arrivare dichiarazioni contrastanti. Nelle ultime ore Trump ha accusato Teheran di non rispettare gli impegni sottoscritti, per poi assicurare che invece un accordo è vicino. Il servizio da New York.
15: Le ostilità tra Stati Uniti e Iran riprendono quota mentre la tregua raggiunta poche settimane fa appare sempre più fragile. Nella notte l'esercito americano ha lanciato una nuova serie di attacchi contro obiettivi iraniani, la seconda nel giro di poche ore, con l'obiettivo dichiarato di impedire a Teheran di colpire le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, proprio mentre erano in corso i raid, l'Iran avrebbe lanciato un missile e un drone contro le navi che tentavano il transito, entrambi intercettati. Washington sostiene di voler garantire la libertà di navigazione. Teheran invece continua a rivendicare il controllo delle acque dello stretto e considera quel passaggio leva negoziale nei colloqui in corso con gli Stati Uniti. L'escalation di queste ore è iniziata dopo l'attacco iraniano di sabato contro una nave porta container battente bandiera cipriota, il primo rivendicato apertamente dagli Ayatollah dopo settimane di accuse americane. Da allora bombardamenti e rappresaglie. Donald Trump, intervistato da NBC, ha rivendicato che gli Stati Uniti abbiano, parole sue, bombardato pesantemente l'Iran e promesso che il passaggio delle navi continua. Sullo sfondo restano i negoziati con Washington, che sostiene che un accordo sia vicino, una corsa contro il tempo per tenere aperto con le forze uno stretto che prima della guerra era già aperto, dopo che la guerra, che doveva durare pochi giorni e ormai si è trascinata per settimane, ha decapitato Khamenei Senior per fare spazio a Khamenei Junior. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
13: Adesso il conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca ha denunciato che nella regione della capitale droni ucraini hanno colpito infrastrutture civili, si contano almeno 3 morti e 5 feriti. Le difese aeree del Cremlino hanno affermato di aver intercettato oltre 80 ordigni ucraini su tutto il territorio russo. Kiev rivendica intanto di aver colpito nel sud del paese un deposito di petrolio. L'esplosione ha generato un grande incendio. Gli attacchi ucraini arrivano a poche ore dal nuovo incontro dei paesi volenterosi che si riuniscono oggi in Francia. A Parigi sono attesi il presidente ucraino Zelensky e anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La politica, la legge elettorale al rush finale oggi tra sospetti e tensioni nella maggioranza. Alle 13 alla Camera scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti al testo, ma nella destra l'accordo sulle preferenze ancora non c'è. Fratelli d'Italia le vorrebbe e Meloni, dopo averle annunciate, non può più fare marcia indietro. Contrari invece Forza Italia e Lega. Nel weekend ci sono stati vari incontri e telefonate per provare invano a raggiungere un compromesso e dunque nella maggioranza i nervi sono tesi, si tratterà ad oltranza, anche perché sulle preferenze il rischio è quello di andare in aula con il voto segreto che potrebbe affossare la legge. Da Roma, Anna Bredice.
16: al momento un accordo sulle preferenze nella maggioranza ancora non c'è, e questo è indicativo del fatto che Meloni non è più capace di essere la leader che impone il suo volere sugli alleati, soprattutto quando si tratta di una legge con cui si decide il modo in cui si vota, e questa per Meloni sembra essere stata cucita per sé. Ancora questa mattina si incontreranno nei partiti di maggioranza per evitare le sorprese e i danni nell'aula, e cioè che Fratelli d'Italia e il partito di Lupi, i due che vogliono le preferenze, presentino in aula l'emendamento, e con il voto segreto, basta che 20 deputati lo chiedano, si rischi l'incidente, un risultato che mandi all'aria tutto. La soluzione di un capolista bloccato e la scelta sugli altri candidati è quella più probabile, ma al momento non c'è nessuna certezza. Oggi scadono i termini per gli emendamenti in aula e quindi altro tempo non c'è. La settimana prevede voti a raffica e tempi contingentati. L'opposizione si prepara a protestare dentro e fuori l'aula. Martedì sera Maggi ha organizzato un sit-in davanti a Montecitorio. Le posizioni sono unite sul no alla legge elettorale, un'unità che serve a mettere in ombra invece le insidie nel percorso del campo largo, date soprattutto dalle differenze sulla questione delle armi e il giudizio sulla Russia. I 5 Stelle hanno ridimensionato un contrasto tra Conte e Schlein su questo, ma nello stesso tempo tengono il punto sul no alle armi all'Ucraina, e dopo la piazza di Napoli dovranno decidere se annullare il secondo appuntamento o rinviarlo di qualche giorno, facendolo a Roma nei giorni dell'approvazione della legge elettorale. Linea allo studio.
13: Le opposizioni contro la partecipazione dell'Italia al vertice internazionale organizzato dagli Stati Uniti per affrontare quella che, secondo la Casa Bianca, è una delle più gravi minacce globali, il terrorismo di estrema sinistra. Nonostante i dubbi iniziali, il governo italiano alla fine invierà un sottosegretario al convegno. A decidere sarebbe stata Giorgia Meloni in persona. La conferma che, al di là dello strappo con Trump, con la Casa Bianca resta forte la condivisione ideologica. Nicola Fratoianni, leader di AWS, intervistato da Luigi Ambrosio.
17: È l'ennesimo segno di una subalternità conclamata del nostro paese agli Stati Uniti di Donald Trump e alla sua rete, quella MAGA, che convoca in America gli alleati per un convegno contro gli antifascisti in nome della lotta al terrorismo. Mi pare del tutto inaccettabile che l'Italia si presenti, seppur nella forma, diciamo, meno evidente del sottosegretario, e ripeto, un segno di grave subalternità.
18: Questa cosa arriva, questa decisione arriva dopo quello che sembrava un allontanamento di Meloni da Trump, in realtà.
17: Ma in realtà, io l'ho sempre detto, siamo stati di fronte a un allontanamento di facciata, legato, diciamo, alla superficie, ma sulla sostanza delle questioni, dalla spesa militare all'acquisto di gas liquido, questo allontanamento non c'è mai stato, e questa scelta lo conferma.
18: Può essere la pressione di Vannacci da destra che induce a queste scelte il governo italiano?
17: Mi pare che queste scelte siano in linea con il posizionamento che il governo ha avuto fin dall'inizio della legislatura. Quanto alla pressione di Vannacci, se possibile tende a schiacciare ancora più a destra il governo, anche se non è molto semplice farlo.
13: Sull'Europa non si allenta la morsa del caldo estremo. Questa settimana in arrivo una nuova ondata di temperature sopra le medie. In Italia la fase più intensa della terza ondata di calore sarà tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. E tra i paesi più in difficoltà c'è la Francia, alle prese anche con l'allarme incendi. Nella notte è scoppiato un imponente rogo a sud di Parigi, già in fumo 800 ettari di bosco. Il servizio.
19: Più di un terzo della Francia di nuovo sotto la canicola, 37 province su 100 in allarme rosso, per la terza volta in meno di 2 mesi, una ripetizione, per non dire una perseveranza, che accentua, amplifica, accumula gli effetti e le conseguenze sui corpi, con i pronto soccorsi strapieni, sull'ecosistema, con la siccità e l'ipermortalità negli allevamenti, o ancora i fiumi o i torrenti in secca e surriscaldati, e infine sulle infrastrutture, tra treni annullati e reattori nucleari, una decina sugli oltre 50, rallentati o sospesi per precauzione a causa delle difficoltà di raffreddamento dovute appunto alle temperature eccessive dell'acqua dei fiumi. Ma la conseguenza più visibile e devastante delle canicole a ripetizione sono gli incendi, con più di 70 province in allerta per rischio elevato, decine quando non centinaia di focolai quotidiani e numerosi incendi di grandi dimensioni da diversi giorni in tutto il sud del paese, ma non solo. Questa mattina sono ancora più di una ventina gli incendi attivi in tutta la Francia. Il più problematico climatico a sud di Parigi ha incenerito in qualche ora più di 400 ettari della foresta di Fontainebleau, bloccando il traffico ferroviario sulla più importante linea nord-sud, Parigi a Lione, e l'autostrada A6 nei due sensi, arteria stradale principale del paese sullo stesso asse nord-sud. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
20: E nelle Filippine continua a salire il numero di vittime causate dal tifone Bavi, una ventina i morti, ma decine di persone risultano ancora disperse. La maggior parte dei decessi è legata a frane e annegamenti che hanno colpito oltre 500.000 di persone in tutto il paese. Prima di arrivare nelle Filippine, il tifone Bavi ha colpito la Cina, dove oltre 2 milioni di persone sono state evacuate per ragioni di sicurezza. A Milano oggi il sindaco Beppe Sala riferirà in consiglio comunale sul caso Finalter. La procura ha aperto un'inchiesta sulla società di consulenza di cui il sindaco è socio al 20%, mentre l'80% appartiene a una società della moglie e della figlia di Pietro Galli, l'ex collaboratore di Sala a Expo ed ex consigliere d'amministrazione di ATM. I magistrati hanno effettuato nei giorni scorsi vari accertamenti, vogliono capire la natura di alcune consulenze per circa 2 milioni di euro affidate a Finalter dalla società Engineering, che negli anni ha ottenuto commesse anche da Palazzo Marino. Centrodestra all'attacco, accusa la maggioranza di non aver detto nulla finora sulla vicenda. 3 persone sono state fermate per l'omicidio di Youssef Rahma Abdelaziz, il 19enne ucciso 2 notti fa a Crema. Si tratterebbe di giovani tra i 23 e i 25 anni, almeno uno dei quali sembra sia stato riconosciuto da un testimone. A Crema sono stati diversi gli episodi di violenze che hanno coinvolto giovani stranieri negli ultimi mesi. Ad aprile un altro 20enne egiziano è stato ucciso in quella che forse è stata una spedizione punitiva per il furto di una collanina. Poche settimane fa una rissa tra gruppi di spaccio rivali, a cui pare avesse preso parte anche Abdelaziz, ucciso questa notte. La notte scorsa aveva costretto in casa per ore i residenti di un complesso dell'Aler. Il presidente della comunità islamica di Crema, Hamid Tahriri.
21: Il nostro centro ha le mani legate, anche se vogliamo, sta facendo tutto quello che possiamo, stiamo sforzando, siamo da 30 anni insegnando ad aiutare i giovani, ad aiutare ad avere dei porti sempre aperti per fare questi compiti, sport, lettura e tutto quant'altro, incontri. Noi facciamo quello che possiamo. È ovvio che detto questo, i ragazzi difficili ci sono sempre stati. Il problema c'è, serve la cura, bisogna riconoscere la malattia e bisogna anche trovare una cura, perché la violenza è incontrollata e uno pensa di fare ciò che vuole, perché tanto la legge lo protegge, tanto i carabinieri non gli fanno niente, la polizia non gli fa niente, se non si riprendono, se non si ricurano, se si lasciano così, la situazione può solamente peggiorare, non può uno curarsi da solo, se un malato non riconosce la malattia si fa curare. È ovvio che bisogna fare qualcosa, bisogna intervenire, anche perché hanno fatto una minaccia anche all'ordine pubblico. 2 settimane fa quei stessi ragazzi, la vittima e anche altri 2, hanno tenuto in ostaggio un intero quartiere.
20: Jannik Sinner ancora una volta re di Londra. Il tennista italiano ha vinto per la seconda volta di fila il torneo di Wimbledon, battuto in rimonta il tedesco Alexander Zverev. Sono 5 ora i successi negli Slam, i tornei più importanti del circuito, per Jannik, che è sempre numero uno della classifica. Luca Parena.
22: Più di un tennista italiano che vince Wimbledon una volta, c'è solo un tennista italiano che vince Wimbledon più volte. Jannik Sinner si è confermato campione del più antico e prestigioso torneo del mondo al termine di una finale che ha smentito ancora il luogo comune che lo vorrebbe giocatore robot, vincente senza esitazioni, senza dubbi né timori. Le prime 2 ore di partita contro Alexander Zverev hanno mostrato un Sinner spesso sorpreso, a tratti in difficoltà di fronte al servizio e al dritto dell'avversario. Un colpo per Zverev mai così preciso e incisivo come ieri. Ciò che è stato veramente incrollabile in Sinner è stata la sua capacità di prendersi un rischio quando il momento lo richiedeva. È stata la sua fiducia nella preparazione e nel lavoro di squadra che gli hanno permesso di arrivare fin dove è arrivato. Una fiducia che negli ultimi mesi non ha vacillato quando Carlos Alcaraz, ora fermo per un grave infortunio al polso, gli aveva sottratto il primato di giocatore numero uno al mondo. Non ha vacillato nemmeno dopo la sconfitta di gennaio all'Australian Open, né dopo il malore che lo aveva bloccato all'ultimo Roland Garros. Dare la sensazione di non temere mai il fallimento è una delle qualità migliori di Jannik Sinner, una di quelle che gli ha permesso di vincere sull'erba di Wimbledon una volta, due volte, e di sognare che il conteggio continui.
20: E con questo servizio era tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafiero in redazione con Sara Milanese. Le notizie tornano alle 8:30. Buon ascolto e buona giornata.

0: Arov Stellar l'abbiamo ascoltato per intero, così abbiamo organizzato i magazine e qualche informazione di servizio a proposito dei nostri premi al 333-180-9494. Buongiorno caro Sergio.
1: Buongiorno.
0: Oh bene, buon inizio settimana, buon lunedì, lunedì che inizia con i magazine e anche una piccola anticipazione sul Porretta Soul Festival. Hai passato un buon weekend?
1: Sì, abbastanza, dai. Tranquillo.
0: Meno male.
1: Oh. Un po' indaffarato, ma bene.
0: Nessuna nuova buona nuova, si dice.
1: Sì, sì,
0: e
1: sì,
0: alla
1: sì.
0: Fine dobbiamo anche saperci accontentare di tutto ciò, coi tempi che corrono, perdonate la retorica, ma tant'è. Intanto, allora, per quanto riguarda il libro saggio edito dall'Orma per la vittoria di Luca della scorsa settimana, è alla UBI che è arrivato, quindi con ogni promessa e debito, ed è un piacevolissimo dovere portare motivo di arricchimento per la vostra e la nostra biblioteca. È un saggio dedicato alla scienza e alla democrazia di Guy de Lassange, e quindi avrai modo di leggere e portare in approfondimento questi contenuti che abbiamo anticipato la puntata scorsa dei magazine che io farei iniziare però quest'oggi con quello che sarà il festival del Porretta Soul. Sei mai stato al Porretta Soul, Sergio?
1: Sì, una volta, sì.
0: Porretta Soul è particolare, riporta in contemporaneo quello che è il contenuto e una sonorità del Southern Soul, che è molto caldo, molto sanguigno, Otis Redding, Wilson Pickett, Bo Diddley, e una grande passione per Graziano Ugliani, che non so da quanto tempo, ecco lo so, 38esima edizione di musica per ricercare e portare sonorità

0: E quindi io direi di iniziare ascoltando la prima parte di Conversazione con Graziano Ulliani, ringraziando Emanuele Casula che ora è in ferie, lo aspettiamo per la prossima settimana, montaggio, intervista, scrittura, articoli, approfondimenti che ricordiamo potete leggere sul nostro sito www.radiocittafusico.it. Sentiamo un po' allora per questa 38esima edizione del Porretta Soul Festival che succederà.
1: Torna il Porretta sul Festival, quali sono le novità di quest'anno?
2: Ma le novità, il festival ormai è consolidato, c'è un house band, ovvero una band che accompagna la maggior parte degli artisti. Il fatto che molti artisti ritornano sul palco proprio a Porretta e hanno l'opportunità di farsi conoscere magari alle nuove generazioni, ed è gente che magari non aveva neanche più una band perché erano andati nel dimenticatoio, però a Porretta ritrovano una nuova opportunità.
3: 38esima edizione, quali sono le peculiarità di questa edizione?
2: Ma la formula del Porretta Soul Festival ormai è consolidata. È un festival atipico, anche perché vengono proposti che non sono i nomi del carrozzone che gira ormai tutti i festival europei, dove qualcuno dice in un contesto di ipermercati dove si trovano gli stessi prodotti, Porretta è una bottega artigiana dove trovi i prodotti di qualità, ma che trovi solo lì. Questa è un po' la caratteristica. Col gemellaggio di Memphis abbiamo, tra Porretta e Memphis, abbiamo consolidato quello che è il rapporto con la città di Memphis, per cui l'house band, la band di casa che accompagna la maggior parte degli artisti, è la Memphis Music Hall of Fame Band, ovvero una band di tutte stelle. Abbiamo due eccellenze, uno è Lenny Williams, che è il cantante storico dei Tower of Power, e questo superlativo chitarrista che si chiama Harry Gales, che è reduce da due Grammy ai Grammy Award. Poi abbiamo degli ospiti, quest'anno veramente abbiamo due ospiti eccezionali che verranno premiati, uno è il figlio di Sam Phillips, fondatore dei Sam Phillips, il scopritore di Elvis, che è Jerry Phillips, e gli diamo il Sweet Soul Music Award, il premio annuale, e poi diamo un premio alla carriera a Albi Gallutri, che è il produttore dei Bee Gees, del Febbre Sabato Sera. Insomma, le realtà sono tante. Poi c'è lo street food, ci sono i concerti gratuiti, ci sono i mercatini toscani. Porretta, più che un festival, è un happening dove gente da tutto il mondo si ritrova una volta l'anno per una settimana, sta lì e se vuole passa anche le acque.
3: Ecco, ma come vi state preparando a ricevere tutto questo pubblico?
2: Ma devo dire che sì, la capienza di Porretta non è quella degli anni d'oro delle terme, però abbiamo riempito tutti i secondari. Poi basta andarsi a cercare un albergo a Lizzani Belvedere, a Ugnano o a Castiglione dei Pepoli, se non a Pistoia. C'è la possibilità poi di arrivare a Porretta col treno. Io ringrazio oltretutto la Regione Emilia Romagna, perché attraverso Tipper avremo navette che a luna di notte, al termine dei concerti, riporteranno i bolognesi in città.
3: Non solo bolognesi, però.
2: No, direi che anche chi arriva dall'estero magari non trova un albergo a Porretta, però lo può provare a Bologna.
4: Ladies and gentlemen, will you please welcome the Heaters!

palcoscenici veramente ampi ed estesi, con delle linee di musica che ovviamente riguardano un soul caldo. Si comincia giovedì 23 luglio, dura fino a domenica 26 luglio. Palcoscenico, come vi ho detto, al Rufus Thomas Park, e concerti gratuiti nell'area Street Food in Piazza della Libertà. Tutto ciò a Porretta. Potete seguire il programma ovviamente sul sito del Porretta Soul. È veramente esteso, quindi non riesco a citare tutti i protagonisti e tutte le protagoniste.

0: Soul è il territorio di Borretta, ormai è da tanti anni. Ciao.
1: Diciamo, è un rapporto che è stato un po' difficile all'inizio, perché se avessi organizzato un festival di liscio erano più contenti. Invece, diciamo, ormai è diventato per gli americani la vetrina europea del Memphis Sound, per gli italiani e gli europei un luogo dove si ascolta della musica vera, perché oggi la musica vera purtroppo non esiste più. Io tra reggaeton, rap e trap, insomma quella a mio avviso non è musica, e la musica si fa dal vivo ed è musica vera con delle voci vere.
0: Dove vede il Borretta Soul Festival tra 10 anni?
1: Beh, tra 10 anni spero ancora di essere lì, come sta facendo Carlo Pagnotta di Umbria Jazz, che ha 93 anni, anche quest'anno viene a Borretta e passa 4 giorni a Borretta, e anzi ogni tanto ci porta via anche qualche artista, ma c'è un'ottima collaborazione con loro. Tra 10 anni speriamo che le nuove generazioni, come ha fatto Amy Winehouse, come ha fatto Bruno Mars, come ha fatto Adele, o come in Italia ha fatto Zucchero e Giorgia, attingano da quell'enorme repertorio della black music che è il Memphis Sound.
2: Ecco, ma come si posiziona, diciamo che in un'ideale classifica di manifestazioni, questa di Borretta?
1: Noi siamo gli ultimi della serie, perché il nostro è un piccolo festival, però con grandi peculiarità. Innanzitutto non è una toccata e fuga per gli artisti, ma arrivano e stanno una settimana a Borretta, per cui tu fan, se vuoi farti firmare un autografo sull'LP, se vuoi andare a prendere un caffè col tuo artista preferito, lo puoi fare tranquillamente, cosa che nei grandi festival ci sono cani rabbiosi che ti allontanano dal palco, e quindi è tutto molto più semplice. Noi siamo un piccolo festival che però per i fan è una grande opportunità.

0: Brani, Marvin Gaye, Let's Get It On.
1: We're all sensitive people, with so much to give.
0: Perché il soul ha mille facce, ha mille risvolti, è una grande realtà musicale e con la Motown ha saputo uscire da quello stereotipo, da quel confine di essere unicamente una musica per neri, ma essere una musica per tutte e per tutti, con tutto il rispetto ovviamente per grandissimi artisti che adoro come Otis Redding, Wilson Pickett, Rufus Thomas, Bo Diddley, la Booker T and the MGs, la forza del Southern Soul, ma non dobbiamo certo così sminuire chi ha dato una visione soul, non certo edulcorata, ma di forza perché possa parlare con tutte e con tutti. Grandissimi successi discografici, non solo di pubblico ma anche di costruzione musicale. Questo è Let's Get It On, il seguito di What's Going On di Marvin Gaye, uno dei capolavori assoluti del grandissimo Marvin, ovviamente edizione Motown, che ci accompagna alla pubblicità. Sono stato troppo polemico, Sergio?
2: No, hai affermato il tuo punto di vista. Mi sono divertito a apprendere che il tuo esordio di conoscenza con Graziano Uliani è stato involontariamente polemico.
0: Di discussione, no, non c'è stato nessun...
2: No, polemico nel senso,
0: diciamo,
2: che...
0: Non c'è stata una discussione, appunto. Beh, sai, mi sento dire che la Motown, sottovaluti la Motown, chiaramente, è come se ti dicessero che l'Inter è una squadretta. Tu non stai zitto, dici, insomma, c'è una storia di sport dietro, voglio dire. Certo, e tra poco i magazine, dopo la pubblicità.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

0: Magazine molto ricchi anche per questa settimana, faremo un excursus anche sulla lettura del Corriere della Sera per la settimana scorsa, perché per quanto riguarda i magazine certamente non c'è la data di scadenza, non sono né mozzarelle né yogurt. Iniziamo però con un contenuto che è attinente a questo fine settimana sulla lettura del Corriere della Sera. Allora, ricordi Sergio che io l'anno scorso proprio in questo periodo ero arrivato quasi all'apice di un trattamento non proprio felice sul mio corpo, in cui ho iniziato a perdere peso in maniera molto importante e volutamente, con passeggiate, una dieta rigorosa, un'attenzione. Tutto ciò mi ha portato a espellere liquidi in maniera molto molto intensa e poi allo stesso tempo, chiaro, perdere peso, finché non ho visto un medico casualmente in redazione. Si dice il peccato ma non il peccatore, va da sé, ci mancherebbe.
1: Vabbè, basta nome e cognome.
0: No, perché mi prendo una denuncia in questo caso e non voglio assolutamente fare questo, e poi anche perché lo trovo scorretto nei confronti del professionista in questione. Il professionista in questione mi guarda e mi dice: come stai? Hai perso tanto peso? Dico sì, volutamente, anche se mi rendo conto che ho esagerato e tanto. Stai attento, che succede? Dico, succede che intanto sto meglio per muovermi, per la mia quotidianità, per l'energia, per la concentrazione. Quello che ti posso dire però, la sofferenza, io sono molto goloso e soprattutto mi piace il buon vino, in questa mancanza c'è una grande sofferenza e una perdita di liquidi veramente molto intensa. Lo dico nell'immediato, facevo tanta plin plin, tanta pipì. Mi guarda preoccupatissimo: hai perso peso? Stai facendo tanta pipì? Guarda, fai subito gli esami del sangue. No, ma li devo fare, guarda, in ottobre li faccio, aspetta che fammi passare l'estate tranquillamente, poi li faccio. No, perché in una situazione del genere tu stai andando incontro, oppure hai già un diabete importante. A quel punto io mi trovo il mondo addosso, perché sono molto sensibile anche a queste argomentazioni. Ho passato dei periodi di ipocondria, tra l'altro non indifferenti, e quindi questo mi ha sconvolto, per così dire, mi ha sbilanciato completamente. Ho avuto una paura folle. Tra l'altro il soggetto in questione continuava a chiedermi: hai fatto gli esami? No, perché c'è un problema. Hai fatto gli esami? No. Poi magari, hai capito la tipica frase, non è niente, bla bla bla bla. Però intanto un aspetto importante portato da un professionista in queste modalità era arrivato forte e chiaro, creandomi dei gravi scompensi che infatti ci sono stati. Beh, risultato, alla fine comunque grazie a Dio tutto a posto, non è successo niente, esami regolarissimi. Purtroppo però questo mi ha dato una psiche un po' alterata, dallo spazio emotivo che comprendeva tutta la quotidianità sempre con la spada di Damocle di questa certamente patologia importante. Quindi io mi rifaccio all'articolo a pagina 8 della lettura: le parole curano, istruzioni per l'uso, evitare parole ed espressioni ad alto tasso tecnico o comunque di scarsa circolazione, comprese quelle mutuate dalla lingua inglese, oltre a essere difficile comprensione, creano anche ascolta la sensazione che si stia nascondendo qualcosa, evitare di ridurre l'informazione data al paziente in termini di numeri, statistiche e cifre. Ogni paziente è una persona che si vive come individuo singolo e caso unico. Evitare di personificare la malattia con tratti animali, sovrumani o anche umani. L'effetto emotivo, le definizioni come la bestia, il mostro, l'incubo, il nemico, l'infame, il maledetto, può suscitare reazioni opposte a quelle desiderate. Evitare di evocare scenari senza speranza che riducono alla rassegnazione e dunque demotivanti. Evitare parole ed espressioni distruttive come quelle legate alla guerra, scrive una paziente: non sono una guerriera, non ho perso nessuna battaglia, perché non ne ho ingaggiata nessuna. Non è una guerra, dove c'è chi vince, c'è chi perde, c'è un corpo che ha sviluppato una malattia e va curata. Ce ne sono altre di definizioni e di consigli: preferire informazioni in forma positiva rispetto a formulazioni tramite negazione, partire dalle parole, dalle espressioni, dalle immagini usate dalla paziente paziente per dirottarle o magari insegnargli e capovolgerle come significato, portandole a termini che siano più adatti alla patologia in essere. Utilizzare metafore progressive come quella del percorso di viaggio e della trasformazione e quant'altro. Io penso che il lavoro del medico sia uno tra i più difficili, e non solo per lo studio, l'aspetto di informazione, ma anche e soprattutto per il rapporto umano. Quindi la parola, quando viene trasmessa come diagnosi oppure come supposizione o previsione, deve essere portata in un determinato metodo, è fondamentale, e non è la prima volta che mi trovo di fronte a dei medici che di questo sinceramente non ne fanno tesoro, anzi tutt'altro purtroppo. Adesso abbiamo attenzione per la parola, certo che ne abbiamo, molte volte però l'abbiamo, come diceva mio nonno, per quel che non importa, mentre piuttosto averne per determinati aspetti così fondamentali come la salute è qualcosa che deve essere indispensabile. Ho fatto la mia omelia.
1: No, sottoscrivo pienamente, perché stiamo attenti appunto alla parolina in più, alla sfumaturina in cose, cioè, qua si parla di niente, invece in questi casi ti possono veramente cambiare una vita in un percorso difficile. La parola è davvero molto importante, e le raccomandazioni di questo articolo, che non ho letto per pigrizia ma l'hai fatto tu per me, sono sicuramente interessanti. Nel frattempo ho scorso anche la parte più discorsiva dell'articolo, che mi pare fatta molto bene. Tuttavia adesso i medici, per quanto queste prescrizioni che tu hai elencato giustamente dicono, occorre considerare moltissimo la persona in quanto essere unico, cioè riferirti alla persona che hai davanti. Purtroppo però siamo sempre in una fase sempre più automatizzata in cui si seguono protocolli, si seguono linee guida,
0: certo,
1: e i medici alla fine,
0: questo è un altro aspetto,
1: debbono fare i portavoce
0: della statistica,
1: ecco appunto, e quindi ti abbassano una soglia di tollerabilità magari di un valore, e quindi adesso per protocollo è così. Ma come, 3 mesi fa? Sì, ma è cambiata la linea guida.
0: Certo, ma quando trovate un buon medico, quando trovate un buon dentista, quando trovate un buon oculista, quando trovate una buona dietologa oppure alimentarista, adesso non voglio mettere al femminile o al maschile, è semplicemente perché sto dei riferimenti personali a me, per quelli che mi stanno seguendo, teneteli da conto, teneteli cari, perché sono dei fondamentali per le nostre vite. E a tutti i dottori all'ascolto consiglio e ricordo di aver fatto il famoso giuramento di Ippocrate, di cui appunto c'è non spaventare il paziente, non portare motivo di preoccupazione ulteriore, perché è una persona già gravemente in difficoltà di per sé, non essere al di sopra delle parti in tutto ciò facendo cadere le cose dall'alto, ma avere un motivo di condivisione per quanto riguarda l'aspetto delle difficoltà, consigliare, stare vicino, essere energici senza condannare. Il giuramento di Ippocrate, che è lunghissimo, ha anche questi contenuti. Tra l'altro io ho un rispetto per i medici incredibile, non solamente perché ci salvano la vita o alleviano il dolore, ma perché hanno fatto un lavoro veramente intenso. Chi fa questa scelta è una vocazione. E quanti tra quelli che danno la possibilità a bambini, a giovani, a ragazze, a ragazzi che purtroppo sventurati sono colpiti da cose veramente gravi, beh, non c'è orario, non c'è weekend, non ci sono vacanze, lavorano, quante dal punto di vista della chirurgia vengono chiamati d'urgenza, quanti per quanto riguarda l'aspetto di patologie cardiache vengono chiamati nell'immediato, e quante vite vengono salvate. Certo, tantissimo rispetto, altrettanto rispetto ci vuole ovviamente anche per il paziente. Oh, e il primo argomento l'abbiamo portato all'attenzione del pubblico.
1: Non c'entra con i magazine, ma c'entra lateralmente col discorso che tu hai appena fatto. Ieri mi è capitato di vedere un piccolo servizio TV, credo in appendice a un telegiornale, in cui si parlava come l'intelligenza artificiale,
0: eccola,
1: consente adesso di operare a distanza, perché è il drone che ti opera.
0: Io aspetto, ho fatto un buco radiofonico di silenzio.
1: Ok, d'accordo, lo so, ma La cosa interessante è questa, che questa tecnologia permette che tu possa essere operato dal luminare preferito che magari sta in Canada.
0: Mamma mia. Certo.
1: E lui ti opera a distanza, per cui laddove la distanza geografica renderebbe impossibile o renderebbe troppo costoso un intervento, ecco, lui lo può fare. Questa è una cosa.
0: Lo può eseguire, certamente.
1: Poi si parlava, dice, ma se il drone sbaglia, chi è responsabile? No, è responsabile il medico.
0: Diventa poi, voglio vedere il medico che firma per una cosa del genere, capito?
1: Sì, ma tanto lo sai che purtroppo i medici, anche quando sbagliano, a volte ti sostituiscono, ti operano l'occhio sbagliato.
0: Certo.
1: E alla fine la fanno sempre franca.
0: Cane non mangia cane.
1: No, questa è la statistica.
0: Il tribunale che giudica tutti questi aspetti è composto da medici, per cui torna a essere un aspetto che si morde la coda e
1: no,
0: gira
1: però,
0: su se stesso.
1: A me comunque mi ha affascinato un pochino questo. Noi per esempio viviamo in una regione nota per
0: certo.
1: essere un'eccellenza, ecco, per cui dalla bassa Italia vengono qui a curarsi.
0: Certo.
1: Con lo sviluppo di una tecnologia che si basa sull'utilizzo dei droni, potrebbero stare a casa loro
0: curati
1: ed essere operati
0: agevolmente, certo.
1: dal luminare che magari è qui a Milano. Niente, te l'ho buttata così.
0: No, hai fatto bene, anche perché sei molto più informato di me in questi aspetti. Il mio scetticismo, che è giustificato peraltro, intanto in via di percorso, immagino questo. Io consiglio invece, quando si ha paura, come me, non lo nascondo, del camice bianco, io penso sempre che le sue mani o l'oggetto che opera su di me, che può essere un ago per un'iniezione, può essere, non è altro che un'estensione del mio stesso corpo, che va a portare benefici a qualcosa che mi sta mettendo in difficoltà. Ecco, quando penso a questo, cioè io, a me fanno fatica a misurarmi la pressione, perché io sento questo aspetto che si stringe sempre di più sul mio braccio e ho paura di essere stritolato. Cioè io sono messo non benissimo da questo punto di vista. Sono migliorato, non lo nascondo, però insomma, e mi ha aiutato molto pensare a un'estensione del mio corpo che va ad agevolarmi da una difficoltà. Questo piccolo consiglio.
1: No, certo, hai trovato come ingannare il tuo cervello praticamente.
0: Bravissimo.
1: Bravissimo tu.

0: Con dei tremendi rigurgiti che stiamo vivendo e l'attenzione alle parole, cambiamo completamente argomento. Per avere attenzione a riguardo appunto le parole, bisogna studiarne le proprie origini e l'etimo. È un affascinante, almeno da come me l'hai presentato già dalla settimana scorsa, articolo sempre sulla lettura del sabato, non questo ma quello precedente. Ho detto beh, tienlo, perché appena ne abbiamo la possibilità e questi 10 minuti sono a disposizione, sarò attento all'ascolto, perché c'è un approfondimento secondo me che è quanto mai legato a quello che purtroppo sta capitando bruttissimo. Fra l'altro, di cosa stiamo parlando, Sergio?
1: Stiamo parlando di un libro di Federico Marcon, un docente italiano che insegna negli USA, è autore di un saggio negli USA che ha aperto un ampio dibattito tra gli storici. Il saggio si intitola Fascism, The History of a Word, la storia della parola, perché in effetti c'è questa parola, no, che noi usiamo molto frequentemente, che è il fascismo, per cui quello è un fascista, io mi professo antifascista, a Bologna siamo antifascisti, eccetera, eccetera, eccetera. A volte capita, sui social vedi che qualcuno intervista qualche ragazzo che si professa visceralmente antifascista e dice sì, ma che cos'è il fascismo?
0: E lì, oppala!
1: Oppala, e non sanno rispondere, il fascismo, cioè, beh, insomma, è il fascismo, no? Cioè, non ti sanno dare lo straccio, neanche un abbozzo di una semidefinizione, nulla. Per cui si capisce che è una parola che a forza di essere usata, e questo è un tema ricorrente nei nostri magazine, lo svuotamento di significato delle parole dato dal troppo uso, perché poi ognuno poi lo usa come gli fa comodo in quel momento.
0: Diventa significa quello, punto.
1: Appunto. Allora, questa parola, Marcon dice, siamo sicuri di usarla sempre nello stesso modo? Ovviamente no. E parla della storia della parola fascismo. Qui non si parla del fascismo come movimento,
0: certo,
1: politico.
0: Certo.
1: Si parla di questa parola, come è nata, come si è trasformata e perché oggi viene utilizzata per descrivere fenomeni che sono molto diversi tra di loro. E infatti, mi ripeto un attimo, la parola è diventata così ricca di significati da rischiare di perdere precisione. Anzi, non da rischiare, sicuramente perde precisione. È stata usata da politici, giornalisti, filosofi, storici, opinionisti, e tutti questi usi si sono sovrapposti. Allora lui dice, andiamo a vedere la storia della parola. La parola nasce nel 1919, era il nome di un preciso movimento politico che era fondato da Mussolini e stavo cercando, ecco, deriva da fascio, che sin dal 1870 indica un'unione sindacale o un'associazione civile o culturale.
0: È un insieme, certo, ecco. Le fascine tenute insieme.
1: Era un'organizzazione sindacale, fondamentalmente, come è nato. Poi nel tempo è diventato il nome del movimento e regime mussoliniano,
0: certo,
1: quello del ventennio. Il secondo significato, la forma politica generica usata dai marxisti dagli anni 20 per riferirsi ad altri movimenti autoritari. C'è uno che vuole esercitare un potere autocratico, dice quello è un fascista.
0: Ok.
1: Ma non si parla, cioè, come vedi ormai si è proprio esteso,
0: dipanata la cosa.
1: Poi dal 1962 il termine fascismo viene usato da storici e sociologi anticomunisti come categoria universale per classificare movimenti e regimi autoritari. Poi il termine fascista viene usato come insulto, specialmente nel contesto dei movimenti del 1968. Inoltre, diventa una, descrizione iperbolica di atteggiamenti psicologici o politici. Ed è quello che a me è piaciuto, perché dico, io in effetti l'ho notata molto spesso, che si usa questa parola fascismo per dire quello è uno che vuole imporre...
0: stavo per dirlo io, certo.
1: Allora, intanto è chiaro che non c'è, anche noi combattiamo il ritorno del fascismo, che non tornerà mai, perché il fascismo, se come movimento politico, è finito nel 45.
0: Sì, però ci sono forme che
1: ci
0: hanno...
1: Ci sono forme di gente che vuole comandare. E noi, il fatto della di questa imperiosità di un autocrate o di un aspirante autocrate, diciamo quello è un fascista. Ma realmente
0: però i contenuti comunque sono una forte attinenza a tutto ciò, quello che viene riportato è una forte attinenza, non so, adesso non voglio dare ancora più spazio a chi sappiamo bene, non lo nomino, molte volte viene definito è un neofascista, io toglierei la parola neo, perché è assolutamente quello che è definito da fascismo, ok? Quindi è vero, hai assolutamente ragione, che è un aspetto che ha avuto un'importanza, ma attenzione, non trascuriamo quello che è, tanto non c'è più, hai capito? Secondo me bisogna sempre guardare questi aspetti,
1: io credo,
0: ricordando
1: che, sia,
0: che il fascismo
1: io credo, è che sia nel, credo che sia nell'anima dell'uomo, proprio nelle dinamiche umane, che qualcuno ogni tanto voglia imporre in maniera molto precisa un suo pensiero. Quando vuoi imporre in maniera molto precisa un tuo pensiero di conduzione della società, fondamentalmente, automaticamente diventi fascista.
0: Ma infatti questa parola è usata anche per condannare determinati movimenti di protesta che non sono assolutamente fascisti, anzi sai cosa dicono? No, voi state facendo una manifestazione, quindi i fascisti siete voi. È capitato più volte questa strumentalizzazione opposta.
1: Poi in genere, adesso consentimi una battuta, fascista è chiunque non la pensi come me, perché viene poi usato in questo modo.
0: Viene poi riportato anche su queste condizioni, se vogliamo, certo. E quindi l'articolo, intanto lo ribadiamo, è sulla Lettura della settimana scorsa e dà diversi spunti anche di interpretazione, di approfondimento. Si parla di un saggio, ma è stato tradotto in Italia questo saggio?
1: Questo saggio, sì, la domanda è molto interessante e non credo di averne una risposta. Dunque, l'autore direi di no, sai ancora?
0: E quindi
1: bisogna
0: magari
1: tradurlo.
0: Ok, è indubbiamente un aspetto molto interessante, anche perché poi io con la ricerca sulle parole, questo aspetto qui è non da trascurare, ovviamente.
1: E non è da trascurare anche una conclusione che lui dice: no, oggi siamo di fronte a meccanismi che erodono le società democratiche dall'interno. Per questo temo che fascismo, che oggi ha perso gran parte della sua forza retorica come insulto, sia un termine che produce solo distrazione. Cioè, praticamente noi giochiamo a darci dei fascisti l'un l'altro, e nel frattempo il nostro regime democratico ci fa vivere prossimi alla dittatura, perché ci sono dei meccanismi che...
0: La famosa entropia, esattamente.
1: Questo è molto interessante. Poi, se posso avere un minuto?
0: Certo.
1: A lato c'era nella lettura, appunto, della scorsa settimana, di domenica 5 luglio, c'è un articolo che si riferisce a un libro di Emanuela Scarpellini, Il fascismo delle cose, oggetti e consumi nel ventennio. Ha comunque un suo fascino, perché praticamente fa notare, è normale che gli oggetti di consumo sono anche oggetti di propaganda.
0: Certo.
1: E vuol far vedere quelli che sono stati gli oggetti che attraverso i quali il fascismo ha voluto fare bella figura di sé. Allora, evoluzione della tecnica, ovviamente. E poi la cosa interessante è questa. Adesso stavo scorrendo, non possiamo parlare di tutto, anche se, come dice lei, dice le cose minute di tutti i giorni, spesso prive di valore apparente, rivelano i discorsi politici che si annidano tra le loro pieghe e aggiungono una spiegazione in più alla permanenza di elementi di fascismo nella vita quotidiana fino ai giorni nostri. La cosa interessante è il capitolo di questo libro che si chiama appunto Il fascismo delle cose ed esce per Einaudi, il capitolo che si chiama Paesaggi dell'impero, cioè l'influenza che quanto arrivava dalle colonie ebbe sulla vita quotidiana dell'epoca. La disponibilità di beni nuovi e intrinsecamente esotici corrispondeva a una precisa strategia del regime per affermare il proprio prestigio di fronte ai cittadini ed eguagliare quanto imperi ben più diffusi e antichi riservavano ai propri. La banana era il frutto dell'impero.
0: Perché con le colonie certamente era un aspetto che aveva attinenza a questo. Pensa un po'.
1: Il carcadè di profumato cioccolato e di robusto caffè abissino doveva mostrare che i benefici del colonialismo e l'impegno profuso dall'Italia fascista in tal senso. Mi viene da usare la voce del cinegiornale Luce
0: della
1: quando
0: Luce,
1: leggo queste cose,
0: certo.
1: Perché ha una sorsa
0: di proclamare,
1: sì,
0: no?
1: Uno si sente irregimentato improvvisamente.
0: Anche questo, vedi, si parla di propaganda, ecco, anche da questi aspetti qua, cioè.
1: Sì, ma anche queste frasi stentoree ti organizzano il cervello in un certo modo, secondo me. E che i benefici del colonialismo e l'impegno profuso dall'Italia fascista in tal senso arrivavano fin sotto casa a tiro dell'olfatto e delle papille della cittadinanza. E insomma, a me ha divertito moltissimo pensare che la banana, che per noi è una cosa scontata, era il frutto dell'impero.
0: L'immagine, capito?
1: È così.
0: E alle 8:35 minuti, dopo aver ripreso questo articolo, che in effetti dà molti motivi di riflessione e di approfondimento, stacchiamo un attimo con un po' di musica e pubblicità e rientriamo per gli ultimi minuti dei magazine di quest'oggi, lunedì 13 luglio. A tra poco. Grazie, Sergio.

0: come touch the sun, the sun, the sun.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
7: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

volte i magazine anticipano i contenuti del Breakfast Club, a volte viceversa. Iniziamo con due di questi esempi. Iniziamo dalla rubrica In Mostra. Vengo a conoscenza di un'esposizione al MART di Rovereto, che è un viaggio visivo sul senso dei rimandi, la cui forza dipende dall'intensità delle relazioni che attivano, e un artista ci prende per mano per farcelo capire. È un articolo di Ugo Nespolo, di presentazione molto molto bello, di quanto viene l'importanza del frammento e della citazione per creare altre opere d'arte. La prima pagina della domenica del Sole 24 Ore, ma c'è un altro approfondimento sempre per questa esposizione che mi porta l'immagine dell'Annunciata di Antonello da Messina, che per me è uno dei capolavori da cadere a spalla indietro, non solamente per i contenuti di tono, l'aspetto cromatico, l'immagine, la modernità dell'opera, ma di come poi viene così citata nel contemporaneo. È veramente in questo caso da fare dei salti dallo sdegno, però ciò non toglie che l'esperienza e la citazione artistica è importante, no? Un quadro e il suo doppio. No, l'omaggio non è una copia, infatti non è una copia, e come vi ho detto, l'immagine dell'Annunciata di Antonello da Messina, che è stato fatto nel 1425, olio su tela, la bellezza cromatica e quant'altro, viene ripresa col viso di Kim Kardashian allo stesso modo, e l'ho trovato un po' blasfemo, se vogliamo, perché per me l'Annunciata di Antonello da Messina è veramente un omaggio al sacro femmineo che è tutti i tempi. È molto particolare anche l'Annunciata col video di Kim Kardashian, però l'ho trovato blasfemo. Certamente nell'arte si rompono questi steccati, ma vorrei portare in approfondimento questa mostra, dove altri lavori vengono interpretati con citazioni che danno rimando ad opere d'arte che noi conosciamo bene, come questa che troviamo. Vedo tante altre opere d'arte con delle dinamiche che sono fondamentali. Vermeer con La ragazza e l'orecchino di perla, famosissimo, viene ripreso in una maniera contemporanea molto affascinante. Non può che essere al MART questa esposizione, e appunto vorrei portarla nella nostra rubrica A regola d'arte. Passiamo alla rubrica del Voltiamo pagina. Quello che presenterò per una puntata da non perdere con Silvia Albertazzi è a pagina 4 di Alias della domenica. Ci parla di Stevenson, il padre di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Scozia 1745, durante l'insurrezione giacobita, di cui vi parlerò, una parte molto importante della storia, due fratelli si schierano su fronti opposti perché almeno uno preservi il titolo nobiliare della famiglia. Adelphi ritraduce Il Master di Ballantroy, ed è un lavoro che sto portando a termine, e vi posso assicurare che ho avuto anticipazione alla festa di Radio Città Fujiko da Silvia, che mi ha detto quello che porterà lei. Invece una chiusura di lavoro di Voltiamo pagina con Silvia e il sottoscritto da non perdere, perché portiamo veramente due capolavori. Posso anticipare anche quello di Silvia, che è Pierre Lemaitre, con il suo lavoro che va a chiudere un'importante serie di produzione letteraria che ha scritto l'immenso Pierre Lemaitre. Quindi una nuova versione di un classico di Stevenson da non perdere, Il Master di Ballantrae, e il lavoro di Pierre Lemaitre, edizioni in questo caso Mondadori, verranno riportati al Voltiamo pagina per voi. Come omaggio per la vostra attenzione, ho deciso di metterli entrambi a disposizione attraverso quiz al 333 180 9494, come ultima puntata dei magazine per la stagione. Insieme ce ne saranno altre due condotte da me, che magari daranno anticipazioni a letture estive, però per la formazione William Piana, Silvia Albertazzi e Stefano Calanchi, quella di mercoledì sarà appunto, come ho detto, l'ultima. A tra poco per i saluti e per un visual data molto affascinante.

0: Ci prepariamo a fare le nostre catture, oltre che le nostre attenzioni ad Irma, che troveremo in redazione tra poco, che di solito particolarmente affezionata a Sergio, che ha sempre sorprese.
1: Oggi
0: ho motivo di sorprenderla, eh. Hai portato anche oggi qualche gadget per Irma? Lo dico piano perché se ci sente suona questo. Ok. Allora, il Visual Data, in conclusione, che è molto interessante, non so se l'hai letto, ormai è liquida, persino la solitudine, parla di solitudine, il paradosso di oggi, massima connessione tecnologica, minima connessione sociale, e per diversi stati, qui vedo Austria, Danimarca, Germania, Norvegia, Spagna, Belgio, Estonia, Ungheria, Paesi Bassi, Turchia, Italia, Slovenia, Grecia, Finlandia, bla bla bla bla, insomma una estensione veramente importante, ci sono delle modalità di statistica, quanto tempo ti occupa per incontrare amici, quanto tempo alla TV, quanto lavoro, lavori domestici, cura familiare, cibo, sport. Allora vi posso dire che lo stato che ha intenzione di incontrare amici nella maggior percentuale di quotidianità è, con mia grande gioia perché adoro la Grecia, è il 35% del tempo è passato ad incontrare amici, e per me questo è stato veramente qualcosa che ha riscontrato nelle mie vacanze in Grecia una realtà. È vero, c'è una grande aggregazione, un convivio importante nella Grecia, che non è solo un classico ma un posto da villeggiatura, ma è veramente una realtà da studiare e approfondire. Il tempo passato per i greci ad incontrare amici è il 35%, mentre invece vedo anche altri stati che ne hanno un triangolino molto basso. Per l'Italia, ovviamente, e qui vedo un triangolino un pochettino così, il 7.8%.
1: Medio.
0: Mentre per quello che è popolazione che vive da sola, la Norvegia è un circolo, è rappresentata da un circoletto nero ed è veramente grande. La Svezia è enorme, 35%. E così voglio vedere il Giappone, ma pensavo peggio comunque per quanto riguarda il Giappone.
1: Non ma è che nel Giappone non c'è il triangolino.
0: Non c'è però il triangolino, ma c'è la figura di un omino, hai capito? Che è da solo, per cui non lascia molto, molto sperare nell'incontro, però indubbiamente ci sarà motivo anche nello stato del sollevante. Come impieghiamo il nostro tempo in relazione agli altri, uno speciale sul tempo che non passiamo insieme, è il Visual Data, sempre di difficile comprensione ma con argomenti interessanti, lo troviamo a pagina 14 della lettura. Tra poco Edipeo Enciclopedico, è l'ultima settimana che passiamo con gli Edipei, che ringraziamo, al che liberi dentro, poi rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Penso ci sia caffè e paglia in quanto i mondiali 2026 sono in corso. Due parole sui mondiali, se vuoi, Sergio.
1: Guarda, io ho visto pochissimo.
0: Ho visto
1: qualcosina ieri. Argentina-Svizzera l'hanno rimandata perché è andata in onda di notte e causa fusi orari, ieri pomeriggio l'hanno rimandata e ho visto qualcosa. Mi ha colpito in realtà, al di là del chiaramente è calcio ad altissimo livello, sono tutti bravi eccetera, mi ha colpito, c'è stato un fallo di ostruzione su Messi.
0: Sì.
1: L'arbitro aveva lasciato proseguire per il vantaggio, un fallo di ostruzione ma normalissimo, un po' duro ma
0: sì, nulla di trascendentale.
1: Sono falli che sono l'anima del calcio praticamente, e la palla era rimasta agli argentini, l'arbitro aveva fatto proseguire, il pubblico però ha chiesto la punizione e in un battibaleno l'arbitro ha fermato il gioco dando la punizione. Questo ha scatenato le ire giustissime dell'allenatore della Svizzera.
0: E ci sta, è certo.
1: Anche perché le punizioni di Messi poi dal limite dell'area sono pericolose. Ma comunque lui aveva già deciso, una decisione logicissima, dare la cosiddetta regola del vantaggio. Però c'è stata questa sollevazione popolare, tutto lo stadio così, e lui in un attimo
0: ha cambiato decisione. Vediamo come vanno i mondiali, del resto la conclusione del breakfast.
1: Poi ho recuperato quella cosa che mi avevi anticipato tu della telefonata di Trump a Infantino.
0: Ovvio,
1: poi lui l'ammette anche,
0: per cui
1: lui dice, non aveva fatto fallo, quindi io ho telefonato. Cioè, per lui, guarda che alla fine è trasparentissimo, lui.
0: Certo, nella sua logica. L'appuntamento a domani, sport con il Move to Groove. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Incontri pomeridiani senza titolo, per ora. Conduce in studio Alberto Manzi. Regia Ghini Perno.

0: Buongiorno, buongiorno.
1: Siamo questa settimana si apre un po' con un po' di
0: mestizia e peperlizia. No, mestizia perché siamo arrivati alla frutta e sì. Dopo la frutta c'è la mestizia. E no, nel senso che finisce questa stagione che è stata

0: Cominciamo, questa settimana la vogliamo proprio dedicare a questo. Allora, però per volersi bene bisogna anche essere un po' aiutati. E allora parliamo di un'inchiesta pubblicata sul Journal of General Internal Medicine che denuncia una cosa che anch'io trovo scandalosa, cioè il fatto che ormai leggere il bugiardino di un farmaco o decifrare la ricetta di un medico è complicatissimo e un adulto su tre non è in grado di farlo. È il primo studio sull'alfabetizzazione sanitaria nei pazienti di mezza età.
1: Ma qui, per esempio, l'intelligenza artificiale non può far niente.
0: Non lo so, vediamo, lo aspettiamo al varco, capito? Vediamo se questa, no, questa intelligenza così, no, conclamata, così,
1: no, sbandierata.
0: Sbandierata, vanagloriosa, vediamo se effettivamente può servire a qualcosa. Però nella fascia dei pazienti di mezza età, un adulto su tre fatica a capire il contenuto di un foglietto illustrativo, a compilare un questionario medico, a ricordare con precisione le raccomandazioni del suo curante. Queste difficoltà c'erano anche in passato, ma soprattutto negli over 65. È la prima volta che si palesano anche tra i millennials, che lo ricordiamo sono i nati tra l'81 e il 96, e la famosissima generazione X. I nati tra il 65 e l'80.
1: Non ci sono, e che devo fare?
0: Lo so, tu infatti non sei manco stato preso in considerazione, cioè non fai parte, capito, di chi poteva essere, insomma, analizzato. I ricercatori hanno testato le abilità di sopravvivenza in oltre 1000 persone che avevano ricevuto cure sanitarie in circuiti ospedalieri di Chicago. E questi pazienti hanno dovuto rispondere ad alcune domande di comprensione del contenuto di bugiardini, ricordare le indicazioni di un medico, rivedere materiale sanitario informativo scritto. Il risultato, signori miei, è stato abbastanza disastroso. Quindi cosa si può fare? Si deve fare molto. Ecco, si deve fare molto perché migliorare la comprensione credo che sia un po' il primo atto, no? Per riuscire, come dire, a rendere possibile anche un percorso di guarigione o di prevenzione. Se uno non capisce che deve fare, ha voglia, insomma, ecco, quindi cerchiamo, no, di uscire dal tecnicismo. È vero che c'è internet, ma insomma internet, poi uno si informa ma si rischia un po' di semplificare troppo, no? Però il tema c'è, il problema c'è, e la scarsa alfabetizzazione sanitaria è risultata collegata a minore scolarizzazione, reddito più basso e disoccupazione. Cioè chi è in queste condizioni fa più fatica,
1: ma guarda un po'.
0: Avevo questo sospetto, insomma, questo ponderoso studio lo conferma.
1: Mi viene da pensare che chi si trova in quelle condizioni faccia un po' fatica a far tutto, direi.
0: Sì, finora non ce n'è una cosa che no, abbiamo trovato in questi anni, che
1: insomma,
0: uno disoccupato,
1: che sono disoccupato,
0: dice guarda che però questa cosa qua mi viene bene,
1: ecco,
0: no? Niente,
1: perché finora sono disoccupato.
0: Esatto, finora niente, aspettiamo, con fiducia.
1: Domani.

0: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale

0: Mirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia. Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera, con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco, illuminati dalle luci della notte, per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
2: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
3: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Igea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Carcere e città.
1: Ben trovate e ben trovati a Liberi Dentro e Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che vi fa compagnia tutti i giorni con la sua mezz'ora d'aria. Parliamo molto spesso di carcere, di quello che succede in carcere, ma anche di come il carcere realmente è. Spesso lo facciamo leggendo qualche articolo o comunque spulciando qua e là dalle esperienze che ci vengono riportate. E intanto saluto Ilaria Cecchinato, che oggi è alla conduzione con me. Ciao Ilaria.
2: Ciao Antonella e benvenuti a tutti e a tutti a Liberi Dentro.
1: Ilaria, abbiamo cominciato subito parlando del carcere, delle cose che in carcere sembrano cristallizzate nel tempo. Una di queste sicuramente è la digitalizzazione. Anni fa, forse l'anno scorso per essere precisa, Claudio Bottan scrisse un articolo molto interessante sull'argomento, e soprattutto la cosa sconvolgente, Ilaria, che è tuttora attuale. Lui l'ha scritto l'anno scorso ma non è cambiato nulla.
2: Sì, Antonella, dici bene, è cambiato veramente poco e lo rileva lo stesso Bottani in questo articolo, citando addirittura una iniziativa, anzi meglio, una circolare del 2 novembre 2015, quindi torniamo ancora più indietro nel tempo, quando appunto c'era stata una sorta di apertura alla possibilità di accesso a internet da parte dei detenuti per la formazione, per un aggiornamento professionale, ma come scrive appunto in questo articolo, in realtà carcere e tecnologia sembrano un ossimoro, e dopo 10 anni, quindi nel 2025 poco era cambiato, adesso siamo nel 2026 e ancora sembra un'utopia quello di poter immaginare un accesso a internet anche all'interno degli istituti penitenziari. Ma Antonella, la questione è chiaramente delicata, ma è importante proprio per la questione legata al reinserimento, quindi all'uscita. Quindi se il carcere ha questa funzione di riportare fuori le persone, il fatto che una persona possa passare 10 anni all'interno di un istituto penitenziario senza la possibilità di conoscere le tecnologie, perché lo sappiamo, oggi va tutto molto veloce, chiaramente quanto le tecnologie di 10 anni fa sono radicalmente mutate, e quindi si ritroverebbe in difficoltà. Teniamo anche in considerazione che ormai viviamo in un mondo virtuale, anche solo si pensi allo SPID, si pensi all'identità digitale, si passa tutto tramite quello, quindi è un tema caldo.
1: Sì, tra l'altro aggiungerei che internet, la connessione, e quindi le caselle postali, e qualcuno ce l'ha, nel senso ci sono delle carceri che si sono adeguate. Per esempio a Ladozza c'è una casella postale che è Mai Dire Mail, che può essere utilizzata anche dalle persone detenute, non con la libertà di scrivere tutto quello che vogliono e senza nessun controllo, però la cosa che veramente trovo anacronistica è che devono anche pagare. Oggi ci sono le tariffe flat dappertutto, si paga un'unica quota, che di solito è anche piuttosto bassa, e tutti possono usare il wifi. In quel caso invece non succede così. A questo punto abbiamo avuto il piacere di conoscere direttamente il Movimento Italiano Diritti Detenuti, che è un'associazione no profit formata da pochissimo tempo, di cui Giulia Troncatti è fondatrice. Di che cosa si occupano precisamente? Sono prima di tutto un insieme di persone libere o con un passato di detenzione che si sono unite per un'esigenza che li vede lavorare insieme, e cioè contribuire a trasformare i diritti che esistono sulla carta in diritti reali, concreti, attraverso appunto la tecnologia, il lavoro e la formazione. Ascoltiamo Giulia Troncatti, che ci ha mandato questo contributo con un titolo significativo, che è Il carcere nell'era digitale.
3: Buongiorno a tutti e grazie alla redazione di Liberi Dentro per averci offerto questo spazio sui loro canali. Questa è la prima di una serie di puntate che rappresenteranno una rubrica mensile che verrà trasmessa dalla redazione di Liberi Dentro. In questa rubrica vi accompagneremo alla scoperta della nostra realtà, che è una realtà appena nata, si chiama Movimento Italiano Diritti Detenuti. È una realtà no profit che ha diciamo tre obiettivi. Il primo è quello di portare una narrazione diversa sul mondo della detenzione, rivolgendosi alla società civile in modo tale che i temi della giustizia e della detenzione arrivino ad essere così attraversati da più persone possibili, e questo lo facciamo attraverso la comunicazione sui social, attraverso i nostri canali di comunicazione, attraverso la divulgazione. E il secondo mandato è quello di operare concretamente sull'accesso ai diritti attraverso la creazione di alcuni strumenti di natura tecnologica, che poi verranno illustrati in maniera più dettagliata anche nei prossimi incontri. E il terzo mandato è quello di operare concretamente su due principi fondamentali per il reinserimento delle persone detenute post detenzione, in particolare attraverso il lavoro e attraverso la formazione e l'educazione. Per introdurvi alla nostra realtà ho deciso di partire dal nome, Diritti Detenuti. Diritti Detenuti è un nome che gioca su un gioco di parole. Da una parte i diritti sono i diritti delle persone detenute, chiaramente, ma Diritti Detenuti vuole anche rappresentare i diritti che troppo spesso ancora sono detenuti dallo Stato, sono sulla carta, ma non vengono garantiti nella realtà alle persone che si trovano ristrette all'interno dei penitenziari italiani. Quindi questo gioco di parole vuole un po' rimandare a quella che è la nostra missione, quindi quella di cercare di garantire, di rendere più concreto, più realistico l'accesso a questi diritti. Questa realtà è nata a valle di un percorso personale che da cittadina mi ha visto avvicinarmi al mondo della detenzione attraverso l'università. Io infatti dal 2021 ricopro il ruolo di tutor per l'Università degli Studi di Milano. Mi sono avvicinata al progetto carcere della statale e attraverso questa realtà ho potuto per la prima volta entrare all'interno di un istituto di pena. In particolare ho cominciato a operare dentro il carcere di Opera e di Bollate, assistendo alcuni studenti nella preparazione degli esami, quindi andavo da loro, portavo dei libri, li aiutavo a pianificare la loro carriera universitaria, a programmare gli esami, mi mettevo in contatto con loro e con i docenti per poter preparare gli esami, quindi per poter portare avanti la carriera accademica. E da questo incontro ho cominciato veramente a interessarmi del mondo della detenzione, ma soprattutto a interessarmi del modo in cui la detenzione veniva raccontata. Infatti a valle di questi primi ingressi in carcere ho cominciato a informarmi, ho cominciato a scoprire che sono molte le difficoltà che le persone ristrette si trovano ad affrontare durante la detenzione, che sono molti i diritti che purtroppo ad oggi non vengono garantiti all'interno degli istituti di pena, passando dalla salute, all'affettività, all'istruzione, al lavoro, o comunque vengono garantiti ma in maniera molto residuale rispetto a quello che si potrebbe fare. E per questo ho pensato che fosse veramente importante che la società civile sapesse di più su questa realtà, conoscesse questa realtà per quello che veramente è e non per la narrazione sensazionalistica che viene invece portata spesso dai media tradizionali. E in più ho cercato di creare una realtà che veramente andasse ad agire concretamente per poter, per quanto possibile, cercare di aiutare nella tutela di questi diritti. Ho avuto la fortuna di incontrare delle persone che mi hanno sostenuto, persone che come me hanno incontrato il mondo del carcere all'interno del loro percorso, quindi che magari hanno iniziato attraverso delle operazioni di volontariato, come è stato nel mio caso, ma anche persone che hanno vissuto la detenzione sulla loro pelle, perché uno dei mandati di Movimento Italiano Diritti Detenuti è proprio quello di costruire dei progetti, di co-costruire dei progetti con persone che hanno vissuto la detenzione e che quindi possono restituire quelli che sono veramente i bisogni che accompagnano le persone che si trovano private della libertà. E abbiamo trovato anche il sostegno, soprattutto economico, della Fondazione Laura Alberto Genovese, che ha deciso di accompagnarci in questo progetto e di fatto l'ha reso possibile. Uno dei fili conduttori che caratterizza il nostro lavoro è quello dell'accesso alle informazioni. Le persone che sono fuori devono accedere alle informazioni nella misura in cui c'è bisogno di parlare di carcere, c'è bisogno di parlare di carcere in modo realistico, ed è quello che cerchiamo di fare attraverso la narrazione mediatica, da social, attraverso il nostro canale internet. Cerchiamo di portare fuori un po' del mondo che c'è dentro. Allo stesso tempo l'accesso alle informazioni si intende anche come accesso alle informazioni per le persone detenute, perché molto spesso le persone che si trovano a scontare una condanna avrebbero il diritto di avere alcune informazioni anche a carattere giuridico, per esempio sulla loro pena, su quando possono avere accesso alle misure alternative, su quando possono accedere alla libertà anticipata, se possono avere degli sconti di pena. Possono farsi domande di questo tipo, ma non sempre sanno dove andare a prendere le risposte. Gli avvocati chiaramente sono un ausilio prezioso, sono delle figure importantissime, così come tutti gli operatori che gravitano intorno al mondo della detenzione, così come le famiglie. Però quello che cerchiamo di fare è di favorire ulteriormente l'avvicinamento a questi diritti grazie allo sviluppo di strumenti tecnologici che rendano più effettivo l'accesso a questi diritti e più automatico, più agevole. Poi nel corso di queste puntate approfondiremo questi strumenti nel dettaglio, ve li presenteremo, vi racconteremo come funzionano, quali tipi di diritti cercano di garantire. Per ora vi anticipo soltanto che sono strumenti che si trovano online, sono fruibili gratuitamente alla pagina dirittidetenuti.it, nella sezione strumenti, appunto, e sono strumenti che sono stati creati attraverso l'addestramento dell'intelligenza artificiale, proprio per poter restituire in maniera strutturata e in maniera sistematica tutte quelle informazioni che sono necessarie alle persone che si trovano in una condizione di difficoltà o a chi, tra i familiari, tra gli operatori, tra gli avvocati, voglia ancora di più cercare di aiutare le persone che si trovano ristrette. Sembra un paradosso parlare di tecnologia quando si parla di carcere, perché c'è uno scollamento enorme tra quello che viviamo noi fuori come società civile e quello che vivono le persone detenute. Noi qua fuori siamo quotidianamente bombardati da nuove informazioni sugli sviluppi della tecnologia, su come sta sviluppando l'intelligenza artificiale, sulle innovazioni, mentre all'interno degli istituti di pena alle persone è totalmente negato l'accesso alla tecnologia. Internet non è presente o, se è presente, è presente in maniera veramente molto residuale e non c'è alcun tipo di accompagnamento allo sviluppo di competenze tecnologiche che invece sono importantissime in uscita. Per noi, all'esterno degli istituti di pena, la tecnologia è fondamentale per accedere ad alcuni servizi come la carta d'identità elettronica, come il fascicolo personale per prenotare una visita medica, per scaricare alcuni documenti. Ecco, tutte queste competenze che noi consideriamo implicite, che per noi sono scontate, per una persona detenuta non lo sono. Questo è un grosso problema, perché le persone che si trovano a finire la loro pena e devono reinserirsi in società sentono questo scollamento rispetto alle loro competenze tecnologiche. Alcune persone si trovano veramente a rientrare in società dopo anni di detenzione e quello che trovano è una realtà completamente cambiata, in cui si sentono analfabeti digitali. Mi ricordo una persona che aveva avuto esperienza di detenzione che mi raccontava questo episodio. Il primo giorno in cui era uscito dalla casa di reclusione, aveva preso la metropolitana e si era seduto in metropolitana e aveva visto tutte le persone che erano sedute sulla metropolitana che guardavano il telefono. E lui, la prima cosa che ha pensato è stata: ora tutti capiscono che io sono stata una persona detenuta, che io sono una persona detenuta in permesso, perché sono l'unico che non ce l'ha. E questa è una caratteristica che mi rende evidentemente diverso da tutti gli altri. Ecco, voi immaginate cosa possa voler dire questa sensazione ampliata 30 volte di più, perché non è soltanto una questione di telefono, è anche proprio una questione di competenze digitali. Ecco, la nostra sfida come Movimento Italiano Diritti Detenuti è anche portare all'attenzione della società civile come sia importante anche parlare di tecnologia e di carcere insieme allo stesso tempo, come il carcere non possa vivere nel medioevo a livello di sviluppo tecnologico, ma come sia importante anche far dialogare la velocità del mondo esterno con i ritmi invece lenti e spesso senza tempo del mondo interno. In conclusione, a nome del Movimento Italiano Diritti Detenuti, ci tengo a ringraziare sentitamente innanzitutto la redazione di Liberi Dentro, che ci ha accolto all'interno del loro palinsesto, e in secondo luogo tutte le persone in ascolto, con una particolare attenzione alle persone detenute, sperando che possano trovare nel lavoro che stiamo facendo un po' di fiducia. Grazie.
2: Ringraziamo Giulia Troncatti e Movimento Italiano Diritti Detenuti per questo contributo. Come ricordava Antonella, ce ne saranno altri, proprio perché abbiamo scelto di lavorare insieme a loro e inserirli anche all'interno della nostra trasmissione. Siamo davvero molto contente di questo. Proseguiamo però a parlare ancora del gap digitale. Dedichiamo questa puntata interamente a carcere e tecnologia. Toccando una nota anche in positivo, ovvero prendiamo un articolo dal Sole 24 Ore a firma di Marina Crisafi che racconta come la formazione digitale in carcere ci sia attraverso 26 progetti proposti dal Ministero che sono resi possibili grazie al Fondo per la Repubblica Digitale e Impresa Sociale, che è nata come una partnership tra pubblico privato con fuori classe, con oltre 3.600 persone che potranno beneficiare di questi progetti. Si tratta di uno stanziamento abbastanza importante di 10 milioni di euro del bando, ed è promosso in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, quindi lo CNEL, e il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Ovviamente questi progetti mirano a ridurre il rischio di recidiva attraverso il reinserimento sociale delle persone detenute in esecuzione penale esterna, attraverso appunto queste attività formative che hanno come obiettivo proprio quello di trasmettere delle competenze digitali che dovrebbero aiutare anche nell'inserimento lavorativo, perché oggi ormai sappiamo comunque che la competenza digitale è un po' un prerequisito necessario, quindi uno strumento chiave proprio per l'inclusione sociale.
1: Lo stanziamento di cui parlavi, l'area, era relativo proprio al 2026, ma già l'anno scorso sempre il Fondo per la Repubblica Digitale e Impresa Sociale aveva stanziato dei soldi per fare questo progetto, che in qualche modo ci ha coinvolto, perché per molto tempo abbiamo potuto godere di una piccola rubrica che si chiamava Prodigi. Questa puntata è a cura di Giuseppe Ottani, che è il responsabile del progetto Prodigi AECA Consorzio, Cristiano Artioli, il coordinatore del percorso formativo CIOF, e anche Massimo Sabasco, il direttore della Casa di Lodesana. Ascoltiamolo insieme.
0: Allora, il senso di questo progetto è stato quello di portare l'esperienza che AECA ha da vari anni sul tema dell'inclusione, soprattutto legato a attività legate al carcere, sia in esterna che in interna attraverso i propri centri associati, e di cui hanno grande esperienza con CHOPS e CEFAL, che sono due enti soci di AECA, che su Bologna, Ravenna, Parma e Reggio Emilia già fanno tantissime azioni legate ai carceri e alle persone che sono in esecuzione penale interna ed esterna. Il senso di portare Prodigi all'interno di questa comunità, della comunità della Lodesana, nasce dal fatto che si è portato quello che era l'esperienza del CHOPS all'interno di questa comunità, con un modello che è già stato sperimentato dallo stesso CHOPS e dallo stesso CEFAL per il reinserimento delle persone che sono in esecuzione penale, ripeto, sia interna che esterna. Un'occasione unica che va comunque sfruttata.
4: Il progetto Prodigi è arrivato qua a Casa di Lodesana, nel senso frutto della collaborazione che stiamo già svolgendo con CHOFS, con l'ente di formazione, col vostro ente di formazione, in quanto durante un confronto con il dottor Artioli rispetto alle esigenze e alla possibilità di poter inserire alcuni ospiti nostri all'interno di questo progetto Prodigi, quindi un progetto di informatizzazione, ci siamo detti: ma perché non riusciamo a farlo all'interno di Casa di Lodesana? Quindi poi abbiamo lavorato, Cristiano ha dato la disponibilità e quindi abbiamo creato questo progetto all'interno di Casa di Lodesana, che ha dato delle ottime opportunità ai nostri ospiti, nel senso che poi anche alcuni hanno avuto anche la possibilità di accedere in varie realtà lavorative con i tirocini formativi che abbiamo attivato.
5: Abbiamo presentato il progetto Prodigi presso la comunità Casa di Lodesana. Il progetto è stato subito molto apprezzato dal direttore della struttura e a fine giugno, inizio luglio abbiamo iniziato le lezioni. Inizialmente avremmo dovuto tenere il percorso formativo presso i nostri laboratori, il nostro laboratorio di informatica nella sede del CIOF di Parma. Questo avrebbe comportato lo spostamento, diciamo, dei loro potenziali allievi a Parma, creando però diciamo dei problemi organizzativi alla struttura, perché non tutte le persone potevano muoversi in maniera così libera. Quindi cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di, grazie al Fondo Repubblica Digitale, abbiamo pensato di fornire 12 PC e quindi di attrezzare un loro spazio dedicato alla formazione con 12 PC, un box per caricare i computer portatili ed un videoproiettore. Questo ha permesso a tutti i partecipanti di riuscire a frequentare tutte le varie fasi del percorso, quindi 60 ore di base, 60 ore avanzato e le ultime 45 ore di corso professionalizzante. Infatti diciamo che abbiamo ottenuto un'ottima percentuale di frequenza. Durante tutto il percorso abbiamo avuto un solo ritiro dovuto a motivi personali della persona, e abbiamo magari, ecco, si è verificato un evento, ovvero che io leggo in maniera positiva, una scarsa frequenza nell'ultima fase da settembre in poi di alcuni partecipanti. Ma perché? Perché ben 6 persone dei partecipanti al corso, a ben 6 persone hanno attivato un tirocinio formativo finalizzato all'assunzione, e questo, diciamo che i tempi del tirocinio con la frequenza del corso, quindi i tempi di conciliazione, non hanno sempre permesso una frequenza assidua. Però diciamo che abbiamo trovato, anche loro hanno trovato delle soluzioni, tipo il giorno di riposo l'hanno previsto nel giorno in cui si sarebbe tenuto il percorso, e gli hanno permesso appunto di continuare l'attività formativa. Tutte queste persone sono persone che hanno avuto un passato in carcere e sono in una fase di fine pena. La legge prevede che le persone che sono in fine pena in carcere possano essere inserite in una comunità terapeutica, e quindi scontare il loro fine pena appunto all'interno della comunità, in questo caso la comunità delle Casa di Lodesana. Allora, le competenze acquisite in questo corso già per alcuni di loro sono tornate utili, perché sono in fase di reinserimento lavorativo, e alcuni di loro sono in attesa comunque di maturare e quindi di sviluppare le loro competenze per poi poterle spendere in un eventuale ipotetico contesto lavorativo.
4: Spesso le persone che sono da noi hanno delle difficoltà anche rispetto alle attività lavorative. Quello che dico io, così, in un modo così un po' scherzoso con loro, dico sempre che loro sono fuori mercato, non hanno un curriculum molto spendibile. Per cui questa è un'opportunità che gli permette di poter accedere al mondo del lavoro, al mondo della realtà, anche delle cooperative con cui collaboriamo sociali, insomma con degli strumenti in più, con un background e appunto un curriculum che possa essere spendibile.
5: All'interno di tutto il percorso sono previsti dei momenti formativi di creazione del proprio curriculum e di ricerca attiva del lavoro. E infatti, grazie anche a questi strumenti che loro hanno saputo utilizzare, quindi il curriculum insieme alle competenze digitali, hanno permesso, faccio un semplice esempio, a uno di loro di trovarsi un luogo in cui poter svolgere il tirocinio, in particolare una carrozzeria, e adesso, sempre grazie alla sua ricerca attiva, parallelamente è riuscito anche a trovare un altro contratto di lavoro in un'altra azienda. Il buon fine del progetto è stato anche grazie alla presenza di un tutor d'aula costante durante tutte le ore di lezione che ha supportato il docente, e anche aver individuato dei docenti con esperienza, motivati e motivanti. Diciamo un altro ingrediente è l'ottimo coordinamento che c'è stato tra il CIOFS e Case dell'Odesana. In più la presenza di una cabina di regia che ha, tra virgolette, supervisionato dall'alto, ha permesso il buon fine di questo percorso formativo.
4: È stata un'ottima opportunità, un'ottima collaborazione, perché comunque ha permesso anche ai nostri ospiti di avere appunto un'alfabetizzazione fino ad avere una specializzazione sul piano informatico, per cui noi siamo molto contenti e auspichiamo che questo progetto possa avere una continuità, nel senso che la collaborazione con l'ente di formazione e una realtà del territorio possa avere comunque spazio, perché crediamo che soprattutto per gli enti del terzo settore sia fondamentale lavorare in rete.
0: L'esperienza avuta nelle prime due edizioni di questo corso, uno nel carcere di Parma e uno, diciamo così, nella parte esterna, è stato contagioso, tant'è vero che qui è già stato richiesto e verrà fatta una seconda edizione, così come è stata richiesta una seconda edizione anche nel carcere interno di Parma, carcere, ricordo, di massima sicurezza e quindi ancora più bisognosi, che necessitano di essere reintrodotti con delle politiche come questa all'interno della società. Inoltre a Bologna e a Ferrara partiremo a novembre con edizioni sia all'interno del carcere sia in esecuzione penale esterna, un'ulteriore dimostrazione che è un contagio positivo quello di portare questa esperienza di questi corsi di formazione anche in altre città e in altre realtà, che ci auguriamo non essere solo in Emilia Romagna, ma che possano essere come modello formativo per il Fondo Repubblica Digitale, che finanzia questa iniziativa, anche per altre regioni italiane.
6: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
7: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
8: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
9: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
10: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
11: giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
12: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
13: Questo programma è offerto da...
14: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
15: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.
16: E buongiorno a tutti per questa nostra giornata del lunedì 13 luglio, 9:34 minuti. Cominciamo da questa internazionale nera che si dà appuntamento a Washington. Non è Casa Pound, Forza Nuova, Ku Klux Klan o formazioni analoghe, ma sono capi di Stato di quelli dell'area MAGA, capitanati non a caso da Donald Trump. La guerra è all'antifascismo. Direi che più chiaro di così non potrebbe essere. Quello che naturalmente Actum Banditen, dicevano i nazisti, qui chiamano terrorismo rosso. Lite sul summit, l'opposizione dice no all'inviato italiano, perché l'Italia parteciperà a questo conclave, questo sabba della destra internazionale. Dunque, ma ancora una volta sappiamo che i fascisti cominciano magari con gli zingari, poi qualche sbandato homeless e quindi si passa agli immigrati, ma alla fine finisce sempre col rosso e quello è il problema. La scelta si può leggere in due modi, dice Simone Canettieri dal Corriere. Da una parte c'è un messaggio non ostile all'amministrazione Trump, dall'altro in controluce si scorge un segnale della destra di Casa Nostra alle prese con l'attivismo generale Roberto Vannacci. Il Corriere, invece di guardare lo scandalo di questa iniziativa, vede i perché, gli alibi del governo italiano. È per contrastare Vannacci o per non deludere Trump? Quindi o sono delle caculo oppure parlano le natiche dall'estrema estrema ancora estrema destra. Quindi 60 paesi invitati in questo summit e per l'Italia saranno a caso Nicola Molteni, Lega, che è del Viminale, questo e quanto. Naturalmente la guerra agli antifa, per cui il movimento viene così ricordato dal Corriere. Nasce negli USA dopo la prima elezione di Trump nel 2016, richiamandosi al modello americano, si diffonde in tutto il mondo, Italia compresa. C'è una foto in cui c'è il clamoroso reato di questi antifa in un corteo che reclama democrazia, libertà e diritti. Ecco. E questo è le cose che il Donald Trump e i suoi accoliti non possono sopportare. Come viene descritta dal giornale in apertura questa scelta del governo italiano e delle critiche che arrivano dall'opposizione a questa partecipazione a questo sabba nero? Il giornale: la sinistra difende i terroristi rossi da sempre con gli estremisti. Naturalmente parlano quelli di Fratelli d'Italia, che loro con gli estremisti non hanno mai avuto a che fare fin dal tempo dell'MSI, no, mai. L'opposizione critica il governo che partecipa al vertice USA contro la rete di violenti antifa. E vediamo i violenti antifa. Banda del martello anarchici italiani, ecco la rete eversiva del merito di Trump. Quindi mentre si spostano carri armati, bombardano, distruggono paesi, massacrano Gaza, il problema è il martello magari gli scatta su una. E infatti c'è scritto: il giro di vite contro l'assassino di Kirk, questo personaggio di estrema destra ucciso in America, peraltro celebrato anche nel Parlamento italiano, chissà perché, poi su impulso di Fratelli d'Italia, attenzionati anche a scatta su di Torino e la Jeune Garde che massacrò il giovane Quentin. Queste sono le... Allora, per il commento che arriva sempre dal giornale di Francesco Maria Del Vigo, le vizie di compagni che sbagliano ancora, e per trovare i fenomeni di violenza deve ricorrere ai cosiddetti anni di piombo, che fino a prova contraria sono 40 anni fa. Quindi poteva risalire anche Dante Zamboni, oppure, che so, ai francesi anarchici violentisti, Racamara Masciolli e gli altri, chi lo sa.
17: Ma magari Trump ha poi riferimenti alla guerra fredda con l'Unione Sovietica.
16: Certo. Quindi, Santa Alleanza contro gli antifa, negli USA summit con 60 paesi. Rubio, che Rubio è un ferro vecchio, un fascista della Miami, della Mano Nera, anticubano, eccetera, eccetera, che si fa capo in questa crociata anticomunista. È il peggiore del maccartismo che l'America ha già conosciuto negli anni 50, e questo vuole risuscitarla. Rubio chiama una coalizione globale per contrastare la minaccia terroristica. Molti governi hanno declinato l'invito, chissà perché. L'ipotesi di inviare un sottosegretario Molteni. La Casa Bianca dice: anarchici, marxisti violenti da decenni conducono una campagna in tutto il mondo occidentale. Altro che fantasma per l'Europa, questo è un mostro. La pericolosa liaison col fronte, eccolo qua, Propal.
17: Certo.
16: E qui vedi che il cerchio si chiude. Allora, sempre il giornale, in questa doppia pagina, pagina 1, 2, 3, dedicata a questa internazionale nera. La sinistra si scandalizza e chiede di disertare. Il vero pericolo è Donald.
17: Infatti,
16: chissà perché.
17: Il terrorista.
16: Da VS più Europa, interrogazioni al governo. No a modelli fascistoidi.
17: E questo, appunto, io proponevo allora che andranno a condannare anche la nostra Costituzione, che è in maniera esplicita, chiara, antifascista. E visto che questa è un'internazionale nera che condanna tutto ciò, chissà, l'Italia porta la nostra Costituzione al centro del mirino di questi qua.
16: Abbiamo la prova, la pistola fumante,
17: questo,
16: la Costituzione italiana.
17: La Costituzione italiana. Il sì dell'Italia contro gli antifa, pagina 9 di Repubblica. Tajani voleva mandare a Washington un solo punto. Funzionario. L'opposizione dice è una missione indecorosa per fare un favore ai MAGA. È uno scandalo. La Premier sceglie di far partecipare anche in chiave anti-Vannacci il sottosegretario Molteni. Questa è veramente una giravolta incredibile, di far partecipare questo per un aspetto anti-Vannacci. E comunque sarà il sottosegretario leghista all'interno Nicola Molteni a recarsi a Washington per partecipare al controverso. La definizione controverso, no, è assolutamente chiaro, sono dei fascisti. Vertice trampiano contro la presunta rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Convocati il 16 luglio dal segretario di Stato Marco Rubio. Scelta maturata sull'asse Palazzo Chigi-Farnesina dopo 3 ore tribolate. L'invito era sulla scrivania del ministro degli esteri Antonio Tajani, che, consapevole delle polemiche puntualmente scoppiate, aveva deciso sulle prime di spedire negli Stati Uniti un tecnico della nostra diplomazia. Poi c'è l'identikit di Nicola Molteni e poi i dubbi dei paesi dell'Unione Europea. Per gli europei il summit sul terrorismo di sinistra può aprire una stretta sugli oppositori politici. La strategia americana punta a enfatizzare la minaccia alla vigilia delle elezioni di midterm. Sì, altro che maccartismo qua. Siamo arrivati ben oltre. E poi illusioni ottiche dal domani. Un editoriale di Lorenzo Castellani, tutto quello che Meloni non ha capito del tycoon, mentre invece secondo me l'ha capito benissimo. Sono ben altre le situazioni da analizzare, questo è riportato da Repubblica per quello che è l'internazionale nera, come giustamente è stato definito, e per quanto è una conclusione che vediamo sullo stesso articolo a proposito del ponte con Meloni. Per il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, se il governo fosse con la schiena dritta, direbbe a Rubio che oggi non esiste un pericolo rosso transnazionale. E questa la conclusione che arriva addirittura da Più Europa. Pensate un po' voi, a te Alfredo.
16: A me Alfredo, che io passo la palla ai Sony Youth, che dicono i giovani contro il fascismo.

0: Jaus against fascism. Dunque, veniamo allora ai fascisti, quelli che non usano il martello ma usano le bombe a grappolo.
1: Sì.
0: Gli Stati Uniti hanno avviato un massiccio andato di attacchi aerei alle 3 di notte di ieri notte in territorio iraniano che, secondo fonti della CNN, è durato oltre 3 ore. I raid hanno reso di mira circa 140 obiettivi strategici, incluse le basi navali di Bandar Abbas e dell'isola di Hawkins, con intensità ben superiore alle recenti operazioni. L'offensiva di Washington scatta come ritorsione dal grave danneggiamento ad alcuni mercantili dello Stretto di Hormuz da parte dei Pasdaran. Questa è la motivazione, ed è l'ennesima motivazione. Prima si aggrediva l'Iran per di liberare le donne, poi per cambiare il regime, e poi per l'uranio arricchito, adesso siamo per le navi, certo, c'è sempre una motivazione. Quindi sirene antiaeree nel Bahrain, la rappresaglia iraniana. Dunque, scattano dopo che i media americani legati al regime iraniano hanno annunciato il lancio di una massiccia ondata di droni d'attacco ai missili balistici dall'Iran occidentale e centrale contro le basi e gli avamposti navali nordamericani dislocati nella regione, tra cui la quinta flotta della USA Navy, il comando centrale delle forze navali di Strait America, il NAVCHANT. E quindi poi abbiamo questo tema, che abbiamo 20 navi vengono scortate dalla marina nordamericana e passano lo Stretto di Hormuz, ma si passa col contagocce, quindi è una cosa più simbolica che altro, visto il commercio internazionale. E le frasi che girano poi naturalmente sono tremende, ovviamente, in questi casi, e speriamo che siano solo iperbole belligeranti, però temo di no. Bombe su Hormuz, così apri Corriere. L'Iran, lo stretto vale più dell'atomica. Quindi non ci fate paura con l'atomica, visto che qualcuno a suo tempo la agitò questa minaccia. Quindi poi passiamo alle vere preoccupazioni dell'Occidente, che non è per quelli che vivono in Iran, evidentemente, o nella regione, ma è sul riverbero di questa guerra, i danni collaterali dell'economia occidentale. Economia e mercati, cosa succede adesso? Dice Federico Fubini dal Corriere. I diritti internazionali messi in discussione, adesso sono tutti per gli Stati Uniti d'America. Perché vorremmo ricordare che prima dell'aggressione di Israele, Stati Uniti d'America e Stati Uniti di Hormuz, le navi passavano tranquillamente.
1: Sì.
0: Sono loro che hanno aperto il vaso di Pandora, però adesso invece guai mai. E la gara del BCE vola a Washington da Walsh Fed, della Banca Centrale Americana. Quindi ancora una volta internazionale, questa volta non era, ma economico occidentale si ritrova. Non so quale sia peggio tra le due. E commercio, la crisi di Hormuz lascerà comunque un segno nel commercio globale. E si parla allora di strategie militari. Gli USA hanno esaurito quasi metà delle loro scorte di missili senza aver riaperto lo stretto. E c'è il sospetto che questo lungo periodo di quasi tregua abbia servito per ritornare a riempire gli arsenali. Comunque,
1: sì.
0: Vediamo gli effetti sull'economia. Carburanti, gli effetti sul petrolio, su benzina e gasolio. Benzina va su subito, perché la benzina va su in tempo reale e non scende in tempo reale.
1: No.
0: Stranissimo. Ancora una volta ci ricordi il mercurio nel termometro, che va solo su. Le bollette, il rischio di rincari con oscillazione del gas. Tant'è che l'associazione dei consumatori chiedono per la benzina di rimettere il taglio delle accise, ma dal governo ancora non si batte un colpo. Sugli approvvigionamenti, lo stop alle merci, conseguenze sui prezzi, anche i prezzi vanno su, bollette, benzina, prezzi,
1: certo.
0: Tutto va bene, soprattutto per chi ha un lavoro dipendente e reddito fisso.
1: È ricchissimo.
0: Piazze finanziarie, incertezza delle borse, torna la volatilità, ma dipende quali borse, perché le borse delle armi volano. Questo è quello che arriva dal Corriere della Sera. E passiamo allora al tema missili sulla tregua per Hormuz. L'Iran giura che lo stretto è chiuso, mentre per Trump è tutto aperto. Anche qui si fa la gara a chi ce l'ha più lungo, ma mi sembra un concetto molto da bambini, infantili, piuttosto che passare alla pace, alla convivenza del mondo. Comunque tu dici, beh, è ingenuo retorico, lo so, sono fatto così. Loro sono ancora un boy scout. Raid incrociati, gli USA bombardano basi militari e Teheran attacca una petroliera, racconta appunto questa pagina del Fatto Quotidiano, che poi torna sull'argomento nelle pagine delle riflessioni in tredicesima, per cui Francesco Silos Labini ha una convinzione che non è coincidente con quella di Contropiano. Sul convitato di pietra, E chi sarebbe il convitato di pietra dello stretto di Hormuz? La Cina.
1: Sì.
0: Dice Contropiano: usa Israele contro Iran, ma il dragone cinese è il convitato di pietra. E leggiamo, in realtà questo tentativo gli statunitensi lo applicano in molti campi, quasi sempre con risultati negativi. Il conflitto con l'Iran in funzione anticina. Intanto un elemento chiave a questa guerra è l'emergere per un ruolo importante del Pakistan, che si materializza soprattutto nella figura di due persone: il primo ministro pakistano Shahbaz Sharif e il capo di stato maggiore Amun Munir. Ma dietro il Pakistan c'è la Cina, quindi c'è stata una triangolazione Pakistan, Cina, Qatar, con dietro un po' di stagnante anche l'Arabia Saudita. Queste sono, secondo il Contropiano, le alleanze variabili, perché in realtà l'Arabia Saudita deve essere un alleato di ferro degli Stati Uniti d'America. Invece Francesco Silo Slabini, che citavo dal Fatto Quotidiano, dice che nella guerra all'Iran alla fine vince Pechino. Questo, la Cina deve importare il petrolio, ma è davanti a tutti sulle rinnovabili. Cioè, sembrerebbe a prima vista un paradosso. La Cina infatti è il maggiore importatore di petrolio, dovrebbe essere uno dei paesi più vulnerabili all'instabilità della regione. Infatti l'attacco di Trump dipende anche per quello. In realtà Pechino ha assorbito lo shock energetico molto meglio del previsto, grazie ad una combinazione di riserve strategiche, crescente elettrificazione dell'economia e soprattutto a un'espansione senza precedente delle rinnovabili. È quello che chiede in Italia il fronte ecologista, che dice ancora. La Cina l'ha fatto e quindi adesso sta meglio. I numeri sono impressionanti. Nel 2025 la Cina ha installato 315 gigawatt di nuova capacità solare, oltre la metà di quella realizzata nel mondo, dopo averne aggiunti altri 277 l'anno precedente. L'obiettivo è che entro il 2030 circa metà dell'energia provenga da fonti non fossili. Sebbene il carbone rappresenti ancora il 50% del mix energetico, la crescita delle rinnovabili è senza paragoni. La guerra in Iran ha avuto anche un altro effetto: ha costretto Washington a concentrare nel Medio Oriente risorse militari, finanziarie e diplomatiche che avrebbero dovuto essere destinate all'Indo-Pacifico, considerato gli stessi USA il teatro decisivo della competizione geopolitica del XXI secolo. Nel frattempo, mentre gli USA sono stati percepiti come protagonisti del conflitto, la Cina ha continuato a presentarsi come sostenitrice della stabilità, del dialogo e della cooperazione economica, rafforzando la propria influenza soprattutto nel sud globale.
1: Torna l'ansia da inflazione, le conseguenze, occhi su diesel e gas, intanto la Gard va a Washington. Le conseguenze da battaglia sul controllo di Hormuz, pioggia di missili sull'Iran e navi colpite, Teheran annuncia la chiusura dello stretto, gli Stati Uniti smentiscono, lo stretto di Hormuz è riaperto, anzi no, dopo la pioggia di missili sull'Iran, Teheran sostiene che sia chiuso fino a nuovo ordine, mentre Trump dice che le rotte sono di transito libero, sono accessibili e che Teheran non controlla lo stretto. E questo, appunto, in maniera sintetica, la contraddizione continua che c'è sulla realtà di Hormuz, che ormai leggiamo e rileggiamo. Fuoco sulle navi, missili in Iran, Trump nega, lo controllo io, i Pasdaran sparano a due mercantili, gli Stati Uniti lanciano il terzo raid della settimana, per Washington il passaggio resta aperto, li abbiamo puniti colpendoli duramente. E comunque, in tutti i modi, quello che poi vediamo non è certamente una soluzione, anzi tutt'altro, è un'escalation, oltre che di violenza, di danno grave per l'economia. La prova di forza di Mojtaba è la risposta degli sceicchi, il golfo di nuovo in fiamme, perché è chiaro che va poi a colpire i paesi adiacenti. La gestione sullo stretto serve al figlio di Khamenei anche per affermare la sua potenza regionale attraverso una pax iranica. Questo è quello che dice a pagina 5 Repubblica. Vado da altri quotidiani, come il titolo principale che vedo dal Domani: Stati Uniti e Iran dialogano, ma con le bombe ricomincia la battaglia di Hormuz. Gli Stati Uniti attaccano, Teheran risponde, colpita una nave nello stretto che torna a essere chiuso, conseguenti effetti sull'economia mondiale. Poco petrolio, più inflazione, l'economia è senza tregua, le banche centrali sono pronte a capire se stringere la cinghia sul costo del denaro. Intanto gli attacchi USA e Iran, Teheran colpisce le monarchie del Golfo, come vi ho già detto in precedenza. E concludo con il resto del Carlino. Hormuz, l'arma del ricatto, raid di Trump per aprirlo, Teheran colpisce due navi, non si passa, meglio della bomba nucleare, tensioni, adesso queste sono affermazioni, tensioni sui mercati, intervista al politologo iraniano Syed Golkar, regime diviso, il clero conta meno, è un'autarchia. Pagina 2 e pagina 3, gioco dell'oca a Teheran, sempre sul Carlino, linee diverse sulla guerra ma tutti uniti per il regime, sì, perché questa escalation portato maggiore unità all'interno dell'Iran. Spare annuncia, lo stretto è chiuso, Trump smentisce e intanto

0: Trump, Netanyahu, Rubio e anche la Meloni alla, nelle figurine che vengono qui ritratte ovviamente da Teheran, che certamente non può che vedere in questi personaggi, va da sé, è chiaro, i loro nemici. E questo è a pagina 4 dal Resto del Carlino.
1: E allora andiamo con questa colonna sonora di una serie che poi è una serie tipo videogame, la, che però purtroppo suona reale, che è la, l'alba della guerra mondiale, Sunrise World War.

0: E allora siamo al, dopo questa alba della guerra mondiale, speriamo che sia solo fantasy, vediamo ancora un altro esempio di due pesi, due misure. Tutti si scandalizzano perché l'Iran non lascia le libertà di passaggio delle navi nello Stretto di Hormuz. Nessuno si scandalizza perché vengono continuamente bombardate le petroliere russe che girano per il Mar Mediterraneo, il Mar del Nord o il Mar Nero. E la notizia è che Mosca blocca le navi del Mar d'Azov. Secondo Kiev, la Russia è stata costretta a sospendere la navigazione del Mar d'Azov, passaggio vitale per le sue merci, dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite da droni ucraini in meno di una settimana. Oh, fanno invidia ai Pasdaran,
1: Sì, questi.
0: Voglio dire. Il capo delle operazioni di Kiev contro i droni, Robert Brody, ha dichiarato che le sue unità hanno colpito 10 petroliere e 4 traghetti durante la notte, oltre ad una raffineria, ecco qua dal Corriere, di petrolio nella città di Sizran. Secondo i russi, solo 4 navi vengono prese di mira e un marinaio è rimasto ucciso. Danno collaterale, ovviamente, questo. Altri danni collaterali. Attacchi di droni hanno ucciso 3 persone e ne hanno ferite altre 5 nella regione di Mosca, ha annunciato stamattina il governatore locale Vorobyov. Le vittime, 3 dei feriti a Pyovsky Nistra a causa dello schianto di un drone, 2 feriti a Shulmgirokst per un drone che ha colpito un condominio, ha scritto sempre Vorobyov su Telegram. 81 droni abbattuti sulla regione durante la notte nella Russia sud-occidentale a Stavropol, incendi in un impianto industriale del distretto di Starovsky. Quindi l'uso dei droni, arma a basso costo e facilmente utilizzabile, sempre relativamente alle spese militari, è in qualche modo dato le carte a Zelensky. Però di queste grandi vittorie di Zelensky, che strombazzate dal Corriere che stavo leggendo,

0: dicendo, non è che poi dopo vengono correlate e confermate da chissà quali dati politici, perché leggo via la Premier, altro impasto a Kiev. Quindi le cose non vanno così bene, come viene raccontato, no, come raccontava anche Marta Serafini fino a ieri dal Corriere. Lascia Siridenko in quattro per la successione e Zelensky crea unità per gli attacchi a lungo raggio in Russia. Questo c'è, cioè, questa Julia Ridenko di missionaria e questo Mikhail Fedorov, ministro della difesa, da gennaio rilista come possibile nuovo premier. E come notano molti osservatori, c'è una pressione, una presenza sempre più forte politica della fascia occidentale dell'Ucraina su posizioni davvero revanchiste e neonaziste. Comunque è morto un biscaro, quindi la morte improvvisa di Graham, il trampiano amico dell'Ucraina. Da critico a fan di Donald Trump, il senatore era appena tornato da una visita a Kiev, era un super falco, così viene definito. Forte sostenitore dell'Ucraina e di Israele, da nemico giurato di Trump era diventato uno dei maggiori alleati. Il senatore falco repubblicano Lindsey Graham è morto ieri all'improvviso a 81 anni, aprendo la battaglia su chi prenderà il suo posto al Senato. Ma tornando poi appunto sull'Ucraina e tornando a bomba, è il caso di dire, rimpasto e vice e premier via, Zelensky rifà il governo a una nuova strategia. Patriot, missili antibalistici e ingresso in Unione Europea. Memoriale per le vittime dei nazisti, eroi per Kiev in Polonia. Questo è quello che arriva, dai, siamo alla retorica bellica.
1: Sì, perché la Polonia non è molto contenta della presenza nazista, che è molto importante in Ucraina, e quindi leggiamo poi quello che troviamo dai quotidiani da me selezionati. In Ucraina è guerra di missili, la svolta dei Patriot è lontana. Questo è il domani. Trump ha dato l'ok a Kiev alla produzione in casa delle armi, più quelle che vengono date, ma i processi industriali richiedono mesi, appunto, quindi arrivano armi dall'Europa, dagli Stati Uniti. Per questo la miglior soluzione nel breve è aumentare gli attacchi contro l'industria militare russa. Sicuramente così vedrai che non avrete risposta. E questo è il domani, che poi porta l'approfondimento già anticipato da Alfredo per quanto riguarda, in questi occhiali di approfondimento, di Zelensky che cambia la premier, Svirdenko. Il presidente Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo, sarà il 12° e la rimozione della premier Julia Svirdenko, spiegando su X che l'Ucraina sta cambiando la propria strategia politica e di aver stabilito che questi cambiamenti richiedono un rinnovamento del Consiglio dei Ministri. Mi aspetto che apporteremo le corrispondenti modifiche. In Ucraina, anche nella parte occidentale, c'è un arruolare in maniera coatta e violenta per portare carne da macello i giovani al fronte. Ci sono anche focolai di ribellione a questo aspetto tremendo e forzato, e quindi importante che la popolazione si renda conto di chi ha al governo con questo personaggio. Zelensky caccia la sua premier anche perché l'unico motivo è farlo cadere, per quanto riguarda, ma è molto difficile, va da sé, con l'appoggio di tutto l'Occidente e degli Stati Uniti. Zelensky caccia la sua premier, impasto per cambiare strategia, oggi volenterosi a Parigi senza Meloni. Per farla corta, vorrei sapere l'appoggio che dà la popolazione ucraina a Zelensky. Comunque non ce lo diranno mai. Il presidente ucraino sostituisce anche alcuni vertici delle forze dell'ordine. Intanto l'Unione Europea non trova l'intesa sul 21° pacchetto di sanzioni a Mosca. E questo è un piano di Kiev, occhi puntati su Polonia e Ungheria per facilitare l'ingresso nell'Unione Europea. E quello che abbiamo letto in precedenza a proposito della Polonia sull'ingresso di Kiev. E poi sì, muore il senatore Graham, approfondisco da Repubblica, pagina 15, Trump perde un alleato e ora rischia al Congresso. Lo storico rappresentante del South Carolina aveva 71 anni, stroncato da una crisi cardiaca. I complottisti MAGA dicono è ucciso dai russi. Non credo. Fino a ieri i repubblicani disponevano di una maggioranza di 53 seggi contro 47. Ora il governatore deve nominare un sostituto, perché nelle elezioni di midterm i problemi non sono pochi per lo stesso Trump.
0: Nel frattempo Parigi accusa Mosca di cyberspionaggio. Gli famosi hacker russi. Ma abbiamo anche questo a Parigi, domani è il 14 luglio, sì. Festa della Bastiglia, che fino a prova contraria, alla festa del popolo che si ribellava contro il potentato,
1: il
0: e nasceva quella grande cosa, la rivoluzione francese, che assieme alla rivoluzione russa hanno plasmato gli ideali dell'Europa. Mentre sta passando qualcosa di grosso, speriamo che non sia un bombardamento.
1: Che sia pacifico.
0: Sempre a Parigi, oggi c'è un incontro e domani c'è la parata, dice il giornale. Riecco i volonterosi, il vertice a Parigi. Quindi si mettono insieme i volontarosi con Macron, in una visione non certo di libertà di popolo, ma libertà delle armi. E sulle armi c'è la polemica anche nel campo largo. Per cui leggo dal Corriere: politica estera le tensioni. Conte avverte il PD sul riarmo, un'unica linea. Stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti. E spiega ancora Conte: la linea dei progressisti non può essere quella di Fratelli d'Italia. Risponde Provenzano, responsabile esteri del PD: il sostegno anche militare all'Ucraina non discende da un ordine della NATO, ma dall'articolo 51 della Carta dell'ONU, che sancisce la legittima difesa dell'aggredito. Quindi sono convinto che Provenzano voglia vendere armi anche all'Iran, che è aggredito dagli Stati Uniti d'America. Secondo l'articolo 51 della Carta dell'ONU. Certo, anche l'armi all'Iran, sicuramente così. Così come l'articolo sempre 51 della Carta dell'ONU predica il riarmo dei... Io non ho letto questo passaggio, ma
1: mi è sfuggito anche a me.
0: Però a Provenzano no, evidentemente, questo è quello che arriva. Ma poi ci sono anche le altre notizie dal Fatto Quotidiano: guerra continua e fronti aperti. Cioè, la politica estera chiaramente è il grande elefante nella stanza del centro-sinistra. Conte sul riarmo: siamo sotto attacco ma non torno indietro. Perché anche qua avrebbe una volta nel mettersi d'accordo: o i russi stanno perdendo la battaglia dell'Ucraina, o i russi stanno spopolando come fece Hitler nei Sudeti in Polonia, e la minaccia dell'intera Europa, una o l'altra, non si può dire una cosa e l'altra insieme. Comunque, la reazione: il leader 5 Stelle smentisce, è stato criticato da Schlein per le parole su armi Russia, per essere alternativa Meloni si dica no all'economia bellica. Mentre la... questo è il tema. E vediamo altri passaggi di politica, di notizie dall'internazionale. Vado in Francia, non per Macron ma per il Front National, il super grande favorito, e continua a passare dei avioggetti pericolosissimi e inquietanti.
1: Ma è estate, il turismo.
0: No, ma è un trucco della nostra redazione sottofondo sonoro.
1: A tema.
0: Tema. Bardella, delfino a vita. La destra francese resta in ostaggio di casa Le Pen, perché Le Pen, per quanto indagata, si presenta alle elezioni e Bardella rimane, una volta si diceva di Lioli, era l'eterno secondo. Comunque, l'Alfano francese,
1: l'Alfano è nostro, no, basta.
0: Era convinto di poter puntare all'Eliseo grazie ai guai giudiziari di Marine, ma lei si candiderà nonostante la condanna. E la storia dell'Assemblea l'Assemblea Nazionale, da sempre un'estensione della famiglia della leader. Sì, perché c'era il nonno, poi lei,
1: poi c'è anche la sorella,
0: che sembra essere più cattiva. Dicono: considera il loro partito una proprietà privata, ogni voce autonoma è lesa maestà, commenta Karl Lang nei vari tribunali in corso per recuperare la procedura contro Le Pen. Poi abbiamo un altro tema: addio ad Altani. Altani è il classico emiro fetente monarchico, ma siccome dal petrolio all'Occidente è buono e riformista. Questo. Altani, l'emiro che inventò il Qatar e conquistò Airos, PSG e Costa Smeralda.
1: Povero,
0: e infatti
1: una
0: si va
1: vita di stenchi.
0: Chi va in Costa Smeralda vede quanto l'hanno rovinata quelle finte case rientaleggianti. Ma detto questo, cambiò il paese da hub del petrolio a centro di diplomazia mondiale. Beh, il petrolio comunque c'entra ancora.
1: Sì,
0: L'avventura di Al Jazeera, gli affari, trasporto e lusso. Ma come bravo. E poi, visto trasporto e lusso, andiamo allora ai mondiali, perché si preannuncia Argentina, Inghilterra, che rimase famoso perché fu il concerto al mano di Dios di Maradona, poi la grande serpentina. Però in realtà, dopo aver battuto il Belgio, la Svizzera così nei supplementari, nei spogliatoi si sono messi a cantare Malvinas,
1: ecco, ma insomma, tanto per distendere i toni.
0: Mi sa che la regia sta esagerando questi fenomeni.
1: Non so cosa dire, Alfredo.
0: Le Malvinas sono di grande torto subito, ma quella guerra fece cadere un regime sanguinario che gettava i dissidenti ieri e destava i cani per azzannare i prigionieri ai genitali. Aldo Cazzulli, chiaramente, comunque con l'Inghilterra, che mandò le sue navi per difendere la sua proprietà in fondo alla, all'Argentina. La mano di Dios, che poi era la mano di Maradona, il gol più straordinario della storia del calcio. Ecco, il VAR non passerebbe più. Messi ha segnato un gol dopo lo slalom inebrianti, ma non all'Inghilterra. Questo appunto, prevediamo problemi se ci sono delle polemiche nella partita.
1: E per la Francia verso l'Eliseo, già detto da Alfredo, mi incuriosisce perché queste leader di destra hanno anche la sorella che diventa famosa, vedete l'Italia, allo stesso modo Marine Le Pen, no? La leader del Rassemblement National vola nei sondaggi per le presidenziali, 36% toccato, però non è garanzia di successo, però direi che è una percentuale veramente importante. I precedenti sono lì a testimoniarlo, ma saranno più che mai decisive le mosse degli avversari politici. E per quanto è l'aspetto di riarmo e tensione Conte-PD su Mosca, Provenzano sta alzando il tiro, così dichiara: il nodo della politica estera agita la coalizione, per il membro della segreteria Demi il movimento ha il problema di Battista, ne hanno invece dal PD dei problemi, hai voglia. Patuanelli: ma che filo russi, dà fastidio il no al riarmo, non stiamo zitti, ABS con noi. Come dargli torto del resto, se chi e vince la guerra, Mosca userà l'atomica, l'Europa porti a un tavolo Zelensky e Putin, dice Stefano Patuanelli, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, e sto leggendo dalla Repubblica. Al governo faremo sintesi, escludo che Schlein possa bacchettare Conte. E questo è per l'analisi sul riarmo a pagina, come ho detto, 11 di Repubblica.
0: E parliamo della povera politica europea che è sempre più in basso, perché parliamo del Conte secchio dell'immondizia. Succede nel Regno Unito. La sfida politica di Nigel Farage, leader populista di Reform UK, quell'estrema destra, incontra un nuovo ostacolo. È un uomo con un bidone della spazzatura in testa. Count Bainface è il principale avversario della populista alle elezioni suppletive a Clacton del 13 agosto, che lo stesso leader del partito anti-immigrazione di ispirazione trampiana ha innescato dimettendosi nei giorni scorsi per agire le polemiche sulle oscure donazioni plurimilionarie ricevute da questi anni, perché Farage si candida e di nuovo. E questo ha fatto sì che gli altri partiti avessero disertato queste elezioni ridicole, e allora è sorto lui, quindi questo Count Bainface, il conte secchio dell'immondizia, che è un comico che a poco acquisisce la fiducia degli inglesi e sembra, in tutta spaziale bisogna spazzatura a coprirgli il volto, che sia in testa nei sondaggi. E questo appunto è la democrazia.

0: Fausto, benvenuti tra i rifiuti dell'uomo col secchio della spazzatura in testa.
1: Testa,
0: grande candidato, potrebbe proprio anche per il campo largo.
1: Sì. È ottimo, guarda, ma lui è inclusivo.
0: Inclusiva, certo. E non butta via nulla.
1: Infatti,
0: questo
1: è per quello.
0: Allora, grande caldo. Una settimana a 40 gradi, zone rosse e tutele sul lavoro. Questo è il picco di quest'ondata tra mercoledì e giovedì, in Sardegna punta di 43 gradi e a Firenze i rider scioperano. Questo è c'è anche un cambio lessicale, perché due neologismi, blocco a omega, break termico, nuovi termini che compaiono sulla Trecani.
1: Capito.
0: Però nonostante questo ci sono ancora i negazionisti del clima. Quelli che, un po' come nei telefilm gialli, che vengono sorpresi col coltello sanguinante piantato nel cuore della vittima per terra e si dichiarano innocenti.
1: Si è suicidato.
0: Solitamente nei film sono innocenti, nella verità no. Comunque, allora, andiamo. Una morsa di calore senza tregua e senza precedenti attanaglia l'Europa, in particolare la Francia e l'Italia, da settimane continuerà a farlo fino alla fine del mese, con quella che, contandole, sarà la terza ondata di torride temperature africane. Oggi, come nel fine settimana appena concluso, restano due le città da bolino rosso, Perugia e Firenze. Noi siamo sull'arancione ancora. Allora, in attesa di conoscere in settimana l'esito del nuovo bollettino che verrà emesso dal Ministero della Salute, preoccupazione per le conseguenze che il perdurare di temperature così elevate, associate a notti tropicali in cui il termometro non scende sotto i 20 gradi, possono avere sulle condizioni di salute dei fragili e degli anziani. Anche in Francia allerta per il record di caldo, 37 dipartimenti, cioè grandi regioni, sono state contrassegnate di rosso per temperature oltre i 40 gradi. E si intervistano alcuni sindaci delle città bollenti o delle regioni bollenti. La prima è la Funaro, siamo a Firenze. Ci siamo preparati con rifugi climatici e le piscine comunali per i più piccoli. Mentre Puddu, che siamo in guida a Semini Cagliaritano, e la Sardegna, anche lei assediata dal grande caldo, saremmo attenti ai nostri 4 centenari, ma ci spaventano soprattutto i roghi, sì, perché l'Italia ovviamente sta bruciando. A seguire il Corriere, da cui leggo, dal classico paginone il caldo e noi, perché accade, come proteggersi, accade perché la CO2 si combina con l'aria africana. E cosa succede? Cibo, sono medicine, condizionatori, un vademecum per uscire indenni da queste estate roventi. Quindi diamo la protezione solare a cani e gatti, beh, possiamo tenerli anche in casa, vuol dire.
1: Infatti, detto senza andarli a...
0: Alimentazione, sì, zucchine, fragole, ma niente caffè. Cosa bere e mangiare? La salute, ipertesi, ipotesi, i farmaci possono perdere efficacia. E qui conta le notti tropicali, aria 27 gradi, doccia tiepida per dormire meglio. Non fate la doppia gelata, perché poi
1: è peggio, c'è la reazione.
0: Diceva anche la mia mamma, senza andare a leggere il Corriere. E allora, il caldo da impazzire, dice il giornale. Non è un modo di dire, i picchi di afa stressano il cervello e fanno crescere violenze e suicidi. Tanto date la colpa alla maranza, qual è il problema?
1: Esatto.
0: La terza ondata fa la spara d'Italia, temperatura 40 gradi, la tregua forse sabato. Stragi di molluschi sul delta del Po, settore in ginocchio, perché il Po è davvero in grande secca. C'è, oltre che manca l'acqua, ci sono grosse preoccupazioni anche per le riserve idriche. Il vero grande problema è che, mancando l'acqua, la salinità del mare risale il fiume, e questo con gli ovvi sconvolgimenti di flora e fauna. Poi, sportivamente parlando, il Tour de France accorciato di 30 km e, poco sportivamente parlando, boom di annegati in Germania. Gente che si butta nei canali, come di avere un po' di fresco, e ci rimane.
1: Per quanto riguarda il Po invaso dal mare, mais e risaie a rischio, il cuneo salino ha percorso 20 km, chiuso il 70% delle derivazioni irrigue, incendi dal Piemonte alla Sardegna, ancora in azione Canada Air. Qui vediamo le immagini, appunto, che riportano un'attenzione. Tu hai dato attenzione per l'alimentazione, possibili micce invece di incendi sono i mozziconi di sigarette, le linee elettriche, le macchine agricole, il barbecue fatto nelle pinete e ovviamente i fulmini. L'estate rovente a pagina 9, qui o state o non estate, insomma, se fate un barbecue e non siete attenti, certamente il problema e l'innesco è molto probabile. Per cui il paradosso del clima, attenzione, articolo a pagina 21 di Repubblica, la goccia fredda fa soffocare l'Europa. Il contrasto geotermico provocata da un'area gelida nell'Atlantico crea una bassa pressione che risucchia aria calda dal Nord Africa. Qui almeno ne danno degli approfondimenti, insomma, dal punto di vista professionale, se vogliamo, dove questo contrasto che arriva dall'Atlantico porta a un'aspirazione, per così dire, di aria calda dal Nord Africa che arriva ad invadere l'Europa. Vari studi scientifici dimostrano la correlazione fra il cold blob e le ondate di calore dirette verso l'Europa occidentale, spiega Giulio Betti, meteorologo e climatologo del CNR, del Consorzio del Clima di Firenze, che ha studiato appunto per questa caratteristica, questa particolarità che è definita la goccia fredda.
0: E allora vengo al caso Report.
1: Sì,
0: perché è il cavallo di battaglia dei giornali della destra, che hanno mai preso come loro modus operandi la logica latinoamericana, cioè cercare di distruggere gli avversari con i cose giudiziari, illazioni. In America Latina funzionavano, hanno destituito dal Brasile
1: Lula
0: o in Ecuador,
1: sì, in Ecuador,
0: Corea, con delle bufale. E qui siamo in versione italiana. La verità: Report piange sul fango versato. Il tempo, non potevano non sapere, qui c'è Ranucci ma c'è anche Conte, tira un bersaglio grosso. Libero, ecco come le toghe ci riempiono di clandestini, questa è colpa naturalmente dei magistrati, ma dice il giornale Report, Ranucci sempre più solo. Questo è.
1: Tanto devono distruggere il Report.
0: E intanto hanno chiuso Report. E cercano un altro, un sostituto, guarda un po', magari la Maggioni, che è molto più plasmabile. Sì, certo. Dopo fa le indagini sul caldo e sui gelati al cioccolato.
1: Può essere anche.
0: E poi dice: ma la Vitola ha dato gratuitamente il suo B&B a gente di Report. Allora dice Michele Manuele Bonaccorsi: sono stato nel B&B ma non ci fu alcun scambio di favore tra Walter e Report. Quindi non si capisce dove sia il reato questo, però è tutto così. Da questo passo a vari ed eventuali. Da oggi molti autovelox sono spenti,
1: sì,
0: perché sono impropri. Protestano le associazioni del traffico, ma anche i comuni, che si vedono molto spesso tagliare dei grossi introiti da questi report che campeggiano nei loro paesi. Meno autovelox, più controlli, dice Milano, perché siamo Corriere di Milano. La mappa di rilevatore spenti quella della Ghisolfa, accesa in Fulvio Testi, quindi si dà anche una dritta agli automobilisti in tempi di vacanze, quindi cade come si potrebbe dire, come il cacio sui maccheroni. Poi andiamo invece, altro che cacio sui maccheroni, vado al Fatto Quotidiano, per cui leggo: per i rider nessuna svolta, la CISL fa l'assist a Glovo & Company. Non solo i rider, abbiamo letto, scioperano per il caldo, perché lavorano nelle ore del pranzo e nelle ore peggiori, e quindi però senza diritti, quindi proprio di lavoro con Roberto Rotunno. Dopo l'inchiesta ai commissariamenti, trattativa, la sigla rompe l'asse con CGIL e UIL e resta a negoziare un contratto che conferma precariato, cotimo e paghe basse, come nel 2020. Allora fu l'UGL a permettere, quello fascista, a permettere di siglare un contratto nazionale di lavoro poi stroncato da ministeri e tribunali, gli algoritmi determinanti nell'organizzazione del lavoro. Questo e poi altro tema del lavoro, sempre questa pagina, l'INPS lo certifica, la stretta pensionistica di Meloni e la demografia dietro la crescita degli occupati, cioè lavori più a lungo, quindi figure occupate.
1: Esatto.
0: Il rapporto annuale, sorpresa, i lavoratori più anziani e quelli stranieri crescono molto di più di giovani donne, ferme al 45% del totale.
1: È sempre quello il discorso che portiamo all'attenzione per il mondo del lavoro. Per la politica interna, pagina 16, preferenze non c'è accordo, Fratelli d'Italia presenta l'emendamento, Lupi lo firma, Salvini e Forza Italia no, nervi tesi sulla legge elettorale, i voti segreti mettono alla prova la tenuta della maggioranza, i leader riuniscono i gruppi. E come vado a chiudere per quanto riguarda gli aspetti di attenzione per certe realtà, come abbiamo aperto, no? L'attacco all'estremismo comunista, l'attacco per quanto riguarda alla fine poi anche a chi dà manifestazione contro il genocidio genocidio a Gaza. Troviamo a pagina 18: uccidiamo gli ebrei, i ventenni suprematisti che fomentavano l'odio. Chissà questi come vengono definiti poi dall'Internazionale Nera, no? L'indagine della Procura di Milano, perquisiti tre giovani di Roma, Savona e Caserta, custodivano armi, coltelli e manganelli. Già nel 2024, 12 vennero perquisiti, istigazione via web all'odio razziale. Perquisiti tre ventenni di ultradestra, invitavano via chat a uccidere gli ebrei. Sono un programmatore informatico di Savona, un disoccupato romano e uno studente di Caserta, e portavano avanti questi contenuti. Chissà come sono visti, appunto, per quanto riguarda la lotta contro i propal, come invece vengono viste queste manifestazioni. E per i diritti, a pagina 18 e per la cronaca, è da Repubblica.
0: E per chiudere, se non abbiamo altre notizie, direi di guardare, quando ahimè dobbiamo dire che a volte la destra ha ragione. Sembra impossibile il paradosso dei tempi, ma non è merito della destra, è il demerito del centro-sinistra, di molto centro-sinistra, perché leggo: taglio di fondi in Europea alla Biennale, riparte sì. Lo scontro. Zaia, la cultura non si censura. Calenda è propaganda, quindi Calenda è lui che decide cos'è cultura e cos'è propaganda. In realtà l'Unione Europea si è comportata come il mini cool pop fascista, né più né meno. Il padiglione russo sullo spazio concesso a Mosca sono tornate a divampare le polemiche tra i partiti, il Carroccio contro la scelta dell'Unione Europea, la sottosegretaria Borgonzoni e il giovane e il governatore Stefani. Naturalmente sono contrari a questa censura la Lega, ma anche i 5 Stelle. Il caso Unione Europea Biennale, Lega, grillini furiosi, no ai ricatti e dei record di visite. Ovviamente, come sempre succede, la censura è un volano pubblicitario, certo, per le cose censurate. Dopo che l'Europa ha revocato i 2 milioni di finanziamenti, le enti e i partiti si dividono. Per la sinistra è una decisione giusta, per la sinistra, per certo. Per Zaia è inconcepibile, il ministro Giuli ora tace, ma l'edizione è un successo. Direi che abbiamo...
1: Con questo abbiamo concluso. Diamo appuntamento a domani con la rassegna stampa, sempre alla stessa ora, e un buon ascolto e una buona giornata sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Ciao a tutte, ciao a tutti.
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Buongiorno a tutti, lunedì 13 luglio, nuova puntata di Caffè Paglia Estate, speciale mondiali che stanno giungendo al termine, tra domenica ci sarà la finale.

0: un grandissimo Simone Maloni.
1: Buongiorno, ma quando si arriva a questo punto qua, cioè in semifinale ci sono le prime quattro del ranking mondiale, non è bello.
0: È abbastanza scontato come esito, però
1: mi
0: aspetto delle grandi partite da quella fine. Alla mia sinistra la stella di questa trasmissione che ritorna dopo un viaggetto, un fuori programma nel New Jersey. Bentornato Fio.
2: Buongiorno, un cinque alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Oh ragaz, voi dite prevedibili, mica prevedibili, alla fine avanti ci vanno le più forti, è
1: sì,
2: questo?
1: Sì, però non so, non mi diverto più.
0: È stato anche il mondiale delle polemiche, Fio. Tante polemiche.
2: Beh sì, già da prima che iniziasse. Da prima del primo calcio d'inizio le polemiche erano già golose nell'aria. E poi andando avanti si sono aggiunti strati di potenziale zizzania. E anche il campo ha lasciato qualche dubbio su quello che è successo e su come è stato valutato.
1: Ne sono successe di ogni. Allora, c'è da dire una cosa. Non è molto bello tutto quello che c'è intorno a questo mondiale qui.
2: Su questo siamo perché, tutti d'accordo.
1: Scendiamo le due cose, perché quello che si è visto sul campo è anche, no? È anche argomento di discussione, si sono viste delle belle idee, dei bei giocatori, belle situazioni, ma tutto quello che c'è intorno, oh, non c'è un cazzo da fare, se metti una cosa del genere in mano agli americani succede sempre qualcosa, tipo, te la faccio veloce,
0: è quello il problema.
1: Te la faccio veloce, una cosa piccolina, proprio neanche importante, è finito il discorso, che però a me dà parecchio fastidio. Ogni volta che c'è il gol, la regia, evidentemente sotto diktat della federazione, e ti fa sto primo piano a sei tifosi che stanno sulle prime file delle tribune, che sembrano tutto tranne che tifosi di calcio.
2: E poi il
0: commento... sembrano figuranti,
1: bravissimo,
0: speciali.
1: Bravissimo. Sì. L'esultanza che hanno non è naturale. Raga, qua noi Luppallone lo seguiamo tutti, ok? Ci avete presente le nostre facce, le vostre facce, quando si segna un gol decisivo in un quarto di finale, che ne so, al 120° minuto? C'è gente che rischia di non essere riconosciuta dai propri genitori. Cioè vedi proprio il cuore che
0: ti cresce,
1: sì, vedi proprio la follia, la pazzia, il piano. E invece questi qua sempre tutti molto a favore di telecamera, questi gesti coordinati, tutto fa un po' cagare questa cosa qua.
2: La regia internazionale ha un gusto molto americano a questo approccio NFL, come se fossimo di fronte al 38° punto dell'evento.
1: Allora, e vi parla qua, c'è gente che l'NFL la segue, siamo tutti innamorati un po' dell'NFL, però lo sai che è l'NFL, cioè è proprio strutturato in quella maniera lì.
0: È il loro sport.
1: È il loro sport, è la loro dimensione, è la loro liturgia, ci sta tutto quanto.
0: Cioè, ma idem è NBA o NHL o anche il baseball, è un ritolo, è un format sportivo creato da loro.
1: Sì, ma va bene tutto, però
0: stravolto,
1: messo nel calcio così.
0: In Europa soprattutto, secondo me alla lunga non funziona. Poi
1: no,
0: magari mi sbaglio, sicuramente
2: il modo di raccontare lo sport degli americani prettamente americano, diciamo che non è un format da replicare così senza tagli su qualunque cosa che incontri. Vediamo gente che esulta come se fosse una gara 3 di ottavo NBA e invece è
1: quarto di finale, semifinale di un mondiale.
2: Invece è Portogallo-Spagna 0-1, ha segnato Michel Merino al 91°, è l'ultima partita in un mondiale di Cristiano Ronaldo, si consuma un dramma e c'è della gente rilassata in canotta con gli occhiali
1: capito,
2: da sole.
1: Sì, capito, è una cosa inconcepibile.
2: Che manda i baci alla Kiss Cam.
1: Bravissimo Fio. Ora, cioè,
0: io ho avuto la fortuna nella vita, scusami Simone,
1: prego,
0: di assistere a un paio di finali NBA tra Chicago e Utah Jazz. Allora, al quarto, a 5 minuti dalla fine, partita punto a punto, quello di fianco a me è andato a mangiarsi un hamburger.
1: No.
0: E proprio loro vanno con... Ho visto anche una partita di baseball tra i Chicago Cubs e la squadra di Milwaukee. Mi ricordo, passai lì davanti, trovai un ragazzino, mi vendi il biglietto, $10 pagai, ti parlo di anni 90. Dopo 2 ore sono tornato a casa, stavano ancora giocando, perché hanno dei tempi loro molto... è come andare al parco giochi, a Luna Park.
2: Infatti anche sui tempi hanno provato, l'organizzazione del mondiale ha provato a dilatare, come diceva Maradona in un'intervista 15 anni fa, il calcio in 4 tempi da 25 minuti per gli sponsor, la pausa per l'idratazione, che è di per sé surreale quando pensi che sono dei 23 anni che di lavoro giocano a pallone, ma è ancora più surreale quando pensi che alcuni impianti sono climatizzati.
0: È vero.
2: Però interrompi il gioco per mandare un nastro di spot di 3 minuti curato dalle singole regie nazionali. No,
0: è come un programma televisivo. Segue i canoni del programma televisivo e con relativi inserimenti pubblicitari.
1: Va bene tutto, però ci vuole che chi comanda il vapore, una volta si diceva così, si regoli, cioè non funziona il travaso e la connessione tra due mondi così lontani fatta a cazzo in questa maniera qui. Ci sono tante belle cose che puoi prendere dall'organizzazione, dalla liturgia americana per quanto riguarda gli sport. Hanno preso tutto quello che invece non andava, che invece non c'entra assolutamente nulla, proprio zero. È proprio brutto avere questo tipo di tifo sugli spalti. Io è chiaro che non ce l'ho col bambino che c'ha la maglietta di Haaland addosso, per carità, ci mancherebbe, però se tu al calcio gli vai a togliere quel lato lì, quel lato un po' più selvaggio, quel lato un po' più istintivo, quel lato proprio più popolano, un po' più zozzo, come te la devo dire, insomma, è
0: genuino,
1: cioè si viene. Questa è la cosa che meno mi è piaciuta del mondiale, mi sta piacendo, diciamo, di questo
2: finché mondiale. Si tratta di sistemi che si osservano tra di loro prendendo ognuno dall'altro, va bene, quando un sistema detta legge e cerca di regolare
1: la connessione
2: sua,
1: mischiarsi, connettersi, va bene, va benissimo, però bisogna fare una cosa fatta bene. E se tu ci hai avuto, non so, quanti anni di tempo per partorire questo tipo di cagate qui, a livello organizzativo non va bene. Cioè ci hai voluto far vedere quanto sei un po' arrogante, quando sei un po' più prepotente. C'è stata una squadra, l'Iran, è stata bullizzata per tutto il mondiale. Ora io capisco, la situazione geopolitica è quella che è.
2: Vabbè, bullismo istituzionale.
1: Bullizzata proprio in tutti. La faccenda Balogun ne abbiamo parlato, ma qui però non possiamo correre il rischio.
0: È arrivato il karma su Balogun.
1: Attenzione, non possiamo correre il rischio di stare a guardare il dito mentre c'è la luna da osservare, perché qui Trump e tutta la sua arroganza di governo americano c'entrano relativamente, perché qua l'unico responsabile di tutta questa faccenda è sempre Gianni Infantino,
0: sì.
1: Perché è lui che capace del vapore.
0: Speriamo che cambi squadra, visto che simpatizza Inter. Speriamo che cambi. È ora di cambiare squadra, caro Gianni.
1: Questo è un uomo pericoloso per davvero. Questo è davvero un uomo che ti può portare l'intero mondo, ti sta portando l'intero mondo calcio verso un dirupo gigante.
2: In un contesto molto confortevole, che gli permette di muoversi liberamente mentre fa questa cosa. No. Perché non ci sono grandi opposizioni, anche le denunce formali, i ricorsi della UEFA sulle decisioni della FIFA che hanno rischiato di compromettere il sistema di valori di un torneo internazionale, sono rimaste così,
0: nell'aria,
2: minacce a voce, diciamo. Non ci sono grandi antagonisti.
1: Ma il discorso è questo.
0: Aggiungo, meno male che sono usciti, perché sennò sai le polemiche. Perché insomma, comunque, tutto questo, poi 4 gol dal Belgio. Ti immagini se passavano gli Stati Uniti? C'era tutto falsato.
1: Ma
0: assolutamente.
1: No, allora, lì la questione, l'unica persona che poteva risolvere quella questione lì era Pochettino. Perché dice, io Balogun, dopo tutto il bordello, non lo faccio giocare e quindi evitiamo il problema. Però è facile dirlo seduti da qua. Immagino Pochettino stesso che tipo di pressione abbia subito per dover far giocare quel ragazzo lì, e sono sicuro che è successo. E quindi quando succedono tutte queste piccole situazioni in un mondiale, è chiaro che va un po' a scemare l'interesse. Cioè, te lo dice uno che è arrivato al mondiale 2026 tutto rapato e contento che finalmente il calcio nordamericano c'aveva degli esponenti buoni. Cioè, tu immagina la mia di delusione quando è successo il fatto Balogun. Cioè, mi sono crollato 4 anni d'attesa gettate al vento per una porcata del genere, perché da quel momento in poi è chiaro che il progetto Stati Uniti a livello calcistico non interessa più a nessuno. Certo, ma per forza, ma è normale.
0: Pur essendo una buona squadra, secondo
1: ma
0: me
1: è per quello che
0: probabilmente la miglior formazione americana.
2: Beh, sì, direi di sì.
0: Tutti i tempi, forse parte con il 1930.
1: È quella che deve arrivare. Fidatevi che la generazione di giocatori forte che può vincere americana è la prossima.
0: Forse quindi tu dici che gli Stati Uniti potranno vincere il mondiale?
1: Ma certo che possono, certo che possono.
0: Segniamo anche questa. Parliamo di calcio giocato, ragazzi.
2: Parliamo di calcio giocato, visto che abbiamo messo sul fuoco questo USA-Belgio, partita che sì, di cui abbiamo già raccontato le polemiche della vigilia. Intanto 333-180-9494 per parlarne anche con voi, scriveteci, sms, whatsapp.
0: C'è già un messaggio.
2: Pronti?
0: Non si firma. Ragazzi, il mondiale lo vincerà l'Inghilterra.
2: Audace. Io non so se vi ricordate, lunedì scorso ero nel Jersey, la sera con la mia balotta di italo-discendenti, ci siamo visti in Messico-Inghilterra, che si giocava all'Azteca quella notte, e effettivamente
0: partitone.
2: E forse si può ancora raccontare molto sull'epica dell'Azteca, cioè la nazionale messicana lì non ha perso praticamente mai, e anche quando perde con l'Inghilterra, che poi ci ha dimostrato quello che può fare quando i suoi uomini si accordano e quando a tutela del vecchio re Harry Kane arriva il giovane leone
0: Jude
2: Bellingham,
1: la che partita... poi scazza con Tuchel a fine partita in una partita che hai vinto. Cioè, anche questa cosa è davvero mi ha colpito, anche perché probabilmente a Bellingham sono state riportate male le parole di Tuchel, perché Tuchel non ha attaccato in nessun modo la prestazione singola di nessuno, ha soltanto detto: oh, c'è andata di culo, non mi è piaciuto tanto come abbiamo seguito il piano, troppi errori tecnici, però va bene così, siamo tra le prime quattro. Ok, e quello Bellingham gli ha risposto.
0: Anche fortunata l'Inghilterra contro la Norvegia.
1: La fortuna ti serve, non vinci un mondiale senza
0: assolutamente, però erroraccio del portiere. Fino a quel momento
2: adesso,
0: grandissimo mondiale,
2: uno dei
0: migliori, però quella palla lì non te la puoi far scappare. Bravissimo Bellingham, che è andato subito come un cobra su quel pallone, l'ha infilato dentro. Però fatto sta che c'è stato un grande errore del portiere, idem il portiere del Portogallo. Idem, è un errore gemello.
2: Sì, è un errore gemello. Beh, in realtà io nella nostra chat di redazione, durante Portogallo-Spagna 0-1, ultima partita in un mondiale momentaneamente.
0: No, scusami, volevo dire io, ma il portiere del Belgio.
2: Beh, lì il portiere del Belgio.
0: Sbagliato.
2: Appena entrato.
0: Però è un errore che ti ha costato la partita.
2: La respinta corta che rimane centrale davanti allo specchio sbarrito.
1: Ma in realtà, secondo me, l'errore grosso non è tanto la respinta corta, che quella la fa pure Courtois sul primo gol. Anche Courtois la respinge al centro dell'area sul primo gol.
0: Se lo fa Ravaglia, diciamo che più di tanto non mi stupisco. Il portiere della Norvegia, che fin a quel momento è stato impeccabile. Un po' mi è dispiaciuto per lui.
1: Allora,
0: se lo porterà dentro.
1: Ma su quello del
0: portiere del Siviglia, scusate, lui, portiere del Siviglia attualmente senza contratto.
2: Svincolato, libero.
1: Niland. Ma anche sull'Hammers del Belgio, secondo me non è tanto grave l'errore della respinta corta. È come va a coprire il pallone dopo.
2: Disperato e mai tecnico.
1: Zero nulla, invece di far l'uscita, che ormai fanno pure in terza categoria l'uscita a croce spagnola, la fanno anche in terza categoria. E invece questo si è buttato come si butterebbe il mio piccolo di 6 anni, ma anzi si tuffa meglio, cioè copre meglio lo specchio.
2: Questa cosa ci permette di parlare di uno dei meno attesi tra quelli che poi sono protagonisti di questa fase del mondiale, Michel Merino, centrocampista,
0: l'uomo dei sogni,
2: da Pamplona alla fine, al suo primo gol al mondiale, a fine partita lo festeggia inneggiando Viva San Firmin in telecamera. Centrocampista diventato quasi attaccante a Londra, sponda Arsenal, il gol con cui la Spagna di fatto elimina il Portogallo dal mondiale è un gol in cui c'è tantissimo Arsenal, una punizione battuta velocemente con l'inganno in cui dal reparto centrale un Merino in formissima dà anche una, era entrato da pochissimo, dà anche una spallata al suo marcatore più vicino per farsi spazio, si inserisce da solo per arrivare a tu per tu col portiere. E quanto Arsenal c'era in quel gol?
1: Ci hanno vinto la Premier usando schemi, mezzature, spazi,
0: a momenti portano a casa anche la Champions l'Arsenal, ragazzi, una grandissima stagione.
1: Sì, PSG netta super rigore,
2: sì, sarebbe stata una bella svangata.
1: Ok. Di calcio giocato, l'Inghilterra alla fine ce la fa, ce la ritroviamo in semifinale dopo tipo non so quanti anni. Il dato statistico curioso è che tutte le nazionali che hanno vinto il mondiale facevano sedere sulla propria panchina un allenatore indigeno, cioè mai nessun allenatore straniero sulla panchina nazionale ha vinto un mondiale. E questo è il dato statistico contro cui sta andando il nostro Thomas Tuchel.
0: Argentina e Inghilterra non si affrontano, se non sbaglio, dal 2002. Però tutti si ricordano la leggendaria partita Messico 1986, dove Maradona la mano di Dios, e poi l'altro gol che fu uno dei più bei gol della storia del calcio ancora oggi, sconfissero poi l'Inghilterra 2-1, fece gol Gary Lineker, mitico.
1: Un'altra cosa non proprio carina, adesso io
0: partita
1: lo capisco che è stato casuale, quello che volete voi, anche se ho capito che di casuale qua nel mondo del calcio c'è davvero poco. non metto in dubbio la buona fede, bla bla bla bla bla bla, però cioè, l'Argentina è letteralmente arrivata in semifinale nel nulla
0: e con tante polemiche
1: nel
0: anche.
1: Nulla.
0: Lo so, beh,
1: però, perché non può essere considerato un cammino serio di un campione in carica.
0: Già dagli ottavi ti ricordi che ti dicevo guarda che l'Argentina è già in semifinale.
1: Sì, sì, no, ma infatti sì.
0: Perché obiettivamente ha incontrato delle squadre faticando, però più scarse.
1: Ma non ha incontrato nessuna delle prime 10-13 del ranking. Ora, va bene tutto, lo capisco tutto.
0: La Svizzera comunque è una signora nazionale.
1: Ma sì, è una signora nazionale, quello che vuoi. Anche lì... questo mondiale c'è stata la modifica sul regolamento per cui il VAR può intervenire su un secondo giallo quando ci avevano giurato che non sarebbe mai potuto succedere una cosa del genere.
2: È diventata moviola in campo, sì, come dicevano.
1: È diventata moviola in campo. E se poi tu sei così stupido da fare una simulazione evidente in un punto del campo in cui non ti serve a nulla, in una situazione pacificissima, e allora insomma, lì c'è poco da recriminare. Però il cammino dell'Argentina oggettivamente è... non ce l'ho con Messi, cioè, ma nessuno sano di mente si può scagliare contro Lionel Messi, però comincio a trovare un po' stucchevole sta celebrazione continua 25 ore al giorno su Leo Messi, perché ti ripeto, se tu fai un cammino in cui Algeria, Egitto, Svizzera, Capoverde e non mi ricordo chi ancora per arrivare alla semifinale e me lo fai passare come il cammino degli dèi subendo da tutti quanti,
0: è il suo ultimo mondiale,
1: ma quello che vuoi, ripeto,
0: un po' me l'aspettavo, dai,
1: non ce l'ho con lui, ci mancherebbe, è più forte di tutti, quello che vuoi, però tutto sto romanticismo, tutta questa esagerazione nel raccontare di Leo Messi che a 39 anni prende a pallate Algeria, Egitto, Capoverde,
0: una delle poche
1: Svizzera.
0: Storie belle di questo mondiale, però un Messi che a 39 anni ancora domina camminando, correndo quando deve correre,
1: è quello che ti sto dicendo io, dominando contro chi?
0: Però
1: un cazzo, cioè il discorso è sempre quello, c'è sta chiacchiera, c'è sta questo vociferare soprattutto
0: su, ti ricordo che
1: social.
0: La nazionale tedesca è uscita fuori dal Paraguay,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: ti ricordo che Capoverde ha bloccato l'Uruguay, ha bloccato la Spagna, quindi insomma hai ragione nel complesso, però
1: fammi finire il discorso era questo qua, mi sembra, ho la sensazione che si tenda a voler per forza un'altra ennesima celebrazione di Leo Messi e di tutta l'epica argentina, El Corazon, tutte le strilla che fa quella deficiente sul canale statale, sulla Rai, cioè
0: parli,
1: mi sembra
0: di Daniele Adani.
1: Dai, allora adesso va bene tutto quanto, va bene, veramente va bene,
0: un invasato,
1: tutto.
0: Dai, va bene,
1: cioè la sensazione brutta è questa qua, sembra che si voglia per forza ancora continuare con tutto sto cazzo.

0: aiutata.
1: No, ma non dico quello, non dico che è stata aiutata. Al di là di un tabellone, però è sempre tutto troppo esagerato intorno a questo ragazzo qua. Non credo che.
0: Perché è esagerato lui come giocatore?
1: Ma quello che vuoi, ma non ci siamo un po' stancati, sono passati 25 anni.
0: Cioè, quando davano il pallone d'oro a Messi o Cristiano Ronaldo, non è che, cioè, dicono, vedi, è pilotato, lo danno sempre a loro due. No, ragazzi, che erano troppo più forti degli altri.
1: No, ma ti ripeto, io non contesto nulla della carriera, ti ci mancherebbe pure, perché dico solo che secondo me ce ne stiamo un attimo a passare con questa necessità necessaria di per forza celebrare paroloni epiche, narrative giganti. È un po' troppo.
2: Allora, in questo momento abbiamo Argentina, monarchia assoluta, Leo Messi.
1: Assolutamente.
2: Francia, dittatura illuminata di Kylian Mbappé. Non so se avete visto la wave meme di Mbappé dittatore. Che questa autorevolezza anche non verbale, quando fa dei movimenti, quando deve dare la fascia da capitano a un compagno, quando indica quale punto del campo bagnare. Cioè,
0: Mbappé è l'unico giocatore che fa 40 gol all'anno odiato dalla propria tifoseria. È un caso veramente unico al mondo nella storia del calcio.
2: Affascinante, devo dire, affascinante.
0: Salute.
2: Poi abbiamo l'Inghilterra con una. Di fatto una monarchia costituzionale, una diarchia, un Harry Kane che ormai fa la parte del vecchio saggio buono, diciamo, del monarca coscienzioso.
1: Con un principe prepotentemente alla ribalta.
2: Che dimostra di avere anche un caratterino, perché comunque al di là del taglio giornalistico sulla domanda mal posta, il modo in cui poi si relaziona con la stampa parlando di Tuchel è bello frizzante. E poi c'è la Spagna, che è un po' la scheggia impazzita di questo quartetto.
1: Allora, io spero ce la facciano gli inglesi, ti ripeto, perché Francia, Argentina e Spagna hanno vinto 3 degli ultimi 4 mondiali, e quindi sono sempre per, mi piace che la ruota giri, che l'ascensore faccia su e giù, non so che altro tipo di esempio portato.
2: E che a me piace anche quando gli inglesi piangono, però.
1: No, ho capito, l'abbiamo visti piangere abbastanza. E qua, mica siamo cattivi fino a questo punto.
0: Personalmente non li amo, però Jude Bellingham mi fa impazzire, quindi.
1: Ma no, ma nessuno ama gli inglesi, figurati. È che però.
0: Se lo vincono non mi dispiace.
1: L'Argentina mi ha un po' rotto i maroni. La Francia non si può fare mai. La Spagna, io lavoro con il pubblico e vi posso assicurare che se
0: Francia,
1: c'è un cliente che detesto servire, quello è popolo spagnolo.
0: Quelli che dicono la Francia non si può fare mai, è un dato di fatto che questa è la Francia meno Francia della storia del calcio, nel senso che molti giocatori non sono proprio neanche. C'è questa polemica, però non capisco quelli che dicono non si può fare Francia mai. Se è una squadra forte si merita di vincere.
1: Ma che sei tu, perché non c'hai mezzo ramo francese della famiglia, se tocca pure su Billy Sfottò e tutto quanto. Il mio è un derby, io ce l'ho in casa la Francia, per me è per quello che non posso tifare Francia mai. Su questo discorso è molto largo, è molto lungo, e ti rispondo che per esempio invece a noi, inteso come movimento calcistico italiano, uno Ius Soli farebbe comodo
0: tantissimo.
2: È un bel po',
1: mi
2: sì.
1: Spiego, cioè noi siamo all'esatto opposto di quello che è la Francia.
2: Per me gol più bello del mondiale finora, Costa d'Avorio a Amad Diallo, Reggio Emilia, nazionale della Costa d'Avorio contro la Norvegia. Non so se ve lo ricordate.
0: Ci fermiamo che per la pubblicità.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa. E grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
7: Diserta.
8: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è

0: un logo sulla plastica. È l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
1: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in Via Piave o in Piazza 8 Agosto dalle 17.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: Entriamo in diretta, seconda parte di Caffè Paglia, estate mondiali. Abbiamo recuperato il creatore di questa trasmissione, Mingo, che non sentiamo da un paio di settimane. Pronto?
1: Pronto, ciao, mi sentite? Mingo.
2: Sì. Io ho il nostro Mingone in contumacia, come stai? Sei in forma?
1: Ma allora, se ho avuto qualche piccolo problema, come avete capito che non siete riusciti a collegarsi, a collegarvi con me, perché mi hanno rubato tutto in Messico.
2: Quella è l'epica dell'Azteca, quella cosa lì.
1: Esatto, esatto, mi hanno rubato tutto, portafoglio, cellulare, qualsiasi cosa, mi sono dovuto imbarcare in un cargo battente bandiera liberiana per tornare a casa.
0: Non ho mai capito cosa trasportava quel cargo, ma forse un giorno ci arrivai. Comunque, tutto bene, hai recuperato il telefono, non sei più in Messico, sei ancora lì?
1: No, sono appena tornato, sono arrivato con questo cargo appunto battente bandiera liberiana in Spagna, e quindi sono fermo lì, adesso dovrò tornare a casa in qualche modo.
2: Beh, comunque poteva andare decisamente peggio. Esatto,
0: potevano tagliarti la testa, ad esempio. Cosa che in Messico succede. Mingo, sei riuscito comunque, a parte questo piccolo contrattempo, a seguire i mondiali?
1: Sì, sono riuscito, poi adesso sono in Spagna, quindi qui tutti stanno seguendo le azioni della nazionale spagnola, sono molto carichi, hanno questa Francia da affrontare, e quindi mi sembra una delle partite più belle di questo mondiale, almeno sulla carta è una sfida ad altissimo livello, quindi qui in Spagna lo seguono molto.
0: Campione d'Europa, molto da noi. Campione d'Europa la Spagna in carica contro vice campione del mondo la Francia, e chi vince va in finale. Sarà una partita domani sera, ricordiamo la partita, partitona Francia-Spagna. E poi Mingo invece hai seguito anche le altre partite, insomma.
1: Sì, ho seguito, insomma, è ovvio che è un mondiale che porta le favorite, diciamo così, alla fase finale, no? Con le sorprese che si sono fermate un po' prima, ce ne sono state, però più nella fase iniziale. Adesso arrivano quattro squadre che sono sicuramente quattro corazzate.
2: Quattro squadre molto diverse, con quattro percorsi abbastanza diversi anche.
1: Esatto, sì, però comunque che diciamo inizialmente potevano essere tra le favorite di questo mondiale, quindi da questo punto di vista i pronostici sono stati abbastanza rispettati. Diciamo forse quella più sorprendente è l'Inghilterra, che mi sembra più squadra di quello che pensavo, ecco, diciamo così, prima dei mondiali ovviamente, la vedevo un filo sotto rispetto alle altre, ma mi sembra che abbia quello spirito di squadra, quella caffimma che può essere utile per fare, per prendersi la rivincita, chissà.
2: Noi ne abbiamo, forse ne abbiamo un po' banalizzata questa Inghilterra, però il lavoro di Tuchel,
3: di Tuchel abbiamo parlato
2: di
3: spesso,
2: germanizzare il calcio inglese, cioè di dare un po' di metodo, un po' di elementi razionali alla narrazione it's coming home degli inglesi quando ha la maglia coi leoni. È effettivamente un lavoro interessante,
1: ma
3: Vai.
1: No, dicevo appunto il lavoro il concetto di squadra dell'Inghilterra mi sembra comunque molto cresciuto rispetto alle ultime edizioni. È una squadra che può fare paura anche all'Argentina, che invece ha avuto qualche spintarella, diciamo così, ha avuto necessità di qualche aiuto per arrivare a quella situazione.
0: La pensi come Malori, che dice che l'Argentina è aiutata? Non lo dice apertamente,
3: no,
0: ma lo fa capire,
3: ripeto,
0: dai.
3: Non tanto negli episodi di singolo, è che sembra che sia oggettivamente voluta bene dagli dèi, ok? Come ti devo dire?
1: Invece
2: non ne abbiamo ancora parlato. Cosa pensate delle polemiche sul gol del vantaggio dell'Inghilterra con un pallone che sarebbe stato deviato dal cavo di una spider cam?
0: Il cavo, il cavo di Dio.
2: È il cavo di Dio.
3: Detto il cavo di Dio, è una vacca, una polemica del tutto inutile.
2: Mi ha fatto molto ridere, perché mentre io sentivo questa cosa, sapete che sono un cialtrone, pensavo alla Gullo Cam.
3: Cos'è Mona Bullock?
2: La Gullock a Francesco Gullo del Cervia di Campioni, allenato da Ciccio Graziani, che ha brevettato questo periscopio che esce dal terreno di gioco per inquadrare i tacchetti dei giocatori sul campo. Non ho ancora capito a cosa dovrebbe servire nello specifico, ma tant'è.
0: Mingo, c'è risposta? Dimmi, vai pure.
1: No, dimmi pure, sono in attesa di vostre domande.
0: Ah, ok, così.
3: Per esempio, allora.
0: Un'intervista.
3: No,
0: va bene.
3: Allora, Mingo, chi se la gioca a centrocampo secondo te tra Fabian Ruiz e Pedri, che ultimamente si alternano? Quindi, secondo te, se in Spagna c'è qualche chiacchiera, si vocifera, gli umori quali sono? Cioè, gli spagnoli, chi vogliono? Pedri o Fabian Ruiz titolari domani sera?
1: Allora, sì, Fabian piace, però il fatto che giochi fuori, sai che è un po'... poi giochi in Francia, e quindi lo spagnolo vero, il tifoso vero, secondo me non lo ama del tutto, diciamo così, non è il più amato, ecco, diciamo così. Ci sono ovviamente nomi che ancora non hanno espresso forse il meglio della loro capacità, in particolare Yamal, che fra le tante stelle che hanno brillato in questo mondiale, forse è uno di quelli che è andato un po' sotto giro. È vero che ha la capacità di fare di far cambiare idea, ecco, diciamo così. Credo che sperino almeno una buona parte, speri che utilizzi proprio la semifinale con la Francia per far vedere quello che sa fare.
3: C'è un'altra curiosità che mi devi togliere, visto che sei in territorio spagnolo. Per quanto riguarda invece il portiere, perché questa è una curiosità davvero grande, perché a me Unai Simón a due volte dà semplicemente l'impressione di essere, come ho letto ieri in un tweet bellissimo, di essere l'ennesimo centrocampista che gli avanzava e non sapevamo dove
2: mettere. Bellissima immagine.
3: Sì, no, perché poi gli altri due che ha la Spagna sono Raya, tipo uno degli MVP dell'Arsenal, e l'altro portiere che è forte, adesso non mi ricordo chi è Garcia, che è un altro portierone del Barcellona. Quindi tu che sei lì in Spagna, com'è le chiacchiere su questa situazione qua?
1: Non ho sentito tante discussioni, comunque anche secondo me è vero, cioè questi ce l'hanno così tanti che possono mettere chiunque, tra l'altro insomma portieri buoni coi piedi, quindi possono giocare anche a centrocampo se hanno bisogno, possono mettere uno a centrocampo durante la partita, se c'è bisogno può anche essere utilizzato in quel modo lì.
0: Evidentemente De La Fuente si trova meglio con Simón.
3: È evidente, no, anche perché Unai Simón insieme a Merino sono gli unici due giocatori che De La Fuente si porta dietro dall'Under 19.
0: Sono i suoi pretoriani.
3: Sono proprio i suoi due, proprio i capitano e vice capitano morale di questa squadra, quindi lo posso anche capire.
1: Merino gli ha tolto le castagne dal fuoco. Giocatore che diventa fondamentale in questa squadra.
2: È un giocatore di grande temperamento, dove non arriva la tecnica sopraffina di suoi compagni di squadra, arriva lui con la fotta. Praticamente.
1: Sì, diciamo che la Spagna è un po' sudamericana anche, cioè c'è quella garra un po' sudamericana che la contraddistingue, ed è anche questa una squadra, ecco, diciamo sono quattro squadre che sono arrivate alle semifinali, quattro squadre diverse, dicevamo, però anche la Francia, che inizialmente poteva essere la più complessa da mettere insieme, anche perché ti giri e quando scegli gli 11 fai fatica, cioè è complesso, capisci? Essere l'allenatore della Francia è complesso, c'hai un sacco di persone che puoi mettere in campo, eppure Deschamps, che è stato un po' sottovalutato secondo me.
2: Sì, non sembrava un genio, diciamo, ecco.
1: Non era visto come il migliore degli allenatori, è riuscito a gestire questa cosa coccolando Mbappé, che è evidentemente un giocatore che ha grande capacità e un carattere un po' così, e quindi lo devi proprio coccolare, baciare, cioè devi farlo sentire al centro di tutto, scommettendo su di lui, però gli sta andando bene, ecco, diciamo così, la scelta. Mi sembra che Deschamps, in particolare con Mbappé, che ha fatto una stagione non particolarmente brillante, sempre condito da tantissimi gol, perché questo di gol ne fa sempre tanti, ma rispetto
0: perché non ha portato a casa trofei.
1: non ha vinto niente, insomma, no. Quando si giochi nel Real Madrid e non vinci niente, la stagione non può essere positiva, ecco.
3: No, allarghiamo il discorso.
0: Il fenomeno, il fenomeno ha detto che Mbappé gli ricorda lui nel suo prime.
3: Il fenomeno dice un sacco di cazzate adesso. Allora, il discorso
0: porta
3: è
0: rispetto.
3: Ma io gli porto rispetto quando è in un rettangolo verde, quando sono fuori non vanno mai ascoltati gli ex calciatori, mai, mai per nessun motivo al mondo, mai. E per esempio un dato statistico curioso qual è che Mbappé sono 2 anni che è a Madrid e sono 2 anni che Real Madrid non alza neanche la Coppa di Spagna. Ora, e invece l'esatto contrario del Paris Saint Germain, inseguito per una vita quella Coppa, andato via lui, ne sono arrivate 2 consecutive. Non può essere casuale una statistica così, cioè il fatto che il Real smetta di vincere nel momento in cui lui arriva e il PSG comincia a vincere sul serio nel momento in cui lui se ne va, non è una cosa casuale.
0: E se ti porta a casa il mondiale?
3: Se ti porta a casa il mondiale, l'hanno già vinto il mondiale con Mbappé 8 anni fa, ma Mbappé è solo, probabilmente non è neanche il più forte dei 3 davanti.
0: No, ci può stare.
3: Perché vorrei ricordare a tutti che il Ballon d'Oro ce l'ha quell'altro, non ce l'ha lui, e Ulisse molto probabilmente in questo momento è più forte di lui.
0: Quindi, come rendimento,
3: se ce la vogliamo, se
0: sì.
3: Ce la vogliamo
0: però raggiungere, sta facendo un grande mondiale Mbappé, dai.
3: È da quando c'ha 18 anni che questo fa da matti ai mondiali. Ma ti faccio un altro esempio: il pallone d'oro finirà a uno di 6-4 qua, perché è ovvio che sia, no? Quando c'è il mondiale. Ma il pallone d'oro vero di quest'anno è un georgiano,
0: Kvara.
3: È sempre
0: l'anno dei mondiali, lo sai.
3: Però sta regola, allora ora mettiamo per iscritto che si dice proprio nell'anno dei mondiali il pallone d'oro va a uno di quelli che si gioca la finale. Lo metti per iscritto, perché sennò è una burla pure questa. Sennò toccherà vedere Mbappé o chi per lui rivince pure il suo pallone d'oro. Cioè Mbappé, lo ripeto, è fantastico, quello che vuoi tu. Però l'excursus, quello che si lascia dietro, ti racconta di altro.
0: Falsariga di Zlatan Ibrahimovic, che ha vinto scudetti ovunque, però la Coppa non l'ha mai portata a casa, la Champions. E quando andava in una squadra, puntualmente quella squadra lì non portava a casa la Champions. Però dai, secondo me è una casualità, perché un giocatore che con quelle statistiche lì è quasi indiscutibile, secondo me. Lui è un bomber, deve segnare, fa 40 gol all'anno, se poi gli altri dietro prendono 3 pere, perché Real Madrid era una squadra anche fatta abbastanza male, non è, puoi dare colpa a Mbappé, che il suo comunque lo fa sempre.
3: E tu invece, come ragioni tu, dai la colpa agli altri 10, invece è normale.
0: Non do colpa agli altri 10, ma sembra che la colpa della stagione del Real Madrid sia
3: tutta di Mbappé. Ma la colpa non
0: tutta
3: è mai
0: di Mbappé,
3: non, la colpa non no. È mai di una, è ovvio che lì hai sbagliato, nel momento in cui tu hai preferito dare ragione allo spogliatore invece che all'allenatore che hai scelto tu, quella hai già sbagliato, esatto. L'annata va mignota.
2: Infatti
3: tu.
2: Nel meme di Mbappé di
0: il nano di Arcore disse: signori, questo è l'allenatore, chi non va bene. Andersen ne parlava di Arrigo Sacchi,
2: poi disse: noi dobbiamo giocare a 2 punte e ne licenziamo un altro di allenatore. Ha detto un po' di cose lui là.
0: Decideva lui. Bingo, comunque... ci sei ancora, vero?
1: Sì, ci sono, e credo che comunque diciamo la vittoria nel campionato del mondo potrebbe cancellare questi 2 anni di Mbappé. Se vincesse il mondiale, diciamo, si potrebbe togliere questa soddisfazione e togliere un po' quello zero che in questo momento pesa, soprattutto perché di là la sua ex squadra ne ha 22 in fila, cioè è sicuramente una statistica particolare, no? In pochi possono valutare una statistica di quel genere lì, e quindi insomma credo che lui sia molto concentrato sul mondiale anche per quello, perché insomma sa benissimo che se non vince niente, neanche col mondiale, insomma, diventa un bellissimo giocatore che però a cui manca qualcosa per essere dell'Olimpo, ecco, dei più grandi.
0: Chi ha preso il Real Madrid, Simone? Ha preso Cucurella?
3: Ha preso,
0: è un altro.
3: Ha preso Cucurella, che sapevo io sicuro.
2: Posso dire abbastanza inspiegabilmente.
3: Ha preso il
0: boss. Cavallo pazzo, ha preso
3: Denzel. Dumfries. Ha preso Cucurella a sinistra. Questa è una cosa curiosa, perché entrambi i terzini sinistri della Spagna hanno cambiato casacca quest'anno e sono andati tutti e due a Madrid. Perché anche Grimaldo è passato da Bayer Leverkusen all'Atletico di Madrid. Per dirti la Spagna che squadra che è. Grimaldo è un giocatore semplicemente gigantesco. È proprio gigantesco in tutto il suo calcio. Ormai da quello scuretto lì vinto con Xabi Alonso non è mai sceso in questo. Eppure non vede la maglia della nazionale, ma titolare, mai. Perché? Perché c'è Cucurella. che non,
2: io preferisco un grande giocatore di gran lunga Grimaldo,
3: ma pure io,
0: però Cucurella gioca ovunque, tutti lo metti sempre titolare, anche a me non mi fa impazzire, cioè,
2: nella
0: mi sta anche abbastanza antipatico,
2: nella somma delle due fasi è probabilmente più un giocatore,
3: è migliore, forse
0: più difende comunque, cioè poi a garra, dai, Cucurella è uno che insomma, pur non essendo grosso, però non tira indietro la gamba, diciamo. Mingo, invece volevo sapere da te la delusione di questo mondiale, qual è la squadra che ti ha deluso di più? A parte l'Italia.
1: Beh, allora, diciamo, per come appunto, quando vincono le favorite, quando arrivano le favorite, le delusioni sono relative, ecco, diciamo così, nel senso che comunque quelle che dovevano fare l'hanno fatto. Mi è dispiaciuto un po' diciamo il percorso del Marocco, mi ha un po' deluso, ma deluso nel senso pensavo potesse crescere, poi probabilmente anche l'infortunio di Seibari ha tolto molto al Marocco per poter essere sorpresa, quindi non è delusione, ma è una sorpresa mancata.
0: Molto infortunati con la Francia, io però non ho capito il loro atteggiamento tattico.
2: Anch'io ho un dubbio su quello, secondo me
0: potevano giocarsela meglio.
2: Hanno peccato un po' di tracotanza, hanno detto siamo forti, andiamocela a giocare tra pari, non stiamo qua a ragionare sul non possesso, sulle preventive,
0: o forse la volevano portare sullo 0-0 più avanti possibile, non lo so.
2: Beh, insomma, un rigore contro al minuto 12
1: Diciamo la delusione viene da come hanno giocato, cioè nel senso da come se la sono giocata, poi è ovvio giocavano contro una delle squadre più forti, quindi però diciamo mi aspettavo qualcosa di più da loro, è ovvio che non puoi dire delusione, hanno perso con la Francia che forse vincerà il mondiale. Quindi non, in più senza la loro punta che è andata al Bayern Monaco, quindi non in una squadretta, ecco, diciamo così.
3: No, ma ha ragione, anche perché aggiungo, la Francia era sembrata vulnerabile proprio nelle transizioni negative, nelle prime partite, e io ero sicuro che Marocco sarebbe proprio andato lì
0: anche
3: a pestarli,
0: sono tutti forti,
3: sono tutti veloci tutti nelle forti, transizioni, cioè. Ero sicuro che questi adesso la palla Francia pallino le gioca e questi che li pigliano ammazzati in velocità per tracce esterne, tracce interne, vedrà, e invece no, sono sempre stati troppo polleggiati, troppo in attesa della giocata che alla fine non è arrivata mai.
2: Mi è molto piaciuto un commento in questo caso riferito a Brahim Diaz, che però vorrei ampliare a tantissimi giocatori con quelle caratteristiche o simili. In occasione di una giocata rischiata, un tunnel, una finta, un triangolo alla cieca chiuso con un compagno lontano, è importante che Brahim Diaz faccia questo tipo di giocate, altrimenti sembra un giocatorino, ed è una frase che trovo di una grande verità, cioè se il giocatore più tecnico non se la rischia,
3: sei demineralizzato, per fare un'altra citazione. Sì, sono un po' deludente l'atteggiamento del Marocco, ma cioè allarghiamo il discorso al calcio africano, che dopo il primo turno sembrava finalmente aver raggiunto un grado di maturità. Anche qui i numeri sono allucinanti, se vai a controllare il minutaggio in cui tutte le squadre africane hanno subito il gol che li elimina, sono tutte tipo tra l'85esimo e il 110esimo minuto,
2: il Senegal, capito? Col Belgio,
3: cioè, tutte in mega vantaggio, poteva essere davvero un mondiale fantastico, perché sarebbe stato davvero fantastico, e invece hanno gettato tutte
0: questione quante, di concentrazione, concentrazione
3: che viene completamente a mancare, ma c'è proprio del tutto, cioè il terzo gol che prende l'Egitto nessuna scuola calcio di bambini di 8 anni.
0: C'è un po' di polemica dietro quella partita lì.
2: Lì Lautaro fa una cosa, il terzo gol fa una cosa incredibile, mette un pallone telecomandato.
0: Ha cambiato la partita Lautaro contro l'Egitto.
3: Fatemi finire. Prima di arrivare sul lato, sennò questo chi cazzo lo sente? Vabbè, sì, Lautaro, bravo, bla bla. Però è un gol che non prendi manco in terza categoria. Cioè, è una gol conosco allenatori che sarebbero entrati in campo a prendere a schiaffi i giocatori. Perché non è un gol che puoi prendere in quella maniera lì. Non esiste, Fernandez è l'unico dentro l'area di rigore, marcato da un altro a un metro e mezzo.
0: Gennaro Rambone gli avrebbe preso schiaffo.
3: Ma no, ma non si pigliano gol del l'altro con 70 metri di campo di scuola per fare esattamente quello che vuole. Nessuno
2: che
3: si prova.
2: Lucidità di fare quella cosa e non di aspettare altri due compagni, di fare ricompattare le fasi. no, mette quella palla lì, è molto bello quel gol, eh.
3: È bello, ma non è un gol che puoi prendere, cioè una squadra preparata in un ottavo di finale non puoi prendere un gol del genere dopo che si stanno in vantaggio per 2-0 fino a 5 minuti prima.
2: Beh, il piano del torneo dell'Egitto probabilmente non prevedeva di essere in vantaggio sull'Argentina a quel punto del torneo.
3: Vabbè, allora ragazzi, non ci andate ai mondiali.
0: Torno un attimo sulla nazionale spagnola, poi salutiamo Mimmo.
1: Posso dire una cosa?
0: Posso aggiungere
1: una cosa?
0: Certo.
1: Avete citato Lautaro, ho pensato a una cosa, cioè è una roba particolare. Allora, Lautaro è probabilmente il miglior giocatore che gioca nel campionato di Serie A.
3: Ma non diciamo questo, vabbè, poi ne riparliamo.
1: È uno dei migliori. Uno dei migliori giocatori.
0: Uno dei migliori tre, assolutamente. Dai, Simone, per favore.
3: Va bene.
1: È uno dei.
0: Vabbè, ha vinto la classifica di cannoniere, è stato fuori tre mesi, dai, per favore.
3: La sta per vincere male con la metà del campionato. Guarda, è un campionato di merda, guarda, questo.
0: Quando si alza il livello tanto, lui va in difficoltà. Però è uno che dà tutto e delle volte spesso è incisivo, dai, in Serie A è fondamentale per l'Inter. Vai.
1: È uno dei cinque, se si vuole allargare, uno dei cinque più forti. Comunque non gioca. Non è titolare dell'Argentina.
3: Okay.
1: È un po' una riserva, diciamo, è la riserva di lusso. Non c'è Lionel,
0: c'è Lionel.
1: Sì, però è un segnale anche del fatto che il campionato italiano sia un filo più basso di altri, che proponga un livello tecnico più basso degli altri. Cioè, se il giocatore che è uno dei più forti, non dico il più forte perché sennò si vuole Sarrà, però non gioca, cioè, vuol dire che c'è qualcosa.
0: Anche Alvarez delle volte non gioca in nazionale, però lì sai, lì c'è Messi e poi ci sono tutti gli altri. Il giorno che non ci sarà più Messi
2: parleremo di un'altra squadra.
0: E però Mingo, hai ragionissimo,
1: comunque ricordo campionati insomma, in cui i giocatori più forti del mondiale giocavano tutti da noi, ecco, in questo è ovvio che insomma, da questo punto di vista è cambiato parecchio la geografia del calcio.
2: E al volo, visto che hai detto giocare da noi, cosa possiamo dire del commovente mondiale di Thorbjørn Eggem, che esce e la sua squadra prende gol malamente?
0: Newcastle ci sta facendo un pensierino, mi hanno detto, su Eggem.
1: Vabbè, allora sono d'accordo il messaggio che mandò Simone nella nostra chat, che per 5 minuti Eggem valeva 75 milioni.
3: Lo dovevate vendere in quei 5 minuti. Lo dovevate vendere in quei 5 minuti.
1: Prima del VAR.
3: Dovevate venderlo prima del VAR.
1: Se riuscivamo a venderlo prima del VAR, facciamo la plusvalenza più grossa della storia del calcio, probabilmente. Però ci torna, noi abbiamo bisogno i difensori, visto che probabilmente Lukumi, che ha fatto anche lui un ottimo mondiale, probabilmente non ci sarà, quindi insomma ripartiamo da Eggem col suo cuginetto Erland di fianco e Vitic come terzo difensore. Ecco, se riuscissimo a piazzare Casale non sarebbe male.
2: Ecco, questo sì, mi sento di supportare.
1: Se riuscissimo a piazzare Casale e prendere un altro al posto di Casale, direi che in difesa possiamo essere tranquilli. Voi che volo... siete a Bologna, scusate se torno nel piccolo, ma ci sono novità sul mercato del Bologna?
0: È fermo,
2: c'è Gunter che è là, c'è un
1: Ugresic
2: dal Partizan di Belgrado, altro giocatore attenzionato. E...
1: questo mi sembra buono, infatti volevo sapere se Simone l'aveva messo nel suo taccuino.
0: A parte Milan, Fiorentina e Como, le squadre italiane stanno temporeggiando. Beh, allora, ancora mancano 40 giorni alla fine del mercato.
3: Ho sentito dire però che per quanto riguarda il mercato bolognese, ho sentito dire che tra le varie opzioni pare che LeBron James possa firmare con la Virtus. Così ho sentito. Mi state pure a dare retta.
2: Non so di cosa stia parlando.
0: Dopo ne parliamo. Altri sport della vicenda LeBron James. Mingo, ti salutiamo.
1: LeBron James può firmare solo per una delle due o tre squadre di Roma, ecco, direi che è l'unico modo.
2: Giusto.
3: C'hai ragione.
1: Ce ne sono tre o quattro.
3: Bravo Mingo.
0: Caro Mingo,
1: per due di Roma, gioca con due squadre, sarebbe il primo a firmare per due squadre dello stesso campionato.
2: Però gioca solo in casa.
1: Esatto, gioca sempre in casa,
0: in quella di, in casa andrà, gioca lui. Andrà in quella di Doncic, presumo. Mingone, ti salutiamo, ci risentiamo lunedì prossimo quando ci avremo
3: il campione
0: dei mondiali.
1: Esatto.
0: Grande Mingo. Buon proseguimento, salutaci la Spagna.
3: Dai,
0: tra un po' andiamo in pubblicità, poi parleremo di Serie A, parleremo ancora di mondiali, insomma, tante. Sinner.
3: Non parliamo di Sinner.
0: Ha vinto Wimbledon, dai, per favore. Pubblicità.
4: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
5: Ma cosa fai in calesse?
6: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
5: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
6: Non ci sono i cowboy?
5: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
7: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
8: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
12: Radio Città Fujiko.
13: Radio Città Fujiko 103.

0: Entriamo in diretta, terza parte, sì, di Caffè Paglia, estate mondiali. No, tornavo un attimo sulla nazionale spagnola, che giocherà domani sera la semifinale dei mondiali contro la Spagna. Oggi è il compleanno di Nico Williams.
1: Grande!
0: 24 anni, e domani è il compleanno della giovane superstar, la mia Yamal, ne fa 19. 19 anni domani Yamal, per dirvi per farvi capire il potenziale di quel ragazzo e della Spagna in generale. Quindi domani sera anche per la Francia sarà veramente dura. Vi vedo distratti, ragazzi.
1: Ma guardavo sirene di mercato, racconti di mercato, queste robe qua. Diciamo che, ragazzi, in questa fase il calciomercato è ancora embrionale, ce lo racconta già proprio solo i nomi delle società che hanno speso finora:
2: Milan e Fiorentina
1: e Como.
2: Ma tu dal Como però te lo aspettavi, insomma?
1: No, perché il Como doveva rientrare nei parametri del fair play finanziario e acquistare dei giovani italiani cresciuti in vivai italiani.
2: In qualche modo riusciranno a farlo,
1: cioè. In qualche modo se applicassimo questo metro di giudizio a tutte le cose della nostra vita, tutti in qualche modo riuscirebbero a fare.
2: Io l'ho applicato solo al calcio italiano e sai di che cosa. attenzione. No, torna indietro,
0: notizia live.
2: Sto leggendo una cosa che abbiamo chiesto da questi microfoni verso inizio primavera, qualcosa. Il Bologna su Carlo Cespi, il centravanti del Levante, se non mi sbaglio, che è un bomber per davvero. Allora, questo è un nome che abbiamo invocato. Me lo fai rivedere, perché è proprio bello leggerlo, capito? È proprio bello leggerlo. Attenzione, fermi tutti. Cerca per davvero.
0: Siamo
2: in diretta, lo so. Carlo Cespi, centravanti del Levante, così potete andare a controllare chi è, che cosa sa fare. È uno di quei nomi che abbiamo invocato qua da questi microfoni e sono molto molto molto contento di leggere, perché il problema del gol il Bologna negli ultimi due anni non è che proprio non segnava, ma si deve segnare di più.
1: Dallinga.
2: Castro messi insieme sono due bellissimi giocatori.
1: Anche Dallinga,
2: ci metto anche lui, perché le proprietà tecniche alla fine ce l'ha, non è mai riuscito a capire bene come rapportarle alle misure del calcio italiano, ma il giocatore è il giocatore. Castro invece è già un buon, no? È già un buon livello. Nessuno dei due però ti fa quei 15-20 gol all'anno necessario.
0: Cioè, lui critica Lautaro Martinez e mi sponsorizza così Dallinga,
2: ma non sponsorizzo, ma quello massacrato tutto l'anno, me lo faccio a pezzi Dallinga, dai, faccio tutto l'anno. Ma non a si cazzo di interisti però.
0: Non si può parlare.
2: Dallinga l'ho massacrato per un anno, solo detto che a calcio si sa giocare, ma qui no. Non rende in Italia, non è un campionato per lui questo qua.
0: Uno dei tuoi idoli, Vergara, oggi c'è l'incontro con De Laurentiis per capire un attimino il futuro di sto ragazzo, perché questo ha bisogno di giocare, non può fare un'altra stagione.
1: Io
0: così.
1: Penso che 70 il Como li può mettere avanti.
2: No, se anche 80. E quanti trequartisti gli serve? Quanti ne serve?
1: Ma è funzionale, è funzionale finanziario.
0: Como ha preso un super giocatore, Jan Couto, del Borussia Dortmund.
1: Ha preso anche Shaloba dal parcheggio di Stamford Bridge.
0: Sì, non valeva niente anche, però l'ha preso il Como, che è arrivato giù.
2: Preso Kaiki dal Cruzeiro. Il Como va per lo scudetto quest'anno.
1: Sì.
2: Va dritto per lo scudetto.
0: Hai liquidi.
2: Sì, no, niente da dire.
0: Le altre stanno a guardare.
2: Chi si è mosso da paura e ha un po' sorpreso però è Paratici a Firenze.
1: Si è mosso alla Paratici.
2: Cioè, sì, quando era...
0: Difetti caratteriali a parte, lui è un buon DS.
1: Beh, viene da due anni, due esperienze disastrose, però... e solo in un sistema di capitalismo di relazione che è intrinsecamente mafioso, come è quello del calcio italiano, può avere la terza opportunità di avere accesso a risorse quasi illimitate per pagare sovrapprezzo di mercato dei giocatori che già hanno un prezzo di mercato molto alto. Questo è il modo di lavorare di Paratici, che nelle sue ultime esperienze, Juventus e Tottenham, ha portato a due catastrofi.
0: È vero. Amici juventini non lo possono vedere.
1: Lo dobbiamo dire, cioè, se non lo dicessimo non faremo.
2: Però non che gli eredi di Paratici a Torino hanno fatto questo capolavoro di lavoro.
1: Però lui lavora così.
0: Non è che anche quelli che sono arrivati dopo hanno fatto tanto.
2: Appunto,
0: meglio,
2: cioè,
0: avete raggiunto gli francesi.
2: Atta era seguito da tutte le grandi del campionato italiano. Anche Alex Jimenez è un giocatore di livello. Parla addirittura di Olai della Costa d'Avorio, che ha appena fatto un mondiale fantastico. Cioè,
0: vediamo come li assemblano.
2: Vediamo come.
0: Ricordiamo come Fabio Grosso sulla panchina.
2: Che è un nome che a me piace. Come
0: grande sfida anche per lui, assolutamente. Vediamo.
2: Piuttosto, l'Inter, questa storia dell'esterno che deve sostituire Dumfries a Milano comincia a diventare veramente una storia molto molto difficile.
0: Adesso oggi ci saranno ulteriori accertamenti sul terziere,
2: diciamolo, perché non abbiamo, che è successo mentre
0: ci sono dei protocolli particolari in Italia, hanno bisogno di ulteriori accertamenti per verificare l'integrità del ragazzo.
2: Il ragazzo israeliano preso dall'Unione San Gidua, un grandissimo
0: arabo israeliano di Haifa.
2: Esatto.
1: Quindi non ha fatto il servizio militare in Israele. Questo è un tema.
2: Va bene, passiamo.
1: È importante per raccontare a livello geopolitico.
2: Parliamo del giocatore che è un bel esterno adesso alla fine, ok? Era veramente una buona idea, che era comunque già il piano B rispetto al piano A, che era la palestra. Pare in questo momento bloccato perché il CONI ha chiesto di rivedere determinati valori usciti fuori dalle analisi, dalle visite mediche. Ora
0: ricordiamo che ogni federazione ha i propri parametri per quanto riguarda l'integrità di un giocatore. Cito il caso Eriksen, che da noi non poteva giocare.
2: No, ma voi avete una bella collezione, Fadiga, Canu, Eriksen,
0: però all'estero potevano giocare.
2: Ora però diciamo la verità com'è: per fortuna, perché questa è una fortuna, in Italia c'è il sistema più rigido di tutti i campionati europei, diciamo, messi insieme per quanto riguarda i valori da rispettare. Cioè la normativa in Italia è la più stretta di tutte, ed è un bene, ok? Lo so che può far incazzare, lo può che ti salta l'affare, però è un bene. Tutti i giocatori, Fadiga, Eriksen, in questo caso Calaili, Kanu, non so se ve lo ricordate, dovrebbero fare una statua alla società Inter, perché è letteralmente grazie all'Inter che hanno scoperto di averci un problema serissimo da affrontare a livello personale. Quindi ok, adesso però si crea il problema che l'Inter deve stare di nuovo a cercare di risolvere il problema del terzino.
0: A questo punto prenderemo Favasuli,
2: che anche quello è un altro nome che è tanto tempo che insomma cerchiamo di fare almeno arrivare sul taccuino, perché è una bella presa.
0: Tu devi prendere un giocatore che può anche già essere competitivo in Champions League, perché quest'anno l'Inter, dopo i risultati dell'anno scorso, e si sta vedendo nel mercato di quest'anno, ha bisogno di fare più strada in Champions League per avere più incassi e per avere poi anche più soldi in futuro da spendere in un ipotetico mercato. Quindi
2: però è
0: un ruolo che per noi dopo il fatto che Dumfries è stato venduto con clausola,
2: posso dire?
0: È un ruolo che noi
2: posso dire una cosa, però però diventa un cane che si morde la coda, e adesso provo a spiegarla velocemente, perché qua sembra che l'obiettivo di tutte le squadre che partecipano al campionato ormai non è più vincere il campionato, ma qualificarsi per la Champions League, e lo capisco perché sono soldi, però se tu alimenti il suo circuito, cioè ogni volta fai una sezione di mercato per renderti, come dici, competitivo per la Champions League subito, non funziona, Sam, non è che tutti gli anni riesci a indovinare la situazione che ti permette la Champions.
0: Quest'anno l'Inter in Champions non è andata bene, non ha fatto un grandissimo girone, è uscito fuori dal Bodo Glimt, però l'anno scorso ha fatto il mercato che gli ha permesso di vincere poi lo scudetto quest'anno, perché andando in finale di Champions
1: stavo proprio dicendo che il tuo ragionamento, il ragionamento di Simone, è assolutamente condivisibile, ma forse la squadra a cui si applica meno è l'Inter, perché ha ammazzato il campionato.
2: Ma no, ma invece finisco proprio perché tu sei l'Inter e sai che se prendi Favasuli e decidi quindi di aspettare un anno e mezzo di maturazione del ragazzo prima che ti diventi un titolare inamovibile, tu sei l'unica squadra che in Italia se lo può permettere, perché tu Inter in Champions League ti qualificherai anche quest'anno senza nessun tipo di pensiero o problema, mi spiego, sei nettamente la più forte. Quindi se tu
0: diceva
2: che
0: così,
2: sei la più forte,
0: dicevano così anche quelli della Milano rossonera o della Torino bianconera l'anno scorso, non è proprio scontato, Simone. Chiaro che l'Inter
2: l'Inter ha l'ossatura, sulla maglia c'hai la coccarda sia della Coppa Italia che dello scudetto, e l'ossatura della squadra è quella da un po' di anni. Se sei l'unica che si può permettere di prendere un giocatore e lavorarci su per un annetto, perché tanto sei la più forte in Champions, se ti qualifichi sicuro. Quindi che facciamo col problema del terzino destro? Prendiamo un prospetto, secondo me, dietro solo a Palestra l'anno scorso per quanto riguarda le prestazioni statistiche su quel settore di campo.
0: Favasuli?
2: Sì. Raga, lo so che suona strano, lo so che suona male, però è questo, il dato di fatto è questo.
0: Vediamo adesso
2: è uno slot italiano pure, c'ha 22 anni, anche perché la mia domanda è questa: ma fa così schifo Luis Enrico Diouf sulla destra nel frattempo che Favasuli cresce?
1: Beh, Diouf secondo me è uno
0: Luis Enrico ha giocato tante partite l'anno scorso, non è che è stato tenuto, Diouf un po' meno e poi è un altro ruolo. Su Luis Enrico ti posso dare ragione, secondo me è un ragazzo che ha anche dei mezzi deve venire fuori, deve essere un po' più coraggioso.
2: Va bene, va
0: e
2: bene.
0: Anche
2: tutto.
0: Come valutazione, come making decision, come le chiami tu, deve un po' migliorare.
2: Ma è chiaro che voi siete passati da Kimi a Dumfries e adesso dovete.
0: La fucilata in faccia a Pedro rimarrà uno dei film più belli della stagione, comunque.
2: Io
0: Luis Enrique lo terrei.
2: Io partirei così se fossi nell'Inter, mi starei così. Perché tanto tu su quell'out di campo sei già abbastanza. Non c'è più quello forte come Dumfries, però.
0: L'Inter deve,
2: per fare un nome, ma per
0: l'Inter
2: dire.
0: Deve prendere qualche giocatore, anche perché c'è un centrocampo un po' chilometrato, la difesa è andato via Acerbi, è andato via Darmian, deve prendere i giocatori. Bisogna aspettare, secondo me, perché adesso poi finiranno i mondiali, ci sono i giocatori che magari non trovano squadra. Oh, non ha ancora squadra Dusan Vlahovic. Non ne stiamo parlando, quindi bisogna avere pazienza. Questa roba del mercato subito, compriamo, l'ha fatto il Milan perché l'anno scorso è arrivato nono, e adesso poi andiamo a vedere come andrà quest'anno.
1: E tra l'altro con anche questo grande dubbio di dove abbia trovato 70 zucchi da dare a Gonzalo Ramos, giocatore portoghese di un'agenzia portoghese, di una squadra ostaggio dei procuratori portoghesi negli ultimi anni.
0: Non voglio fare i conti al Milan assolutamente, però il Milan comunque, ragazzi, l'anno scorso doveva andare in Champions e lui ha perso all'ultimo, e era obbligatorio rinforzarsi.
1: Tra l'altro
0: sull'Inter un altro discorso,
1: quando si parlava di visite mediche, vi ricordate quella volta che Mateta, che poi al Crystal Palace comunque ha fatto una buonissima stagione, è stato bocciato alle visite mediche dal Milan per prendere, non mi ricordo in quel frangente, Fulkrug. Se Kunku o Fulkrug.
0: Fulkrug, secondo me, era gennaio, sì. La Mateta era già Fulkrug. Beh, è una questione, secondo me, nascosta, ma era una questione di money.
1: Mi sa anche a me.
0: No, dicevamo, Vlahovic è ancora senza squadra, Simone.
2: Ma secondo me non si muove da Torino quello lì.
1: Costa poco.
2: Il problema è sempre quello, i soldi. C'è un contratto che non sta né in cielo né in terra, per quello che poi insomma ha reso nelle stagioni.
0: E lui non fa un passo indietro, quello è il problema.
2: No, perché lui è convinto di essere davvero forte come Haaland.
0: Però stai gli hai spermuti tanto, però stai rischiando veramente la carriera.
2: No,
0: perché
2: pure qui sulla Juventus c'è da dire,
0: non c'è la fila per prenderlo.
2: Un paio di parole, anche qui so tipo 18 mesi che ogni volta che apro un social o un giornale è pronta l'offerta per Colomuani da parte della Juventus.
0: Io non seguo più il calcio mercato.
2: Va bene tutto, però non è normale che una società come la Juventus conosca solo un centravanti.
1: Sì, è abbastanza curioso.
2: Che tra l'altro non è che non rientra nemmeno nei primi 50.
0: Secondo me spesso sono squallide invenzioni giornalistiche, sì, per riempire il giornale, che dove in estate non è difficile da riempire. Ma quest'anno ci sono i mondiali.
1: In
0: quindi
1: realtà il calciomercato, specialmente seguito sull'informazione sportiva mainstream, è ancora più che altre cose della nostra vita ostaggio del capitalismo di relazione, che è intrinsecamente mafioso, che in questo paese si occupa di tante cose della vita umana, dell'organizzazione sociale del paese. E noi abbiamo fatto un'estate con Calafiori fotomontato in maglia della Juve su tutti i quotidiani sportivi ogni giorno per 2 mesi.
0: Comunque il calciomercato ha sempre avuto un grandissimo successo in Italia. Io non so se negli altri paesi c'hanno siti e televisioni che parlano solo di calciomercato.
2: No, ce l'ha, in America c'hanno ancora peggio, gli insider trader americani.
0: Io parlo dove il calcio è una tradizione, non entertainment. Io parlo di Inghilterra, Germania, Spagna, Francia. Secondo me non c'è tutto sto clamore sul calciomercato.
2: Ma no, vabbè, che qua da noi fa le chiacchiere.
0: E poi noi abbiamo il terrore, cosa che altri non hanno, del perdere il giocatore a parametro zero. Scade il contratto, è finito. Da noi è uno psicodramma, capito? Non te la fanno passare, un'altra cultura.
1: A questo proposito, uno psicodramma bolognese recente è quello su Lukmi, che comunque ha una clausola a 28 milioni, ha fatto un buonissimo mondiale. Quindi è più che verosimile che andrà via alla clausola, se non ci sarà addirittura un'asta sulla clausola, che comunque sono 28. E questo mette il Bologna in condizioni di doversi coprire nell'eventualità in cui andrebbe, perché comunque non scade adesso, cioè è coperto fino a fine stagione prossima, però la clausola lo libera da luglio, da qualche giorno è libero, cioè è potenzialmente opzionabile, sì. E sarebbero 28 milioni in entrata per il mercato del Bologna. C'è da coprire un ruolo in difesa, di un centrale di difesa. C'è sicuramente da coprire un ruolo anche a centrocampo. Simon Somm, il prestito era un prestito con diritto di riscatto, non è stato riscattato. In questo momento sembra anche molto improbabile che si faccia un lavoro alla Pobega, cioè che si torni a ridefinire le condizioni di un giocatore su cui avevi un prestito, hai deciso di non riscattarlo a quel prezzo, ma magari ti interessa ancora. Somm difficilmente.
2: Ho letto che state lì, avete proposto il rinnovo nuovo Orsolini. Ecco, questa è una cosa che non dovevate fare. Non dovevate fare, perché secondo me Orsolini vi ha già dato tutto quello che vi poteva dare. So tanti anni che sta a Bologna e secondo me era uno di quei giocatori con cui tu potevi monetizzare abbastanza.
1: In realtà un giocatore che non fa i mondiali in un anno con i mondiali è meno esposto mediaticamente, ah, certo, e meno esposto alle offerte indecenti che inevitabilmente, certo, arrivano.
2: Certo. Però il rinnovo Orsolini non l'avrei fatto, poi per carità, anche qui non discuto il giocatore, discuto del fatto che secondo me va, il top che vi poteva dare ve l'ha già dato. Ma per un semplice discorso di carriera, perché sono tanti anni che sta a Bologna, sono tanti anni che tira la carretta, c'era prima che Bologna vivesse le sue 2-3 stagioni magiche. Secondo me è un giocatore a cui non puoi continuare a chiedere più di tanto.
0: Io sarei andato all'Ascoli a fare una grande Serie B, cosa ne dici? Beh, no, dai, comunque si
2: no, è ancora un giocatore che può stare,
0: dai, insomma, assolutamente sì. Poi è ormai, insomma, abita qua da tanti anni, conosce la città, conosce i tifosi, provano a fare una roba tipo De Silvestri, no? Uomo immagina, vita, leader, uno che quando arrivi ti fa capire che la maglia del Bologna è importante.
2: Sarà che a me queste cose non
1: De
2: mi dicono.
1: De Silvestri ha rinnovato ancora.
0: Ha rinnovato?
2: Sì, sì, anche qui è uno slot che occupi per che cosa?
1: È un dirigente accompagnatore con qualche minuto nelle gambe.
0: Dio, grande atleta, ragazzi, grande professionista, De Silvestri.
2: Ma
0: io
2: no, allora,
0: l'ho visto l'anno scorso inseguire a San Siro Buchanan. Vabbè, non è andato malissimo, reduce da un infortunio, e ti giuro, guarda, massimo rispetto per Lorenzo De Silvestri.
1: 25 minuti di Serie A a settimana li può giocare.
2: Vabbè, ma non rinnovi un giocatore per 25 40
0: anni
2: a settimana,
0: ragazzi,
2: cioè, quelli non lo rinnovo un quarantenne,
0: cioè, non parliamo di partite a calcetto al campetto della barca 5 contro 5, parliamo di campionato di Serie A dove giochi, insomma, con dei ragazzini anche veloci, tosti. No, massimo rispetto per lui, assolutamente.
2: Ma no, ma ripeto, no, ma il rispetto per De Silvestri ci mancherebbe pure, non lo toglie nessuno. Dico però solo che a me ste mosse qua più emotive che logiche non mi sono mai piaciute. Quando si va a costruire un roster non lo farei mai. Il lato emotivo
0: non sono tanto emotive, secondo me.
2: Beh,
0: sono più
2: occupi una casella del roster.
0: Più pratiche.
2: Pratiche, 25 minuti di Serie A settimana. Vabbè.
1: Comunque vabbè, di mosse irrazionali ne vedo ovunque, tranne che a Bologna in questo momento.
2: Per carità.
0: Io per dirti, all'Inter riprenderei subito, domani, Ivan Perisic, perché ti può dare quei 30 minuti di qualità ogni tanto che l'Inter manca l'uomo, che il giocatore che salta l'uomo, noi non abbiamo più uno dei tempi di Perisic, quindi ci sono dei giocatori che sono talmente forti che ancora non sfigurano, con un minutaggio ovviamente adeguato rapportato alla loro tenuta fisica.
1: Simone non è molto
2: voi
1: d'accordo.
2: Mi farete sentire ma perché non sanno ragionamenti
0: di giocare il figlio del fornaio titolare sulla
2: se destra, è forte sì, se è forte sì, ma cazzo se è forte sì,
0: sì.
2: Se è forte sì, raga, mi dispiace, cioè non possiamo continuare ancora che vabbè lo prendo perché mi può tornare utile in qualche maniera verso fine partita,
0: sì,
2: che cazzo di ragionamento è? Non costruisci così una
0: squadra. Ci sono piazze e piazze e interessi, non puoi presentare una squadra di giovani, una squadra con il monte in gas.
2: Ma non ti dico tutti i giovani, ma cazzo su uno ci vuoi investire? Tu, allora parliamoci chiaro, tu Indre c'hai un problema grosso come San Siro sull'out destro a posto di Dumfries, ok? Perché ce l'hai? Sei stato sfortunato con Celzi, sei ancora più sfortunato con Caraibi, lo devi risolvere.
0: Dicevamo
2: no?
0: La stessa cosa quando c'è stato lo switch tra Ashraf Hakimi e Denzel Dumfries, perché i primi sei mesi Dumfries non beccava un pallone.
1: Era normalone a dirla con le gambe.
0: Due ferri
2: da
0: stiro.
2: Per chi non l'aveva mai visto giocare a PSV, dove invece performava già fortissimo.
0: Poi dopo è migliorato, hai capito? Adesso vediamo qual è. Lascia stare il terzino destro dell'Inter che arriva.
2: Ma no, ma è perché è il caso più pubblicizzato, visto come girate, mica è colpa mia se è stata sfortunata lì. Qui però dico io, cazzo, cioè per risolvere quel problema non puoi andare a prendere l'ultimo dodo che ti passa davanti, no, strada pagata.

0: soldi non ci sono, allora devi fare diversamente.
1: L'israeliano costava 25 milioni.
0: 25 milioni,
1: eh?
0: Insomma, 25 milioni, esatto.
1: Li caccia anche quello che si può.
0: Allora, li caccia all'Inter, un po', non so.
1: Però bisogna che vi decidete, perché allora dove ha trovato i soldi il Milan? Com'è che
0: non lo so, spende? Non lo so, il Milan dove abbia trovato
1: una via di mezzo.
0: Il Milan dà pure 5 milioni a stagione a Gila.
1: Adesso il bilancio dell'Inter è nettamente migliore rispetto a quello di 3 o 4 anni fa. Dobbiamo continuare a ributtarci sotto. No, e poi gli americani lo sai come ragionano, guardano molto al bilancio, prenderanno quello che possono. Già mi sembrava strano 50 milioni per palestre, non ci ho mai creduto.
0: Ma chi cazzo di mai creduto. In Italia non però, comunque vediamo. Su Favasulli, che facciamo ironie, il ragazzo è seguito da Napoli, Atalanta e Roma.
1: Io non, cioè, faccio non,
0: è, cioè, non è che sono arrivate le ultime tre stupide della Serie A dietro il ragazzo. Quindi se Napoli, Roma, Atalanta credono che il ragazzo possa servire, perché cazzo l'Inter no? Cioè, mi spiego? Perché caschi, invece è l'unica che c'ha realmente.
1: Hai
0: un
1: ancora il numero di ausilio, lo vogliamo chiamare. Fio ce l'avevo una volta. Adesso sì, magari sì,
0: ma no, ma è una questione di loro. Perché tanto guardate che Gasperini con gli esterni ci sa lavorare. Cioè, se Favasulli finisce nelle mani di Gasperini, rischia che ti creano campione, come ha sempre fatto con gli esterni che ci ha avuto a disposizione.
2: Io stavo cercando aggiornamenti sulle multe combinate dall'UEFA per lo sforamento delle regole del fair play finanziario. In questo momento c'è la Roma, c'è la Juve.
0: La Juve ha dovuto firmare un accordo monetario con la federazione.
2: 6 milioni adesso, esatto, per non pagarne 20, esatto, complessivi.
1: Infatti non sta prendendo nessuno, no, perché è bloccata da questa cosa qua.
2: In questo momento le squadre che si sono esposte tanto, in particolare io penso alla Fiorentina, che non, Madonna, capisco bene da dove provenga questo flusso. Sì, perché non è frutto di recenti operazioni di mercato, direi proprio di no, visto che hanno già speso uno stonfo l'anno scorso per salvarsi alla penultima giornata. E, boh, non lo so, sono molto affascinato.
0: Beh, Commisso i soldi ce li mette, eh. La famiglia Commisso i soldi.
2: Se la regola rimane quella che uno può ricapitalizzare all'infinito e non esiste più il fair play finanziario, allora va bene.
0: Sarà lì, ma questa Serie A, in mezzo a tutto il supercilio che stiamo raccontando, e però sembra che possa offrire davvero qualcosa di carino l'anno prossimo, perché ci sono due o tre progetti simpatici. Innanzitutto, ripetiamo, il Como va per l'oscurezza.
2: Certo.
0: Cioè, loro potranno raccontare di no, che non è vero, no, noi siamo piccolini, quella, ma vai a vedere i giocatori che sta prendendo il Como, il progetto che hanno, i contratti che firmano, questi vanno per l'oscurezza l'anno prossimo. Secondo me,
1: 11:59
0: secondo me,
1: ce lo segniamo anche, ci segniamo tutto noi.
0: Secondo
1: Scudetto
0: me.
1: Como Simone.
0: Però
1: segna.
0: Attenzione, i progetti belli sono altri, perché Tedesco a Bologna, perché Abate a Torino, Grosso a Firenze, Aquilani a Sassuolo, sono tutti bei progetti, sono tutte belle situazioni. Il Torino ha preso Ristagno, ho letto già delle grosse ironie, che cazzo ci dobbiamo fare, questo è una mezza sega di giocatori. E invece io ti dico che Ristagno a Torino con Abate in panchina ti può diventare un fattore.
2: Beh, un
0: fattore per
1: c'è
0: il
1: una
0: Torino.
1: Piazza Torino-Granata che viene da anni e anni di noia, devi anche considerare quello.
0: Però è per quello che ti serve un giocatore come lui in mano ad un allenatore come quello lì. È esattamente per quel motivo.
1: Sono le 12, pubblicità e poi rientriamo in diretta.
0: Che c'è la palla della nazionale, Maldini, bla bla.
3: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
5: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
6: Ciao, sono Patrizio.
7: E io sono Domizia.
6: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
7: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
6: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
7: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
6: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.

0: Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.

0: Entriamo in diretta, per favore spegni il tostapane, Fio, ultima parte di Conti. Caffè Paglia, speciale estate barra mondiali. Siamo nell'angolo non altri sport, perché adesso parleremo di calcio e parleremo di nazionale, visto che sono stati ingaggiati Simone, Paolo Maldini e Leonardo come super consulente, non so ancora
1: advisor, che non ho capito che cazzo significhi, però rimaniamo su Maldini. Allora,
2: operazione milanocentrica per togliere un po' di romani di palazzo e un po' di juventini da Coverciano. Possiamo dirlo?
1: È chiaro, cioè non è che lo possiamo dire, è proprio chiaro. Ora, uno dice, cazzo, Paolo Maldini, nuovo
2: direttore tecnico.
1: Direttore tecnico, uno dice, uno lo vede e pensa, guarda questo qua, Paolo, sai come ti riempie la bocca, no? Paolo Maldini, così bello, così alto.
0: Beh, un giocatore rispettato da tutti, anche dagli avversari.
1: Una vera leggenda vivente.
0: E prende il posto di Buffon,
1: che è sempre nella diatriba se fosse o meno il miglior difensore
0: un po' diverso,
1: della storia. Probabilmente è il più forte difensore. Però, cioè, è chiaro che uno dice, cazzo però, che grande chiamata che ha fatto Managò. Con questo spacchiamo tutto. Tutto bellissimo, nome fantastico, physique du role incredibile, presenza scenica, tutto top, top, top.
0: Mo ci vuole l'allenatore.
1: Ma io, prima di espormi a dire che Paolo Maldini è più bello dell'universo, voglio il nome dell'allenatore.
2: Per il momento proprio quello che manca è il nome dell'allenatore. Manca proprio l'allenatore, che è il nome.
1: Il nome, prima di cominciare a parlare di quello che può essere Maldini, voglio il nome dell'allenatore.
0: Sì, però ci vogliono anche degli allenatori che facciano un po' un passo indietro, perché allora Conte va già fatto capire che sì, andrà a allenare la nazionale, però dovete venire giù di soldi. Guardiola non è che viene gratis. Chi prenderà l'Italia? Oggi dicono che in pole position è Roberto Mancini. Se non arriva Mancini, bisogna tirar fuori i soldi per prendere o Guardiola o Conte. Qualcuno ha detto si dovrebbero tassare le squadre della Serie A e dovrebbero intervenire pagando parte dell'ingaggio. Ma a me
2: certamente
0: sembra una boiata totale, però molti la pensano così.
2: Allora, in questo momento la media raccolta da un'associazione che non nominerò, ma rappresenta tutti gli scommettitori sportivi tranne Adinolfi di questo paese vede come media di quote diciamolo subito, se uno fa un bonifico di 79.000 euro a Mario Adinolfi con causale Cristo regna, o non gli servono o non sono soldi suoi. Se Adinolfi ha fatto degli illeciti, farà un processo nel rispetto delle leggi, e avrà la sua sanzione nella speranza di recuperarlo come essere umano e tutto quello che vuoi, ma io mi opporrei fermamente fino all'ultimo secondo alla restituzione del denaro a queste persone. Quei soldi devono essere spesi per restaurare delle fontane.
1: Esatto,
0: è un po' una Vanna Marchi, dai, più o meno.
2: No, è un po' più spericolato, però
0: più
2: vabbè,
0: spericolato, forse
1: torniamo.
2: Mancini a 2,50, Conte a 2,75 insieme a Stefano Pioli, chiamata veramente bizzarra, mi permetto di dire. Pirlo a 10, molto bizzarro anche egli. Guardiola a 15 per gli spericolati veri.
0: E se ti prendono Pioli, Simone, uno come te come reagisce?
1: Pioli non può arrivare mai sulla panchina della nazionale. Adesso va bene tutto, scherziamo.
2: Beh, scusa, se siamo qui a fare i complimenti al lavoro di Paratici dopo i due grandi successi nelle sue ultime
0: allenatore, hai avuto Rino Gattuso, eh?
1: Allora, ripeto, perché qua è il direttore tecnico, che adesso che ce l'abbiamo sul direttore tecnico, che deve prendere la decisione. Ora, se tu vai con un Mancini, Conte, Pioli, sei punto e a capo, non ne usciamo, è esattamente come prima, è uguale. Se tu invece ti presenti con qualcosa di diverso, oppure l'opzione che preferirei io, gli allenatori della federazione, cioè il CT deve essere CT federale, e sullo stesso progetto che ha fatto la Spagna, ok? Un allenatore che conosce i giocatori, che deve andare a convocare da quando sono bimbi, da quando sono ragazzini. Quello che avrei fatto io sarebbe stato promuovere Nunziata allenatore della nazionale e promuovere Gianni Chedda allenatore dell'Under 21. Ci ricordiamo che Giuliano Gianni Chedda non è ancora in federazione, ma allena ancora la rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti. Questo è quello che avrei fatto io. Avrei portato Bollini, l'avrei portato, magari l'avrei promosso, avrei portato Gianni Chedda in Under 21 e Nunziata nella nazionale maggiore. Ma va bene, questa è soltanto la mia opinione, visto che a quanto pare, come la parola progettualità qua da noi non funziona, e ti serve per forza il cazzo di nome pronto, che tu debba fare il terzino destro dell'Inter o l'allenatore della nazionale, devi essere per forza già arrivato, già imparato, già pronto, che è una cosa ridicola. Beh, ma quando pare funziona.
0: Ma nazionale, però siamo tre mondiali che saltiamo, bisogna che i prossimi ci andiamo. Adesso magari allargano
1: e
0: il
1: come
0: torneo.
1: Ci, come ci vai? Richiamando qualcuno che già non si è qualificato come Mancini? Di che allora, cazzo stiamo a parlare?
2: Il discorso sulla nazionale è inquinato dal fatto che, visto che è un po' che non fai mondiali, ma veramente un bel po', hai perso infiniti giorni zero per tirare una linea,
1: esatto,
2: e ricominciare da capo.
1: Esatto.
2: Oggi, con la nomina di questa nuova guida tecnica amministrativa della nazionale, potrebbe essere una buona occasione per tirare la riga e fare un giorno zero, se scegli un allenatore giusto. Se no, hai fatto niente.
0: Mancini è stato eliminato, ma in realtà è stato eliminato da Jorginho, che in due partite consecutive ha sbagliato un rigore contro quello che ormai è il nostro ex portiere. Tra l'altro Sommer mi sembra che ha firmato per il Club Rouge, non vorrei sbagliarmi. Perché sennò i mondiali ci andava. Poi vabbè, lasciamo stare la partita con la Macedonia.
1: Non ti sei qualificato, non mi interessa come e perché. Non ti sei qualificato.
0: Ha vinto un campionato d'Europa comunque.
1: Che abbiamo celebrato e fa parte del passato, che come tu ben sai non torna.
0: Però veramente in quel caso, ragazzi, tra però. Ventura, Mancini e Gattuso, mi sembra Mancini veramente il meno colpevole.
2: Beh, è come quando guardi me e io ti dico a voce che sono l'uomo più sexy del mio pianerottolo ed è probabilmente vero.
1: Ma c'hai ragione, cioè non possiamo continuare con i nomi già passati, nomi già andati. Pure Conte c'è già stato in nazionale, buona, basta lì, è andato bene, quello che vuoi. Noi in Italia dobbiamo smetterla di pensare.
0: E allora benvenuto a Stefano Pioli, no, nuovo allenatore della nazionale. È un inedito, inedito. Allora,
1: ma Maldini, per farmi stare zitto, per scioccarmi, deve letteralmente fare così. O appunto seguire il percorso federale, che secondo me è la soluzione, ma non è soltanto l'opinione. Oppure fai qualcosa di scioccante.
0: Tipo Guardiola.
1: Guardiola, io ieri ho letto la notizia. Cioè, è talmente grossa, è talmente diversa come cosa, che la vedo veramente, veramente, cioè sarebbe davvero un sogno, sarebbe qualcosa di enorme.
0: Guardiola da noi
1: sarebbe enorme.
0: In Italia va molto di moda. Mi ricordo un'estate la Juve tutti i giorni doveva prendere Guardiola. Intanto la borsa saliva e poi a un certo punto gli hanno detto: guarda, che state facendo aggiotaggio, ma chi, noi? Vabbè,
2: io
0: comunque Guardiola secondo me è un sogno irraggiungibile, non verrà
1: secondo
0: mai.
1: Secondo me nemmeno.
2: Io ricordo un titolo di Tutto Sport: Juve idea Messi se va via Pepe. Era
1: sì,
2: Simone
1: sì.
2: Pepe.
1: Quello me lo ricordo anch'io, che è uno dei titoli più belli che abbia mai letto di quello giornalistico.
2: Il realismo magico.
1: Fantastico.
0: L'house organ della Juventus, deve scrivere delle robe così
1: fantastico.
0: Clamorose.
1: Semplicemente fantastico. Però ripeto, Guardiola non ci credo neanche io, perché è troppo grossa a pensarla. Non lo so, anch'io andrei sull'opzione straniera, o l'allenatore federale o l'opzione straniera, perché il resto, cioè allenatore italiano uscito dai Coverciani, che più che meno hanno già vestito la maglia nazionale, è non ti riqualifichi, stai punto a capo. Perché quello là ritornerà a Mancini, che c'era di nuovo quell'idea lì di calcio, di nuovo quell'idea lì di sviluppo dei ragazzi, cioè inesistente, di nuovo quell'idea lì che se un ragazzo under 25 entra nello spogliatoio con le cuffie a volume un po' alto non va bene, va punito perché è una testa di cazzo, deve stare concentrato, non ha capito quanto è importante la meta, bla bla bla bla bla bla bla. Perché questa gente così, i Mancini, i Conte, hanno questo tipo di mentalità. Quindi o tu ti presenti con Nagelsmann in banchina, vuoi fare veramente qualcosa di scioccante, di un colpo di frusta violentissimo, o parti con un nome così o parti con un allenatore federale.
0: E non c'è tre senza quattro.
1: Se si presenta con Angelotti gli do una coltellata nella schiena. Se si presenta con Angelotti vado a cercarlo, ma dire gli do una coltellata nella schiena.
0: Non abbiamo parlato del Brasile, vabbè, ma lo faremo magari.
1: Che devi parlare del Brasile, di Angelotti sono anni che parliamo. O allena
0: no,
1: una
0: Brasile,
1: rosa
0: nazionale brasiliana.
1: O allena quell'allenatore, o allena una rosa tre volte superiore a livello qualitativo a tutte le avversarie che incontra, o non serve. L'abbiamo detto, ripetuto, tanti anni, e papà vi serviva che il Brasile facesse merda ai mondiali per capirlo. Non è un allenatore che ti porta un valore aggiunto alla squadra.
0: Questa era la scure di Maloni.
1: Ma non è la scure di Maloni, è così, è la carriera sua che parla, cazzo.
0: Vi devo interrompere, ragazzi, perché abbiamo 10 minuti scarsi, perché chiudiamo l'argomento calcio per parlare degli altri sport. Quindi due ore e un quarto.
1: Quali altri sport non ci interessano?
0: Ad esempio Sinner,
2: allora,
0: che entra nella leggenda degli sportivi italiani vincendo Wimbledon. Vabbè, non è il nostro sport, Simone, però è giusto parlare.
2: Tocca starci.
1: Oh, dai.
2: Sinner trionfa così come non te lo aspetti. Rimane il dramma totale di uno sport in cui Zverev, il numero 3 del ranking mondiale ATP, è il numero 3, perde in finale contro Sinner in quasi 4 ore di incontro. Noi che non abbiamo mai giocato a tennis nella nostra vita siamo più vicini al numero 3 del ranking ATP mondiale di quanto il numero 3 sia vicino al numero 1.
1: Allora io questo perché racconta... cazzo devo perdere anche 2 minuti a parlare di sto sport, fatemi capire.
0: È un alieno.
2: Racconta il disastro culturale in cui siamo cascati con tutte le scarpe. Tra l'altro nell'incontro di ieri, giocato appunto a Wimbledon, è durato quasi 4 ore, è affascinante il modo in cui Jannik Sinner assomiglia sempre di più a Ilaria Salis e Zverev assomiglia sempre di più al papà della famiglia nel bosco. Fateci caso, buttateci un occhio.
0: Espertori di tennis anti-Sinner mi dicono, però sai, non è un periodo dove... a grandi concorrenti, a grandi rivali Sinner, però secondo me questo non toglie il fatto che è uno dei più grandi sportivi italiani di tutti i tempi, già ai livelli di, non so se Valentino Rossi, parlo di grandezza, di imprese sportive piuttosto che di Tomba o Coppi o Baggio, insomma, quello che volete.
2: Lo vedo più Tomba che Valentino per il fatto che si è sempre mosso in un contorno mediatico, però il modo di cambiare la comunicazione legata al suo sport che ha avuto Valentino Rossi è ancora un altro lavoro.
1: Cioè, allora, vi dico chi secondo me è stato l'italiano
0: Valentino
1: più forte.
0: Valentino Rossi ha contribuito a far esplodere il motociclismo nel mondo come spettatori, come fan.
2: Ha anche cambiato il modo di essere tifosi di moto.
0: Sì,
2: perché assomiglia molto di più a una tifoseria di calcio, la tifoseria di Valentino.
1: Vero. E ha portato quello stile là. Dopo si
2: non necessariamente virtuoso.
1: Ah, no, assolutamente no.
0: Chissà se è stato daspato qualche tifoso di Valentino Rossi.
1: Se lo meriterebbero, molti di loro se lo meriterebbero.
0: A proposito, dovevi riprendere un discorso. Vabbè, grandissimo Sinner, e qua siamo tutti d'accordo.
2: MotoGP, visto che l'abbiamo detto, Sachsenring, Germania, weekend, tutto sul polso di Marc Márquez, che fa tutto, fa la sprint, fa la gara lunga, fa un weekend perfetto, accorcia tantissimo in classifica mondiale, anche perché i due piloti ufficiali Aprilia decidono di sabotarsi da soli. Una abbracciatona a Bezzecchi, che da leader del mondiale perde per squalifica un gran premio meno di un mese fa e cade, si rompe la clavicola in questo appuntamento, quindi vede veramente muoversi tutti gli altri mentre lui sta fermo. Gli auguriamo di stare fermo il meno possibile, adesso c'è una pausa.
0: Clavicola ho avuto anch'io in estate con quell'elastico 35
2: non
0: gradi.
2: Si può ingessare, si tiene il tutore.
1: Comunque sulla diatriba se o meno Sinner è già il più grande atleta sportivo italiano di sempre, io ho l'idea
0: no, non di sempre, però c'è già i livelli
2: nell'Olimpo.
1: Allora, perché io secondo me tra una Federica Pellegrini, un Valentino Rossi, un Sinner, un Alberto Tomba, secondo me il più grande di tutti è Varenne.
0: Il cavallo?
1: Siamo d'accordo?
2: Cloppete,
1: siamo tutti d'accordo che Varenne è un cavallo, un essere umano, un mammifero, insomma, secondo me
2: è stato mangiato a Catania.
0: Bisognerebbe togliere Valentino Rossi magari da questo gruppo perché sono motori. Quindi fa storia a sé.
1: Secondo me non posso dire, ma sto scherzando, non c'è gara tra Valentino Rossi e Sinner.
0: Ancora no, dai.
1: Non c'è gara. Uno va a 300 km all'ora in curva, 250 rischiando di ammazzarsi a ogni cazzo di curva.
0: Però Sinner
1: e l'altro gioca a tennis.
0: Sinner è l'esempio che la Federazione Tennis ha lavorato molto molto bene in questi anni. Io non seguo il tennis. Quanti italiani ci sono adesso nella classifica ad alti livelli? Vuol dire che la federazione ha lavorato bene, poi si è trovato un mostro in casa, Sinner, bravo, però intanto stanno venendo fuori altri tennisti.
1: No, ma nessuno ha contestato, ci manca, è sotto
0: avesse
1: gli occhi di tutti.
0: Avesse lavorato così la Federcalcio,
1: esatto.
0: Hai capito?
2: Beh,
1: esatto.
2: In questo momento nel ranking ATP c'è comunque Cobolli nono, c'è Musetti quattordicesimo, c'è Darderi diciottesimo, cioè c'è un movimento.
1: C'è un movimento tutto, e non abbiamo parlato del tennis femminile, che sono loro che hanno cominciato a vincere, sono le donne
0: fino a qualche anno fa era impensabile.
1: Sì.
0: Poi un altro sportivo che ha fatto una grandissima impresa, i 100 metri, Marcel Jacobs
1: che vince i 100 metri, i nomi ci sono.
0: Però adesso è un po' scomparso.
1: Beh, oddio, aveva rifatto un tempone, mi sa, un mesetto fa? No, forse di meno.
2: Gli europei,
1: fa, gli europei.
0: Sinner quanti anni ha? 24, se non sbaglio. Sinner, giovane comunque. Giovane. Ancora tanti tornei da vincere, grandissimo, grande lui. Volevi riprendere l'argomento dell'altra settimana? Che avevamo fatto sulla Formula 1, sul cambi.
1: Allora, volevo chiedere a Fio che invece perché un buzzurro è un brutto uomo. E invece, secondo me, il manuale by wire che Ferrari ha montato, presentando settimana fa sulla 12 cilindri, secondo me è una buona cosa. Spiegaci perché invece tu la consideri una cialtroneria enorme.
2: Allora, negli ultimi anni il mondo è cambiato, anche il mondo dei multimiliardari e di quelli che vanno a comprare le Ferrari con i soldi nei denti è cambiato moltissimo. Si sta cercando di aprire la platea a cui si rivolgono questi prodotti, rendendoli sempre più facili da utilizzare, più fruibili anche nella vita quotidiana, sebbene la vita quotidiana non sia fatta per girare in Ferrari. E quasi tutte le Ferrari nuove vengono vendute con cambi automatici,
1: come tutte le avercate,
2: vari tipi di cambio comunque che sono diversi dal classico cambio cloccia griglia e pedale della frizione. Con un'abile mossa di marketing controintuitivo, la Ferrari presenta un cambio manuale
1: by wire,
2: cioè in cui non c'è nessun collegamento fisico tra gli innesti della griglia del cambio e il cambio vero, che è un cambio che poi ha una serie di motori elettrici e sensori che attuano le marce,
1: che danno l'impulso elettrico
2: rispondendo a un impulso che non arriva da una paletta ma da un cambio a griglia.
1: Esatto.
2: Lo fa sul prodotto, adesso ridendo, è probabilmente la mia Ferrari preferita tra quelle attualmente in commercio.
1: Allora, stupenda,
2: delle nuove,
1: è semplicemente stupenda.
2: Quella da boomer col 12 cilindri aspirato, quella da vecchi, quella che assomiglia concettualmente a una Ferrari degli anni 70.
1: Esatto.
2: Motore anteriore, cofano lungo, culo raccolto.
1: Possiamo dire uno dei gioielli più belli disegnati da Manzoni.
2: Che ha molto bellissima. Di heritage del design, esatto. Della storia, esatto. Della Ferrari. La mossa di marketing è raccontare che anche il fruitore contemporaneo della Ferrari può divertirsi a giocare con un cambio manuale, a patto che questo non sia un cambio manuale.
1: Però attenzione, mi facevano notare che motori sopra gli 815 cavalli di potenza sono difficili da gestire con un manuale, che dovresti comunque adattare e perdere un po' di potenza, un po' di prestazioni. Così mi è stato riferito.
2: Allora, più complesso di così, perché lì l'unità, la grandezza fisica che entra in gioco non è la potenza, è la coppia. La potenza,
1: esatto.
2: È il cameriere veloce, la coppia è il cameriere che porta 6 pizze.
1: Esatto.
2: Queste due grandezze,
1: esatto.
2: Nel motore a scoppio lavorano insieme seguendo delle curve. All'aumentare del numero di giri, la potenza cresce in un modo e la coppia in un altro. Ci sono degli sweet point in cui poi coppia e potenza hanno curve accordate particolarmente bene, che sono i momenti in cui è più efficace utilizzare quello specifico
1: automatico
2: motore,
1: doppia frizione, esatto.
2: E quella specifica trasmissione.
1: Esattamente.
2: È molto complesso, è un argomento molto poco radiofonico ma affascinante,
1: molto bello, l'ho trovato molto molto
2: per
1: bello.
2: Chi ama la meccanica in quanto meccanica,
1: è
2: in particolare
1: bello.
2: I motori elettrici, anche quelli delle macchine elettriche più economiche che trovate sul mercato, le cinesi Leap o le Dacia elettriche che costano meno di 20.000 euro, hanno invece la coppia massima a 0 giri, non hanno una curva di erogazione della coppia, la coppia coincide proprio con l'accensione come se fosse un interruttore on off.
1: Esatto, ce l'hai a disposizione nel momento in cui premi il pulsante
2: e quindi non hanno bisogno del cambio.
1: Esattamente.
2: Pensa così,
1: bello,
2: ma veramente un bignami
1: Ferrari,
2: di tecnica.
1: Ferrari comunicava che hanno messo a punto questo sistema per ridare un po' di fisicità al movimento, un po' di piacere di guida, parliamoci chiaro. Secondo me
2: un racconto mediatico di piacere di guida per uno che ha paura di un cambio manuale.
1: Molto probabile, perché come dici tu vanno a cercare un altro tipo di clientela, proprio come hanno presentato quella cosa chiamata Luce, affermando che non era per i clienti soliti di Ferrari ma per aprirsi nuove opportunità, nuove finestre. Non so a chi possa interessare la Ferrari Luce. Attenzione, ripetiamo una cosa molto importante: peggio di una Ferrari lenta c'è soltanto una Ferrari brutta, ok? Questo è l'assioma che deve essere la regola. E Ferrari Luce, che ha 60 brevetti, è tecnologicamente avanzatissima, prestazione a palla, c'è un unico grosso difetto: è brutta.
2: Nella storia dell'umanità
1: sono esistite
2: sia Ferrari brutte
1: che
2: Ferrari
1: lente. Esatto.
2: E in un antico adagio diffuso alle masse da un grande italiano sportivo del passato, Michele Alboreto, diceva che una volta la Ferrari era quella cosa che, se le macchine di produzione erano belle andavano bene, le corse andavano male; se le corse andavano bene, le macchine di produzione non andavano.
1: Sai che ci aveva ragione, grande Michele.
2: Lui ha rischiato di vincere un mondiale e non lo vinse per ubris, diciamo tracotanza della scuderia,
1: sì, che sbagliò la scelta del tour,
2: che cambiò fornitore della turbina,
0: è ceduto causa incidente, tra l'altro, se non sbaglio,
2: causa guasto tecnici ripetuti e anche un incidente.
1: Le ultime quattro gare Prost le vinse tutte, ma lui non riuscì a chiudere neanche una gara ed era primo in classifica prima dell'inizio di questo mini giro. Buttarono letteralmente in eccesso un mondiale, che non è la prima volta che Ferrari butta in eccesso un mondiale, ma quello fu uno dei casi più più clamorosi. Però questo aggeggio tecnico qua, questo nuovo cambio, era curioso perché poi viene fuori che già Koenigsegg l'aveva inserito sulla sua CC85, ma lì era già diverso perché era un cambio abbinato, era sia automatico che manuale. Adesso mo si sembra un po' più complicato di così.
2: Uno stoggio di destrezza tecnica, di know-how, di raccontare al mondo che sai fare una cosa, ma quella cosa non serve a niente.
1: E infatti Pagani ha recentemente presentato una specie, una sua Huayra e Decero per festeggiare i 70 anni del fondatore, con 850 cavalli di potenza, con un cambio manuale a 7 mani.
2: Si può fare.
0: Ragazzi, dobbiamo salutarvi e dobbiamo. Noi rientriamo in diretta lunedì prossimo, sarà l'ultima puntata.
1: Avremo il campione.
0: Avremo i campioni del mondo. Carica, l'ultima puntata, vi saluteremo, faremo magari anche un riassuntino.
2: Faremo il gol più bello, l'11 più bello. Faremo delle cose.
1: Giovani più buoni, vediamo.
0: Dopo di noi va in onda il GR di Radio Popolare Network. Vi salutiamo.
2: Ciao.
3: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it. Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: Popolare Network.
1: A Bruxelles riuniti i ministri degli esteri dei 27 i paesi europei alla ricerca di una linea comune sull'Ucraina e sull'Iran. Si discute anche di sanzioni ai coloni israeliani. In agenda anche l'incontro coi paesi del Golfo per discutere di energia e sicurezza. Nel pomeriggio poi a Parigi si ritroveranno i volenterosi all'indomani del rinnovato sostegno NATO a Kiev. E tra Iran e Stati Uniti continuano gli attacchi incrociati, i mediatori assicurano che le trattative vanno avanti, ma il dialogo è sempre più a rischio. La legge elettorale a pochi minuti dalla scadenza. Fratelli d'Italia deposita l'emendamento sulle preferenze. Lega e Forza Italia però non lo firmano. Tra gli alleati non c'è ancora un accordo esplicito sulla modifica. Il rischio ora è quello di un voto segreto in aula che possa fare inciampare la legge. Addio all'attore Sam Neill, il paleontologo di Jurassic Park, aveva 78 anni, era malato da tempo, Caccia, Ottobre Rosso e Lezioni di piano tra i suoi lavori, celebre soprattutto per il ruolo da protagonista nel film di Steven Spielberg. Le 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Il conflitto in Ucraina, ma anche quello nel Golfo Persico, senza dimenticare la Palestina. Sono questi i temi che sta affrontando il Consiglio Affari Esteri in corso a Bruxelles. All'indomani del vertice NATO che ha rinnovato il sostegno a Kiev, l'Unione Europea cerca una linea comune sui principali temi di politica estera, partendo dall'Ucraina ma rilanciando il dialogo con i paesi arabi con i quali è previsto un pranzo di lavoro per discutere della sicurezza in Medio Oriente. Tra i temi più divisivi in agenda c'è l'ipotesi di sanzioni sui prodotti israeliani delle colonie, un tentativo di far pressione su Tel Aviv di fronte alle continue violenze sui palestinesi. Il servizio da Bruxelles.
2: Quella in corso a Bruxelles è una riunione del Consiglio Affari Esteri particolarmente densa di temi caldi in agenda. Dall'Ucraina al Medio Oriente fino a Israele si dovrà cercare una difficile convergenza tra i 27 ministri. Prima di tutto sulla questione ucraina. I governi europei non sono ancora riusciti a trovare la quadra sul 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'obiettivo è arrivarci oggi, ma la strada rimane in salita per tre questioni. Il congelamento per 6 mesi del tetto al prezzo del petrolio russo, il divieto di ingresso sul territorio UE per gli ex soldati e le sanzioni al patriarca di Mosca Cirillo. A breve si terrà invece un punto con i ministri del Consiglio di Cooperazione del Golfo sulle nuove tensioni in Medio Oriente, dopo la ripresa dei bombardamenti statunitensi contro l'Iran e gli attacchi di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Il rischio è che si riaccenda non solo la guerra nella regione, ma anche la crisi energetica globale. Da segnalare infine la ripresa delle discussioni sugli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Sul tavolo ci sono tre proposte presentate dalla Commissione. La prima è un sistema di licenze con verifiche di conformità. La seconda, dazi a livelli proibitivi. La terza, un divieto parziale o totale di importazione, transito e distribuzione di qualsiasi merce originaria dagli insediamenti illegali. Visto che la Repubblica Ceca si oppone e la Germania rimane scettica, tutto dipenderà dal tipo di votazione. Se le proposte vengono considerate come misura commerciale, basta la maggioranza qualificata. Ma se si considerano come sanzioni, c'è bisogno dell'unanimità. Quindi tutti a favore. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Le sanzioni europee contro i coloni israeliani rischiano di essere una misura inefficace, ne sono convinte molte organizzazioni internazionali, per esempio Oxfam, che proprio oggi lancia la campagna Palestina per rilanciare nel dibattito il tema dell'autodeterminazione del popolo palestinese. Sentiamo Paolo Pezzati di Oxfam Italia.
3: Noi, società civile italiana, all'interno di un movimento europeo, diciamo che queste misure sono inefficaci e illegali. Inefficaci perché comunque qualsiasi limitazione verrebbe riassorbito dalla politica dei sovvenzionamenti del governo israeliano e soprattutto non danno seguito a quanto chiesto dalla Corte Internazionale di Giustizia di interrompere tutte le attività che mantengano o sostengano l'occupazione illegale israeliana nel territorio palestinese. Quello che noi chiediamo è che il commercio con gli insediamenti israeliani illegali, compresi i servizi e gli investimenti, vengano vietati. La nostra prima idea è che questo avvenga in ambito europeo, ma nel frattempo di cambiare anche le leggi italiane, introducendo il divieto e mettendo l'onere della prova rispetto all'origine del prodotto a carico degli importatori. Questo disegno di legge è stato presentato dai principali partiti dell'opposizione, vedremo che succede.
1: E dicevamo, il conflitto in Ucraina resta il principale tema all'ordine del giorno del Consiglio in corso a Bruxelles. Nel pomeriggio poi molti ministri degli esteri, compreso quello italiano Tajani, si sposteranno a Parigi per partecipare a una nuova riunione dei volenterosi convocata dal presidente francese Macron. La riunione arriva mentre gli attacchi aerei incrociati tra Ucraina e Russia proseguono. Mosca ha denunciato oggi la morte di 3 civili a causa dei raid ucraini. Le difese di Kiev affermano che a Zaporizhia e a Odessa sono stati colpiti edifici residenziali. E anche nel Golfo Persico i bombardamenti vanno avanti. Gli Stati Uniti hanno lanciato un nuovo massiccio attacco nel sud dell'Iran e Teheran ha risposto con raid contro basi americane in Bahrain, Kuwait e altri paesi della regione. Per ora i mediatori di Oman e Qatar assicurano che il processo negoziale resta in piedi. La tregua, sottoscritta meno di un mese fa, regge solo sulla carta, ma l'escalation dell'ultima settimana sta ormai mettendo a rischio anche il paravento diplomatico. Il servizio.
0: E ancora guerra in Medio Oriente. I mediatori tra Iran e Stati Uniti cercano di prevenire una ulteriore escalation. Stamattina il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, ha spiegato che i negoziati di Muscat con l'Oman dovevano servire a creare un meccanismo congiunto di gestione dello stretto di Hormuz, garantendo la sicurezza della navigazione nell'area, ma i negoziati sono stati mandati a monte dalle pressioni degli Stati Uniti sull'Oman. Poco fa la diplomazia di Teheran ha commentato anche la dichiarazione sullo stretto di Hormuz da parte del gruppo E3, gruppo composto da Francia, Regno Unito e Germania, sulla necessità di tenere aperto lo stretto di Hormuz senza condizioni. Per Teheran la dichiarazione europea è priva di fondamento giuridico. Gli europei avrebbero potuto svolgere un ruolo migliore, ma non hanno fatto nulla a causa della loro abitudine di sottomettersi agli Stati Uniti. Queste dichiarazioni non contribuiranno a risolvere la questione né a migliorare la posizione dell'Europa. Parlando del memorandum di Islamabad, Baghei ha dichiarato: non c'è dubbio che siamo entrati in una fase di crisi. Sul nucleare ha affermato che l'Iran non accoglierà la richiesta di Rafael Grossi, direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, richiesta di ispezionare i siti nucleari iraniani danneggiati durante gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: La politica, con la legge elettorale a pochi minuti dalla scadenza, è stato depositato l'emendamento sulle preferenze a firma di Fratelli d'Italia e Noi Moderati. La proposta di modifica prevede il capolista bloccato e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze, ma come previsto l'emendamento non è stato sottoscritto dagli altri alleati, cioè Forza Italia e Lega, che sono contrari alle preferenze. Nel weekend ci sono stati vari incontri e telefonate per provare invano a raggiungere un compromesso e senza un accordo l'emendamento potrebbe essere ora votato in aula con lo scrutinio segreto. In questo caso il rischio è quello di un inciampo sulla modifica che potrebbe anche affossare la legge. Da Roma, Anna Bredice.
4: L'emendamento sulle preferenze c'è, porta la firma di Fratelli d'Italia, del partito di Lupi, un emendamento quindi che non è frutto della volontà dell'intera maggioranza e per questo anche a rischio della tenuta della stessa maggioranza in aula. Forza Italia e Lega non lo hanno firmato e quindi per il voto, senza altri sviluppi, si vedrà solo in aula come andrà. Il compromesso, che comunque pare solo teorico a questo punto, prevede il capolista bloccato e la possibilità poi di mettere fino a 3 preferenze, di cui una di genere, tra i 6 i nomi scritti sulla scheda. Dalla maggioranza fanno sapere che in questo modo si raccolgono anche le proposte arrivate dall'opposizione, una tattica per far uscire allo scoperto anche quali siano le intenzioni del centrosinistra su questo aspetto, un tema che per la maggioranza è fondamentale per capire il destino della legge elettorale, ma anche per l'opposizione è utile a svelare le vere opinioni sul voto di preferenza e anche per capire le tattiche parlamentari da seguire da domani in poi. Meloni non è riuscita quindi a a convincere il resto della coalizione sull'utilità delle preferenze. Infatti la Lega, dalla Lega e Forza Italia, con i numeri che hanno, avrebbero ben pochi seggi da conquistare in questo modo. L'opposizione al momento non ha ancora deciso che fare. Fonti del PD dicono che devono vedersi i leader per decidere. La questione è se nel caso ci sia un voto segreto, se votare l'emendamento sulle preferenze, creando così una crisi nella maggioranza. Questo nel caso che fino a domani rimanga una frattura dentro i partiti di destra con il no della Lega e di Forza Italia. Linea allo studio.
1: A Milano oggi il sindaco Beppe Sala riferirà in consiglio comunale sul caso Finalter. La procura ha aperto un'inchiesta sulla società di consulenza di cui il sindaco è socio al 20% tramite un trust, mentre l'80% appartiene a un'altra società della moglie e della figlia di Pietro Galli, ex collaboratore di Sala a Expo ed ex consigliere d'amministrazione di ATM. I magistrati hanno effettuato nei giorni scorsi vari accertamenti, vogliono capire la natura di alcune consulenze per circa 2 milioni di euro affidate a Finalter da un'altra società, la Engineering, che negli anni ha ottenuto commesse da Palazzo Marino. Centrodestra all'attacco, accusa la maggioranza in comune di non aver detto nulla finora sulla vicenda. E sempre a Milano poco fa sono stati arrestati 6 giovani stranieri, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, ritenuti responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, commesso lo scorso 26 maggio vicino alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. Si tratta dello sviluppo delle indagini condotte dagli inquirenti che a giugno avevano già fermato 2 indagati. In Turchia, quando mancano 2 giorni al 10° anniversario del golpe fallito del 2016, una vasta operazione di polizia ha portato all'arresto di decine di persone. Sono accusate di sostenere il gruppo terrorista Feto, ovvero il gruppo di seguaci del predicatore islamico Fethullah Gulen, che è morto 2 anni fa negli Stati Uniti e che Ankara ha sempre accusato di essere l'ispiratore del golpe. L'episodio segnò un momento di svolta in senso autoritario e repressivo del regime di Erdogan. Quasi 16.000 persone furono arrestate dopo il fallimento del golpe e decine di migliaia di dipendenti pubblici furono licenziati per presunti rapporti con la rete di Gulen. In Venezuela, dopo il devastante terremoto del 24 giugno scorso che ha provocato quasi 5.000 vittime accertate, i familiari dei detenuti politici del carcere di Caracas, Rodeo One, denunciano le sempre più drammatiche condizioni detentive dei loro parenti. La struttura è stata pesantemente danneggiata, i contatti con l'esterno si sono ulteriormente ridotti e fonti di stampa riferiscono di una dura repressione delle proteste dei detenuti. Sentiamo Lorenzo Marcandalli.
5: Libertà de los presos políticos, recita il grande cartello dei familiari appoggiato alla cancellata de El Rodeo 1. Sono loro a denunciare cosa succede lì dentro. Dal 24 giugno è calato un silenzio tombale, le guardie carcerarie non parlano, ma non è più un segreto che la prigione abbia subito danni dalle scosse. Pochi parenti che ottengono il permesso per un colloquio, ma dietro il vetro divisorio succede che non si presenta nessuno. Il timore che chi sta dentro abbia subito violenze prima di sparire angoscia i familiari. Sarebbero almeno 7 quelli di cui non si sa più nulla. Fonti di stampa commentano che diversi detenuti si trovano in camere di tortura, al buio e in completo isolamento. La parola d'ordine è nascondere, cancellare le tracce dei danni del sisma. Profonde crepe sono state coperte con strati di vernice nera. Quanti sono i feriti? Ci sono dei morti. Domande senza risposta. L'ultima scossa di magnitudo 4,3 ha fatto tremare l'edificio. I letti a castello in cemento sono crollati, ci dice al telefono una parente, ma nessuno ci fa sapere di più. Costretti a restare nelle celle, i detenuti hanno minacciato lo sciopero della fame. Il potente ministro dell'interno Diosdado Cabello ordina un blitz punitivo e violento, irridendo l'intento dei prigionieri con il sequestro delle provviste di cibo.
1: La questione non è se i bambini possano accedere ai social network, ma se e quando i social possano accedere ai nostri figli. E quanto ha detto oggi la presidente della Commissione europea von der Leyen, presentando le linee guida del panel di esperti europei per la tutela dei minori online. Lo status quo è insostenibile, ha detto ancora von der Leyen. I social media non sono un giocattolo e siamo d'accordo che debba esserci un'età minima per l'iscrizione a livello europeo. La Commissione esaminerà ora le raccomandazioni contenute nel rapporto e poi presenterà una proposta dopo l'estate. Addio a Sam Neill, protagonista di Jurassic Park. L'attore neozelandese è morto oggi a 78 anni, da tempo aveva rivelato di soffrire di un cancro. Celebre soprattutto per il ruolo del paleontologo Alan Grant nel film cult di Spielberg, ma nella sua carriera tanti altri film importanti, da Caccia Ottobre Rosso fino a Lezioni di piano, passando per L'uomo bicentenario. Sentiamo Barbara Sorrentini.
6: Aveva 78 anni e un curriculum cinematografico da bicentenario. Sam Neill, neozelandese ma nato in Irlanda nel 1947, vanta un numero immenso di film per il cinema e per la TV. Spesso al fianco di attori celebri, Sam Neill resta nell'immaginario dei più per il ruolo del dottor Alan Grant, il grande esperto e conoscitore del comportamento dei dinosauri in Jurassic Park di Steven Spielberg. Se questo personaggio ha segnato la carriera di Neill, tra i tantissimi film ci sono Caccia Ottobre Rosso di John McTiernan, in cui è Vasily Borodin, braccio destro del capitano Marco Ramius, interpretato da Sean Connery, nel film di fantascienza tratto da un romanzo di Isaac Asimov, L'uomo bicentenario di Chris Columbus. Neill era il padre del robot interpretato da Robin Williams. Il suo volto burbero e insofferente, e che in realtà lo ha reso irresistibile, è ancora in Peaky Blinders, la serie TV di Netflix appena uscita con una nuova stagione. Qui il suo ispettore Chester Campbell non va per il sottile se deve ottenere qualcosa. La lista sarebbe ancora lunga, ma per alcune generazioni il volto di Sam Neill resterà per sempre quello crudele del possidente terriero a cui Adam McGrath, Holly Hunter, va costretta in sposa in Lezioni di piano di Jane Campion, girato in Nuova Zelanda e premiato con la Palma d'Oro a Cannes nel 1993.
1: Infine il tempo, con l'Europa che è alle prese con una nuova ondata di calore. In Italia previste temperature superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con il picco in Sardegna, bollino rosso oggi a Firenze e Perugia. Poi da mercoledì a queste città se ne aggiungeranno altre 5 con bollino rosso: Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino. E alle 12.46 minuti è tutto per questa edizione del GR condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Sara Milanese e Diana Santini. Le notizie tornano alle 15.30. Buon ascolto.
7: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Popolare Network.

stai ancora lì a guardare il mondo dal basso. Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai

0: che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
3: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
4: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e è aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
5: Ossigeno raro.
6: Ossigeno raro.
7: Ossigeno raro.
6: Ossigeno raro.
7: Raro. Raro.
6: Podcast per respirare in tempi che tolgono il fiato.
5: A cura di Associazione Culturale Eucalia PS, gruppo Media allo Scoperto, in collaborazione con Radio Città Fujiko.
8: In Riart, artisti e artiste contro guerra e riarmo.
9: Benvenuti nell'assurdo. Ci siete già dentro? L'assurdo sulla carta è un errore di sistema, qualcosa che non dovrebbe esserci. Il problema è che oggi questa definizione sembra un reperto archeologico. In un mondo dove i punti di riferimento geopolitici saltano come tappi di spumante, dove le fake news non sono più errori ma architetture di potere, e comprendere la realtà è diventato un esercizio di fatica estrema, l'assurdo non è più l'eccezione, è il paesaggio.
10: Viviamo in tempi in cui il potere non fa più neanche finta di cercare una legittimazione, o almeno di sfuggire al ridicolo. Non ha più bisogno che crediamo in lui, gli basta che non crediamo a nulla. Tempi in cui ogni giorno impariamo che il colpevole non è chi commette un genocidio, ma chi lo chiama col suo nome. Tempi in cui la menzogna è dichiarata e plateale. Si tratta di inondare lo spazio pubblico di fango, di stancare, di disorientare, fino a che non importa più cosa è vero.
9: Non siamo più spettatori dell'assurdo, ci siamo dentro fino al collo, ma dietro questo assurdo, o forse meglio dentro questo assurdo, potrebbe nascondersi qualcosa di vitale, qualcosa che assomiglia a una catastrofe. E qui dobbiamo fermarci, perché catastrofe non significa quello che credete.
10: In greco, catastrofe significa rivolgimento. È il colpo di scena finale, la svolta, il punto in cui un sistema produce un salto improvviso, una rottura. Ecco perché la nostra bussola non segna più il nord. Non è che abbiamo perso l'orientamento, è che il territorio ci si sta ridisegnando sotto i piedi.
9: La catastrofe è un salto verso qualcosa che non ha ancora forma. Non è distruzione, è svolta. E ogni svolta porta con sé un tempo di grazia, un tempo in cui la storia è di nuovo aperta, un tempo che conta, in cui tutto è possibile e le nostre scelte pesano come macigni.
10: È questo il tempo che stiamo vivendo, non la fine del mondo, ma l'alba di qualcosa che non sappiamo ancora nominare, l'alba di tutto. Ed è qui, adesso.
9: Oggi cercheremo di capire come respirare in questa nuova aria insieme ai nostri ospiti. Questo è Ossigeno Radio.
10: In molti casi, l'assurdo diventa un preciso progetto politico, una tecnica per disorientare gli avversari e rendere impossibile il confronto. Se questa tecnica funziona, però, è perché si è persa alla base la fiducia che la politica possa essere un modo razionale per decidere collettivamente. La rottura del patto sociale è descritta così bene nel film The Joker. Trump è sicuramente uno che usa questo metodo. Ne parliamo con Matteo Bortolini, professore associato di sociologia generale presso l'Università di Padova. Professor Bortolini, partiamo da un'idea un po' assurda. Vede delle somiglianze fra Trump e The Joker?
7: Vedo delle somiglianze, ma soprattutto delle differenze. Trump è un membro di un'elite e Joker è uno degli ultimi della società. Quindi, secondo me, la variabile di classe rimane dirimente e rimane fondamentale. La differenza è di partenza, diciamo, è una differenza economica, una differenza di educazione, una differenza di prospettive. Joker è una persona che non ha prospettive, mentre Trump ha, anche prima di diventare presidente degli Stati Uniti, era una persona che aveva il mondo nelle mani, letteralmente. Quello che può avvenire, diciamo, nella sovrapposizione dei due personaggi è questo uso della follia, ma che in un caso è molto lucido dal mio punto di vista, nell'altro invece è spontaneo, è immediato. Io penso che Trump faccia il Joker, mentre il Joker è il Joker, è una differenza abissale forse.
10: Secondo lei c'è del metodo nella follia di Trump? Come vede il suo uso politico dell'assurdo?
7: Sì, allora, innanzitutto io non so se sono d'accordo su parlare di assurdo con la maiuscola, nel senso che le nostre società sono talmente differenziate, composite, che ciò che è assurdo per me non lo è per milioni di persone, per cui bisognerebbe trovare un modo per capire se esiste una posizione, un'azione o una dichiarazione che sono assurde per tutti. E secondo me questa nella società occidentale del 2026 non c'è. Quello che fa Trump è estremamente plausibile per gran parte della popolazione. Diciamo, c'è sicuramente un uso molto lucido e molto attento del caos, nel senso della incoerenza, del creare continuamente delle situazioni discutibili, delle situazioni incerte che servono sostanzialmente a non vedere quello che sta succedendo sotto, cioè c'è la creazione di una schiuma mediatica che si basa sullo spostamento continuo, è come se Trump volesse essere una sorta di bersaglio mobile che non sta mai fermo e quindi la situazione si presenta come assurda perché quello che lui dice lunedì non è più vero martedì e non è ancora vero mercoledì, ancora cambia posizione giovedì, però è una strategia molto chiara. Io sinceramente la tesi del Trump demente, del Trump ammattito, sinceramente ci credo poco. È una persona che sa usare molto bene i media, è una persona che sa creare ad arte una serie di distrazioni continue, che però il problema è che funzionano in un certo contesto e non funzionano in altri. Per esempio nella politica internazionale non funziona tanto bene quanto sul mercato immobiliare di New York oppure con la sua base elettorale.
10: Sembra quasi che il metodo di creare caos e di creare schiuma serva a rimuovere definitivamente il riferimento alla verità nel discorso politico. Cosa succede quando la verità viene rimossa dalla scena?
7: La verità non esiste. Allora, prima di tutto capiamoci bene, la verità non esiste, ok? Né con la V maiuscola né con la V minuscola. La storia della nostra politica da Demostene in poi è la storia di manipolazione, è la storia di demagoghi, è la storia di punti di vista realtà che non si incontrano e che nessun fatto, nessuna dimostrazione può cambiare definitivamente. Per cui bisognerebbe innanzitutto smettere di parlare di verità come se ci fosse una parte politica che ha la verità in tasca illuminata e un'altra parte politica che riceve menzogne. Ci sono dei punti di vista, ci sono dei fatti che vengono piegati a degli interessi, a volte consapevolmente, a volte inconsapevolmente, e soprattutto c'è un grande tema che noi non affrontiamo mai seriamente, e cioè il fatto che nessuno di noi può verificare alcun fatto. Il massimo che noi possiamo fare è accedere a dei mass media di cui ci fidiamo per partito preso, perché se io mi fido, che ne so, di Repubblica, del Manifesto o del Corriere della Sera, non è perché io so che loro verificano i fatti, ma perché io mi fido di loro non potendo verificare i fatti. E quindi è proprio, dal mio punto di vista, è proprio sbagliato utilizzare questo concetto di verità per parlare di politica. Politica è la creazione di visioni del mondo che sono tendenzialmente implausibili, perché si occupano di un futuro che nessuno può controllare, così come il socialismo e il comunismo scientifico erano visioni del mondo che non dicevano una verità ma pretendevano di parlare in base a una verità scientifica. Allo stesso modo noi ci troviamo immersi in questo. Questo è importante, perché sennò noi pensiamo sempre di essere quelli che sono dalla parte del giusto. Chi è che mai direbbe che lui dice il falso mentre gli avversari politici dicono il vero? Tutto questo, se noi eliminiamo la parola verità e il concetto e la pretesa di verità, noi facciamo piacere a noi stessi, perché capiamo di essere immersi in un ambiente simbolico e mediatico che è caotico di per sé. La grande forza di Trump è quella di aver capito perfettamente come funziona questo sistema e sfruttarlo sempre a proprio favore. Perché io prima dicevo che la creazione di questa incoerenza da parte di Trump è molto lucida e distrae l'opinione pubblica da ciò che accade veramente. Ciò che accade veramente sono i confini tra interesse pubblico e interesse privato che sono completamente caduti, sono la penetrazione fortissima di oligarchie economiche ancora più di quello che erano negli anni 80, 90, eccetera, dentro al governo del paese, il ricatto che le grandi aziende di Silicon Valley fanno nei confronti del governo americano. Tutto questo rimane sempre in secondo e in terzo piano rispetto alla stupidaggine del giorno e rispetto a tutto quello che Trump crea, e non parliamo di un individuo ovviamente, parliamo di un complesso, un apparato molto sofisticato di comunicazione che serve a fare proprio questo. Però dobbiamo dimenticarci la parola verità, davvero non parliamo neanche di verità.

0: Hannah Arendt scriveva che il risultato di una coerente e totale sostituzione di menzogne alla verità non è che ora le menzogne saranno accettate come verità e che la verità sarà denigrata come menzogna, ma che il senso grazie al quale ci orientiamo nel mondo e la categoria di verità versus falsità e fra i mezzi mentali che servono a tal fine viene distrutto. Ne parliamo con Irene Lofaro, filosofa e docente di filosofia del linguaggio presso la Otto Friedrich Universität di Bamberga, Germania. Irene Lofaro, nel suo video su Trump e la comunicazione politica, lei analizza non tanto cosa viene detto, ma come viene sistematicamente violato il patto implicito della conversazione, quella fiducia reciproca che ci permette di discutere. Vorremmo partire da qui. Perché è così importante difendere le condizioni del dialogo ancor prima dei suoi contenuti?
1: Perché il contenuto di una conversazione presuppone sempre che ci sia una struttura che renda possibile comunicare, quindi a prescindere, prima di veicolare dei contenuti dobbiamo avere un canale in cui questi vengono veicolati. Quando parliamo, in ogni situazione, noi attiviamo quei patti impliciti della conversazione. Questi sono stati chiamati da diversi filosofi in diverso modo. Donald Davidson parla di principio di carità, Paul Grice parla in principio di cooperazione. Alla base, diciamo, senza andare nel dettaglio, quando noi incontriamo un altro parlante, sia esso un nostro coetaneo, un nostro pari, sia esso un'autorità epistemica, ma anche sia esso, non so, per esempio un bambino, noi essendo adulti incontriamo un bambino che ha un valore epistemico diverso rispetto al nostro, in realtà diamo per scontate delle cose. In generale diamo per scontato che quel parlante dica cose a cui crede, che si comporti in modo razionale, che non dica il falso, che sia rilevante alla conversazione. Altrimenti non saremmo in grado di capire quello che l'altro dice. Cioè, noi dobbiamo dare per scontato che l'altro sia una persona razionale. E questo fa sì che noi possiamo immedesimarci in quello che l'altro dice. Quando io chiedo alla mia amica se vuole venire alla festa questa sera e lei mi risponde devo studiare, non ha a che vedere niente con la festa, perché me l'ha detto? Rispondimi sì o no. E invece io dico, ma lei è razionale, non sta parlando a vanvera. Allora quello che mi dice, io provo a immedesimarmi, me lo dice perché vuole farmi capire qualcosa, che studiare prende tempo e allora forse non ha tempo per venire alla festa. Ecco, tutte queste cose succedono quando parliamo. La capacità di immedesimarci nell'altro sta alla base della conversazione, alla base del dibattito anche democratico. Trump, ma il fenomeno è più ampio di lui, viola sistematicamente questo presupposto, il presupposto che l'altro sia razionale, perché si presenta come non razionale e lo fa violando apertamente quella massima che dice che l'altro dice la verità. Trump non si impegna alla verità, dice una cosa, poi la smentisce, poi ne dice un'altra, come se fosse indifferente alla falsità e alla verità. E questo è il pericolo, perché allora non si comporta più come una persona razionale, non siamo più in grado di prevedere il suo comportamento. Qual è il punto però? È che noi normalmente di fronte a persone non razionali non diamo loro la stessa capacità argomentativa, la stessa autorità epistemica che diamo a tutti gli altri parlanti. Cioè, quando un bambino piccolo parla a caso non sempre gli crediamo, no? Noi non diamo particolare valore a quello che dice, perché sappiamo che non parla necessariamente in modo razionale. Con Trump, in altre situazioni, però, invece, ci stiamo comportando come se lui fosse una persona razionale e quindi accettare questo parlante fa crollare le condizioni che noi normalmente utilizziamo per parlare, ma non stiamo più dialogando, cioè il linguaggio cessa di essere quello strumento che permette la comunicazione.

0: Stiamo ancora parlando con la filosofa del linguaggio Irene Lofaro. Andiamo ad approfondire l'importanza della distinzione fra vero e falso. Se non crediamo in una verità con la V maiuscola, perché dovremmo preoccuparci della distinzione fra vero e falso e non pensare invece che esistano solo opinioni fra loro equivalenti? Perché è così importante la pretesa che quello che si afferma è vero, anche se non possiamo avere la certezza che lo sia?
1: Il problema sta nell'andare tra i due estremi, no? Dal dogmatismo e credere che ci sia quindi la verità assoluta e garantita, e dall'altro dire non è vero e dunque tutto è interpretazione, relativismo, eccetera, eccetera. Diciamo che c'è una grande differenza tra un'affermazione è un'opinione. Il punto cruciale è questo, che la pretesa di verità non vuol dire possesso della verità. Quando io affermo qualcosa, cioè quando facciamo quello che in filosofia del linguaggio si chiama un atto assertivo, faccio un'asserzione, cioè descrivo uno stato di cose, per esempio la penna è sul tavolo, io con questa frase non sto dicendo la verità, mi sto impegnando sulla verità di un certo stato di cose. Che cosa vuol dire? Che il parlante si impegna a difendere quello che lui o lei crede essere la verità. Dice ho delle buone ragioni e delle prove a supporto di ciò che dico e sono pronto a sottoporre al giudizio, sono pronto, mi impegno a dimostrare le mie ragioni. E questo, diciamo, sta alla base della possibilità di dialogo, perché se eliminiamo questa categoria, se eliminiamo la possibilità di sottoporre le mie ragioni al giudizio altrui, dimostrare che questa cosa è vera, allora eliminiamo anche la possibilità dell'errore e da qui vengono allora le opinioni. L'opinione non si mette in gioco perché è per natura non confutabile, non c'è niente a cui discutere se dico secondo me, tu puoi controbattere ma alla fine ti dirò sempre è la mia opinione. Un'affermazione invece ha la pretesa di verità e espone il parlante alla possibilità dell'errore, ma proprio questa possibilità dell'errore fa sì che si arrivi a una costruzione verso, certo, non una verità assoluta, ma un miglioramento, una ricerca continua della verità. L'opinione interrompe questa ricerca, aggiungendo questo secondo me, e rende impossibile non solo l'errore, ma anche il proprio miglioramento e soprattutto fa sì che la responsabilità del parlante venga completamente meno.
0: Cosa succede a una comunità, a una democrazia, quando la verità non viene semplicemente negata, ma diventa irrilevante, e quando il discorso pubblico smette di essere un luogo in cui si cercano risposte e diventa un puro esercizio di potere o di performance?
1: Beh, diciamo che le parole hanno due funzioni fondamentali, semplificando. Da un lato ci mettono in relazione con il mondo, no? E dicono come stanno le cose. Dall'altro ci mettono in relazione gli uni con gli altri, coordinano un po' l'azione collettiva. Se noi lasciamo perdere, se la prima funzione viene meno, quindi non ci mette più in relazione con il mondo perché non ci interessa più se il mondo è in determinato modo, cioè non facciamo più appello alla verità, allo stato di cose, rimane solo questa seconda funzione, cioè la relazione con gli altri, ma è una relazione che diventa distorta perché le parole non ci coordinano più sulla base di una realtà condivisa. Siamo tutti d'accordo che la mattina il sole sorge, devono fare qualcos'altro. Si basano quindi su un discorso che fa appello a una propria verità, ad esempio diventa allora l'appello a una superiorità razziale che non ha una base nella realtà biologica, ma diventa una possibile realtà. In questo modo però il discorso non descrive più niente, perde quella sua funzione descrittiva, diventa un discorso che solamente agita. Ovviamente nel momento in cui le parole perdono parte del loro valore non è neanche più possibile produrre dissenso, perché non c'è più una realtà condivisa a cui appellarsi, e quindi chi dissente, chi non è d'accordo, non ha strumenti per parlare. E se io dico che il sole non sorge, l'altro può continuare quanto vuole a dire che invece sorge, ma io ho detto che non sorge, c'è un'impossibilità di parlare e dunque non diventa più una questione di ragionamento, la lingua non si può più usare come normalmente si usa, diventa una guerra di volume, chi parla più forte, chi riesce a muovere di più. Alla fine il punto qual è? È che l'impossibilità di parlare, una comunità che ha perso gli strumenti per parlare fra di loro, per accordarsi sui fatti, tutti, è anche una comunità che non riesce ad agire collettivamente, perde, smette di essere collettività. E a quel punto io cosa posso fare come parlante se ogni parola, ogni persona che parla ha la sua verità? Non mi fido più di niente, perdo la possibilità di cercare una verità perché non esiste più, ma allora perdo anche la possibilità di decidere per me, perdo la libertà. Quindi io direi che alla fine, nella più grande crisi di fronte a questa perdita di verità, è la perdita di libertà.

0: Questo è ossigeno raro.
1: Ossigeno raro.
0: Ossigeno raro.
2: Le riflessioni e le analisi di Bortolini e Lofaro ci lasciano davanti a uno scenario che non ammette sconti. Non una verità, ma una realtà di cui prendere atto. Ci muoviamo ormai in un ecosistema in cui il fatto oggettivo sembra sbiadire, superato a destra da un'opinione urlata, ripetuta e infine scambiata per verità. In questo scenario l'aria si fa pesante. Sembra quasi che quell'ossigeno raro che cerchiamo di raccontare sia confinato in minuscole riserve indifese. Ma è proprio qui che si nasconde la nostra provocazione e, se vogliamo, la nostra speranza. Chi lo ha detto che la verità, per sopravvivere, debba per forza vincere la gara della popolarità? La storia biologica e culturale ci insegna che quando l'ambiente cambia, non sopravvive chi si lamenta del clima, ma chi impara a respirare in modo diverso. E mentre la superficie del dibattito pubblico si satura di opinioni intercambiabili, sotto il rumore di fondo si sta muovendo una comunità sotterranea. Persone che non hanno smesso di verificare, di studiare, di pretendere la complessità. Forse non invertiremo la rotta domani, ma possiamo fare qualcosa di altrettanto rivoluzionario: generare consapevolezza. Questa sì, quale risultato della nostra catastrofe. Possiamo diventare gli organismi resistenti di questo nuovo mondo, custodi di una lucidità che prima o poi tornerà a servire a tutti, perché quando l'overdose di opinioni avrà creato solo nebbia, ci sarà bisogno di qualcuno che sappia ancora indicare la strada. L'ossigeno è raro, sì, ma il respiro consapevole ci aiuta a trovarlo. Il viaggio è appena iniziato e nei prossimi episodi attraverserà sentimenti in contrasto, come la paura, come le sensazioni legate al futuro, al divenire. Grazie per essere con noi. Questo è Ossigeno Raro. Alla prossima!

0: Ossigeno raro.
1: Ossigeno raro.
2: Ossigeno raro.
1: Ossigeno raro.
2: Ossigeno raro.
1: Raro.
2: Raro.
1: Podcast per respirare in tempi che tolgono il fiato.
0: A cura di Associazione Culturale Iucalia PS, Gruppo Media allo Scoperto, in collaborazione con Radio Citafogico.
3: In Riart, artisti e artiste contro guerra e riarmo. Questo episodio è stato realizzato da Alessandro Rocchi e Simona Ferlini. Montaggio e coordinamento Simona Sagone.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.

0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
3: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
6: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
7: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

ora di Associazione Culturale Yukari APS con la classe seconda B della scuola secondaria di primo grado Gandino dell'IC17 di Bologna in Cittadini in Formazione 2025-2026.

0: Gli antidoti studiando il metodo della disputa felice, proposta da Bruno Mastroianni nel suo libro omonimo uscito qualche anno fa per Franco Cesati Editore.
1: In questo podcast raccogliamo alcune riflessioni sui discorsi d'odio e sulla possibilità di applicare nelle nostre vite la disputa felice. Abbiamo anche intervistato il professor Claudio Di Maio, docente e ricercatore presso l'Università Roma 3, che focalizza le sue attività accademiche sul contrasto all'hate speech e sulla disinformazione.
0: Di dibattito in classe su vari temi e tra quelli affrontati abbiamo scelto di approfondire il discorso sull'odio espresso sul web verso gli attivisti per il clima e ci siamo chieste cosa fa l'Unione Europea per contrastare l'hate speech. Per capire di più su questi temi ascoltiamo il professor Claudio Di Maio, docente a contratto all'Università Roma 3, esperto di contrasto all'hate speech.
2: Perché tanti si accaniscono contro persone fragili o diverse da loro o che non la pensano come loro usando frasi d'odio? Da cosa nasce tanto odio?
3: Beh, sicuramente l'istinto e la volontà di esprimere una propria opinione è sempre stata presente nell'essere umano e più in generale nelle società complesse. La nostra società odierna assume delle complessità sempre più rilevanti che trovano una foce naturale in quelle che sono le piattaforme digitali e quello che più genericamente noi chiamiamo l'ecosistema digitale. Questo porta inevitabilmente ad avere un concetto minore di filtro e di riflessione, dovuto anche al fatto della estrema semplicità di uso e di utilizzo delle piattaforme che primariamente nascevano proprio con l'input di stimolare il dialogo, ma che ovviamente non potevano prevedere, o forse sì, questo lo stiamo vedendo anche dal punto di vista giurisprudenziale, non potevano prevedere eventuali distorsioni.
2: L'Unione Europea ha emanato provvedimenti contro l'odio sul web. Può dirci se questi provvedimenti sono stati efficaci e se tutti i paesi dell'Unione li hanno applicati e se c'è stato un investimento economico contro l'hate speech?
3: Allora, diciamo che l'hate speech è un fenomeno che è stato all'attenzione prima del Consiglio d'Europa, poi dell'Unione Europea e più in generale degli Stati membri già da tempo. Ma è un fenomeno, lo ripeto ancora una volta, che è stato rilevato prima ancora dalle corti che degli strumenti normativi. L'Unione Europea si è mossa, se mi posso permettere, un po' in ritardo, ma poi ha cercato di bruciare le tappe. Certamente all'inizio non aveva grandissime competenze, non aveva grandissimi strumenti normativi. Oggi col Digital Service Act e col Digital Market Act e più in generale con quello che è la regolamentazione in tema di strumenti digitali forse ha una capacità di enforcement maggiore. Gli Stati membri però ancora reagiscono inevitabilmente a macchia d'olio. Per quale motivo? Perché hate speech porta inevitabilmente anche a dover legiferare altri ambiti come per esempio l'accesso online alle piattaforme dei minori, quindi la cosiddetta age verification, che come sappiamo è un'iniziativa abbastanza recente della Commissione Europea, ma che dovremmo aspettare per vedere l'effettiva implementazione.
2: Come possiamo evitare la diffusione dell'odio online nella vita quotidiana? Quali strategie possiamo applicare per fermarlo?
3: Beh, la prima strategia sicuramente è l'istruzione, soprattutto l'invito al dialogo e al rispetto, ma questo sappiamo che avviene più generalmente in tantissimi programmi all'interno degli Stati membri. Bisognerebbe però lanciare un po' col cuore oltre l'ostacolo, cioè accompagnare gli strumenti educativi normali ad una sempre più forte e ingerente formazione che noi oggi chiamiamo generalmente digital literacy, che non significa semplicemente l'utilizzo degli strumenti digitali, ma significa portare quel concetto di on life che ha elaborato il professore Floridi ad un pubblico sempre più ampio e far comprendere come la vita analogica e la vita digitale non sono due anime diverse, ma sono semplicemente un quadro unico dove deve vigere il rispetto comune dei diritti fondamentali.
4: A suo avviso, perché tanto odio si riversa sugli attivisti per il clima e su tutti coloro che si attivano per una buona causa?
3: Beh, generalmente c'è odio verso chi si conosce. Il Consiglio d'Europa, che ha studiato molto a fondo anche le cause dell'hate speech già da tempo, ci restituisce un'immagine abbastanza nitida, cioè si professa odio o più semplicemente si rende rende più elastica e ancora più esacerbata la paura verso ciò che non si conosce, verso ciò che si considera totalmente distante dalla propria quotidianità o, peggio ancora, rilevante per la propria vita quotidiana. Il clima, così come potremmo annoverare altri temi, come per esempio l'immigrazione o più specificatamente l'orientamento politico, l'orientamento sessuale, ovviamente causa questi discorsi d'odio perché si percepiscono come elementi destabilizzanti, erroneamente ovviamente, destabilizzanti della società, che non è la società in senso lato, ma è un microcosmo dove si pensa di vivere. Tante piccole parcelle di società, ovviamente, che invece di unirsi si disuniscono, diventano destabilizzate e quindi all'interno di queste sacche si genera l'odio. Qui deve intervenire l'educazione e soprattutto deve intervenire un nuovo modello di istruzione.
5: La libertà di manifestare anche per il clima o per altre cause spesso si scontra contro il diritto e la libertà di muoversi, di spostarsi, di altri cittadini e cittadine all'interno di una città o tra posti diversi. Come si risolve questo conflitto?
3: Allora, ovviamente lo diceva dal punto di vista costituzionale tantissimi anni fa il professore Pace quando leggeva l'articolo 21 della Costituzione. Non poteva immaginare che quelle letture, la manifestazione del pensiero in senso ampio, sarebbero poi state contenute all'interno della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Come dite voi, giustamente, la manifestazione del pensiero, la manifestazione dell'opinione oggi si deve necessariamente coniugare in senso transnazionale. Ma pensiero, opinione oggi si accorpa inevitabilmente ad altri aspetti della vita sociale, il diritto di associazione, il diritto di riunione, il diritto di spostamento e soprattutto di libera circolazione delle idee, non solo delle persone, che ovviamente questi sì rientrano in un ambito specifico di azione dell'Unione Europea. Certamente dobbiamo guardare a due aspetti, innanzitutto i nostri Stati membri che devono essere ancora una volta capaci di far rispettare queste regole anche fuori dai confini nazionali, quindi no a uno Schengen debole, no a un ritorno dei confini, perché questo significa inevitabilmente un regresso nei diritti, e poi soprattutto possiamo e dobbiamo guardare alle corti europee, alle corti nazionali, che ancora una volta devono essere sentinelle di quello che è il rispetto generale di questi che sono primariamente diritti di cittadini e cittadine europee.

0: complimenti sul lavoro che abbiamo fatto.
1: Ho imparato dalla disputa felice come uscirne senza provocare un discorso violento e poi anche senza rispondere violentemente, essere gentili non provocando un discorso d'odio.
0: L'escalation del conflitto, dicono gli esperti.
2: Ho imparato che in una discussione molto accesa, magari, cioè se ti sale la rabbia, devi imparare un po' a domarla e magari a trasformarla in energia produttiva e devi imparare ad accettarla.
3: Ho imparato da questo progetto che quando si chiacchiera insieme bisogna imparare a rispettare gli altri, cioè non vedere una disputa come una minaccia e piuttosto per arricchirti.
4: Io ho imparato che ogni litigio magari con una persona non devi trattarlo come un affronto, come una sfida, ma come un modo per comprendere le idee della persona che hai davanti, magari di imparare qualcosa di nuovo o cercare di spiegargli le tue idee.
5: Io ho imparato che bisogna sempre pensare prima di dire o scrivere cose comunque contro delle persone e usare sempre un linguaggio, diciamo, fra virgolette, poco violento e sempre gentile.
6: Io ho imparato che durante dei litigi bisogna sempre parlare con calma e affrontare la cosa e non trasformarla in una cosa violenta.
7: Comunque, da una discussione tu puoi ricavare molte informazioni, anche altri punti di vista nuovi e magari puoi creare un altro tuo punto di vista, cambiare idea. E comunque anche di cambiare idea non si deve avere paura, perché comunque è come se andassi avanti con la mente, ragionando ti puoi fare un'idea tutta tua, e che dalle discussioni si può uscire a fare una discussione carina senza ovviamente litigare con l'altro perché avete opinioni diverse.
0: Nella disputa che viene felice, carina.
8: E bisogna imparare anche dalle idee degli altri.
9: Io ho imparato che per discutere con le persone serve anche empatia e capire le loro ragioni e i loro argomenti, che certe volte possono essere anche più validi dei nostri, quindi accettare anche hanno ragione loro, però comunque cercando di litigare anche in modo molto felice, come dice Mastro Ianni.
10: Ci sono persone che soffrono tra virgolette di rabbia come me e che bisogna un po' comprimerla aiutandosi con diverse cose, pensare tra virgolette in positivo e pensare che sì, magari comunque una persona ha un pensiero diverso dal tuo, non vuol dire che quella persona sia un mostro, ecco.
11: Ho imparato che nella disputa felice bisogna provare a cercare un compromesso, però comunque cercare di arricchirsi sempre di più utilizzando anche le ipotesi o le idee delle altre persone.
12: Non bisogna sempre credere di avere ragione.
13: Durante dei litigi tenere un linguaggio rispettoso per uscirne allegramente.
0: Mi piace questa parola.
14: E se c'è una news che non ha nessuna prova, è sempre meglio ignorarla, cioè vedere se sono vere o false. Ed è meglio sempre non usare un linguaggio violento contro una persona sensibile.

0: per il clima sono persone o gruppi che si battono per sensibilizzare l'opinione pubblica e influenzare i governi affinché adottino politiche contro il cambiamento climatico. I metodi di protesta sono la disobbedienza civile, azioni simboliche e scioperi globali.
1: La protesta riguarda l'impossibilità di accettare la fine del tempo che la distruzione del pianeta crea la crisi climatica porta con sé. Sono ostacolati perché delle persone sono infastidite dai loro comportamenti, ad esempio lanciare cibo contro opere, ma gli attivisti vogliono questo perché così la gente ragiona e non può evitare il problema. Gli attivisti propongono temi ambientali per salvaguardare l'ambiente e il clima. Gli attivisti possono subire diverse sanzioni, come se blocchi le strade da 1.000 a 4.000 euro. Per chi compie azioni non previste rischia o il carcere o maximulte. Se imbrattano strade o monumenti pubblici rischiano da 60.000 euro a 3 anni di carcere. Se gli atti sono eccessivi intervengono gli antisommossa o poliziotti armati. Secondo me gli attivisti fanno bene a farsi notare, ma se fossi loro sceglierei altri metodi più pacifici e meno fastidiosi, come manifestazioni silenziose o pubblicità, o ancora meglio se organizzano corsi o progetti. Invece per le manifestazioni basta che seguano il percorso prescritto e non distruggano oggetti e negozi. E per il resto mi piacciono e sono molto utili.
2: Gli attivisti per il clima sono persone che chiedono ai governi di fare di più per proteggere la terra. Loro manifestano perché ritengono che il tempo per salvare il pianeta stia finendo e che le azioni del governo siano lente. Quando loro protestano, vengono fermati perché entrano in conflitto con le leggi vigenti e con la vita quotidiana dei cittadini. Propongono di smettere di estrarre e usare il carbone, petrolio e gas e sostengono che la crisi ambientale non sia uguale per tutti.
3: Il loro obiettivo è la giustizia climatica. Vengono presi in mira perché per la disobbedienza civile, cioè ad esempio i blocchi stradali, che creano molto odio tra i cittadini che vedono interrotta la propria routine.
4: Sono ostacolati da governi e istituzioni, forze dell'ordine, settori industriali ed economici, parte dell'opinione pubblica, media e opinionisti e negazionisti climatici. Propongono delle azioni radicali e trasformazioni sistemiche per contrastare la crisi climatica in corso. Si può arrivare dai 6 mesi fino ai 3 anni di prigione se non si ha un permesso, e se il blocco è organizzato da più persone le pene aumentano con il rischio di condanne più lunghe.
5: Puoi essere accusato di associazione a delinquere addirittura, perché lo fai in concorso con altri.
2: Ci sono alcune normative recenti che hanno introdotto anche misure più stringenti per garantire la sicurezza durante le manifestazioni.

0: quindi abbiamo i nuovi decreti sicurezza, prevedono sanzioni molto pesanti per chi per esempio blocca una strada, esce da un percorso prestabilito per la manifestazione. Cosa ne pensate? Dobbiamo bilanciare il diritto di manifestare col diritto di spostarsi da un posto a un altro, il diritto della cittadinanza di poter prendere appunto dei mezzi pubblici e di andare da una parte all'altra se per un'arteria importante viene bloccata. E perché si scatena tanto odio su questi attivisti?
1: L'odio si scatena perché? Perché se esci dal percorso prestabilito, tu per prima cosa ti metti contro la legge. Però andare contro con tutti gli attivisti non è giusto, perché le manifestazioni bloccando le strade avvisate sono ovviamente giuste, siamo d'accordo tutti che propongono i giusti argomenti, propongono... Le manifestazioni sono fatte apposta per riunire un'idea comune, soprattutto quelle per il clima, e non dovrebbero andare contro alle persone che devono fare altre cose.
0: Sei in mezzo alla manifestazione, i capi là davanti decidono di cambiare il percorso per creare più disagio e per esempio andare sui viali a Bologna o in mezzo alla tangenziale. Ci sono due opzioni: vai fino dove era previsto e poi te ne vai, oppure, siccome credi nella causa, esci dal percorso prestabilito. Tu cosa faresti?
1: Stai nel percorso prestabilito, ovviamente.
2: Io, dipende, per esempio, se i capi della manifestazione vanno in tangenziale, io li seguirei solo se questo itinerario non prevede distruggere degli oggetti pubblici, imbrattare cose, semplicemente andare lì per farsi notare, per far vedere al mondo la nostra causa, perché vogliamo esprimere la nostra opinione, ma la maggior parte delle persone, se non fai qualcosa, non se ne frega niente di quello che tu vuoi dire, anche se è illegale. Ma non è che sto recando un danno fisico a una persona, magari la faccio arrivare un po' in ritardo, creo un disagio.
3: Ho capito che non gli fai perdere soldi, ma magari c'è pure il rischio che la licenzino per colpa vostra.

0: iniziale che applaudivano i manifestanti, anche se erano state bloccate.
1: Però è stato per una buona causa, perché anche se una persona arrivava in ritardo, comunque doveva pensare per cosa. Tu magari perdevi un'ora e mezza, ok, comunque sono bambini sotto le bombe, donne sotto le bombe, uomini che stanno là a lottare, e tu non riesci a perdere un'ora e mezza per arrivare tardi al lavoro?
2: Per me è una cosa alquanto inutile, perché tu facendo così magari una persona che passa si infastidisce e al posto di magari interessarsi all'argomento non ci pensa neanche, perché è infastidita dal comportamento di alcune persone che la bloccano.
0: Ti può creare più odio verso di loro per questo?
3: Non stai più manifestando, ma stai facendo una cosa illegale, quindi sì, è giusto manifestare, ma bisogna farlo con buon senso. E poi ovvio che se uno sta andando a lavoro e si vede la tangenziale bloccata, non crea un clima di comprensione e di interesse verso l'argomento della manifestazione, ma crea un clima di odio e di rabbia, secondo me.

0: sono sotto le bombe, ho capito, però non cambia nulla che noi andiamo in tangenziale a comunque far arrabbiare le persone, cioè non cambia nulla, comunque
1: cambia qualcosa?
2: Magari se ci facevano sentire per una giusta causa, i governi o comunque le istituzioni magari si svegliano e provano a fare qualcosa, aiutano. Non può anche servire, ma almeno siamo fatti notare e sappiamo che stiamo lottando per una giusta causa. Tanto a te cosa ti perde perdere un'ora? Cioè chi perde la vita tu perdi un'ora.
3: E soprattutto oltre al governo per far sentire, diciamo, non sole le persone che adesso sono in questa situazione molto brutta, cioè della guerra. Così più ti fai sentire, più queste persone si sentono non sole.
4: Sembra un po' improbabile. È probabile che qualsiasi persona di buon senso licenzi un lavoratore perché è arrivato un'ora in ritardo a causa della manifestazione. I lavoratori hanno dei diritti, non è che tu puoi licenziare il lavoratore perché è arrivato in ritardo, cioè in quel caso intervengono i sindacati.
5: Vogliamo mettere una persona che fa un lavoro poco pagato, cioè una persona che deve andare a lavorare perché magari ha anche una famiglia dietro. Se tu blocchi quel giorno, hanno bisogno di andare al lavoro per prendere quei soldi.
1: Diversi fragilità.
5: Se non hai il permesso di andare su una strada, non ci vai e basta.
3: Per me è giusto fare delle sanzioni perché la causa sicuramente è giusta, ma tu stai facendo una cosa illegale, punto. Non c'è scusa che regga, stai facendo una cosa illegale, quindi...
1: Anche l'arresto?
3: Se non fai il percorso prestabilito e in più danneggi opere pubbliche, in quel caso sì.
1: Se non hai danneggiato opere...
3: No, però una multa comunque sì.
6: Secondo me comunque nella guerra ci sono persone che muoiono ogni giorno e non muoiono a caso perché qualcuno le uccide, anche questo è illegale comunque. Noi manifestiamo anche per questo, perché ci sono tantissime persone innocenti che vengono uccise ogni giorno. È ingiusto che poi si possa anche andare rischiare di andare in carcere, in prigione.
5: Se blocchi la strada, l'importante non è chi blocca la strada. Non importa se la blocca un attivista, se lo blocca un neofascista, se la blocca... La legge è uguale per tutti, no?
2: Se c'è una causa così grande dietro, è l'unica per cui sarei andato in tangenziale. Per Gaza, appunto, secondo me era giustissimo.
1: E per le cause per il clima, invece?
3: Siamo tutti d'accordo con il genocidio che sta avvenendo, sicuramente illegale. Però non si può rispondere all'illegalità con l'illegalità, perché poi cioè, non ci sono più regole e regna l'anarchia. Cioè.
1: Ma è tutto così vero che un corteo neofascista è uguale magari a un corteo pacifista, antifascista o per una causa come quelle di cui stiamo discutendo, per il clima o contro una guerra? È proprio davvero tutto uguale?
6: No, perché secondo me no, perché per farla semplice ci sono cause giuste e cause sbagliate e vanno sostenute le cause giuste e ovviamente le leggi sarebbero, cioè devono essere uguali per tutti, però essendo neofascisti comunque non è che vai con la legge, anche se per qualcosa cosa contro la legge, sei comunque un neofascista, mentre un manifestante se delle volte va contro la legge, comunque di suo non è contro la legge.
5: Davanti a quello che hai fatto, se sei un attivista e hai fatto la stessa cosa che magari fa un fascista bloccando una strada, tu blocchi una strada, ti prendi comunque la stessa pena. Magari il fascista si prende anche per apologia del fascismo, però il reato per blocco della strada te lo becchi uguale a quello che si è beccato il fascista.
4: Che quello che sta avvenendo in Palestina è illegale, ma a me sembra che si sia un po' scavallato il concetto di illegale. È un genocidio, un crimine di guerra. Cioè se tu dici non si risponde all'illegalità con l'illegalità, ok, ma intanto quello non è illegalità, è molto di più. E poi che occupare una strada è illegale, secondo me. Cioè Massimo dice la legge è uguale per tutti. Questa affermazione è verissima sicuramente, ma se tu hai commesso un vero crimine fra appunto mafiosi e ladri, la legge è uguale per tutti. Ma se tu hai occupato una strada e hai sventolato bandiere fasciste, secondo me è un po' diverso. Intanto ci sono delle buone ragioni per fare la prima cosa, mentre per la seconda no. In Italia è vietato rifondare il partito fascista.

0: stati più di 8.000 manifestazioni e circa 1.400 scioperi di vario tipo, però dal 19 settembre ci sono stati particolari cortei e manifestazioni pro Palestina. In totale rispetto al 2024 c'è stato un piccolo calo del circa 15% delle manifestazioni, però purtroppo è aumentata la violenza verso i poliziotti, che da una cinquantina del 2024 sono diventati più di 300 nel 2025. Poi ho messo le fonti Istat, Wikipedia, la Sesia Vercelli, Euroborsa, Orizzonte Scuola Notizie.
1: Argomento nuovo: le forze dell'ordine, violenza verso le forze dell'ordine, ma dall'altra parte violenze delle forze dell'ordine sui manifestanti, a volte giustificate, a volte ingiustificate. Cosa volete dire su questo?
2: Allora, che la violenza in qualunque caso è sbagliata, che tu sia un manifestante oppure una forza dell'ordine che hanno picchiato questi manifestanti, hanno sbagliato, però anche i manifestanti hanno risposto, quindi entrambi hanno sbagliato.
1: Poniamo il caso le forze dell'ordine attacchino manifestanti inermi, anche giovani, giovanissimi, senza armi, con le braccia alzate. Cosa ne pensate?
3: Se appunto manifestante non ha oltrepassato nessun limite, secondo me non c'è ragione per picchiarlo.
2: Secondo me spesso le forze dell'ordine abusano un po' del proprio potere, però anche i manifestanti non devono fare violenza.
1: Mettiamo, un corteo invece spinge per andare verso un luogo che è stato interdetto. Ci vogliono andare, le forze dell'ordine hanno l'ordine di non farci

0: fanno molto male, ma i lacrimogeni, per esempio, comunque sono irritanti, quindi fanno molto male. Va bene che spingerli, ma non eccessivamente, bisogna usare modi più pacati.
1: Io penso che sia sbagliato, perché se dei poliziotti beccano pochi manifestanti che vogliono essere violenti, vogliono picchiare la gente, vogliono distruggere tutto, sono giustificati a difendersi non picchiando le altre persone, sono giustificati a difendersi con degli scudi, però non con manganelli o addirittura con delle pistole.
2: Avete ascoltato
3: I discorsi d'odio
4: e per le giuste cause.
1: Podcast a cura di Associazione Culturale Iucali APS con la classe seconda B della scuola secondaria di primo grado Gandino dell'IC17 di Bologna in Cittadini in Formazione 2025-2026.
5: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
6: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
7: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
8: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
11: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
3: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
4: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: Popolare Network.
1: E 15:30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network.
2: Gli Stati Uniti stanno prendendo il controllo dello stretto di Hormuz. Lo ha detto poco fa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un'intervista con Fox News, aggiungendo: saranno gli Stati Uniti a gestire lo stretto, diventeremo i custodi dello stretto e verremo pagati per sorvegliarlo. Trump ha anche lasciato intendere che gli attacchi contro l'Iran continueranno. Ogni volta che mandano un drone li colpiamo duramente. Lo scontro nel Golfo si è intensificato negli ultimi giorni. Nelle scorse ore l'esercito iraniano ha detto di aver lanciato un'altra ondata di attacchi contro obiettivi militari americani in tutto il Medio Oriente, prendendo di mira Giordania, Bahrain, Kuwait e Oman. Poche ore prima le forze statunitensi avevano dichiarato di aver lanciato ulteriori attacchi contro l'Iran con l'obiettivo di ostacolare la sua capacità di attaccare navi mercantili nello stretto di Hormuz. Intanto in queste ore la TV yemenita, affiliata al gruppo filo-iraniano degli Houthi, ha riferito che l'Arabia Saudita sta conducendo attacchi contro l'aeroporto internazionale di Sana'a. Secondo alcuni residenti della capitale yemenita, aerei da guerra continuano a sorvolare la città.
1: Petrolio e gas in forte rialzo con gli sviluppi su Hormuz. In Europa si riapre il problema delle scorte di carburante aereo. Secondo Reuters, il continente sconta un deficit di quasi 600.000 barili al giorno e dallo stato attuale le scorte coprirebbero un periodo di massimo 30 giorni. Il continente sta aumentando le importazioni da fornitori alternativi, in particolare Nigeria, India e Oman, ma anche Canada, Stati Uniti, Kuwait e Corea del Sud, a prezzi però sensibilmente più alti. E la crisi sta costando cara all'Europa. Secondo i calcoli del Financial Times, sono stati spesi 53 miliardi in più dall'inizio del conflitto per combustibili fossili. Non solo, nella prima metà dell'anno l'Unione Europea avrebbe toccato un record di acquisti di gas naturale liquido dalla Russia, con circa 10 milioni di tonnellate.
2: La maggioranza per ora resta divisa sulla decisione di inserire le preferenze nella riforma della legge elettorale. In attesa di riunioni interne e ulteriori valutazioni dei partiti del centrodestra, infatti, è stato chiesto al relatore di rimettersi all'Aula nel parere per il voto sull'emendamento che sarà depositato solo da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Unione di Centro. Il testo è stato infatti discusso e sottoposto alla valutazione anche di Forza Italia e Lega per un approfondimento nei partiti che avverrà nelle prossime ore. Un emendamento sulle preferenze è stato presentato anche dal Movimento 5 Stelle. Nel testo è prevista la possibilità di indicare uno o due nomi con vincolo di genere. Vannacci invece ha presentato un emendamento per abolire l'alternanza di genere.
1: L'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blume, ha indicato per la prima volta la portata potenziale dei tagli, circa 50.000 posti di lavoro in tutto il mondo che si aggiungono ai 50.000 già previsti, affermato in un'intervista interna pubblicata sull'internet di Volkswagen, di cui è venuto in possesso l'agenzia di stampa tedesca DPA, che conferma così le indiscrezioni delle scorse settimane. Il progetto prevede la chiusura di 4 stabilimenti, duramente contestato dai Länder e dai sindacati che fanno parte del Consiglio di Vigilanza.
2: Il Parlamento ungherese ha approvato un emendamento costituzionale proposto dal governo che sancisce la cessazione dell'incarico dell'attuale Presidente della Repubblica, Tamás Szulyók. I deputati dell'opposizione di Orban, in segno di protesta, sono usciti dall'aula e non hanno partecipato al voto. L'emendamento, oltre alla destituzione del capo di Stato, qualificato dal premier Magyar un fantoccio di Orban, stabilisce un limite di 12 anni per i mandati dei deputati, un limite di età di 70 anni per i giudici della Corte Costituzionale, cambiandone così la composizione, e l'istituzione di un ufficio di recupero e protezione del patrimonio pubblico, con lo scopo, ha detto il governo, di recuperare i miliardi rubati dagli oligarchi del regime corrotto di Orbán.
1: Altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, commesso lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. In carcere 6 giovani tra i 18 e i 22 anni che apparterrebbero alla gang dei Latin King, che nel giorno dell'omicidio avevano accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi aggredirli. Durante la fuga la vittima, caduta a terra, era stata poi raggiunta da una coltellata. 15:35 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Ci risentiamo alle 17:30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
0: Popolare Network.

Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare

0: Un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera, con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte, per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
8: Se vuoi vedere...

0: aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
1: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

0: Lunedì 13 luglio, un buon pomeriggio a tutti e a tutti da Alessandro Canella. Benvenuti e benvenuti alla nuova settimana di What a Mess, la trasmissione di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Staremo insieme un'oretta scarsa con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica. Poi alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network e nella seconda parte ancora un approfondimento. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 180 9494. Prima di presentarvi quelli che sono i temi che approfondiremo oggi, un piccolo spazio pubblicitario, perché proprio oggi, lunedì 13 luglio, è uscito in anteprima su OpenDDB il podcast che ho curato personalmente sul movimento No Global a 25 anni dal G8 di Genova. Ma non si parlerà tanto di Genova, ma della nascita dei temi, delle forme organizzative di quel movimento. Si intitola Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo è possibile. È composto da 7 puntate, vi vado a leggere i titoli delle singole puntate. Si comincia con il mondo negli anni 90, poi si passa alla rivolta di Seattle e la lunga scia di contestazioni. Il terzo episodio si intitola L'alternativa possibile, il quarto Accordai e poi ancora Nuovi modi per estrarre valore, Frontiere, ambiente, guerre e Avevamo ragione noi. E ora questo è quanto. Le puntate durano intorno ai 20 minuti ciascuna e se volete ascoltarvelo, anche se ve lo dico già, sarà in onda dalla settimana prossima, da lunedì 20, proprio in questo spazio. Comunque l'indirizzo è opendb.it/avevamo-ragione-noi. Bene, dopo questo spazio promozionale andiamo allora a scoprire quali sono i temi che affronteremo in questa prima parte. Cominceremo parlando della crisi idrica che nuovamente vive il fiume Po, il fiume più grande d'Italia, che è già praticamente in secca per effetto della crisi climatica, ma anche la gestione dei prelievi idrici, ad esempio per l'agricoltura, non è ottimale. E Legambiente su questo tema, oltre a lanciare l'allarme, avanza anche 8 proposte. Dopodiché parleremo di riders. Abbiamo già parlato di come questa categoria di lavoratori sia costretta tra il morire di fame o il morire di caldo in questo periodo. Mercoledì a Firenze ci sarà proprio uno sciopero dei lavoratori del food delivery e quindi parleremo di tutto ciò. In ogni caso, tutto dopo un po' di musica.
1: Sabbia d'oro tra i capelli, acqua seta tra i coralli, alghe in tu.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Allora, come anticipato, parliamo di crisi climatica, perché è sempre lei la responsabile, in questo caso nella declinazione della crisi idrica. Il fiume Po, ma anche i laghi del nord Italia, sono in sofferenza. Il Po ha una portata inferiore del 70% rispetto a quella che dovrebbe avere in questo periodo, e ovviamente il grande caldo è il primo responsabile. Non solo il caldo che stiamo vivendo in queste settimane con questa terza ondata di calore, ma il caldo anche che c'è stato in inverno, con pochissimi depositi nevosi e dunque meno acqua a disposizione durante l'estate. In tutte le regioni che attraversa, dal Piemonte, la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto, il Po è in sofferenza. Questo lo constata Legambiente, associazione ambientalista, che però non si limita a constatare questa tragica situazione, ma ad avanzare proposte anche per risolvere un po' i problemi, anche perché dal Po dipendono tante attività, anche economiche, come appunto l'agricoltura e parte dell'industria, ma anche degli interi ecosistemi, quindi vite di animali, piante e insomma biodiversità. Noi su questo tema abbiamo interpellato Davide Ferraresi, che è presidente di Legambiente Emilia Romagna. L'associazione ha avanzato appunto delle proposte per risolvere la situazione, e allora sentiamo cosa ci ha detto.
1: Il Po è in crisi idrica, e i dati che sono stati portati per il mese di giugno e sono abbastanza significativi, perché c'è un superamento della soglia, possiamo dire così, del 60% e in termini di riduzione rispetto al valore medio climatico. Quindi significa che c'è grossolanamente meno del 60% di acqua rispetto al solito, a quello che dovrebbe essere il valore standard, e questo ovviamente è un problema chiaramente per tutti gli utilizzi che si fa dell'acqua sul territorio della Pianura Padana, penso in particolare al settore agricolo chiaramente, ma poi c'è anche il delicato equilibrio per quello che riguarda proprio il sistema fluviale, perché lo sappiamo che il fiume ovviamente ha un'acqua che parte dalla sorgente, diciamo, e scorre verso il basso, verso la foce, ma sappiamo anche che la foce del Po, ad esempio, ha un fenomeno molto, molto come dire, particolare, legato alla risalita del cosiddetto cuneo salino, che non è altro che l'acqua del mare che risale verso l'entroterra, e proprio in condizioni di scarsa portata d'acqua, quindi quando manca l'acqua che viene da monte, allora il cuneo salino diventa ancora più intenso, potremmo dire, quindi si parla oggi di 25-30 chilometri di risalita rispetto alla foce, il che vuol dire che tutti i territori che vengono toccati da questo fiume salino ne hanno poi chiaramente dei danni, perché l'acqua che si andrà poi a trovare in quelle zone, in quei terreni e anche in prossimità di quelle falde sarà condizionata dalla presenza della salinità che proviene dal mare. Quindi è un problema certamente molto significativo, e che noi chiaramente, come regione che si trova, diciamo, in corrispondenza della foce anche nella parte finale del fiume, ne risentiamo in maniera molto forte.
0: Cuneo salino, appunto, con l'acqua salata danneggia ovviamente l'agricoltura, ma in generale questa crisi idrica è determinata, cosa è determinata? Sia dalla crisi climatica, ma c'è anche una questione di gestione?
1: Ma diciamo che la crisi climatica è certamente il fattore più rilevante, lo dico anche pensando alle temperature estreme che abbiamo visto in questi giorni, sulle quali stiamo dibattendo, no? Per cercare di capire quali soluzioni si possono mettere in campo, ma sappiamo che è il fenomeno meteorologico climatico che governa in questo caso, e allo stesso modo per quello che riguarda la siccità evidentemente c'è un problema legato alla carenza di precipitazioni significative, ma anche legato a quello che non è accaduto ad esempio durante la stagione invernale, perché gli accumuli nevosi sono stati molto bassi. Gli accumuli nevosi solitamente aiutano a alimentare il fiume durante il loro scioglimento nei mesi caldi, e però in mancanza di neve questa neve che si scioglie non c'è, e quindi questo significa che il fiume avrà un minor apporto da parte appunto degli accumuli nevosi che si vanno a formare diciamo sulle montagne. E questa, diciamo, è la dinamica naturale che, come dicevo, è quella che governa principalmente quello che stiamo vedendo. Poi sappiamo che c'è anche un impatto significativo dal punto di vista dei settori produttivi, Ora sappiamo che l'agricoltura ha una necessità importantissima di acqua. Ogni anno dal fiume vengono prelevati indicativamente 20 miliardi di metri cubi di acqua, e di questi il 75% è destinato proprio al settore agricolo. Cosa significa questo? Significa che evidentemente in una situazione di carenza idrica c'è un'ulteriore pressione da parte di queste attività, che hanno bisogno ovviamente per sostentarsi dell'acqua. E non a caso una delle richieste che abbiamo presentato proprio rispetto a questa situazione è proprio quella di avere una nuova strategia, una strategia che riesca a rispondere da un lato alla necessità dell'agricoltura, ma dall'altro anche di trasformare l'agricoltura stessa, perché proprio l'agricoltura in alcuni casi richiede molta più acqua di quella che, adottando tecniche e strategie specifiche, si potrebbe ottenere. Quindi questo, diciamo, è una delle principali richieste che abbiamo fatto rispetto a questa situazione, perché evidentemente non è solo una necessità di mantenere più acqua possibile nel fiume per evitare che tutto il sistema fluviale vada in crisi, che evidentemente c'è un impatto anche per gli ecosistemi, ma ci sono dei problemi evidenti anche per i settori produttivi stessi, perché in condizioni di carenza idrica evidentemente non c'è neanche la possibilità di soddisfare la domanda storica di acqua per queste attività.
0: Prima di arrivare alle altre richieste, alle altre proposte fatte da Lega Ambiente, sottolineo che, come dire, questo problema il Po ce l'ha in tutte le regioni che attraversa, quindi non solo l'Emilia Romagna ma anche Veneto, Lombardia e Piemonte.
1: Certo, diciamo che il problema è chiaramente a sistema di bacino. Non a caso, quando noi ragioniamo in particolare di acqua, ma potremmo dire che è un po' lo stesso discorso per quello che riguarda il problema della qualità dell'aria, ci troviamo evidentemente tutti sulla stessa barca all'interno del bacino, con chiaramente anche qui delle peculiarità che dipendono dalle caratteristiche del territorio. Sappiamo che le altre regioni hanno i laghi dai quali appunto c'è un deposito di acqua, una riserva, ecco, che viene trattenuta. Sappiamo però proprio di trattenere l'acqua all'interno degli invasi va poi in alcuni casi a creare dei danni a valle, e proprio per questo noi chiediamo che ci sia una riflessione in generale, e lo chiediamo sempre proprio dal punto di vista della dimensione di bacino, perché altrimenti i singoli territori non riescono evidentemente a trovare una risposta alle necessità di periodi emergenziali come questo.
0: Sì, il rischio è che magari tra una regione e l'altra ci si rubi l'acqua, tra virgolette?
1: Diciamo di sì. Poi, come dire, ci sono sempre dei meccanismi di regolazione tra i territori che devono essere messi in pratica. È evidente che in situazioni in cui la risorsa idrica manca, ci possono essere tensioni proprio tra territori diversi, che dal nostro punto di vista devono essere superate, ma non devono essere superate, diciamo, con l'uso della forza, bensì attraverso delle soluzioni di sistema che possono dare la risposta dal punto di vista del fabbisogno idrico a tutti i territori.
0: Tra le vostre richieste c'è l'attuazione di due punti del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, che insomma il nostro paese ha adottato ma che non sembra così essere entrato nel vivo, almeno insomma non so se questa percezione è corretta.
1: Ma diciamo che il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici deve trovare effettivamente una sua attuazione, ma lo vediamo sempre di più in questi contesti, soprattutto estivi, in cui ci sono tanti fattori da un punto di vista meteo climatico che impattano pesantemente sui territori. Per quello che riguarda proprio, diciamo, il contesto della crisi idrica, noi abbiamo proposto una serie di soluzioni insieme all'attuazione del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, proprio perché crediamo che ci sia bisogno di una risposta specifica il settore della gestione delle acque, appunto, e ovviamente per tutti quelle attività che sono in qualche modo influenzate dalla disponibilità o indisponibilità di acqua. E abbiamo chiesto ad esempio che si vada poi a lavorare ad esempio sul riutilizzo delle acque reflue, che in agricoltura potrebbero dare un contributo significativo per contrastare la siccità. E poi, oltre al piano nazionale, ci sono anche tutti i piani di gestione dei bacini idrografici, appunto, dei nostri fiumi, che possono anche in questo caso dare un contributo, appunto, nel cercare di arginare i problemi di cui stiamo parlando. E poi chiaramente ci sono tutte le politiche di settore che dal nostro punto di vista riguardano sia la strategia per quello che riguarda il trattenimento della risorsa idrica, che dal nostro punto di vista deve però riguardare in particolare la realizzazione di piccoli bacini, e poi c'è, come dicevo, una grossa transizione che deve avvenire nel settore agricolo e che deve mettere insieme dal nostro punto di vista sia il risparmio evidentemente, ma sia delle scelte anche culturali che consentano di ridurre il fabbisogno e come dire, in questo modo mettere a sistema in maniera migliore le condizioni in cui oggi ci troviamo con quello che l'attività agricola può e deve continuare a fare per mantenere vivo il nostro territorio.
0: Quindi possiamo dire che la gestione del Po in questo caso non deve essere più legata all'emergenza, ma insomma va pensata in modo strutturale?
1: Ma diciamo che ci devono essere sicuramente delle politiche strutturali che non riguardano solo il fiume, perché è evidente, come dicevo prima, che il fiume è alimentato da dei processi naturali, è influenzato chiaramente dalle attività umane, ma evidentemente senza precipitazioni e senza cumuli nevosi non si va molto lontano, quindi è un, diciamo, problema evidentemente socio-economico e come tale sia la società che i settori produttivi devono mettersi nell'ottica di una modalità diversa di gestirsi e di vivere anche all'interno di un territorio che è fortemente impattato dal cambiamento climatico e non per questo però deve essere abbandonato. What a mess.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo ci risentiremo con un nuovo approfondimento per questa puntata di What a Mess. In particolare parleremo dello sciopero dei riders del prossimo 15 luglio a Firenze. State lì.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
2: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. Un'altra vittima dell'ICE in pochi giorni nel Maine. Una persona è stata uccisa in una sparatoria che ha coinvolto agenti della polizia anti-immigrazione statunitense a pochi giorni di distanza dall'assassinio di un immigrato messicano da parte di un agente dell'ICE a Houston. La notizia è stata diffusa dal presidente della Camera dei rappresentanti del Maine, che ha scritto su Facebook: una persona è rimasta uccisa, l'ICE è coinvolta. La polizia e il dipartimento di pubblica sicurezza sono attualmente sul posto e si attende l'intervento dell'FBI per le indagini. Al momento non si hanno informazioni né sull'identità della vittima né sulla dinamica. Gruppi di attivisti locali hanno indetto una manifestazione di protesta che dovrebbe iniziare a breve.
2: Ancora nessun accordo in Europa sulle sanzioni ai coloni israeliani. Al Consiglio Affari Esteri i ministri si spaccano anche sul metodo di voto. Pochi giorni fa la Commissione ha presentato 3 possibili opzioni per sanzionare i prodotti provenienti dalle colonie, ma ha anche suggerito che sia una questione che richiede l'unanimità. Posizione supportata da Italia e Germania, mentre altri paesi, tra cui la Francia, l'Irlanda e la Spagna, spingono per un voto a maggioranza qualificata.
1: Lo stretto di Hormuz è aperto e rimarrà aperto con o senza l'Iran, lo ha scritto poco fa sul suo social Truth il presidente degli Stati Uniti Trump, aggiungendo di aver ripristinato anche il blocco navale per impedire alle navi iraniane di entrare e uscire. Da questo momento in poi gli Stati Uniti saranno noti come custodi dello stretto, ha aggiunto il presidente statunitense. Per ragioni di equità saranno rimborsati nella misura del 20% del valore di ogni carico trasportato per tutti i costi necessari a garantire sicurezza e protezione. È l'ultimo passaggio della rapida escalation che nell'ultima settimana ha riguardato Teheran e Washington intorno allo stretto di Hormuz. L'Iran ha fatto sapere che l'esercito interverrà severamente contro qualsiasi interruzione causata al passaggio di navi commerciali attraverso lo stretto da parte degli Stati Uniti, che qualsiasi cooperazione o supporto logistico agli Stati Uniti sarà considerato un atto di guerra contro la sovranità e la sicurezza nazionale dell'Iran.
2: Al processo di appello per il femminicidio Aurora Tila, gettata a 13 anni dal balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024, oggi è arrivata la confessione dell'ex fidanzato allora quindicenne. Il giovane in videocollegamento dal carcere di Catanzaro, dove deve scontare 17 anni decisi dal tribunale per i minorenni, per la prima volta ha ammesso il femminicidio, si è scusato per il delitto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. I giudici dovranno decidere se confermare la condanna.
1: La maggioranza per ora resta divisa sulla decisione di inserire le preferenze nella riforma della legge elettorale. In attesa di ulteriori riunioni e vertici è stato chiesto al relatore di rimettersi all'Aula nel parere per il voto sull'emendamento presentato da Fratelli d'Italia e Noi Moderati e UDC. Il testo è stato discusso e sottoposto alla valutazione anche di Forza Italia e Lega, che valuteranno nelle prossime ore. Un emendamento sulle preferenze è stato presentato anche dal 5 Stelle. Vannacci invece ha presentato una proposta di modifica per abolire l'alternanza di genere.
2: Aumentano i bollini rossi e arancioni e allerta a Firenze e Perugia in rosso già da oggi e fino a mercoledì. A queste il 15 luglio si aggiungeranno Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino. Sempre mercoledì bollino arancione per Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona e Viterbo. I lavoratori più esposti chiedono tutele. Giovedì ci sarà lo sciopero dei rider e i dipendenti dei musei civici fiorentini hanno chiesto che si prendano provvedimenti.
1: Due alpinisti sono morti sul Gran Paradiso per una caduta in un crepaccio. I corpi sono stati recuperati dal soccorso alpino valdostano, che li cercava dal 9 luglio, il giorno in cui si erano allontanati da un rifugio. Nei giorni scorsi sono stati effettuati alcuni sorvoli in elicottero e stamattina è stato individuato il crepaccio e sono stati estratti i corpi a una profondità di circa 20 metri. Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale radio di Popolare Network. Per ora è tutto, buona serata e buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.
5: What a mess. Seconda parte di What a Mess. Ora parliamo di lavoro e di una categoria di lavoratori che è particolarmente esposta perché è particolarmente precaria e fragile, e in tempi di crisi climatica è una delle categorie più esposte. Stiamo parlando dei rider, dei lavoratori del food delivery, dei ciclofattorini, delle consegne a domicilio. A Firenze, mercoledì prossimo 15 luglio, i rider di Glovo e Deliveroo sciopereranno contro le condizioni di lavoro disumane, con le ondate di calore, le paghe troppo basse, e per chiedere una retribuzione su base oraria e non sul cottimo. La decisione è stata presa dai ciclofattorini durante un'assemblea svolta in Piazza Santissima Annunziata e promossa da Nidil CGL per discutere delle principali criticità che interessano i lavoratori del food delivery e decidere le prossime iniziative di mobilitazione. Su questo tema la nostra Ilaria Falossi ha intervistato Giulia Tagliaferri, segretaria della Nidil CGL di Firenze. Sentiamo le sue parole.
6: I punti principali legati all'assemblea sono quelli legati all'andamento della trattativa con le due piattaforme principali, che sono Glovo e Deliveroo, con le quali era stato attivato appunto a livello nazionale insieme all'associazione di rappresentanza Commercio e Trasporti una serie di incontri insieme anche oltre a Nidil CGL anche a Cifrewill, sulla scia anche del commissariamento che era stato fatto dalla Procura di Milano per entrambe le società, con l'intenzione naturalmente di trovare delle risposte concrete alla situazione di lavoro dei rider, dopo anche che appunto la Procura di Milano ha definito il modello economico, il modello organizzativo proposto da queste piattaforme come un modello che, sfruttando lo stato di bisogno di questi lavoratori, si configura come una sorta di caporalato. Noi questo lo denunciamo da anni, grazie anche al rapporto che in questi anni abbiamo stabilito con questi lavoratori attraverso volantinaggi, incontri, assemblee, e che continuiamo naturalmente a vedere. Questa, la disponibilità da parte delle società di discutere di un miglioramento ed un cambiamento del modello economico non c'è stato, motivo per il quale adesso il tavolo si è rotto, perché CGL e UIL si sono alzati dal tavolo, e quindi l'assemblea serviva per aggiornare i lavoratori della situazione, anche a fronte del fatto che da parte loro abbiamo ricevuto tante segnalazioni di calo delle consegne, che molto probabilmente è dovuta al periodo dell'anno, ma anche a una situazione delle paghe che rimane molto bassa, nonostante Glovo abbia recentemente comunicato ai lavoratori che avrebbe alzato la paga per consegna a 3 euro, ma non ha modificato il modello, e quindi rimanendo il modello a cottimo di fatto non c'è un'evidenza dell'innalzamento delle paghe. Quindi i lavoratori sono molto stanchi di questa situazione, si sentono presi in giro e sono chiaramente preoccupati per l'andamento di questa trattativa, perché speravano che ci fosse un miglioramento delle loro condizioni. Lamentano il fatto che, essendo lavoratori autonomi, non hanno diritto alle ferie, non hanno diritto alla malattia, non hanno una paga basata sul tempo di disponibilità nel quale loro non solo consegnano ma anche attendono le consegne, che fa sì che poi lavorino tantissime ore al giorno per fare magari pochi consegne, e quindi comunque avere alla fine della giornata dei compensi molto bassi. Quindi queste sono un po' le motivazioni legate anche al fatto che in questi giorni stiamo raggiungendo nelle principali città, anche qui a Firenze, delle temperature molto elevate, e naturalmente nel caso loro, quando gli chiediamo di fermarsi e di non consegnare nelle ore più calde, gli stiamo di fatto chiedendo di rinunciare alla retribuzione, e questo naturalmente va a confliggere con la preoccupazione e la necessità di prevedere una situazione di tutela della loro salute e della loro sicurezza. Quindi come Nidil di Firenze stiamo cercando anche di attivare delle interlocuzioni con le istituzioni a livello regionale per trovare delle soluzioni economiche alle situazioni di emergenza climatica come quella che stiamo vivendo in questo periodo, e che sarebbe opportuno prevedere anche uno stop delle consegne nelle ore più critiche anche per questi lavoratori che naturalmente lavorano su strada e quindi sono fortemente impattati dalle alte temperature.
7: Lo sciopero del 15 come sarà organizzato? Sono previste delle iniziative di mobilitazione?
6: Sì, noi stiamo organizzando insieme a loro, insieme ai lavoratori, una mobilitazione che parte da un punto di ritrovo che è in via Cavour davanti al McDonald's e che fa alcune tappe, una prima tappa alla stazione centrale di fronte a Burger King per poi arrivare davanti alla sede di Glovo e fermarsi lì per un presidio. Quindi sarà uno sciopero di circa 5 ore, nelle ore serali dalle 5 in poi.
8: What a mess!

Noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che torna domani alle 17. Io vi ricordo che per riascoltare le interviste andate in onda potete andare sul sito radiocittafugico.it, dove trovate anche articoli a corredo. Seguiteci anche sui social, Facebook e Instagram in modo particolare. Io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti e a tutti.

0: Ed eccoci di nuovo in studio perché abbiamo il piacere di avere con noi una gradita ospite, anzi graditissima. Lei è Marika Lombardo, lavora ormai da parecchi anni alla Marenco Dental Clinic in una veste particolare, perché si occupa di front office, di contabilità, di gestione agende, dei dentisti e anche dei fornitori. Quindi un lavoro molto delicato che però insomma è necessario in una struttura che ormai occupa più di 20 dipendenti. E qual è un po' il vostro segreto di riuscire a tenere insieme una famiglia così grande, uno studio così grande?
1: Allora, intanto volevo cominciare col dire che sicuramente il ruolo che io ricopro non è una veste, ma avviene tutto ormai, essendo un'esperienza appunto ormai ventennale alla Marenco Dental Clinic, avviene tutto in modo molto molto naturale, come se io mi muovessi all'interno di casa mia. Il mio lavoro, la mia azienda quasi ormai, quindi ci tengo a dirlo, a precisarlo.
0: Infatti molti clienti, immagino ce ne saranno fra i nostri ascoltatori, ti riconosceranno alla voce perché avendoli accolti chi più chi meno spesso, però insomma
1: salutiamoli.
0: Sei diventato un po' un'immagine conosciuta. Però insomma parliamo del dietro le quinte, un po' quello che raccontano nelle fiction su dottori o su medici. Insomma, tu hai visto in questi anni come si crea un ambiente non affiatato, perché non è una squadra, però comunque sereno, disteso.
1: Assolutamente sì. Il segreto ovviamente è metterci tanta pazienza e tanta voglia per ascoltare tutti e soddisfare le esigenze un pochino di tutti. Non è semplice, però con pazienza si riesce comunque ad arrivare un po' ovunque. Il dietro le quinte ovviamente non è sempre rose e fiori. Siamo tante donne oltretutto, quindi non è sempre diciamo allegra la situazione, però ci vogliamo molto bene, quindi qualsiasi cosa possa accadere nel giro di 2 minuti è risolta.
0: Alla fine finisce sempre taralluce,
1: finisce sempre bene. Non a caso, esatto, non a caso tutte le mie colleghe sono lì da parecchi anni, direi più o meno quasi tutte oltre i 10.
0: Testimonia comunque se non altro una certa appartenenza.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: E questo invece lato paziente come si riverbera?
1: I pazienti sono sicuramente fidelizzati, molto affezionati, ci riconoscono, sono molto contenti del servizio che diamo e soprattutto del fatto che entrando alla Marenco Dental Clinic non si entra in uno studio asettico, ma sicuramente c'è un ambiente diciamo allegro e soprattutto creativo, perché comunque il dottore ci tiene molto all'aspetto estetico anche della clinica, con le sue opere d'arte, il suo gusto per il design. Quindi credo che questo sia anche un posto dove le persone riescano anche a rilassarsi, non hanno paura del dentista, diciamo.
0: Infatti,
1: così
0: invece è una cosa che associeresti magari soprattutto in un primo acchitto.
1: Assolutamente sì. Beh, lavoro lì da 20 anni. Per me non è ormai andare al lavoro, è lavorare non per la mia azienda, ma per non per l'azienda di qualcun altro, ma per la mia azienda e il mio posto di lavoro. Assolutamente.
0: E per i pazienti.
1: E per i pazienti, i miei pazienti, posso azzardarmi a dire questo ormai.
0: Li abbiamo anche salutati.
1: Esatto.
0: No, Marika, si vede che insomma hai colto insomma lo spirito di questo ruolo. Perdonami se torno a questa parola, però in realtà diventa, come dici tu, una casa.
1: Tutto molto naturale ed è un vantaggio che non so se ritroverò mai in un altro posto di lavoro un domani.
0: Ma restiamo con la domanda.
1: Restiamo, esatto.
0: No, non è necessario.
1: Assolutamente.
0: Grazie Marika, sei stata gentilissima oltre che divertente. Ti chiedo se puoi lasciarci magari i contatti dello studio per chi volesse conoscervi oppure chiedervi un aiuto.
1: Assolutamente, potete consultare il nostro sito www.marencodentalclinic.it, a reservation@andreamarenco.it potete fare richiesta, qualsiasi tipo di richiesta per appuntamento o domande di qualsiasi tipo. Il numero è 051 56 38 25.
0: Grazie Marika.
1: Grazie a te Claudio, ciao a tutti e ciao a tutti i miei pazienti.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival.it.
6: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I colli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

Ciao a tutte e tutti, ben ritrovate, ben ritrovati anche questo pomeriggio per una nuova puntata di Brown Sugar che si apre con un classicone che non a caso si chiama Classic, una canzone che vedeva come protagonisti Kanye West, Nas, Keres One, Rakim, ma soprattutto il nostro protagonista della puntata di oggi, ossia DJ Premier. Infatti a questo grandissimo DJ, producer e diciamo colonna portante del rap, di tutta la storia del rap, non avevo mai dedicato una puntata a lui, quindi quest'oggi sarà un pochino perché lo vedo in questo periodo in tournée insieme a The Alchemist e sarà a brevissimo anche in tournée qui in Italia, per l'esattezza a Torino insieme a The Alchemist, e così mi è venuta voglia di fare una puntata dedicata a Premier. Forse è anche un po' un vincere facile quest'oggi, perché effettivamente non c'erano tantissime nuove uscite che mi piacessero, che mi conquistassero, e allora mi sono detta: a breve uscirà con il nuovo disco insieme a Nas, è in tournée in Italia, perché non dedicargli finalmente, dopo tutti questi anni, dopo 16 anni di Brown Sugar, una puntata intera a questo grandissimo artista. E sicuramente quest'oggi le tracce non vi sorprenderanno, non saranno probabilmente in gran parte tracce che non avete mai sentito, perché DJ Premier ha fatto bene o male quasi tutti i classiconi, quindi sono canzoni che si sentono, si risentono per gli appassionati insomma del genere, sono le classiche tracce che vanno prima dei concerti, che mettono insomma in tutte le salse, che vedi ovunque, che utilizzano come colonna sonora. Però quest'oggi magari mi piacerebbe raccontarvi anche qualche piccolo aneddoto che io per prima ho scoperto insomma su Premier di recente, e magari chissà qualche cosina di nuovo su Premier quest'oggi ve la racconta al di là della sua musica. E allora, prima di iniziare a parlarvi di Premier, voglio partire subito con una traccia, un classico di Premier, ma di quando insomma faceva parte del duo dei Gangster. Ci ascoltiamo subito una delle tracce classiche dei Gangster, tra l'altro una delle mie preferite in assoluto. La traccia di cui sto parlando, ovviamente la sentite già in sottofondo, è You Know My Teeth.

0: Neon, world is born. You know my steez.
1: You know my steez, Guru, insieme a DJ Premier, Gangstar, classicone, traccia veramente che passa credo ovunque, che è passata, avrò passato anch'io tantissime volte in questo programma, però una traccia che fa sempre bene riascoltare, perché proprio come dice Guru in questa traccia, primo make you relax, effettivamente primo DJ Premier ti fa rilassare, veramente non solo ti fa rilassare ma ti non lo so, a me è come sempre una coccola per le mie orecchie ascoltare una produzione di primo. E devo dire che in qualsiasi album lo si senta, ad esempio l'ultimissima uscita dei De La Soul, appena ho sentito la traccia che mi piaceva di più dell'album, ovviamente quella traccia era una di quelle prodotta da Premier, quindi c'è sempre questa coccola dell'orecchio veramente, perché ha una finezza musicale, una ricercatezza come pochi, il modo in cui screccia, il modo in cui taglia i campioni, in cui inserisce delle frasi all'interno delle produzioni, in questo caso c'era la voce di Method Man, insomma riesce sempre in qualche modo a sorprendere nonostante sia veramente inconfondibile. Cioè un beat di Premier lo riconosceresti davanti a miliardi di beat differenti, perché veramente ha un sapore unico, un sapore classico che è solo il suo, che è veramente solo personalissimo il suo. Ed effettivamente nonostante la quantità mostruosa di beat che abbia fatto in questi anni, perché francamente anche quest'oggi fare una playlist su Premier è una cosa complicatissima, ma non tanto perché non ci sia del materiale, ma perché effettivamente non sai da dove iniziare, da dove scegliere, da cosa attingere, perché c'ha tutta la produzione insieme ai Gangstar che è ricchissima ed è bellissima. C'ha tutta una serie di tracce che ha fatto invece da autonomamente, che ha prodotto per altri, perché c'è stato un periodo storico in cui chiunque volesse fare un album fantastico, Nas, Notorious B.I.G., faceva comunque una produzione insieme a Premier, perché era quella produzione che rendeva il tuo disco un classico, comunque quello che faceva proprio la ciliegina sulla torta all'interno di un album. Pensiamo anche a Jay-Z all'apice della sua carriera, ovviamente c'era Premier di mezzo, ma anche pensiamo alla Griselda, se vogliamo essere più recenti, diciamo che appena hanno iniziato a salire in superficie e ad uscire dall'underground, una delle cose che li ha consacrati nelle major e comunque nel mainstream è stata sicuramente il fatto di aver fatto una traccia insieme a Premier. Quindi è come se ti desse la benedizione per entrare nel mondo e fare qualcosa. E dicevo, quindi DJ Premier, tra l'altro si sarebbe potuto chiamare tra l'altro in mille modi differenti, perché non nacque come DJ Premier, ma in realtà inizialmente, quando iniziò la sua primissima carriera, non aveva neanche deciso un nome per se stesso. Si voleva chiamare DJ Cut and Scratch, DJ Platter, DJ Needle, aveva pensato a milioni di nomi, aveva scritto un elenco di nomi, tutti i possibili nomi che poteva avere come DJ, e fu la madre, che come vedremo poi magari più avanti nella puntata avrà un ruolo fondamentale nella carriera musicale di Premier, e questa cosa mi fa strapiacere perché a volte si ignora, io ne ho parlato più volte del ruolo delle donne nella carriera di tantissimi artisti rap, si parla pochissimo anche dell'influenza dei gusti musicali delle madri nei DJ che hanno fatto poi la storia del rap, e sicuramente la madre di Premier è una di queste. E dicevo, è stata proprio la madre che ha scelto tra i vari nomi che Premier aveva scritto su questo foglio per se stesso, perché non sapeva insomma che come chiamarsi e che cosa proporre all'etichetta discografica. Alla fine fu proprio lei a scegliere DJ Premier, perché gli disse: sai, è come un'esclusiva, come se tu fossi il primo a fare quello che fai. Ed effettivamente è stato quasi di buon auspicio scegliere DJ Premier, perché effettivamente è stato il primo ad avere quella qualità veramente inconfondibile che lo rende così grande. E allora, come vi dicevo, DJ Premier nasce proprio facendo musica per l'amore che aveva per l'aria che aveva respirato a casa. Infatti si è appassionato alla musica grazie alla madre, che era una grandissima ascoltatrice di musica. E entrambi i genitori erano insegnanti, la madre era una insegnante di storia dell'arte e le piaceva dipingere ascoltando la sua collezione di vinili. Quindi lui sin da piccolo era entrato in contatto con tantissima, una vastissima collezione di vinili, e pare che andasse proprio a cercare anche la musica insieme alla madre. Una delle loro attività preferite era quella di andare a ricercare vinili insieme. Tra l'altro ricorda anche come la madre lo portava ai primissimi concerti, addirittura quando era bimbo dice di aver visto almeno 7 volte i Jackson 5. Tra l'altro gli piacevano particolarmente perché, essendoci dei bambini all'interno del gruppo, a quell'età si riconosceva particolarmente in quel gruppo, proprio per il fatto che ci fossero bimbi piccoli come Michael Jackson, che avevano probabilmente a quell'epoca la sua età. E quindi crebbe ascoltando musica, e nel suo quartiere, tra l'altro, ad aiutarlo a coltivare la sua passione per la musica e soprattutto ad insegnargli a suonare la batteria fu il padre di Travis Scott, il trapper che conosciamo, insomma. Travis Scott aveva un padre appassionato di musica che suonava insieme allo zio, se non mi ricordo male, di Travis Scott. E niente, fu lui ad insegnare a DJ Premier a suonare la batteria. E dice che, tra l'altro, da distanza di anni, quando poi invece Travis Scott voleva entrare nel mondo della musica, fu proprio Premier a mettere una buona parola con Kanye West, che poi insomma decise di scritturarlo. Quindi in qualche modo c'entra anche con la carriera di Travis Scott, che fa un genere completamente diverso, però insomma in qualche modo sono connessi. E lui continua a distanza di anni a dire che effettivamente deve tutto al padre di Travis Scott, soprattutto il fatto di aver imparato a suonare la batteria. E quindi lui era appassionato di tutto, di musica, ma era appassionato anche di elettronica. Poi soprattutto nei primi anni, perché lui per un periodo provò anche a frequentare il college, negli anni del college un'altra cosa che lo fece avvicinare alla musica tantissimo: lui, come vi dicevo, era già appassionato di vinili, acquistava tantissimi vinili, era una sorta di malattia la sua. Già la madre aveva una grandissima propensione all'acquisto di dischi. Lui ovviamente, crescendo, continuò a coltivare quella passione, e raccontava che quando era al college andava in questo negozio che c'era appunto lì vicino, e cercava di acquistare dei dischi truffando il venditore di dischi, perché staccava le etichette dei dischi a 1,99 euro e le attaccava sui dischi che gli piacevano. Una volta il venditore il proprietario del negozio di dischi gli disse: guardate, questa volta io lo so che quei dischi non hanno quel prezzo perché sono stato io a prezzarli, questa volta vi lascio passare, però dalla prossima volta voi mi iniziate a pagare i dischi per il prezzo che hanno. Una persona normale probabilmente non sarebbe più tornata in quel negozio dei dischi, e invece DJ Premier racconta: ero così spavaldo all'epoca che non mi interessava addirittura, anzi, quando mi accusò di aver sostituito le etichette avevo insistito sul fatto di non averlo fatto. E dice invece che quando tornarono iniziarono a parlare di musica, iniziò a raccontargli della sua passione per la musica, e fu allora che il proprietario lo prese in simpatia e decise di inserirlo, insomma di averlo come commesso all'interno del negozio dei dischi, così anche lui poteva arrotondare in modo tale da poi poter acquistare i dischi che gli interessavano, che non erano ovviamente a 1,99 euro. E allora non rubo altro spazio perché mi sto già un po' perdendo in chiacchiere, passiamo alla prossima traccia, altro classicone, Notorious B.I.G. con Unbelievable.

Unbelievable, Notorious B.I.G., una traccia classica che conosciamo alla perfezione. Però quello che forse non tutte o non tutti voi sanno è che per questa traccia in realtà fu Biggie ad insistere per averla, perché DJ Premier, nel periodo in cui Biggie gli chiese di fare una produzione, Biggie che tra l'altro DJ Premier conosceva da prima che diventasse famoso, perché ricorda che una persona del suo quartiere continuava a dirgli: ehi, devi sentire Biggie Small, devi sentire Biggie Small, e lui ogni volta che questo diceva devi sentire Biggie Small diceva sì adesso l'ascolto, e poi non l'ascoltava mai. Fu invece merito di Guru che un giorno andò da lui e gli disse: senti, non hai capito, devi venire a sentire il freestyle di questo ragazzo Biggie Small, vieni con me, andiamo ad ascoltarlo. E fu allora che, quando finalmente ascoltò Biggie, capì che spaccava, cosa abbastanza palese, e iniziarono ad uscire insieme ancor prima che diventasse famoso, quindi lo conobbe veramente prima di Party and Bullshit, quindi veramente stiamo parlando di tantissimo tempo fa. E quindi dicevo, erano molto amici. E quando primo non trovava tempo, gli diceva: guarda, tranquillo, tu vai, io adesso non riesco a farti una produzione, te la faccio per il prossimo album. E Notorious B.I.G. gli disse: guarda, non mi interessa chi stai producendo, potresti anche star producendo una traccia per il presidente degli Stati Uniti, a me non interessa, devi venire qua e farmi una produzione. Ed è stato allora che ha fatto Unbelievable. Dice: sono andato nello studio, ho iniziato a schiacciare un po' di note così, le ho pitchate in modo diverso, ma proprio è nata così. E Biggie mi ha detto: no, sì, fai questo, fai così. Quindi poi gli ha detto: guarda, poi in questa base vorrei il pezzo di R. Kelly che dice Unbelievable nella traccia Your Body's Calling. Non so se avete presente la traccia, all'epoca era sicuramente molto in voga. E niente, gli dice: voglio questo pezzo. E Premier disse: ma secondo me non ci sta a far niente, perché assolutamente non è inseribile in questa traccia. E Biggie insistette e disse: no, io la voglio, e voglio che ci sia esattamente quel pezzo. E in qualche modo strano, per qualche ragione, perché fondamentalmente Notorious aveva un grandissimo orecchio, ce l'hanno confermato anche altri producer, veramente quasi tutti quelli con cui ha lavorato hanno detto che era lui a dare quel tocco in più, a suggerire, a fare quel suggerimento che ci stava bene in quel momento. E quindi per qualche ragione gli diede retta e crearono questa traccia. E addirittura racconta che questa era talmente una hit che appena la finirono di registrare, 3 giorni dopo sentì una macchina che passava accanto a lui e aveva questa traccia a tutto volume. Lui si chiese: ma com'è possibile, l'abbiamo registrata 3 giorni fa? E all'epoca esistevano le leak come esistono adesso, quindi le fuoriuscite di persone che producono insomma una traccia e la fanno uscire prima del tempo per far innamorare la loro gente della traccia e poi portarla, insomma, a portare le vendite della traccia una volta che esce alle stelle. Però in realtà era veramente troppo veloce come cosa, e quindi si affiancò a questo ragazzo che aveva questa traccia e gli disse: scusa, ma come hai avuto questa traccia? E lui disse: guarda, veramente sta passando su Hot 97, quindi stava passando in radio. E questo lo fece rimanere a bocca aperta, perché effettivamente Biggie aveva creduto sin dall'inizio a quella traccia, sin dal momento in cui gli aveva chiesto la produzione, e aveva le sue sacrosante ragioni. E allora, prima di parlarvi di come insomma la creatività di questo producer, perché vabbè, c'era la creatività di Biggie, ma c'è anche la creatività di DJ Premier, che in pochi istanti è riuscito a creare una produzione che poi a Biggie è piaciuta, vi faccio ascoltare una traccia dei Gangstar. Poi probabilmente dovremo andare in pubblicità, perché veramente sono andata lunghissima a quei tempi, ma vi racconterò anche com'era creativo e come creavano insieme a Guru. Prima di lasciarvi, però, vi faccio ascoltare la bellissima Betrayal.

0: family. But that's betrayal. Betrayal.
1: Sacrifice the fucking family, that's called betrayal, il tradimento secondo Scarface, ma infatti sacrificare la propria famiglia è proprio un tradimento di quelli veramente incredibili. Canzone che adoro dei Gangstar, credo che sia la mia preferita, è bel testo, mi ha sempre caricata tantissimo, contenuta in Moment of Truth, uno tra l'altro dei miei album preferiti dei Gangstar. E devo dire, ci sono tantissime cose dei Gangstar che ho da dirvi, ma dovrò rimandarle a dopo la pubblicità e continueremo questo viaggio nella storia di DJ Premiera dopo.
2: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
4: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
7: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai festi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

Ed eccoci tornati sulle note di You, di Evidence, sempre come al solito prodotta da DJ Premier, ma in fondo è di lui che vi sto parlando quest'oggi. È una playlist interamente dedicata a questo grandissimo artista del quale vi stavo parlando, insomma, prima della pubblicità, nella sua versione di gruppo come Gangstar, quindi quando suonava, insomma, per Guru e produceva per Guru. E diciamo il rapporto che aveva con Guru era abbastanza complicato, perché avevano un rapporto fraterno, avevano una grandissima unione questi due, però diciamo come i rapporti, ad esempio, di famiglia spesso si logorano o cambiano. Sicuramente dal punto di vista musicale il modo in cui creava Guru era molto particolare, nel senso, DJ Premier racconta che scriveva la lista e i titoli delle tracce dell'album ancor prima di averle scritte, nel senso lui decideva il titolo dell'album, tracciava poi una serie di titoli e poi accanto scriveva di che cosa dovevano parlare. Ad esempio, non lo so, c'era sempre una traccia, come dice DJ Premier, chick track, ossia una traccia dedicata alle donne o che parlano delle donne, e poi c'era sempre una traccia invece un po' di rhymes, di rime, insomma, varie ed eventuali, dove si diciamo la cosa principale di questa traccia era la capacità stilistica di scrivere delle rime, e poi c'erano delle tracce invece che parlavano, ad esempio dava proprio delle indicazioni su questa parla della salute mentale, quella parla di quest'altra cosa, e poi dopodiché lui scriveva sopra e DJ Premier doveva creare dei beat su quel mood, quindi aveva questo compito. E tra l'altro DJ Premier racconta, ed è una cosa secondo me bellissima, il fatto che lui è uno di quei pochi artisti che anche all'epoca in cui uscì c'erano sempre artisti o producer che producevano e producono tuttora una serie di tracce, e queste tracce, diciamo, poi vengono scelte dagli artisti in base a, insomma, a quello che gli serve. Quindi c'è, non lo so, io immagino la classica scena del documentario di Jay-Z quando lui va da Timberland gli fa sentire una serie di beat che ha fatto, che poi riascoltandoli a posteriori sono tutti beat che poi abbiamo sentito, insomma, in altre hit, e lui sceglie una traccia specifica. Quindi moltissimi produttori fanno questo procedimento, invece per DJ Premier è l'opposto, nel senso lui non riesce a fare un beat così tanto per farlo e poi a fartelo scegliere. Lui dice: se tu appartieni alla vecchia guardia e sai e mi conosci come lavoro, tu devi venire da me in studio, io creo con te presente, tu poi vai e registri in quel momento e la perfezioniamo insieme. Dice: questo fa sì che tu non possa essere scontento di quello che sto facendo per te, perché lo facciamo insieme. Quindi lui racconta che con le persone con le quali collabora da anni, mi viene da pensare Nas, proprio il procedimento è questo: incontrarsi, creare ad hoc, cioè proprio come un sarto ti crea il beat su misura, e direi che quasi in tutti i casi calza perfettamente. Tra l'altro raccontavamo prima la storia di Biggie, e quindi quanti beat ha cucito addosso a Biggie, e basti pensare ad esempio a quello che sentiamo qua sotto, che invece è un beat costruito ad hoc per Jay-Z. E tra l'altro una cosa che dice Premier, una cosa bella del produrre delle tracce per Jay-Z, è il fatto che Jay-Z paga sempre le royalties per i campioni che utilizza DJ Premier, perché come potete ben immaginare, campionando tantissime cose, ha ricevuto miliardi di denunce, e quindi spesso e volentieri ha dovuto in qualche modo pulire i suoi sample per non incappare in questioni poi ovviamente di royalties, di diritti, appunto per aver utilizzato quel campione. E tra l'altro ha avuto anche dei guai in passato, tra l'altro con Chuck D,
Sempre per una produzione invece di Notorious B.I.G., perché in Ten Crack Commandment viene utilizzata la voce di Chuck D, perché come avrete visto e sentito e come saprete, insomma, se siete fan di Premiere, utilizza spessissimo degli estrapola delle frasi di altri MC e le inserisce nelle produzioni che poi invece vanno ad altri, e aveva estrapolato una frase di Chuck D e l'aveva inserita in Ten Crack Commandment, e questo a Chuck D non è più piaciuto, perché Chuck D era fortemente contrario alle droghe, al sesso e all'alcol, quindi essere inserita la sua voce, non ha apprezzato il fatto che venisse inserita in una traccia appunto che parlava di droghe, le 10 regole insomma per lo spaccio del crack, e quindi hanno avuto questioni legali, insomma, anche perché lui racconta che in realtà sarebbe stato Notorious a dover parlare con Chuck D, perché lui gliel'aveva detto che doveva pulire il sample, e Notorious gli aveva detto non ti preoccupare, poi ci parlo io. Poi però un piccolo problema è stato che Notorious è morto e quindi non ha mai potuto chiarire questa cosa a Chuck D, che poi aveva appunto creato dei problemi, ma adesso pare che siano insomma in buoni rapporti dopo questa piccola incomprensione. E allora, prima che finisca la puntata, lascio spazio alla prossima traccia. Andiamo ad ascoltare una voce femminile, tanto per cambiare, visto che abbiamo ascoltato per il momento solo tracce di uomini. Andiamo ad ascoltare una bellissima produzione, neanche troppo antica, che DJ Premiere aveva fatto per MC Light, chiamata Wonder Years. My name is Light.

DJ Premiere, Wonder Years, MC Light, grande traccia, grandi artisti, ma sappiamo insomma che sono due artisti con la maiuscola, quindi non c'era da sbagliarsi sul fatto che la canzone sarebbe stata eccellente, ma in fondo DJ Premiere produce tantissimo, ma produce spesso artisti ed artiste di un certo spessore. E prima che scappi dall'ascoltare la radio, perché mi ha scritto un po' di tempo fa e non so fino a quando riuscirà a continuare ad ascoltarmi, saluto Stefano che all'ascolto come sempre, e vi ricordo che anche lui ha una trasmissione qua sulle frequenze di Radio Città Fujiko che si chiama Noise Attack, molto bella, però sarà alle 11, quindi tra un pochino d'ore. Lo saluto tanto e lo ringrazio di essere all'ascolto, e saluto tra l'altro anche Dario che anche lui mi aveva scritto e che saluto tanto, insomma vi ringrazio per essere all'ascolto. E allora andiamo avanti, parlavamo di Voci al femminile che ha prodotto Premiere, quindi io direi di andare ad ascoltare un'altra traccia, e devo dire che questa traccia l'ho scoperto solo molto tempo dopo che era stata prodotta da Premiere, perché è un po' come mi capita spesso con i producer che amo e che insomma mi piacciono, non sempre ricollego, anche se a volte è proprio palese come la luce del sole, non so perché in questa traccia non avevo ricollegato da subito il fatto che a produrre questo bellissimo pezzo di Bahamadia fosse stato proprio Premiere. La traccia si chiama Three the Hard Way.

0: no doubt.
1: Tweet Hardaway, mamma mia, un'altra artista tra le prodotte da DJ Premier. Tra l'altro c'è una lunga lista di artiste al femminile, Dynasty, ma mi viene anche solo da pensare a Lady of Rage, che tra l'altro DJ Premier dice si è sempre pentito di non aver scritturato quando gliel'aveva chiesta all'epoca, e poi però dopo qualche tempo aveva scoperto che lei stessa era andata da lui a dirgli che comunque era entrata in contatto con Dr. Dre ed era riuscita, insomma, a farsi prendere dalla Death Row, quindi le è andata bene comunque, anche se poi la carriera di Lady of Rage non è stata purtroppo lunghissima nonostante il talento. E dicevamo quindi i rapporti di il modo di produrre, insomma, le tracce di DJ Premier, lo scegliersi con le persone, l'entrare in sintonia, ha fatto sì, insomma, che negli anni costruisse un sacco di bei rapporti. Hanno quasi tutti dei rapporti molto belli con DJ Premier, hanno tutti un grandissimo rispetto. E diciamo l'unico che ebbe sicuramente qualche problemino con lui fu Guru, ma pare che comunque i litigi che ebbero, e anche il fatto che nel momento in cui Guru morì nel 2010 non si parlassero, derivava dal fatto che Guru aveva dei grandissimi problemi di alcolismo, e questo li portò più di una volta ad avere delle questioni. Racconta infatti Premier che per un periodo della loro vita vissero addirittura nella stessa casa, lui e Guru. E Guru spessissimo tornava ubriaco, perché era uno di quelli a cui piaceva tantissimo stare in giro. Diceva sempre DJ Premier che qualsiasi cosa succedesse, Guru era sempre in giro, era sempre quella persona che quando non sapevi cosa fare, eri annoiata a casa e volevi uscire, tu potevi chiamare Guru, che lui sicuramente aveva voglia di uscire, soprattutto se c'erano delle ragazze coinvolte. Un po' era così, ha detto. E diceva anche che era uno di quelli che però aveva un problema con l'alcol enorme, quindi quando beveva, tra l'altro, dice, poteva prendergli la sbornia, diciamo, felice, quindi allora ti abbracciava, ti diceva che ti voleva bene, eccetera, ma se poi gli prendeva la sbronza triste, era una di quelle sbronze aggressive, e spesso e volentieri poi diventava violento. E lo stesso Premier ricorda che una volta lui stava male perché aveva avuto un'intossicazione alimentare, e Guru aveva avuto una delle sue scenate proprio quando vivevano insieme e aveva iniziato ad essere violento, e racconta che nonostante generalmente riuscisse in qualche modo a placarlo, magari anche rispondendo alla sua aggressività, in quel momento era così debole che non ce la faceva più, e quindi gli diede un colpo di ferro da stiro in testa e finirono all'ospedale proprio per questa ragione. Addirittura DJ Premier dice che ricordava un po' la copertina di DMX, dove c'è appunto lui ricoperto di sangue. E niente, quindi questo è un po' per dirvi questo rapporto veramente conflittuale che hanno avuto per anni. Non si sono mai sciolti definitivamente, perché in realtà si sentivano entrambi appartenere a quel progetto musicale che erano i Gangstar, avevano vissuto tanto insieme, però Premier racconta spessissimo che lui e Guru, cioè Guru andava e veniva perché aveva questi suoi momenti di grandissimo buio dovuti appunto all'alcolismo, che poi insomma è stato la sua rovina, soprattutto dal punto di vista musicale. E invece quello che ha caratterizzato, insomma, Premier è quello di aver continuato ad andare avanti, mentre diciamo Guru si spegneva, nonostante fosse anche lui un artista con delle doti artistiche enormi. Mentre Guru si spegneva, in qualche modo DJ Premier si allontanava e iniziava a produrre tutta una serie di persone. Come vi dicevo, avere una produzione di Premier significava avercela fatta, ma allo stesso tempo c'è stato un periodo storico in cui anche il pop ha cercato DJ Premier per dare quel sapore diverso alla propria musica. Mi viene da pensare un periodo in cui DJ Premier ha prodotto Christina Aguilera, e tutti gli hanno dato tra l'altro del venduto, però in realtà veramente lui ha prodotto di tutto. Leggevo che, se non ricordo male, ha prodotto anche Liam Gallagher, se non mi ricordo, ma se non sto sbagliando. Però veramente lui è riuscito a dare un sapore diverso, cioè ha creato un marchio tale nella sua musica che tutti in qualche modo ambiscono ad averlo o ad avere le sue produzioni, e questo ovviamente non può che dire quanto è grande quest'artista. E allora in chiusura, visto che a brevissimo ci allieteranno con la loro prossima uscita Nas e DJ Premier, prevista per il 12 dicembre, io non vedo l'ora, avrei voluto che l'anticipassero di un pelino perché non sto più nella pelle, ci andiamo ad ascoltare una vecchia traccia che era contenuta in Nastradamus di Nas, chiamata Come Get Me.

0: parlando, andate a scoprire, perché è un universo, un mondo che, se vi piace il genere, non potete non conoscere. E allo stesso tempo vi dico che Premiere è uno di quegli artisti che ci regaleranno queste cose fino all'ultimo giorno di vita, o l'ultimo giorno in cui saranno sulla Terra, perché ha una passione per la musica. Gli piace così tanto che lui si sente come un ragazzino, racconta che anche quando ascolta musica con suo figlio gli piace rimanere aggiornato, gli piace continuare a fare quello che fa, e dice: io alla fine continuerò a farlo per sempre, perché è la cosa che mi fa stare bene ed è qualcosa, io amo talmente tanto la musica che non posso non farla, e non riesco a pensare niente di diverso per me stesso e per la mia vita, e direi anche per fortuna. E allora, con quest'ultima traccia io vi saluto, perché sto già sforando dal mio orario previsto nel palinsesto. Vi ringrazio a tutte e tutti per essere rimasti all'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità, e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
7: Radio Città Fujiko 103.1

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire Sergio anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera, con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco, illuminati dalle luci della notte, per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Compro-Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Lo stretto di Hormuz sarà nostro, Trump alza la tensione nel Golfo e minaccia il ripristino del blocco navale. Per l'Iran, su Hormuz annuncia, imporremo dazi del 20% sulla merce in transito. Teheran rilancia e minaccia la regione. Ogni cooperazione con gli Stati Uniti sarà considerato atto di guerra. Negli Stati Uniti un'altra vittima dell'ISIS in pochi giorni, nel Maine una persona uccisa in una sparatoria dell'agenzia antimmigrazione, la seconda in meno di una settimana. Manifestazioni di protesta. Parigi, la riunione dei Vuole Rose alla vigilia della parata del 14 luglio. Macron vuole farne un'esibizione di potenza militare francese ed europea. Siglato un patto per un sistema antimissili balistici per Kiev. Ancora niente sanzioni invece per le colonie israeliane. Al Consiglio Affari Esteri i ministri non hanno trovato un accordo. Legge elettorale, arriva all'emendamento di Fratelli d'Italia e Neo Moderati sulle preferenze. La maggioranza resta divisa, ma il provvedimento con cui la destra vuole modellare il risultato delle prossime elezioni accelera. Obiettivo, la fine della settimana. Buonasera Popolare Network, il giornale delle 19.30. Da questo momento in poi gli Stati Uniti saranno noti come custodi dello stretto di Hormuz. Dopo una settimana di tensioni nel Golfo Persico, Trump minaccia alza il livello dello scontro con l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che avrebbe reintrodotto il blocco delle navi iraniane, accusato Teheran, che dopo gli attacchi ha nuovamente chiuso lo stretto, di violare gli accordi nel memorandum d'intesa. Lo stretto è aperto e rimarrà tale, ha scritto Trump su Truth Social, aggiungendo che gli Stati Uniti avrebbero imposto una tariffa del 20% su ogni merce che transiterà attraverso lo stretto, uno sviluppo che contraddice la stessa amministrazione statunitense che fino a poco fa sosteneva che il passaggio nel Golfo doveva essere libero. L'agenzia marittima dell'ONU ha già criticato le dichiarazioni del presidente statunitense e Teheran da parte sua ha minacciato tutta la regione avvertendo che chiunque collaborerà con Trump sarà considerato in guerra con l'Iran. La tensione intorno allo stretto degli ultimi giorni ha alzato il livello di scontro, gli attacchi reciproci sono aumentati facendo traballare già fragili colloqui tra le due parti. Sentiamo l'americanista Mario Del Pero.
1: E credo che le schermaglie a cui stiamo assistendo vadano legate ai negoziati in corso. Una questione cruciale è l'accesso allo stretto di Hormuz, ma soprattutto le modalità di accesso. La guerra ha dato in mano all'Iran un asset, una risorsa straordinaria, capace di danneggiare l'economia globale e di riflesso di colpire anche gli Stati Uniti. Come si gestirà Hormuz riaperto? Qui c'è una diversa interpretazione dell'articolo 5 del memorandum. L'Iran spera di poter imporre la sua sovranità, gli Stati Uniti non vogliono. Credo che l'obiettivo ultimo degli Stati Uniti sia ripristinare lo status quo ante, cioè fare in modo che un collo di bottiglia così vitale per l'economia globale come sia Hormuz abbia acque liberamente navigabili. Dopodiché Trump rilancia con l'unica categoria, con l'unica retorica che conosce, che sono categorie e una retorica imperiali. Immaginare che gli Stati Uniti prendano un controllo di questo collo di bottiglia, di questo fondamentale passaggio dell'infrastruttura della globalizzazione, lo gestiscano direttamente loro e addirittura siano loro a farci un profitto, è qualcosa di inimmaginabile.
0: Negli Stati Uniti c'è stata un'altra vittima dell'ISIS in pochi giorni. Nel Maine una persona è stata uccisa in una sparatoria che ha coinvolto agenti della polizia antimmigrazione a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte di un agente ICE a Houston. Da New York la nostra collaboratrice Marina Catucci.
2: Di questa storia per il momento non si sa ancora molto, si sa che alle 7:30 del mattino in Maine un uomo è stato ucciso dagli agenti dell'ICE. Ci sono dei punti in comune su ciò che è accaduto in Texas, ad esempio anche questi agenti dell'ICE a quanto pare non avevano le body cam, quindi questo complica di molto la ricostruzione degli eventi. Il Dipartimento per la Homeland Security, dal quale l'ICE dipende, non ha rilasciato dichiarazioni, quindi non si sa veramente molto. Si aspetta che indaghi l'FBI, si aspetta che l'Homeland Security indaghi, ma anche come è successo in Texas non ne può indagare la polizia locale. Il portavoce della camera locale è stato il primo a parlare e la prima cosa che ha chiesto è, numero uno, ma cosa ci sta facendo l'ICE in Maine? Perché a quanto pare non era pubblica, si sa anche molto poco dell'identità della persona uccisa. Per il momento quello che ti è venuto a sapere è che si tratta di un immigrato molto giovane. Quello che sta accadendo adesso è che non ci sono più le grandi retate a cui ci aveva abituato Gregory Bovino. Con il cambio di guardie e vertici 10 sono cambiate le modalità, non le finalità, quindi non abbiamo più le grandi retate guidate da uno vestito come un nazista che lancia i lacrimogeni per primo, ma per raide più brevi e apparentemente più mirati, ma più mirati nel senso che non coinvolgono più anche cittadini americani, stanno iniziando a uccidere solo gli immigrati.
0: Una coalizione di 9 paesi europei per aiutare l'Ucraina a sviluppare un sistema antimissili balistici, questo al momento il risultato più concreto del vertice dei volenterosi che si è svolto oggi a Parigi. Alla coalizione partecipa anche l'Italia. A margine della riunione è stato siglato anche un accordo per la partecipazione del Regno Unito al maxi prestito da 90 miliardi a Kiev. Il vertice è stato organizzato alla vigilia della parata del 14 luglio in Francia, anniversario della presa della Bastiglia, a cui per l'Italia parteciperà Mattarella. Il servizio.
3: Nel suo discorso alle forze armate, oggi a presentazione della sfilata militare di domani per la festa nazionale del 14 luglio e di fatto a preambolo della riunione dei paesi cosiddetti volenterosi a sostegno dell'Ucraina, oggi pomeriggio a Parigi, Emmanuel Macron ha salutato il risveglio strategico dell'Europa e nello stesso contesto rivendicato l'inizio del riarmo francese con il raddoppio del bilancio della difesa nei 10 anni della sua presidenza. Il messaggio che inviamo al mondo è il seguente, ha detto: la Francia è pronta a difendere la libertà e il diritto anche al prezzo del sangue se necessario. Urbi e torbi, per così dire, messaggio alle forze armate, all'opinione pubblica e alla classe politica francese che si prepara a rimpiazzarlo dopo 10 anni di presidenza magari con altre priorità, e messaggio agli alleati e agli avversari, a cominciare dal fronte che resta prioritario per la Francia e l'Europa, quello ucraino. Con Zelensky, accolto una volta di più oggi a Parigi come una ventina di capi di Stato e di Governo della coalizione che si rafforza, e Putin che sembra indebolirsi ma in reazione rischia di diventare ancor più bellicoso e, per non dire, spericolato. Leader della parola, leader diplomatico o addirittura leader ideologico dell'unità e dell'indipendenza strategica europea, Macron è però un leader a corto di fondi, con il peggior deficit di bilancio dell'Unione e ormai anche a corto di tempo, a meno di 10 mesi dalla fine del mandato. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: E invece non c'è nessun accordo in Europa sulle sanzioni ai coloni israeliani. Al Consiglio Affari Esteri i ministri si spaccano anche su come votare.
4: Se c'è una sensazione che emerge dal Consiglio Affari Esteri di oggi sullo stop al commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, è una confusione generalizzata che ostacola l'assunzione di responsabilità dell'Europa nei confronti della violenza dei coloni israeliani in Palestina. Sul tavolo dei 27 ministri sono arrivate le 3 proposte della Commissione: sistema di licenze con verifiche di conformità, dazi a livelli proibitivi o divieti di importazione di qualsiasi merce originaria dagli insediamenti illegali. Ma il punto che ha fatto arenare tutto è un altro: serve la maggioranza qualificata, dunque almeno 15 stati che esprimano non meno del 65% della popolazione UE, o l'unanimità. Sembra una questione tecnica, ma in realtà è estremamente politica, perché chi sostiene la prima opzione, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Irlanda, punta sulla costruzione di un fronte che possa spingere l'adozione rapida delle nuove misure. Dall'altra parte, chi vuole l'unanimità, Germania, Italia, Ungheria, Repubblica Ceca, sa bene che questa misura si andrà a schiantare contro il muro dei veti, come è già successo molte altre volte. Ecco perché il supporto del ministro Tajani alle misure contro i coloni, ma con l'unanimità come per le sanzioni al ministro israeliano Ben-Gvir, che infatti sono bloccate da 2 mesi, ha l'aspetto di una posizione solo di facciata del governo di Roma. È l'alta rappresentante Callas a esprimere tutto il disappunto per l'inerzia dei ministri. Il Consiglio dispone di un parere legale secondo cui le decisioni in materia commerciale rientrano nella maggioranza qualificata, ma si possono sempre trovare giuristi che avanzano interpretazioni diverse, ha attaccato la capa della diplomazia UE, parlando di 2 avvocati, 3 opinioni. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Le sanzioni ai coloni sono state anche occasione per tornare a parlare nelle istituzioni europee del caso di Hussam Abu Safia, il direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, detenuto da 1 anno e mezzo in Israele senza accuse formali. Il gruppo dei 5 Stelle e l'Europarlamento ha scritto alla Commissione chiedendo azioni per il suo rilascio. Al servizio di Virginia Platini.
5: Più di 560 giorni in una cella, prima nel centro di detenzione di Sdeteiman, ora a Rakefet, sottoterra, senza un'accusa formale. Il dottor Hussam Abu Safia, pediatra, direttore dell'ospedale Kamal Adwan a Beit Lahia, per Israele è un combattente illegale, qualcuno che, senza essere un militare, partecipa direttamente a un conflitto. È bastata questa definizione per catturarlo il 27 dicembre 2024, dopo l'assedio del suo ospedale, e basta questa definizione per consentirne la detenzione senza un processo. Le ultime informazioni sulle sue condizioni risalgono a 10 giorni fa, quando ha potuto incontrare il proprio avvocato. Quasi irriconoscibile per le violenze subite, parlando a fatica, avrebbe dichiarato al legale: «Mi hanno portato qui per uccidermi, non mi vedo sopravvivere». Per la sua liberazione e per quella di altri 13 medici Gazawi detenuti senza accuse si sono mobilitate ONG israeliane e internazionali, sempre, finora, senza successo.
0: A legge elettorale arriva l'emendamento di Fratelli d'Italia e Noi Moderati sulle preferenze, su cui la maggioranza resta divisa, ma il provvedimento con cui la destra vuole rimodellare il risultato delle prossime elezioni accelera, obiettivo, la fine della settimana. Da Roma, Anna Bredice.
6: L'emendamento è stato presentato, ma il tempo per Forza Italia e Lega per decidere si sposta a domattina. Tanti dubbi dentro Forza Italia, silenzio invece per la Lega, che rinvia domattina presto una riunione per decidere. L'emendamento firmato solo dai partiti di Meloni e Lupi prevede il capolista bloccato e la possibilità di scegliere 3 candidati in una lista di 6 nomi con l'obbligo di una candidatura di genere. Da Fratelli d'Italia l'intesa viene presentata come una soluzione di compromesso offerta agli altri partiti perché spiegano il capolista rimane fisso e quindi considerato che i partiti di Tajani e Salvini non prevedono al momento nei sondaggi risultati oltre il 10%, anzi parecchi di meno, non ci sarebbe molta possibilità di vedere eletti altri candidati in lista, ma la diffidenza è forte perché chiaramente Fratelli d'Italia avrebbe campo libero in una campagna elettorale a tappeto, i soldi non mancano per fare comizi e propaganda e i voti possibili nemmeno per eleggere un gran numero di candidati e confermare una situazione che nei fatti ed è già vincente il partito di Meloni. Oltre a questo, dentro Forza Italia ci sono opinioni anche più frammentate. Se la segreteria del partito ha possibilità di scegliere il capolista, l'area che fa capo alla famiglia Berlusconi si vedrebbe esclusa anche da questa possibilità. Domattina quindi si capirà se Tajani e Salvini diranno ai loro parlamentari di votare a favore oppure no, sempre che non ci sia il voto segreto e nell'eventualità che l'opposizione rimanga in aula, il risultato sarebbe impossibile ora da prevedere. Con questo emendamento in realtà non si gioca tanto il cammino della legge elettorale, che in ogni caso andrebbe avanti, quanto la forza che ha ancora Meloni di imporre la sua linea e la sua riforma elettorale. Linea allo studio.
0: Non andrà il convegno negli Stati Uniti sugli antifa, sottosegretario agli interni Molteni, lo ha detto poco fa Salvini, il leader della Lega di cui Molteni fa parte, si era fatto il suo nome come inviato del governo all'appuntamento voluto dalla Casa Bianca. Quasi tutti gli invitati di una cinquantina di paesi si sono limitati a mandare funzionari e la scelta di mandare un membro del governo è sembrata un'adesione voluta da Palazzo Chigi alla campagna trumpiana. Ora Salvini lo smentisce aggiungendo di non sapere se la scelta ricadrà meno su un altro membro dell'esecutivo. Italia alle prese con la terza ondata di caldo da fine maggio, causata da una nuova espansione dell'anticiclone africano che porterà temperature oltre i 40 gradi. Già domenica il valore non ampiamente oltrepassato le medie stagionali al centro-sud e nelle isole. Il picco atteso tra martedì e mercoledì, 7 città in bollino rosso, a preoccupare soprattutto la durata che potrebbe protrarsi al 20 luglio. Nel frattempo il caldo sta aggravando anche l'emergenza idrica nel nord Italia, particolarmente critica la situazione nel bacino del Po e nelle Alpi orientali, dove i laghi sono minimi storici e la portata di molti fiumi si è drasticamente ridotta. Francesco Vincenzi, presidente dell'osservatorio AMBI sulle risorse idriche.
7: La situazione nel nostro paese è drammatica, per non dire preoccupante. Quello che sta oggi soffrendo più di tutto è il bacino del Padano, il bacino del nord Italia, soprattutto il bacino del Po, ma anche di tutto il bacino delle Alpi orientali. Questo significa che in buona parte delle regioni del nord abbiamo una scarsissima disponibilità di risorsa idrica, soprattutto come riserva. Abbiamo i grandi laghi che sono al minimo storico, non è mai stato toccato questo livello negli ultimi decenni, e soprattutto abbiamo la scarsità all'interno dei fiumi proprio della risorsa, mettendo in forte discussione anche proprio la vivibilità del fiume stesso. Ad oggi abbiamo su tutto il territorio del bacino del Po grandissime problematiche di prelievo della risorsa idrica che sta mettendo in crisi non solo quelle che sono l'agricoltura, ma tutto quella che è l'economia che gira intorno al bacino idrografico del Po. Oggi il problema più drammatico è quella disponibilità di acqua da un lato per l'uso antropico umano in alcune aree del basso del Polesine, ma soprattutto anche la situazione ambientale, perché la risalita del Cuneo Salino per oltre 30 chilometri rispetto alla foce produce una problematica dal punto di vista ambientale non indifferente.
0: È tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network, la prossima alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
8: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole ombra spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.

0: stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
0: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai festi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Come?
1: Bentornati!
0: Siamo di nuovo in studio.
2: Ma ci siamo
1: di nuovo?
2: Perché?
1: Sei deluso?
2: Perché? Non dovevamo fare 2 mesi di vacanza?
1: Sei abituato infatti alla pausa.
0: Sì,
1: la settimana
0: in
1: scorsa...
0: effetti... la settimana scorsa eravamo registrati, questa settimana siamo
1: in diretta,
0: siamo dal vivo,
2: siamo in direttissima con tutti i cellulari,
0: si sente un po' il ventilatore più che il cellulare.
2: Ah, il ventilatore,
0: ma vabbè, del resto altrimenti morite, per cui
1: sta rinfrescando qualcuno, però è apprezzabile. Ok,
0: abbastanza sì. Ok, come state?
1: Bene.
2: Allora, stiamo tutti bene, ma soprattutto chi stiamo?
1: Chi è quel?
0: E questa è Jenny Owen Youngs, che è fatta da...
2: Ah?
0: Te la faccio risentire.
2: Dai,
1: sì.
0: Eccoci.
2: Ma è 582. Una cosa che ha fatto apposta per te?
0: No.
2: No.
0: Non credo.
2: Non credi.
0: No, una volta però ha fatto una cosa apposta per me. Adesso te la faccio sentire.
2: Dai. Devo aspettare o intanto presentiamo magari...
1: Iniziare.
0: Presentiamo.
2: Perché stasera ci sono degli ospiti.
0: Eh no, infatti.
2: Mica indifferenti.
0: Mica cose da niente.
2: Mica cose da
1: abbiamo
2: niente.
1: Abbiamo già un biglietto da visita che così ha addestrato la curiosità di Chiara e ci ha.
2: Io ho qui una serie di cataloghi di Alessandra Lazzaris, che ho pronunciato bene la prima volta, spero anche la seconda.
3: Bravissima.
2: Che okay. Non vede Stefano Pasquale.
0: E che io non trovavo su Instagram, perché mi ricordavo che si chiamasse Alessandra De Lazzaris.
2: Ah,
0: vedi?
2: De Lazzaris.
0: Vabbè, del resto vabbè. Sono giustificato, sono
2: 35
0: anni
2: che non ci vediamo. Che sarebbero gli anni intercorsi dalla vostra laurea.
3: Sì, esatto.
2: Cioè, quindi voi vi siete condivisi questo corso e poi arrivederci. Arrivederci, grazie.
0: Sì.
2: Però, insomma, io so che tu eri in corso.
0: Perché eravamo lontani più che altro. Cioè, soprattutto
1: perché Alessandra sei o dove sei andata?
3: Allora, io vivo a Gorizia, in Friuli Venezia Giulia.
0: Che è lontano, obiettivamente.
2: Che è un po' lontano, sì. Decisamente lontano. Sei vicina ad Adriana Torregrossa, era in corso con voi anche lei?
0: No. Lei no. Lei era da Garutti ed è...

0: era qualche anno dopo, secondo me. Però era questo che ti volevo far sentire.
1: Stefano, Stefano, Stefano.
2: Ah,
3: questo...
2: ok.
0: Basta.
3: Il cuoricione di Stefano. Vabbè. Ecco. E questo era a commento perfetto dell'inserto che ti ha dedicato.
0: Infatti.
3: E quindi Alessandra Lazzaris, in compagnia dell'ospite silente
0: Andrea.
3: E poi abbiamo,
2: a proposito di Andrea,
3: abbiamo un altro Andrea che è Marea.
4: Marea,
3: poeta errante e chirurgo visivo, che ci ha dato il suo meraviglioso biglietto da visita, che io ho già postato nelle mie storie di Instagram. E, quindi cercateci, perché è molto interessante il biglietto da visita di Marea.
4: È un modo per rompere il ghiaccio.
3: Decisamente.
4: Un po' spiazzante, ma l'intento è proprio questo. Se questa è la punta dell'iceberg, figuriamoci il resto, come si suol dire.
3: Fantastico.
4: Quindi io... Questa è un'autocitazione, tra l'altro, è cartigenica, mm-hmm. quindi un biglietto da visita che resta impresso e può avere molti usi, a seconda dell'esigenza. E perché è un'autocitazione? Perché faccio anche, per esempio, la cartigenica poetica, che serve per pulirsi dalla volgarità, dal menefreghismo e dalla meschinità, con poesie di tipo sociopolitico.
3: Ah,
4: è un esempio, così tanto per rompere il ghiaccio.
3: Dopo ce ne passi qualcuna e le leggiamo, le declamiamo.
0: Sono lunghe come tutto il rotolo, perché vedo un...
4: Sono 18 che si ripetono ciclicamente, ho i timbri e le ripeto, 18 perché 18 anni è la maggiore età in cui si inizia a votare, in teoria, a capire qualcosa del mondo.
3: In teoria.
4: Quindi questa è una provocazione rispetto a questa coscienza sociopolitica che dovremmo avere.
3: Che invece ci ha portato qui e che quindi forse non è così tanto diffusa, diciamolo. Possiamo dirlo, Pasquini?
0: Possiamo dirlo. Possiamo dire quel cazzo
2: ricordo che mi avevi raccontato che quella la lasciavi anche in bagni pubblici.
4: Assolutamente. Questa nasce come installazione che lascio di soppiatto nei bagni pubblici dei luoghi simbolo della cultura, come l'università, le biblioteche o i musei. La lascio lì.
3: Al Mambo vicino... l'hai lasciata?
4: Sì, molti anni fa. 10 anni
3: secondo
4: fa.
3: Secondo me si potrebbe fare un altro giro.
4: Certo.
3: Abbondantemente.
4: E ci lascio una spiegazione, perché lascio questa cartigenica con le poesie sopra e c'è un piccolo foglietto che dice, questa si chiama Igienicamente. Questa è una cartigenica poetica che serve per pulirsi dalla volgarità, dal menefreghismo, dalla meschinità. Prendine uno o più veli e fanne l'uso che più ritiene opportuno. E questa è una chiara provocazione rispetto alla situazione in cui siamo, alla decadenza.
3: Alla decadenza in cui siamo e che sarà il fil rouge, diciamo, della puntata dall'inizio, ma soprattutto alla fine. Quindi ascoltateci, ho lanciato questo, come si dice...
2: Questo provocazione, no.
3: Ma no, vabbè, mi viene in mente
2: tema.
3: Dopo. Comunque.
0: Questo spoiler, grazie.
3: Okay,
0: prego.
3: Questo spoiler.
0: Sapevo che volevi un termine inglese.
3: Ma in realtà non era quello il termine inglese, però ci accontentiamo. Mi accontento di spoiler, va bene lo stesso. E però questa carta è colorata, la colori tu?
4: Si trova già.
3: Dove si compra la carta?
4: Ma anche all'IKEA. Cioè, in tantissimi posti, anche al supermercato.
0: Sapevo che all'IKEA vende solo la carta igienica.
4: Sì.
3: E l'hai lasciato anche a loro, nei loro bagni?
4: No, perché sono i luoghi simbolo della cultura.
3: Quindi della cultura,
4: biblioteche, musei, università, questi luoghi qua che hanno un significato, un valore aggiunto, dovrebbero incidere maggiormente a livello culturale.
3: Sai che anche nella scuola pubblica, che hanno anche dei grossi problemi a volte di carenza della carta,
4: potrebbe tornare molto utile.
3: Potrebbe tornare utile avere anche un doppio uso.
4: Certo,
3: cioè,
4: assolutamente.
3: Il corpo e la mente, diciamo così.
4: Sì.
3: E molto bene, quindi poi ritorneremo su Marea per capire meglio in cosa consiste il verso poetico. Invece Alessandra Lazzaris ci ha portato due cataloghi, 2013-2016 Sindone,
2: sì,
3: e poi questa che non credo di sapere molto leggere, perché è in una lingua non italiana.
2: Il primo è italiano.
3: Confini.
2: Gli altri sono la traduzione di Confini.
3: E questa
2: in sloveno, Meie.
3: Meie.
2: Borders. In inglese, sì. Allora, mentre stava parlando Andrea, io stavo pensando a come collegarmi al tema della decadenza, perché mi sembra di aver capito che voleva essere questo.
4: Sì, è uno degli elementi.
3: È uno degli elementi, ma. Okay. Insomma. Cioè, allora, tu puoi anche provare ad alzare
0: esatto. Cioè, se sappi che se alzi il livello, poi c'è qualcuno che lo riabbassa. Che sì, sono
3: non
0: io.
3: Ti preoccupare, ma arriva tutti quanti più o meno.
2: Allora, io sono un'artista visiva, meglio faccio arte visiva, e che dire, per riassumere in poche parole come ha fatto Andrea è abbastanza difficile, ma ci provo. Allora, lavoro con la ruggine, uso questo materiale come metafora del tempo. Quindi il tempo come impossibile da fermare, ovviamente, il tempo non so, fatemi
5: inesorabile.
2: Inarrestabile. Sì, allora la ruggine,
3: l'azione del tempo sulle cose.
2: L'azione del tempo sulle cose, esatto. Allora, in pratica, proprio per spiegare praticamente che cosa faccio, io realizzo degli strappi di oggetti arrugginiti.
0: Ah, ecco, no, perché in effetti ti volevo chiedere appunto, ma usi la ruggine già arrugginita o arrugginisci tu
2: le
0: cose?
2: Bella domanda.
0: Perché so che... Mi ricordo che da bambino giocavo con l'acido muriatico che sui chiodi li faceva arrugginire.
2: Certo. Io inizialmente per diversi anni l'ho arrugginita, arrugginivo io.
0: Arrugginivo tu?
2: Sì.
0: Ok.
2: E adesso da circa 15 anni cerco gli oggetti che mi interessano, che mi incuriosiscono, che sono quasi sempre oggetti dimenticati, oggetti buttati che nessuno usa e tutti vogliono liberarsene. Io vado proprio a scovarli nei posti più infernali, nel senso che mi piacciono le discariche, i posti proprio dove questi oggetti finiscono. Cioè,
3: potresti trovare del buon materiale anche nella mia cantina, credo, ma forse anche,
0: anche nella mia, sicuramente.
2: Ecco, quello che stai guardando, per esempio,
3: sì,
2: dal
3: perché
2: catalogo,
3: qui io intanto sto scogliendo il catalogo, scrivere, dove no, anche
0: come
3: un
0: potete
3: po'
0: vedere da questa diapositiva,
3: come potete vedere, esatto,
5: ma sono collegati,
3: poi posteremo.
2: No, non sono collegati, sono semplicemente due mostre che ho fatto, una conseguente all'altra.
3: No, io vorrei raccontarlo un attimo questo lavoro, perché è bellissimo. Cioè, a parte che si capisce anche dal catalogo, si capisce un po' anche il processo, perché c'è una macchina da scrivere arrugginita su cui viene sovrapposto, immagino sia tela.
2: Sì, ecco. È semplicissima tela di lenzuolo.
5: E non c'è nessun materiale sulla
2: Allora,
5: tela.
2: Io uso una tecnica molto semplice, che è quella di...
0: che puoi anche non svelarci, sappi.
2: Ma
0: però
5: no, no, e invece sono curiosa.
2: Io non ho assolutamente nessun segreto. Okay. Quando
0: cioè,
2: lavoro,
0: se hai un segreto da mantenere, lo puoi mantenere.
2: No,
0: te lo
2: penso
0: permetti.
2: Che i segreti non stiano nella tecnica, nel senso che ognuno di noi è una persona diversa, quindi. Tanti mi chiedono, ma tu non hai paura che qualcuno lo faccia guardando i tuoi lavori? No, non ho assolutamente paura che lo facciano. Sono certa
0: che lo faranno.
2: Che lo faranno e che magari qualcuno l'ha fatto prima di me, anche se io ho fatto molta fatica a cercare in rete qualcuno che l'avesse fatto prima di me. E in questo modo non l'ho trovato. Non ho la presunzione di dire lo faccio solo io, però io non l'ho trovato.
3: Certo. Beh, comunque è il risultato anche che è molto interessante, perché qua questa macchina da scrivere diventa una specie di
0: sindone.
3: Di volto, di sindone. Bello. Ma c'è emerge qualcosa che
5: non sarò collegati.
2: La parola sindone è molto corretta.
5: È lo stesso questo? È lo stesso in due momenti differenti?
2: In momenti sono strappi diversi della stessa macchina da scrivere.
3: Ma tu li chiami strappi perché?
2: Perché l'operazione si esegue proprio strappando la tela dopo che l'ho incollata sull'oggetto.
3: Ah, okay.
2: Quindi,
0: per cui è la tecnica
3: è
0: dello strappo,
3: strappo
0: che si usa nei muri
2: per togliere gli affreschi.
0: Okay.
2: Esattamente.
0: Hai capito.
3: Interessante.
2: Sì. Quindi è una sorta
0: sembrava più semplice.
2: Di volgarmente possiamo dire ceretta, cioè
0: una ceretta, okay. Una macchina da scrivere arrugginita.
2: Ecco. Sì. Quindi ogni
3: quindi
2: volta
3: questa
2: viene...
3: è questa macchina da cucire,
2: è la stessa prima dopo. E dopo.
3: Qui è dopo.
5: No, è qui dopo.
2: Qui è dopo.
3: Ah, qui è dopo.
2: Sì, perché
3: perché io pensavo che dopo avendo
0: ti devi allontanare
3: strappato...
0: un attimo dal
2: perché
0: microfono.
2: Gli ho, gli ho dato dell'acido. Io...
0: Scusate,
5: no, okay. Siamo, un attimo, siamo andati fuori sì. Decibel.
0: Esatto. Scusa, no, scusami tu.
2: Che cosa faccio in sostanza? Prendo l'oggetto che di solito può essere o già arrugginito di suo, mm-hmm. oppure è arrugginito in parte e io lo aiuto un po' mettendogli un po' di acido. È ovvio che poi questo oggetto non è più recuperabile per fare nulla, nel senso che questo oggetto o mi viene regalato o lo trovo e so che non è di nessuno, quindi posso farci quello che voglio. Ovviamente non intervengo su una macchina da scrivere d'epoca se certo. so che il proprietario magari... o non sono io il proprietario, in questo caso sì. mi è stata regalata, mi è stato proprio detto fai di lei quello che vuoi. E quindi è una macchina da scrivere del 1807, quindi molto vecchia, che veniva usata dal bisnonno di un'amica nel comune di Gorizia, quindi ha proprio una storia questa macchina. E io facendo questo procedimento, quindi ricoprendola con un lenzuolo che ho incollato proprio su di lei, l'ho incollato con il pennello, quindi vuol dire che sono andata proprio a far aderire bene la tela a tutti i tasti e a tutti i meccanismi della macchina, e quindi una volta asciutta la colla io eseguo un vero e proprio strappo, che è anche un po' faticoso, no? Ci vuole un po' di forza, un po' di fatica, mi aiuto con un po' di acqua calda, e quando la tela viene via, la ruggine, e non solo la ruggine, questa è la parte che secondo me è abbastanza interessante, che a volte in oggetti così complessi come può essere una macchina da scrivere si possono nascondere altre cose, come mi è successo di trovare del vecchio inchiostro, quindi dell'inchiostro che non veniva usato da decine, quasi 100 anni.
3: 1807,
2: esatto. Cioè, no? Ma infatti ci sono delle tracce nell'opera finita, si vede l'immagine della macchina da scrivere, la sindone, diciamo, perché è una vera e propria sindone della macchina da scrivere, insieme ad alcuni colori, anche c'è del blu, del rosso, che è rimasto intrappolato in qualche parte di nastro, perché c'era ancora qualche traccia di nastro. Non so se vi ricordate,
3: sì,
2: le macchine
3: sì,
2: da scrivere avevano
3: certo.
2: il nastro
3: no? Bellissimo il nastro della macchina da scrivere, esatto. Che poi dopo mettevi quella cosa arancione rossa per evitare che... per correggere, vabbè, sono ricordi dell'infanzia sì. remota, no. Proprio i nostri ascoltatori giovani non dirà nulla tutto ciò. Ma e invece nel catalogo vedevo che c'è anche Alessandro Bergonzoni, sì. che è un bolognese qui abbastanza noto, piuttosto, sì. non solo a Bologna, certo. E che cosa faceva?
2: Allora, Alessandro è un amico che io ho invitato in occasione di questa serie di mostre, perché sono quattro, il catalogo contiene quattro mostre che si sono svolte in un arco di tempo di circa 3 o 4 mesi, al termine delle quali c'è stata come possiamo dire, una serata a teatro, dove insieme a Martina Cavallarin, che è stata la mia curatrice, insieme a chi mi ospitava nell'ultima tappa, quindi al museo Galleria Spazzapan di Gradisca di Sonzo, e, dicevo, insieme a queste persone c'era anche Alessandro Bergonzoni, che ha contribuito a parlare, è stato una sorta di dialogo sul tema del confine, perché poi noi siamo partiti direttamente parlando di un'opera della macchina da scrivere, ma in realtà il titolo della mostra è Confini, e io vivo in una zona di confine,
3: certo.
2: E quindi tutto il mio lavoro, diciamo che è stato pregno di questo mio vissuto in una zona di confine, dove ho trovato gli oggetti stessi che poi ho strappato, no? Quindi sono oggetti che parlano anche di una storia di confine, certo. No? E io li ho trovati camminando un po' in Italia, un po' in Slovenia, a volte anche mettendo una gamba in Slovenia e una in Italia, perché sembra
3: si
2: strano,
3: può fare,
2: ma
3: si può fare, certo,
2: è così, sì. Ci sono addirittura delle case che hanno il giardino in Slovenia e il salotto in Italia, non è uno scherzo, è proprio così. E quindi Bergonzoni in quel caso è stato, fra l'altro c'è un video YouTube dove è stata registrata la serata, quindi uno digitando Bergonzoni Lazzaris può andare a vedersi, a vedere
3: che cosa era successo.
2: Detto sul tema del confine.
3: Io adesso in questa puntata devo avvertire i pochi fan dei miei disegni delle puntate che sono pentitissima di essermi, sono messa su uno sgabello per stare presa da delirio di onnipotenza, per stare alta su tutti, e adesso non arrivo
5: a disegnare.
3: Non ci arrivo.

0: ricordo, abbiamo... non mi ricordo niente Stefano. Di questa canzone che abbiamo sentito.
1: Io non l'ho ascoltata.
0: Eco di Noite.
1: Ero troppo concentrata qui a guardare.
0: Noite. È che a me arrivano canzoni che alcune sono belle come questa, no?
2: Allora. Andrea le porta qui, qui in radio, dunque, ma ti incontriamo Andrea, anche in città.
1: Scusa, io ho già un'amnesia.
0: Andrea Marea.
1: Andrea Marea. E basta. Cioè,
3: dobbiamo,
1: non è
3: no, facciamo un passo indietro. In realtà è Marea. Ma, cioè, io sono conosciuto come Marea, come che Marea. È proprio il nome che
1: ma
3: ho scelto.
1: Ma tu avresti un cognome diverso, certo, da Marea, che però non vogliamo assolutamente.
3: No, non è un problema, che si sa. All'inizio ero anonimo.
0: 333 180 94 94, chi lo sa ce lo scrive.
1: Ce lo scrive.
0: Ok, su WhatsApp.
3: E è un gioco di parole, di fatto. E sono gli estremi del cognome e nome, perché infatti Marea è scritto in modo separato.
1: Ah, ma che bello!
3: È un alleggerimento dell'identità, che sarebbe Masiero Andrea.
1: Masiero.
3: Sono di origine padovana.
1: Quindi siamo tutti verso est. Mm-hmm.
0: Siamo verso
3: Sì, certo. L'origine è quella. Vivo a Bologna da 11 anni. Prima ho vissuto 10 anni anche a Ferrara, quindi sono un po' emigrato verso sud.
0: Piano.
3: Esatto, un percorso un po' insolito, però molto comune. E Marea sì, è un gioco di parole legato all'identità, e anche, però è anche un simbolo di personalità, perché sono un po' così, cioè a livello di interessi, a livello umano, a livello di modalità creative, ho questa tendenza a debordare, come fa appunto l'alta marea, che esce un po' dalla sua zona e poi rientra. C'è un po' questa modalità, infatti gioco tantissimo con le parole. La mia formazione non è proprio artistica, cioè sono laureato in comunicazione, ho fatto diverse, diciamo, curvature, chiamiamole così, artistiche, e lavoro con la parola, ma sono molto vicino alle arti visive, perché diciamo il mio filone, quello
1: è
3: qui...
1: la poesia verbo visiva. Sei un po' un verbo visivo,
3: esattamente, lei lo stavo per dire,
0: un fluxusiano,
3: esatto, sì. C'è del situazionismo, c'è del fluxus, ci sono varie influenze. Lavoro un po', abbiamo citato Bergonzoni è un grandissimo riferimento. Lui fa un gioco davvero a dei limiti esagerati con la parola, io non arrivo a quel livello lì, però il filone è quello, perché prendo le parole, ne piego il significato, scrivo poesia, ho pubblicato anche dei libri, ma lavoro molto nell'ambito della street art, in sostanza, facendo interventi non richiesti. Non faccio graffiti, faccio installazioni soprattutto, tendenzialmente, come quella che dicevo prima della carta igienica, di fatto è un'installazione, tutte cose situazioniste, non richieste, non previste, in cui io mi incuneo in una situazione e la vado a rompere senza il permesso. Mi hanno anche multato, infatti, molti anni fa a Torino, oppure ho avuto anche un pedinamento a Londra.
1: Chi è che ti ha multato?
3: I vigili a Torino.
1: Ah sì?
3: Sì, perché...
2: Con quale motivazione? Che cosa avevi fatto?
3: Utilizzo improprio dell'arredo urbano, ma la cosa bella è che non mi hanno beccato. Hanno fatto una ricerca dei miei cartelli, mi hanno spedito le multe a casa.
1: Ma no, veramente?
3: Tra l'altro io mi firmo...
1: vergogna!
3: Sì, ma poi io all'epoca avevo scritto all'appendino una lettera di protesta, nel senso che le avevo detto che se questo è il prezzo della cultura io lo pago volentieri, e mi vergogno molto per loro, non per me, perché se multano me, devono multare Evviva gli Sposi, l'Imbianchino,
1: certo,
3: e Evviva il Nuovo Arrivato, e tutto il mondo che pullula nella strada, che è pieno di interventi non autorizzati. Cioè, quindi, come dire, la cosa ha anche avuto delle risonanze grosse, perché poi sono finito a livello nazionale su vari giornali, TV, radio, bla bla bla bla bla.
1: Come spesso accade, questi incidenti poi finiscono per aiutare un po' la notorietà, paradossalmente. Però...
3: Sì, in quel caso lì, tra l'altro, non è che mi serviva, perché avevo già avuto altre risonanze per altre cose. È stato molto interessante per me, per la mia formazione, perché è anche un esperimento sociologico, legato alla libertà non tanto di quello che diciamo, ma di come possiamo dirlo, perché io lavoro appunto in questo modo strano. Abbiamo parlato della carta igienica, abbiamo parlato dei cartelli che attacco ai pali, oppure il bucato poetico che faccio, che sono silhouette di capi intimi, quindi mutande, reggiseni, calzini, però di carta plastificata con le poesie fisse sopra.
0: Ma ho due domande, ma la multa era per cose che non stavano rovinando i muri?
3: No, no, no, erano attaccate ai pali.
0: Attaccate ai pali come?
3: Con del biadesivo, con tra l'altro. Ah, quindi okay. lo attaccavi facilmente. All'epoca ancora non usavo le fascette.
0: Ok. La seconda, perché magari il biadesivo rovinava
3: il palo di ferro arrugginito.
1: Ma vuoi fare l'avvocato del diavolo?
0: No, io voglio fare l'avvocato. No,
2: sì. La seconda domanda deve essere meglio ancora.
0: La seconda domanda è quanto è costata la multa?
3: Erano due multe di fatto, okay, per due cartelli, perché mi hanno multato per una poesia a traffico limitato, mm-hmm, che ovviamente come il traffico limitato, il cartello ha un'entrata e un'uscita, quindi erano due cartelli, ed erano 120 per due.
0: Ah, ok, 240 euro.
3: Sì, che poi cos'è successo?
0: Cioè, rispetto a un graffittista, roba da niente.
3: Sì, ma no, io... Cioè io mi prendo le responsabilità, però davvero vado anche a incunearmi in queste contraddizioni sociali.
0: Cavoli, mi devo prendere una responsabilità anch'io, che è quella di mandare le pubblicità delle 20 e 30. Sono le 20 e 31.
2: 29.
1: Cioè, dai, togliamoci
0: e dunque facciamo. No, questo non c'entra così. Aspettami anche questo. Questo potrai mettere.
4: Sono Cesare Pietrucci, no? E questo è Coxo Spaziale.
5: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
6: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
7: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su Crex da.it e fienilefluo.it.
0: That good home.
1: Siamo già qua, era già partita la collezione.
2: Perché che siamo lì?
1: Noi eravamo ancora in chiacchiere.
0: Oggi
1: cioè,
0: sei
1: proprio...
0: così.
4: Sono Cesare Pietrucci e questo è Coxo Spaziale.
0: In realtà questo non è Cesare. Ah, possiamo anche... Andiamo, dai.
1: Andiamo
0: sì,
1: direttamente, okay, dai.
0: Facciamolo direttamente.
1: Facciamolo subito.
2: Allora.
0: Martedì e domani.
1: Martedì 14 luglio, stavamo ore 18:30, nell'ambito di Closer, a cura. Al padiglione Esprit Nouveau, open studio della residenza di Sophie Widfinter, artista norvegese. A seguire alle ore 21, Collagene, Live Arts con Pierpaolo Varini, Jacopo Buono, Selve Cedue, a cura di DAS, dispositivo arti sperimentali, padiglione Esprit Nouveau, piazza Costituzione 11 a Bologna.
2: Mercoledì 15 alle ore 19 nell'ambito di Closer a cura di adiacenze al padiglione Esprit Nouveau, conservazione, ricerca e sperimentazione, l'identità di collezione Maramotti. Puntata speciale del Fuorisedia Podcast con Sara Piccinini, a seguire alle ore 21 Le Pare, concetto...
1: Perché questo è un evento, diciamolo, non è scritto, diciamolo, ma diciamolo, fortemente voluto e giustamente voluto da Stefano W. Pasquini.
2: L'abbiamo organizzato due puntate.
0: Abbiamo dovuto fare tre puntate con...
1: Esatto.
2: Concerto cover di musica d'autore e popolare. A seguire Mononcle, video installazione a cura di Chiara Pergola e Massimo Marchetti.
1: Questa è un'altra cosa partorita qui, no? All'interno del nostro ambiente coxico.
2: e quindi dove si troverà? Al padiglione Esprit Nouveau in piazza Costituzione 11 a Bologna.
0: Giovedì 16 luglio dalle 17 alle 20 invece prospettiva, altri luoghi da abitare, Elisa Muliere per Castel Bolognese, una residenza e un open studio. L'artista ha allestito il proprio studio nell'ex ferramenta per condurre la sua ricerca artistica, partendo dai portici di Castel Bolognese per indagare il rapporto tra la dimensione pubblica e la percezione intima dello spazio, aprendo le porte a chi vorrà passare a conoscere il lavoro dell'artista in vista dell'installazione permanente che verrà inaugurata il prossimo autunno. Tutto questo presso l'ex ferramenta Soglia in via Emilia Interna 66 a Castel Bolognese.
1: E giovedì 16 luglio alle ore 19, indovinate un po', nell'ambito di Closer a cura di Adiacenze al padiglione Esprit Nouveau, il closing party di questa meravigliosa rassegna. Alle ore 20 Fuga BMW
0: BMW 565,
1: performance di Gaetano Palermo e Michele Petrosino, performer Michele Petrosino, sound design Filippo Lilli, management Bianca Ramponi, produzione KLM con il supporto di Sant'Arcangelo Festival, Kilowatt Festival, Circuito Clubs, Teatro Acropolis nell'ambito di Residence 2024 Network Anticorpi XL Playtime, spazio mensa 369 gradi, i fumi della fornace rassegna in colta con gerie, padiglione Esprit Nouveau, piazza Costituzione 11 a Bologna.
0: Non si è capito un cazzo.
2: Sabato 18. Sabato 18.
1: Però li ho letti tutti.
2: Tutti. Dalle 18 alle 22 Race Days on Pressure Sensitive Starting Blocks, open studio di fine residenza di Sofia Durieux a cura di Giulia Giacomelli e Gabriele Tosi. L'open studio di Sofia Durieux si sviluppa negli ambienti di Palazzo Vizzani, le cui sale, sculture e installazioni relazionali scandite per atmosfere, costruendo un percorso che attraversa le complesse dinamiche tra sé e l'altro. Devo aver saltato qualche pezzo.
0: Accordo.
2: Tutto ciò è ad Alchemilla, Palazzo Vizzani, in via Santo Stefano 43 a Bologna.
0: E basta.
1: E basta.
2: Sì,
0: siamo a luglio, siamo... ed è abbastanza incredibile che ci siano comunque 5 eventi,
1: esatto,
0: da andare a vedere in questa città.
2: A proposito di eventi prossimi, futuri e progetti futuri, i nostri ospiti hanno progetti imminenti, più o meno vicini, da raccontarci da...
0: No, così, io volevo sentire una poesia, scusate, cioè, sì, visto che abbiamo un poeta qua, possiamo sentire una poesia, o è chiedere troppo?
1: Beh, adesso ce l'ho.
3: Beh, vi posso sganciare qualche piccola perla?
0: Sganciaci
3: tipo dal tuorlo d'uomo. Ho imparato a riconoscere l'albume di famiglia.
1: Finisce così?
3: È quasi un aforisma.
1: Sì, è da riflettere questa cosa. Sì.
3: Le apparenze sono il sale della vita e noi abbiamo i calcoli renali.
1: Ah, ecco, infatti, sono d'accordo.
3: Scrivo parole confuse nel tempo, si aggrappano tutte al soffio del vento. E la maggior parte delle cose che scrivo, non tutte, sono molto brevi, proprio perché andando a incidere sul tessuto urbano devono essere immediate, veloci e devono cogliere l'attenzione. Sì, devono, perché in un contesto urbano la gente non si ferma, non ha voglia di vedere cose lunghe, cioè è pigra, cioè è evidente il modo di vivere che abbiamo, quello la metodologia dello scroll del telefonino e quello dell'attenzione che dura pochi secondi, quindi l'idea è proprio di cogliere delle piccole sensazioni, condividere dei punti di vista molto brevi, accattivanti, storcere delle cose, modificarle, piegarle, provocare. L'idea è molto, alla base è molto questa. Non l'ho detto prima, quello che faccio io si chiama poesia errante, che è una forma di poesia che vaga alla ricerca del suo posto nel mondo, in sostanza.
1: Che quindi, poi comunque contiene anche questo doppio gioco del discorso dell'errore.
3: Sì,
1: è bello,
3: assolutamente. Assolutamente, cioè è polisemia pura.
1: Sì.
3: E quindi questa logica riguarda il fatto che vaga da un luogo all'altro alla ricerca del suo posto nel mondo, ma anche da un linguaggio all'altro, da una modalità espressiva a un'altra, sia a livello di forma che di cioè forma letteraria e anche artistica, perché allora la mia formazione è molto più artistica, se vogliamo, però diciamo che lavoro sui due piani. elaboro dei testi che vanno a finire dentro un progetto artistico, come la carta igienica poetica a poesie di tipo sociopolitico, il bucato poetica a poesie di tipo intimo, più psicologico, esistenziale, i cartelli tipo le fermate poetiche, quelle dell'autobus, riguardano il viaggio, la strada, ogni modalità propositiva, diciamo, chiamiamola così, ha un senso, gioca col contenuto che gli metto dentro, quindi c'è sempre un rimando, perché ovviamente una poesia letta su uno slip o su un reggiseno cambia totalmente il senso del leggerla in un libro.
1: E certo.
3: Colleziono i tuoi sorrisi e li conservo nel taschino del mio destino. Questa è una piccola poesia in un reggiseno, in un lato. L'altro lato dice, se me la ricordo, il destino ha il vento in poppa e il tuo sorriso è la sua stoffa. Sono tutte molto brevi, molto incisive, però, come dire, l'idea è proprio quella di condensare, sia un po' perché io ho questa tendenza anche comunicativa di ho delle fasi magari più prolisse, ma tendenzialmente mi piace essere conciso, non perdermi in troppe non dico frivolezze, ma in troppe propaggini, cioè, perché poi perdi il sunto del discorso. Mi piace molto chi era Mark Twain che diceva: mi scuso coi lettori se sono stato così lungo, per dire questa cosa in realtà era una frase brevissima, cioè era una frase talmente breve in cui si scusava di essere stato così lungo, quindi c'era questa contraddizione, questo ossimoro, non me la ricordo bene, ammetto che andrebbe,
1: dopo
3: la situazione
1: ce l'andiamo a cercare,
3: andrebbe fatta
1: andare,
3: in modo esatto. letterale, però sì. L'idea è proprio quella, cioè di condensare il modo comunicativo.
1: Ma tu quando è che hai iniziato questa forma? Cioè come inizia proprio gli inizi?
3: Allora il percorso è un po' strano, nel senso che a 27 anni mi iscrivo al liceo, perché ho abbandonato gli studi a 15 anni, sono andato a lavorare subito. A 27 anni lavoravo, guidavo gli autobus a Ferrara e mi sono iscritto al liceo, quindi io non frequentavo, mi sono diplomato da privatista, davo gli esami anno per anno. Durante questo percorso ho iniziato a scrivere poesia, che mi è piaciuta molto la poesia contemporanea soprattutto, ma non solo, ma quella contemporanea, diciamo del Novecento per capirsi, e lì ho iniziato a scrivere poesia. Mi sono diplomato nel 2011, avevo 31 anni, quasi, sì 31 anni, avevo già 31 anni, e poi mi sono iscritto alla facoltà di Scienze e Tecnologie della Comunicazione a Ferrara.
1: Quindi adesso sei addirittura bilaureato.
3: Sono laureato, ho una triennale in comunicazione, ho fatto anche la magistrale qui a Bologna ma non l'ho finita, ho fatto un po' di semiotica che non mi è piaciuta come pensavo, poi mi sono buttato in arti visive che non ho finito perché durante il Covid, diciamo, ho avuto una serie di progetti che non sono andati come volevo io e quindi l'ho abbandonato, ho fatto tutte le materie che mi interessavano e poi le ultime quattro che non mi interessavano le ho chiuso il mio percorso. E io nella vita continuo a guidare gli autobus qui in città.
1: Ma pensa, ecco, che fortunati i tuoi passeggeri.
0: Questa passione per gli autobus di Cinzia.
2: Esatto. Per gli autobus.
3: Esatto.
1: Il filone è quello. Filone, cioè, è ognuno ha la sua rete, no?
0: Lei, infatti, la rete urbana.
1: Esatto. Ma poi voi, scusa, passerete, ma tu non a Ferrara, giusto?
3: Lavoravo a Ferrara, ma io lavoro qua adesso già da 11 anni.
1: Sì. E quando arriva il tram, voi vi trasferite come guidatori di tram oppure
3: chi farà il tram? Non saremo tutti a farlo, ci sarà una piccola parte, sono due linee, saranno, non so, 100-200 persone, non sono tantissime, tenendo conto che siamo sull'urbano più di 1000, cioè una piccola parte, quindi ci sarà una parte di personale che finirà,
1: che voi potete scegliere,
3: o a Borgo, sì,
1: per ora è così,
3: adesso è così, stanno cercando i volontari.
0: E tu ci vai a fare il tram?
3: Non mi è comoda nella posizione in cui lo metteranno.
0: Ah, okay.
3: E io sono attendista, nel senso che prima mi dite le condizioni e poi io valuto. Siccome stanno reclutando senza dire come sarà,
1: ecco,
3: io sono molto più attendista. E okay. Quindi voi mi dite cosa offrite e poi io dico
0: perché
3: sì o no.
0: Perché le possibilità che il lavoro peggiori, naturalmente.
1: Sono, cioè, manderai che praticamente.
3: Non è solo questione di peggiorare, cambia. È un lavoro
0: cambia
3: diverso,
0: peggio.
3: Cambia, è diverso.
0: Cioè la tendenza negli ultimi 30
3: già,
0: anni
3: è già è diverso quella. Fare l'autista del servizio urbano da quello extraurbano. Figuriamoci a guidare il tram, che ha una modalità di guida diversa, ha punti di partenza diverse, avrà un'organizzazione diversa.
0: Il People Mover invece?
3: People Mover non l'ho mai neanche preso in considerazione. Cioè,
0: anche perché non ha il guidatore.
3: No, esatto, ci vanno degli ingegneri, dei periti, ingegneri penso elettronici, perché lo guidano da una centrale.
0: Ah, vedi.
3: Sono alcuni che sono andati.
0: È tipo un videogioco.
3: Però non, diciamo che ho un mio equilibrio in questo lavoro che mi permette di fare, a portare avanti questo progetto. Lavorando in strada ho un sacco di spunti. Cito Monicelli, questo me lo ricordo, che lui diceva che la commedia all'italiana è finita quando i registi hanno smesso di utilizzare l'autobus. Perché nell'autobus, cioè, e finisce qui. Perché nell'autobus scopri dei mondi incredibili. E questo è davvero così. Ovvio che è un lavoro pesante.
0: Ma dunque, quando ti troviamo, possiamo parlare al conducente?
3: Io ascolto volentieri. Diciamo che se uno mi viene a impezzare per raccontarmi del meteo mi annoia, quindi okay, preferisco anche di no. Però se ci sono degli bei scambi io sono molto fertile, anzi ascolto anche molto. Avendo questa formazione in comunicazione sulle scienze umane, ascolto, guardo lo sguardo antropologico, vedo come si comportano le persone. Infatti quello di cui scrivo molto è proprio questo.
1: Che a volte si comportano male.
3: Sì, sì, tantissimo, non solo. Sì. Però si vede davvero di tutto, dentro e fuori l'autobus. Dentro vuol dire passeggeri, colleghi e persone per strada, pedoni, ciclisti, motociclisti, autisti di...
2: Di altri mezzi,
3: sia no? Mezzi pesanti, ma anche di macchine, di camion. Cioè, sono mondi molto variegati, che queste sono delle etichette, quindi lasciano il tempo che trovano. Però ogni mondo rappresenta come dire, delle storture, delle cose belle e brutte, ed è molto interessante, è una cosa che a me piace molto osservare, e l'autobus in questo senso mi permette di fare questo, perché ho la fortuna di guidarlo come andare in bici, cioè per me, essendo 25 anni che guido oramai, quindi da quando ho preso la patente, è proprio come andare in bicicletta. Riesco a, come dire, a non avere l'ansia di guidare, anzi, quindi guardo le persone, guardo cosa dicono, cosa fanno, tanto è vero che io ho un mio taccuino che quando ho un'idea, una cosa, anche una parola chiave, un aggettivo, qualsiasi, me lo devo fissare, perché poi da lì lavoro su un testo o su un'idea artistica, e questo è il modo di procedere, diciamo.
1: Bene, allora adesso quando posteremo la tua foto e tutti ti conosceranno, ovviamente ti cercheranno.
0: E parleranno l'autista. Siccome il nostro tempo sta per finire, esatto. Io volevo chiedere ad Alessandra se avevi qualcosa da aggiungere.
8: Ma io, mentre ascoltavo Andrea, mi è venuta in mente una domanda da fargli. Spero che però, okay, non si arrabbi. No. Non è che per caso tu riesci a trovarmi un autobus arrugginito?
0: Ah, wow.
1: Accidenti.
2: Oh. Questo è un grosso
3: difficilissimo. Difficilissimo.
1: Qui comincia la
3: deve andare un ferro vecchio date, da qualche parte.
8: È un
3: chissà,
8: po' una provocazione, ma sai perché?
0: Perché cavoli, quello sarebbe
8: a me è capitato di incontrare una carrozza di treno arrugginita.
1: Adesso ce la fa vedere sul catalogo Sindone.
0: Come potete vedere in questa diapositiva.
1: Come potete vedere in questa diapositiva. Ah, bellissimo.
8: Questo è una carrozza di un vecchio treno.
3: Ah, bello.
1: Che ha rivestito come fosse Cristo, però
2: come
1: poi per
3: Cristo di Jean-Claude.
8: Esatto.
3: Però questa cosa mi piace molto, volevo fare un inciso perché mi ricorda molto anche uno dei vari progetti che ho, che è la poetica della corrosione, che si basa sul concetto della ruggine, del processo fisico, del, come dire, del tempo e del consumo degli oggetti.
8: È
3: molto, molto interessante, perché la poetica corrosione è legata a una mia poetica che si chiama acqua salata, perché io, essendo marea, gioco anche con tutte queste cose,
8: certo,
3: qua. E quindi c'è il filone della poetica della corrosione, ma questo è un altro progetto, non abbiamo il tempo di parlarne, solo mi piaceva questa cosa che me l'ha fatto pensare molto, ed è una proprio un procedimento molto affascinante, secondo me, perché l'usura, il passare del tempo, lo percepisci in queste cose qua, ed è molto forte.
0: A proposito di Concetto, tornare a Bologna ti fa ricordare gli anni di Concetto
8: Pozzati,
0: con cui hai studiato.
8: E come se me li fa ricordare, e mi fa soffrire anche, perché Concetto era una persona che io ho amato moltissimo, come insegnante, ma anche come uomo, come persona. Penso che Stefano possa dire la stessa cosa, perché era un uomo straordinario, almeno a me ha proprio cambiato la vita. Essere sua allieva, sì, non riesco a trovare altre parole se non quella di cambiato la vita. E, sì, mi manca tantissimo Concetto Pozzati, mi manca parlare con lui, ogni tanto poterlo chiamare e chiedere la sua opinione su quello che sto facendo.
0: Ma io non ho dubbi che sarebbe molto orgoglioso di quello che stai facendo.
8: Lui è arrivato fino a questo catalogo.
0: Ah, dai.
8: Senza neanche saperlo, sul retro del catalogo ci sono delle parole che lui al telefono mi ha dettato, perché io gli avevo parlato di questa mostra che si chiamava Sindone e gli ho detto: prof, al telefono mi dica qualcosa, no? Gli avevo già parlato del progetto, mi dica qualcosa. Lui si è messo lì e mi ha detto, io gli avevo mandato le immagini anche, certo, ovviamente, e mi ha detto queste cose qui.
1: Che adesso noi andiamo a leggere.
0: Certo.
1: È un monotipo ossidato, è assorbire la ruggine, nel lenzuolo telo simulacro. La ruggine è già Sinopia Sindone, è un'impronta che viene da lontano, è un prelievo privo di un tempo decifrabile.
2: È uno stendardo senza data, senza luogo, in quanto è un gonfalone. Con una storia, luogo, città che non conosci, o almeno che non è raccontata. È sindone perché avvolge il deposto.
1: È una moderna deposizione. Io volevo che la leggessimo insieme.
2: Oh.
1: Lo rifacciamo?
2: Tutto da capo?
1: No, solo l'ultima. È una moderna. Uno, due, tre.
2: È una moderna deposizione.
8: Grazie. Vabbè. Grazie per questa cosa, perché avete capito il senso, la frase finale per me ha riassunto, è fondamentale.
0: Fondamentale. Beh,
8: sì, grazie.
0: Concetto Pozzati è stato un mito. Bene, e la puntata è finita. E
1: ma perché finisce sempre un
0: presto?
1: Minuto prima? Cioè, io ogni volta che vengo finisce un minuto prima.
0: No, allora hai un minuto di tempo per
1: dire non so che cosa.
0: Ah no, perché fra l'altro è vero, fra l'altro la canzone vuoi in realtà dura tre minuti meno di Vomito,
1: per cui abbiamo
0: ben due minuti.
2: Stefano, cosa abbiamo deciso per la prossima settimana? Annunciamo
0: cosa facciamo la settimana prossima?
1: Allora comincia
0: le vacanze anche di
1: Corso. Allora salutiamo tutti,
2: dobbiamo salutare
1: i nostri ascoltatori.
0: Ma no, vabbè, ma tanto durante l'estate secondo me io e Cinzia ogni tanto veniamo
2: qualcosa, sì, perché a parte quando non sono a Bologna,
0: che continuavamo ad imperterriti
1: sempre, ma no, che ci si collegava, io mi collegavo con te dal mare, facevamo delle puntate che io ero sugli scogli senza campo, roba stranissima.
0: Erano registrate, sì, certo.
2: Ah,
0: no, non lo possiamo fare perché io non c'ho lo sbatti di metterlo lì a fare l'editing di puntate. No, in realtà si può fare. In realtà, dai, sì.
1: Vabbè, io vi posso telefonare. Scusa, una telefonata dal Salento.
0: La prossima puntata sarà registrata e parleremo di Marea.
1: Ma io non riesco a capire una cosa.
0: Quale
1: motivo non possiamo fare una telefonata? Cioè, voi siete qui in diretta e io vi chiamo da...
0: Cioè, voi siete qui, sarei io.
1: Tu,
0: cioè,
1: e
0: io devo venire qua.
2: Io
0: con
2: 20
0: 40
2: non
0: gradi.
2: Ci sono, e poi non ci
1: l'hai
2: sono
1: detto
2: il
1: tu,
2: link.
1: Che ad agosto avreste fatto una puntata così?
0: Sì, no, quando facciamo le puntate ad agosto
1: Io vi telefono.
0: Tu ci telefoni e noi forse rispondiamo.
1: E forse voi rispondete.
2: ci chiama il numero.
1: No, ma perché ho dei collegamenti.
2: E impedisce i messaggi.
1: Interessanti.
2: Impedisce la possibilità che ci invino messaggi.
0: Ah, no.
2: Sto scherzando, non è vero.
1: Non
2: occupa la linea.
1: Telefonata che dura 5 minuti.
2: No, ti vogliamo tutto.
0: Bene. Io volevo ringraziare Marea e Alessandra Lazzaris. E anche il nostro ospite.
1: Andrea, l'ospite silente.
8: Io ringrazio voi
0: per essere venuti qui con questi 40 gradi all'interno di questo fantastico studio per una penultima puntata estiva di Coxo Spaziale. No,
2: non si sa
0: quando,
2: ma
0: e comunque come al solito naturalmente vi salutiamo con le parole del nostro direttore di radio, che ci saluta così
9: con questo basso livello di radiofonia. Ascoltiamo la sigla.
10: Ho una riserva.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.

L'amore ci ha fatto a pezzi. I frammenti sono diventati sempre più piccoli, coriandoli. La riduzione di un cuoco, il Grand Canyon delle cose che non so di te. Le vite degli altri, figli e divorzi che non erano i miei. Una misura che svuota il presente. La luce fredda di chi non ha più niente da dire.

0: Domani. Domani sarà meglio di oggi. E di queste parole, scritte su commissione.
1: Radio Città Fujiko, 103.1 FM.
2: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
5: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
4: Davvero?
5: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
6: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub di Rerien, via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: In mood giusto per rinfrescare la tua estate? Cabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Cabura Fest. Cabura Fest. Enjoy your summer.
5: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

0: Ai, Fabiano, cos'è che sei andato a dire? Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Balla e Difendi sulle frequenze dei 103.100 di Radio Città Fujiko. Abbiamo, ci presentiamo subito?
1: Ma direi che ci presentiamo.
0: Voce narrante.
1: Intanto salutiamo la nostra voce narrante, il nostro caro Alberto che non c'è, ha intrapreso un viaggio.
0: Una missione.
1: Ha voluto attraversare il paese ai tempi di Salvini, ministro dei trasporti, una missione quasi, sì, quasi impossibile, ma che ha portato a termine.
0: Infatti.
1: E quindi no, facciamo un grande saluto, lo ritroveremo qua lunedì prossimo, un saluto a lui.
0: Molto rinfrancato, pensiamo, perché per come l'abbiamo visto, ho visto una foto, tu non l'hai vista, se te la girerò, mi sembrava decisamente in forma. Bene, un saluto a lui e sicuramente a Miscatia, che dovrebbe essere di fianco a lui ad ascoltare la trasmissione.
1: E quindi
0: Sorry.
1: È il primo gruppo di ascolto di cui parleremo stasera.
0: Esatto, il primo gruppo d'ascolto Puglia. Bene. Allora, dunque, diamo subito il numero di telefono della nostra trasmissione della radio, che è il 333 180 94 94. E abbiamo già i primi messaggi, perché Fulvio ormai è già registrato, il nostro quarto uomo, Fulvio Devil Pinto. Un abbraccio Fulvio, con sto caldo. Assolutamente sì, ascoltate cari fiancheggiatrici e cari fiancheggiatori. Abbiamo iniziato con i Nokia, perché presentiamoci, giustamente.
1: Buonasera.
0: L'educazione innanzitutto. Allora, alla mia destra, non politica, abbiamo quello che sarebbe di là dal vetro, nella sua smagliante forma. Ma questa volta è di qua.
1: Questa volta con un salto carpiato sono venuto di qua dal vetro a occupare il posto della voce narrante. Albertino, il tuo microfono non verrà maltrattato.
0: Esatto, avete appena sentito il presidente del comiti.
1: Buonasera a tutti e alla mia sinistra la nostra regia DJ Oddo.
0: Oh, grazie. Che, come direbbe la nostra voce narrante, muove gli zoccoli su questo mixer. Bene, allora torniamo a noi. Copertina dedicata a Fabiano, in arte in Okines, perché nella scorsa settimana ha detto le parole che avete sentito prima, rincarate da un post sui social dove diceva: se siete per la rimigrazione non ascoltate la mia musica, smettete di ascoltarmi, non ascoltate più la mia musica, da ora, immediatamente. E si è scatenato lo storm shit, si chiama così?
1: Esatto, e niente, è andato a stuzzicare il formicaio dei razzisti e gente simile, e quindi si è attirato le ire di tutti questi personaggi che ovviamente hanno come parola d'ordine quello della rimigrazione, dell'ordine, riportiamoli a casa loro. E niente,
0: deportiamoli a casa loro, è la cosa più corretta.
1: Ha scatenato l'odio che diciamo questi personaggi non aspettano altro che,
0: sì, esatto, per poter dimostrare la loro
1: sbavare sulle tastiere davanti al computer
0: e sui social, che appunto servono a loro per avere pubblicità, per farsi pubblicità, per magari fare anche adepti e soprattutto per poi scatenare rabbia e problematiche anche ai loro nemici che trovano. Infatti Inoki si è ritrovato con il profilo di Instagram semi bloccato, poteva

0: solamente inviare messaggi, non
1: sì,
0: poteva
1: perché
0: più.
1: È stato segnalato da migliaia di personaggi in questione
0: e quindi allora ci sentivamo assolutamente di così appunto di dargli la nostra solidarietà. È un amico, ma non solo, è una persona alla quale è stata privata della possibilità di poter dire la sua, e questi destri hanno dimostrato che cosa in realtà sono, e questo non abbiamo problemi, noi lo sapevamo,
1: sì,
0: però insomma,
1: è l'ennesima dimostrazione,
0: si sono evidenziati che... per cui niente, abbiamo scelto un brano secondo noi, come posso dire, che si cala a pennello,
1: cala pennello sulla questione,
0: è di Fabiano sempre, e andiamocelo ad ascoltare senza titolo. A dopo.

0: E quindi il mio paese se ne frega, da questo brano tratto da Nobiltà di strada, un vecchio album di Fabiano, di Nocchi, e dedicato appunto a tutti i suoi detrattori, che siamo molto gentili chiamarli semplicemente detrattori, giusto?
1: No, poi c'è una cosa che non mi è chiara, no, perché il 90% di questi personaggi dice prendili a casa tua. Però,
0: l'ho letta questa cosa.
1: Come si fa a rimigrare uno a casa di Nocchi che vive in Italia? Quindi, no. Quindi sono contro la rimigrazione in realtà.
0: Fra l'altro mi apri una finestra di molto tempo fa, ero in consiglio comunale a Casalecchio, una delle mie prime esperienze in consiglio comunale come consigliere. E ci fu un'occupazione che si ricorderà sicuramente la nostra voce narrante, in quel del castello di Casalecchio, c'era a Villa Gregorini, si chiamava, era assolutamente abbandonata, la occuparono degli anarchici, consiglio comunale che ovviamente prende a mano la questione, ti lascio immaginare gli strali che sono piovuti su questi anarchici, e io ovviamente li difendevo. Una del PD... del PD mi disse prendili a casa tua. E questa cosa mi è sempre rimasta impressa, ma che cazzo vuol dire prendili a casa tua? Parliamo di un problema, bisogna risolvere il problema, lo risolviamo se... ma di che cosa stiamo parlando? Vabbè, quindi questi qua si sono messi alla pari di quelli del PD, per cui quando diciamo che destra e sinistra, centro-sinistra, sì, in bolognese vuol dire sono uguali. Bene, nel frattempo Brigo, bella lì, saluti da Brigo, Andrea da Genova che ci saluta e ci ha detto
1: gli scienziati
0: di Genova ci ha detto che hanno già registrato la trasmissione di Kick the Bucket 2.0 e hanno lanciato una cosa di cui parleremo dopo, che è un'iniziativa molto interessante, ma ne parleremo successivamente. Bene, nel frattempo il brano è andato avanti. Walter Saffagna,
1: torniamo
0: indietro. Va bene, allora noi i saluti per i gruppi d'ascolto cosa facciamo?
1: Facciamo dopo il pezzo.
0: Questo è un pezzo che va a riprendere le tematiche passate. Penso che il nostro cara voce narrante sarà molto contenta di questa cosa. Riprendiamo il problema del mondo operaio. In questo caso parliamo di morti sul lavoro, infortuni. Poi con questo caldo di queste settimane è ancora più alta la pericolosità per chi lavora magari anche all'aperto, non solo al chiuso, non tutte le aziende hanno l'aria condizionata,
1: no,
0: per cui, anzi,
1: qualcuna no.
0: Per cui andiamo a far sentire questo brano dei Cricca Reggae, intitolato Non può finire così, uscita, guarda caso, il 1 maggio 2026.
1: Vedi un po'.

0: Cricca reggae in questo pezzo dedicato a chi muore di lavoro, a chi soffre per il lavoro, a chi fatica tutti i giorni. E, come dicevamo prima, è uscito non a caso il 1° maggio, festa dei lavoratori e non festa del lavoro.
1: Ricordiamolo.
0: Ricordiamo anche a luglio. Che
1: sì, perché esatto, c'è questa questione.
0: Bene.
1: Assolutamente. Loro hanno fatto questo brano che è un singolo. E a luglio ne è uscito un altro che si intitola Restore My Soul, con la cantante Mamma Marias. E tutto questo è, come si dice? E spinge, aiuta,
0: propedeutico
1: per l'uscita dell'album, che a quanto abbiamo letto dovrebbe essere a cavallo dell'autunno e dovrebbe portare lo stesso nome di questa canzone, che era Non può finire così. Parlavamo dei gruppi di ascolto, Walter, raccontiamo, noi siamo onoratissimi di questa cosa.
0: Raccontiamo di questa cosa qua, perché siamo veramente onorati, siamo emozionati e continuiamo a ringraziare tutti i lunedì persone che organizzano cose e organizzando cose pensano che sia cosa buona e giusta ascoltare Balle di Fendi tutti insieme.
1: Sì.
0: E noi di questo siamo veramente orgogliosi e fieri. E
1: addirittura ci chiediamo anche se poi siamo anche all'altezza di potere delle aspettative di queste persone.
0: Molto,
1: ma evidentemente c'è una connessione fra noi e questi compagni e compagne. Parliamo dell'Arci Brigante, perché ormai sono mesi che vanno avanti con questa giornata del lunedì, in cui appunto fanno iniziative e queste iniziative si concludono appunto con l'ascolto della nostra trasmissione. Ma
0: infatti questa sera al Circolo Arci Brigante c'era una cena palestinese, una conferenza con Antonella Bundu, che è una delle ragazze che era a bordo della Sumud Flottiglia. E niente, la serata continuava con ovviamente domande di giornalisti e dalle 22 l'ascolto di Balle di Fendi
1: di questi due disgraziati qua,
0: che la serata finiva in tragedia con Balle di Fendi. No, scherziamo veramente, grazie veramente,
1: infatti tantissimo. No, stiamo ovviamente scherzando, perché insomma siamo, ribadiamo, onorati e speriamo anche di essere all'altezza. D'altronde diciamo le stesse cose, ma abbiamo scoperto che coloro che ci regalano la splendida sigla, che è diventata la nostra sigla da un po' di tempo a questa parte della trasmissione, anche loro hanno iniziato a fare il gruppo d'ascolto.
0: Eh sì.
1: Lo hanno fatto
0: e quindi il gruppo d'ascolto, come dicevamo all'inizio della trasmissione, pugliese, gruppo d'ascolto romagnolo, è arrivato anche il gruppo d'ascolto milanese.
1: Che è pazzesco. Quindi un grande ringraziamento agli artisti che non abbiamo, ma in realtà abbiamo.
0: E niente, c'è questa serata dalle 20 alla sede del partito CARC, via Marazzani 9 a Milano. E dalle 20 c'era una cena sociale che speriamo sia stata gradita al gentile pubblico, e dalle 22 appunto c'era l'ascolto di Balle di Fendi. E quindi grazie anche agli artisti che non abbiamo e a tutti quelli che sono intervenuti.
1: Bene, noi andiamo velocemente verso la chiusura della prima parte della trasmissione. Abbiamo deciso di estrapolare un brano, secondo noi molto bello, un video spettacolare da paura, da brividi,
0: esatto,
1: la pelle d'oca.
0: Il consiglio è di andare a vedere assolutamente il video.
1: Il video, assolutamente. Lo prendiamo dall'album che ormai lo stiamo facendo sentire quasi tutto, direi, dei Boycott. L'album è No Less Interessa ed è un brano dopo l'altro che sono assolutamente delle piccole chicche. Oggi ne avevamo portati due, ma abbiamo scelto questo. e capirete da voi l'unicità in qualche maniera per un gruppo ska punk festaiolo che dice cose comunque dure e incazzarezze, e fare un brano come questo dove dice dure e incazzarezze assolutamente, ma fa molto riflettere. Ribadiamo, andate a vedervi il video Los Ultimo Niños.

0: Boycott con Ara Malikian, che nel pezzo si sente il suo violino, è un violinista libanese di origini armene, e il pezzo Los Últimos Niños è dedicato alla Palestina. È per questo che poi abbiamo messo il pezzo, per agganciarci alla serata, al Circolo Arci Brigante. E un pezzo molto toccante, ripeto, andate a vedere il video perché ne vale veramente la pena, e a noi è piaciuto tanto anche il pezzo.
1: Assolutamente, quindi dedicato alla Palestina, dedicato ai compagni che sono all'Arci Brigante, che appunto stanno facendo un'iniziativa sulla Palestina. Ed ora andiamo in pubblicità, mettiamo sulla reclame, come diceva la nostra voce narrante, perché la radio deve vivere anche appunto di queste cose.
0: Eh beh sì.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
4: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
3: Grazie!
4: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto. Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
6: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
7: Benvenuti e benvenute alla rassegna stampa settimanale che vi farà dire: scusate, ma la sceneggiatura del mondo è ispirata alla Marvel, a Boris o ai Monty Python? Ed ora un uomo con un missile Patriot nel naso. Vertice NATO ad Ankara, i potenti del mondo fanno finta di discutere di pace, ma ovviamente intanto pensano ad armarsi, perché civis pacem parabellum, per una pace più sicura compra tutti i missili che vuole Donaldone, che fa rimago. In un paese in cui ultimamente sono stati arrestati due giornalisti di opposizione e un comico perché contro i valori nazionali, è stato impedito l'ingresso in porto a una nave con passeggeri LGBTQIA+, e il candidato per l'opposizione è ancora detenuto. Praticamente è come organizzare il vertice mondiale di vegetariani in una macelleria. Il presidente turco regala a tutti i partecipanti una pistola, una bella bomboniera a tema. Ma d'altra parte la retorica della guerra ce l'abbiamo proprio dentro, e lo conferma persino il trailer della partita Norvegia-Inghilterra, un misto tra tra Braveheart e Game of Thrones, perché anche per vedere 22 persone che rincorrono un pallone abbiamo bisogno della colonna sonora dell'Apocalisse. Quando un giornalista danese chiede a Rutte come ci si senta a sedere accanto a uno che vuole conquistare la Groenlandia, lui risponde con una super cazzola che farebbe onore a Tognazzi, stando ben attento a compiacere bene Trump burrasca, che altrimenti non si sa che fa, magari emette un ordine restrittivo. Intanto continua sicuramente a eliminare persone che non gli piacciono con i bombardamenti all'Iran, ma anche con le esecuzioni dell'ICE, che ormai sono un gruppo di sicari autorizzato. Non contento, Trump in settimana chiama Infantino per chiedergli di revocare l'espulsione del giocatore di punta USA. Ovviamente Infantino china il capo con deferenza, ma il karma è più forte e Washington prende 4 begli schiaffoni da Bruxelles. Nonostante il cuore di Salvini battesse per gli Stati Uniti, o forse proprio per questo, ma Salvini i suoi amici se li sceglie sempre molto bene. Trump, Netanyahu, Le Pen, Orban, Milei, praticamente un incontro dei dittatori anonimi. Intanto il pediatra di Gaza, Abu Safia, è detenuto da Israele senza motivo, senza processi. Guarda mamma senza denti, perché evidentemente si preferisce chi uccide i bambini a chi tenta di salvarli. Manifestazione del Campo Largo a Napoli. Mentre i leader assicurano che la sinistra non sarà mai più divisa, Potere al Popolo fa loro notare non troppo gentilmente che forse non è proprio così. Perché votateci perché non siamo la destra potrebbe forse non bastare come programma politico. Per rendere ancora più spiazzante tutta la vicenda, arriva la solidarietà di Giorgia Meloni in difesa della democrazia. Più surreali di così solo gli orologi di Dalì. Ad inoltre agli arresti domiciliari per le scommesse collettive, leggi truffe, che gli avrebbero fatto incassare ben 5 milioni di euro. Diceva che non poteva rimborsarli perché stava all'Isola dei Famosi, ma intanto si bruciava tutto col gioco, le barche e la bella vita, preparando una nuova creativa truffa dal nome Cristo Regna, il business plan del popolo della Sacra Famiglia SRL. Chiudiamo con la proposta coraggiosa di un professore che vorrebbe proiettare Temptation Island nelle scuole per illustrare a studenti e studentesse le caratteristiche delle relazioni tossiche. Prossime mosse: economia con affari tuoi e diritto con l'eredità. A parte gli scherzi, molto interessante, ma poiché quel programma si basa sullo sfruttamento mediatico di un evidente disagio relazionale e psichico, probabilmente spesso amplificato per questioni di share, edulcorato da lustrini e pagliette, suggerirei di integrare alla visione di Temptation Island la lettura integrale della sentenza di Filippo Turetta. Niente fotografia da red carpet, niente paesaggi mozzafiato, solo la cruda realtà. Ci vediamo la prossima settimana, sempre che qualcuno non mi inviti a un falò di confronto.
0: Bene, bene, rieccoci qua, avete sentito le ultime notizie. Il nostro direttore sarà fiero di noi.
1: Assolutamente, abbiamo
0: la redazione di informazione è stata spodestata da Palle Difendi.
1: Assolutamente.
0: È un colpo di stato.
1: Comunque la carineria di questi racconti è che sono purtroppo veri, messi in maniera esilarante, ma
0: sì, se non ci pensi c'è un cazzo da ridere adesso.
1: Abbiamo passato una settimana di questo tipo, per cui se anche la prossima settimana troviamo nuovamente lo stesso reel, questo è stato preso da un reel, fra l'altro non sappiamo nemmeno la persona, come si chiama la persona che l'ha fatto, però insomma gli abbiamo dato questo palcoscenico, mettiamola così, dai.
0: Esatto.
1: Va bene, allora la Raffaella l'Arcibrigante ci dice che fra poco ci colleghiamo con voi, grazie sempre, si vede che sono andati lunghi con col dibattito.
0: Beh,
1: e
0: ci sta.
1: Le persone che erano appunto fra gli ospiti.
0: È andata bene la cena, è andato bene il dibattito, e quindi bene così.
1: Infatti, quindi allora mettiamo su un po' di colonna sonora per questi compagni che si accingeranno ad ascoltare, oltre a tutti gli altri ascoltatori, fiancheggiatrici e fiancheggiatori, fra i quali Fulvio. Vabbè, è intervenuto sul telegiornale, dice: bellissimo, infatti da ridere c'è poco, ma tant'è. Ebbene Fulvio, ebbene sì, nel frattempo si è palesato anche la voce narrante, un saluto gigantesco nuovamente alla voce narrante, a Miss Katia, che speriamo e pensiamo che sia lì con lui ad ascoltarci. Andiamo con questo brano scelto dal nostro presidente.
0: Andiamo con questo nuovo brano di Nois Narcos, che è in combutta con Danno, il Colle del Fomento, uno dei nostri preferiti, e il pezzo si chiama Scarafaggi e Occhio al Testo.

0: E rieccoci qua, rieccoci qua. Abbiamo sentito due pezzi in fila, come ogni tanto facciamo. Noise Narcos con Danno, il pezzo era Scarafaggi. E poi dopo abbiamo sentito un nuovo pezzo di Vacca, che in realtà non è un nuovo pezzo, ma è stato ripescato dalla Cantina dei Ricordi, come si chiama l'EP che è uscito da poco.
1: Esatto, esatto.
0: Sono pezzi del passato, rimessi a nuovo, diciamo, e riportati alla luce, e questo era uno di quelli. Non un passo indietro, un bel titolo, direi.
1: Ok, quindi andiamo avanti molto velocemente. Nel frattempo ci hanno scritto anche gli artisti che non abbiamo, adesso ho perso il messaggio, che ci ringraziano dei saluti, poi hanno detto anche altre cose che teniamo per noi, ma va bene. E dunque, andiamo con questa novità che l'ha fatta, ci ha lavorato un nostro amico. Possiamo dirlo, no?
0: Sì.
1: Anche questo è nostro amico.
0: Un signore che conosciamo abbastanza bene.
1: Un ragazzo di una volta che conosciamo da parecchi anni. Una volta era la voce narrante dei Ghetto 84.
0: Esatto, è vero.
1: E adesso invece
0: ha fatto tantissime cose.
1: Esatto, adesso comunque si fa chiamare Rude Hi-Fi, stiamo parlando di Rude. E ha fatto uscire questo 45 giri insieme al gruppo che si chiama The Toddville
0: Rockers.
1: The Toddville Rockers.
0: Toddville Rockers.
1: Yeah. No, c'è il presidente che c'ha il foglio, per cui non riuscivo a reggere. E quindi è uscito un 45 giri, fresco, brano Can't Stop the Reggae. Cioè andiamo ad ascoltare immediatamente, giusto?
0: Assolutamente sì.

0: Rieccoci nuovamente sul pezzo. Non abbiamo salutato Stefano Bosso Barbieri, che comunque ha fatto il suo ingresso.
1: Ha fatto il suo ingresso trionfale negli studi, Stefano Bosso Barbieri, e vi ricordiamo che alle 23 spaccate comincerà la sua potentissima noise attack, quindi non azzardatevi a toccare le manopole della radio se non per alzare il volume a palla di fuoco.
0: Un po' come ho fatto io adesso con, con gli zoccoli qua sopra. Ok, allora noi avremo anche qualche appuntamento da dire.
1: Sì, sicuramente.
0: Ne diciamo uno.
1: Allora, cominciamo dal nostro. rimane lì.
0: Nel frattempo sta passando l'aereo per Dubai.
1: L'aereo più pazzo del mondo è passato.
0: L'hai trovato? Non finisce più,
1: sì,
0: eh?
1: Vabbè.
0: Vai avanti.
1: Ma allora, venerdì 17, che è già la data.
0: Sì, non è il massimo.
1: Benissimo, volendo,
0: però va bene, ma noi non siamo.
1: Noi non ci interessa niente.
0: Siamo comunisti, non ci crediamo.
1: Non stiamo a guardare queste robe qua. Dicevo, venerdì 17, a partire dalle 19:30, in quel di Villa Torchi, Corticella, Bologna. Via Colombarola 46, tra l'altro, se volete segnare sul navigatore, viene organizzata una serata in cui si parlerà della vicenda Aldrovandi, dell'omicidio di Federico Aldrovandi. E quindi ci sarà dalle 19:30 il DJ set di Balle di Fendi, e dalle 21 la proiezione del film È stato morto un ragazzo, alla presenza del regista del film, che è il giornalista Filippo Vendemmiati. E quindi venite ad ascoltare la musica di Balle di Fendi e venite a vedere soprattutto il film di Vendemmiati. Se non l'avete ancora visto è un'occasione, se l'avete già visto rivedetevelo,
0: rivederlo, sì, esatto.
1: Che fa sempre bene. E
0: è un pugno allo stomaco, però è assolutamente necessario.
1: Assolutamente. Diciamo che l'argomento trattato non è proprio
0: dei più leggeri,
1: dei più simpatici. E quindi questa serata, per parlare della vicenda di Federico Aldrovandi, per ricordare Federico Aldrovandi, Villa Torchi, Corticella, Bologna, dalle 19:30 Balle di Fendi, dalle 21 il film È stato morto un ragazzo.
0: Andiamo velocemente avanti con un altro brano, poi gli altri, anche perché sono le 22:50, cioè, non riusciamo a far tutto.
1: No.
0: Ok, va bene, dai, allora andiamo con questo brano scelto dal presidente.
1: Andiamo, a proposito di reggae, andiamo con un nuovo EP dei padri del reggae italiano, direi, che sono gli Africa Unite, e da questo EP estrapoliamo il brano Uomini.

0: Eccoci nuovamente sul pezzo, uomini, Africa Unite dal nuovo EP Nero.
1: Nero su nero.
0: Grande. Ok, cosa abbiamo deciso di fare, Walter? Dimmi.
1: Allora, ricordiamo un'altra serata di questo fine settimana, che è sempre venerdì 17. Ovviamente a Bologna c'è sempre tantissima roba da fare, tantissima roba da vedere. E venerdì 17 al Circolo X, via di Corticella, ci sarà una serata dedicata in solidarietà con Agripunk. Anche questa serata dalle 19:30 comincerà, perché c'è una cena vegan. E poi a seguire c'è un concerto acustico dei Sempre Peggio, e quindi Circolo X di Corticella, una serata quindi di solidarietà e di appoggio ad Agripunk.
0: Che ricordiamo che appunto sono serate che hanno fatto anche all'Arci Brigante, tra le altre cose,
1: la scorsa settimana
0: ad esempio.
1: Esatto.
0: Per cui questa bellissima realtà di Agripunk. Bene, ci sarà un'altra data, sempre venerdì 17, ho visto, e poi c'è sabato 18, che è quello molto interessante.
1: 18, lo diciamo velocemente.
0: Visto che abbiamo fatto sentire dal re, che abbiamo rubato via il lavoro, abbiamo portato via il lavoro a DJ Pierre,
1: che è assolutamente disoccupato. E no, sabato 18 a Montagnola Republic, quindi in Montagnola, ci sarà il live di Brusco, che qualcuno si ricorderà.
0: Sorbole, sì, assolutamente.
1: Il live di Brusco e con DJ set di Jungle Army.
0: Ok, andiamo dritti alla musica di nuovo. Andiamo a estrapolare questo singolo. Dottor Crapula arriva dalla Colombia. Voi direte, dalla Colombia?
1: Vamos!
0: Vamos! La cumbia antifa, dedicata a tutti gli ascoltatori e fiancheggiatrici e fiancheggiatori.
1: Dai,
0: eh!

0: Abbiamo deciso di cambiare la musica di sottofondo. Ok, va bene. Allora, erano i Dottor Crapula con la cumbia antifascista. Questi, volevo dirlo, sono sempre i Clash, eh? Ma perché ci serve per introdurre il brano ultimo?
1: Il brano ultimo con cui andiamo a salutare, vi facciamo mettere le scarpe comode perché si balla, sono i Green Day con I'm Never Gonna R.I.P. e su questo bel brano rock and roll vi salutiamo, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo e state bene.
0: Dai, lunedì prossimo ci sarà anche la voce narrante. A breve avrete Noise Attack, non cambiate le manopole. Porca
1: troppettare. Vabbè, ascoltate Noise Attack.
0: Esatto, vabbè, ciao. Dai, ciao a tutti.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri

0: Oggi per cena, verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
3: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Ciao a tutti, siete all'ascolto di una nuova puntata di Noise Attack. Questa è la puntata numero 35 per questa stagione 2025-2026 che ancora durerà direi tutto luglio. Inizio scoppiettante con questi Death Knell, band canadese che viene da Calgary. 9 tracce di crust hardcore punk per questa band. Da questo loro lavoro, secondo LP, tra l'altro scaricabile dal loro Bandcamp, autoprodotto come il loro primissimo lavoro, hanno fatto anche un paio di EP e si intitola questo LP Another Life Consumed in Undiluted Hell. Per questi Death Knell, dicevo, attivi dal 2019 e provenienti dal Canada, da Calgary precisamente. Ci siamo ascoltati questa loro Scars of Atrocity per Death Knell, prima traccia per questa puntata di Noise Attack. Ricordo che anche questo episodio poi potete ascoltarlo sul mio Mixcloud, potete cercare Stefano Boccia Barbieri a partire da stanotte. Direi adesso ci spostiamo negli Stati Uniti, band che uscirà per Relapse un po' più avanti, esattamente il 4 di settembre. Loro si chiamano Devil Master, band già anche conosciuta, che è passata anche in tour in Europa. Metteranno fuori questo lavoro dal titolo Bloody Dreams, dicevo uscito e uscirà per Relapse, sonorità tra il black metal e il punk. Loro vengono da Philadelphia, attivi dal 2015. Hanno fatto un demo, un EP, e questo è il loro terzo lavoro, Bloody Dreams, da cui noi ci andiamo ad ascoltare l'unica traccia al momento disponibile, che si intitola You Worms Vain Delusions. Questi sono Devil Master da Philadelphia, qui a Noise Attack, puntata numero 3.

E questi erano gli ottimi Devil Master, You Worms, Vain Delusions, da questo loro Bloody Dreams, in uscita 4 settembre su Relapse Record, una delle etichette più importanti. Stavo guardando adesso le notizie, le ultime notizie, un paio di scomparse clamorose, l'ultimissima che sta girando in rete, purtroppo la morte del batterista, nonché fondatore Morbid Angel, Mike Browning. Che dire, un sacco di band, ma ne cito solo alcune veramente di quelle più importanti. Dicevamo Morbid Angel, e a seguire gli imprescindibili Nocturnus, e tra le primissime altre cose i primissimi Incubus. Prima che venissero fuori gli Incubus, quelli della Florida, grandissima band anche quella, diciamo proto death metal, trash death metal, e poi dopo gli altri, diciamo alternative rock, che poi sono mangiati il nome degli altri precedenti Incubus. Mike Browning, batterista, voce, dicevo appunto, almeno con queste tre band, ma poi con un sacco di altre, insomma, ma queste bastano già per un palmarès veramente d'eccellenza. E ricordo, visto che qui sottofondo è sempre di John Carpenter, Sam Neill, attore scomparso oggi a 78 anni, famoso per tantissimi film, ma vorrei ricordare appunto anche Il seme della follia di John Carpenter, direi 1994, un Sam Neill appunto, come dice anche il titolo, abbastanza estremo in questo film, che era stato, diciamo, lanciato e rilanciato dopo delle produzioni hollywoodiane proprio pochissimo tempo prima, Caccia Ottobre Rosso e poi ovviamente Jurassic Park, e poi appunto si tuffava in questa avventura con John Carpenter, Il seme della follia. Quindi due scomparse, anche se molto distanti, ma che volevo ricordare qui a Noise Attack. Adesso ci spostiamo in ambito decisamente hardcore, invece, con almeno un paio di tracce. Iniziamo prima con questi Animal House, che non è il nome appunto del film di John Belushi, ma una band che fa un hardcore old school molto tirato da Cardiff, quindi dal Galles. Hanno fatto un demo nel 2026, adesso escono con anche un LP sempre in questo 2026, con 9 tracce su un'etichetta che si chiama Sacrificial Right Records. Questo lavoro si intitola End Times, da cui noi ci andiamo ad ascoltare la traccia Wisdom Dreams. Questi si chiamano Animal House.

E questo era appunto Animal House, A Wisdom Dreams, da questo loro End Times, dicevo, uscito per questa etichetta Sacrificial Right Records. Stavo pensando appunto, avrei dovuto cambiare la scaletta per qualche traccia in onore di Mike Browning, ma ho saputo la notizia solo adesso qui in radio, quindi ahimè non ho tempo di preparare qualche pezzo, e lo lasciamo magari per lunedì prossimo, un ricordo appunto di questo leggendaria figura della scena death metal mondiale. Rimaniamo invece sempre in ambito hardcore con questa Inclusion, band Youth Crew dal Belgio. Hanno fatto già un EP di 8 tracce nel 2023 per un'etichetta che si chiama Kick Out the Jams Records. Adesso escono con un promo di 3 tracce dal titolo Lasting Values LP Promo. 3 tracce ovviamente che saranno un'anteprima di un lavoro che uscirà penso a breve, forse per la stessa etichetta citata poc'anzi. Sonorità, dicevo, Youth Crew con un tocco siccome alla Judge per questi Inclusion. Noi ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo Ignorance is Bliss. Questi sono Inclusion qui a Noise Attack, puntato numero 35.

Questi appunto erano Inclusion, ci siamo ascoltati la loro traccia dal titolo Ignorance is Bliss, da questo loro Last Values LP promo, tre tracce per questa band, dicevo, che viene dal Belgio e che ci siamo ascoltati adesso. A Noise Attack, io ricordo, sono il Boccia, come tutti i lunedì per un'ora tra hardcore e metal estremo. Ci spostiamo adesso nel metal estremo di nuovo, un paio di band che hanno le loro radici salde negli anni 80, che sono nate negli anni 80, poi sono sciolte, riformate e via dicendo. Iniziamo con questa band death thrash messicana, si chiamano Mortuary. Ci sono tantissime band con lo stesso nome in giro per il mondo. Comunque, insomma, band che nasce nel 1988 e ha fatto poi un demo e un paio di LP, si sono fermati poi nel 1997, sono ritornato poi quasi 10 anni dopo, anzi oltre 10 anni dopo. Adesso escono con questo terzo EP, che esce per un'etichetta di Philadelphia, che ci andiamo anche a riascoltare dopo, che si chiama Horror Pain Gore Death Productions. Questo EP di questa band messicana si intitola Bret Black Earth. Noi ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo Holy War, e questi sono Mortuary qui a Noise Attack. Ci spostiamo su sonorità death thrash direttamente dal Messico.

0: E questi erano appunto i Valli di Mortuary con questo loro Holy War, questo EP dal titolo Bread Black Earth, in uscita per Horror Pain Gore Death Productions. E per la stessa etichetta ci ascoltiamo un'altra band, anche in questo caso nata nel 1988, attivi fino al 1991, loro si chiamano Grim Legion. Poi si sono, diciamo, riattivati nel 2011 e da allora, insomma, hanno messo fuori un LP nel 2014. Adesso escono, dicevo, per la stessa etichetta di Philadelphia con questo loro secondo lavoro, Harbingers of Death. Niente male, death metal non tiratissimo, un po' di scuola Massacre, quindi spesso con dei rallentamenti. Dicevo, si sono riformati, direi quasi con formazione originaria, e sono usciti con questo Harbingers of Death, che vi vado subito a far ascoltare con una traccia al titolo Mutilation Scream, che è la prima traccia di questo lavoro. Loro si chiamano Grim Legion, qui a Noise Attack, parte dedicata decisamente al death metal. Grim Legion.
1: Oh.

questi erano appunto gli ottimi Grim Legion, ce li siamo ascoltati quella loro traccia iniziale di questo Harbingers of Death. Un saluto a Luca che l'ascolto anche di questo episodio di Noise Attack, dai, fino a fine luglio direi ci sarò a farti compagnia, spero anche agli altri tramite magari il podcast, i soliti aficionados. Ricordo appunto che potete cercare su Mixcloud Stefano Boccia Barbieri e troverete tutti gli episodi degli ultimi anni di Noise Attack. Sempre sui 103.1 di Radio Città Fujiko invece per quanto riguarda la diretta e lo streaming. Adesso ci spostiamo di nuovo in ambito hardcore, andiamo in Germania, esattamente nella Ruhr, questa Ruhrpott da cui viene questa band che si chiama To The Wire, old school hardcore, oggi meno cose metallica hardcore, più old school assolutamente. Questi To The Wire hanno fatto un demo nel 2022, sono usciti con un LP nel 2024, e poi escono con questo Stand For Something, questo lavoro esce su un'etichetta che si chiama Choke Records, sia in vinile ma anche in formato tape, Stand For Something per To The Wire. Noi ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo Law of Attraction, questi si chiamano To The Wire e torniamo in ambito hardcore old school direttamente dalla Ruhr della Germania, To The Wire.

Questi erano appunto gli ottimi To The Wire, Law of Attraction. Un saluto a Fulvio, che è sempre all'ascolto di Noise Attack e anche di Balle di Fendi, quindi un carissimo saluto a te, una dedica insomma per la prossima traccia a Fulvio. Rimaniamo sempre in ambito hardcore con un paio di pezzi, due band che fanno il loro esordio con due demo. Partiamo prima da questa band che viene dal Massachusetts, precisamente Attleboro, questi Far Too Late, quattro tracce per loro con questo loro demo 2026, scaricabile tra l'altro gratuitamente dal loro Bandcamp. Noi ci andiamo ad ascoltare un vero e proprio anthem, questo Bash Fash, che ci andiamo subito ad ascoltare. Insomma, questi Fash sarebbe poi Fascist fondamentalmente. Questi si chiamano Far Too Late, dicevo, dal Massachusetts, direttamente qui a Noise Attack, puntata numero 35, 103.1 Radio Città Fujiko, Bash Fash.

E torniamo in studio, ricordo che siete sempre all'ascolto di Noise Attack. Questa è la puntata numero 35 sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Ci siamo ascoltati questi Far Too Late Bash Fash, demo 2026 per questa band, dicevo, che viene precisamente dal Massachusetts Attleboro. Ci spostiamo adesso invece nell'Ohio per una band che viene da Cincinnati, non so praticamente nulla di questi TFS, esordio per loro con un demo di 3 tracce, tra l'altro scaricabile anche in questo caso gratuitamente dal loro Bandcamp. Noi ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo No Closure. Questi sono TFS, rimaniamo assolutamente ancora in ambito hardcore per poi spostarci per un gran finale decisamente estremo. Questi sono TFS e questa è la loro No Closure, da questo loro demo uscito adesso nel 2026 e scaricabile dal loro Bandcamp.

questi erano appunto TFS da questo loro demo 2026. Ci siamo ascoltati la traccia dal titolo No Closure. Uno sguardo anche a qualche concerto che ci sarà nei prossimi giorni. Già qualcuno è stato ripetuto e detto in precedenza. Ricordo anche Mefistofeles dall'Argentina venerdì 17 luglio al Freak Out Stoner Doom, dicevo appunto, per questa band argentina che saranno anche impegnati forse a tifare nei prossimi giorni la semifinale della loro squadra. Mentre altra data per cui adesso propongo un pezzo in appunto luppolo in rock che c'è appunto a Cremona per 3 giorni nel prossimo weekend. Vi segnalo la data del domenica 19 luglio, una data veramente interessante perché ci sono un sacco di band, veramente dei colossi a livello mondiale della scena metal anche estrema, perché ci saranno Venom, Overkill, Rotting Christ, Crippled Bastards, Darkhold, Infection Code e via dicendo. E insomma, questa è una data che assolutamente vi consiglio, Luppolo in Rock, dicevo 3 giornate. Io vi come posso dire, pubblicizzo quella di domenica 19 luglio con una traccia dei Crippled Bastards che avevo già presentato qualche tempo fa. Era uscito un EP a giugno per la loro stessa etichetta, la FOD Record. Crippled Bastards, band seminale comunque in giro veramente anche in questo caso dalla fine degli anni 80, 7 LP, ma veramente tantissimi split e non solo. Comunque insomma, a giugno era uscito per FOD questo, la tua foto nel marmo, sul marmo, scusate. Da cui noi adesso ci andiamo ad ascoltare una traccia dal titolo Vendicativo. Questi si chiamano Crippled Bastards, amati e molto odiati tra le altre cose, e insomma voglio vederli dal vivo che da tantissimo che non li vedo. Comunque loro sono Crippled Bastards e questa è del loro ultimissimo EP, la traccia dal titolo Vendicativo.

questi erano i sempre potentissimi Cripple Bastards. La traccia era Vendicativo, da questo La tua foto sul marmo, uscita a giugno per FOD, e saranno in concerto a Cremona domenica 19 di luglio con un sacco di altre band super famose. Adesso ci spostiamo per le ultime tracce in Germania, a Glessen precisamente, per una nuova uscita di una band che esce per l'etichetta FDA Record, questi Oracle of Worms. Un demo nel 2021, un EP nel 2023, adesso è l'EP di esordio che è uscito ad aprile dal titolo Cult of Suffering. Chitarre decisamente Swedish death metal per questa band tedesca. Ci andiamo subito ad ascoltare con la traccia dal titolo Rabid. Questi si chiamano Oracle of Worms.

E questi appunto erano Oracle of Worms con questa loro rabbit da questo Cult of Suffering per questa band tedesca in uscita per FDA Records. Adesso ultima traccia, torniamo in ambito hardcore visto che è un pezzo breve che ci sta bene per concludere entro la mezzanotte, questi Eyes of Tomorrow, band che anche in questo caso viene dalla Ruhr, sonorità assolutamente New York hardcore, un po' tra Soia, Sicko Fittole e Cro-Max. Loro hanno fatto un demo nel 2016, sono usciti con un EP nel 2018, un LP, un primo LP nel 2021 e poi uno split. E adesso escono con questo lavoro dal titolo After All, dicevo per Dedication Records, anche loro diciamo compagni di, diciamo forse di città di questi To The Wire che ci siamo ascoltati prima. Tanto è vero che questa traccia che si intitola Can't Take It ha proprio un featuring con un membro dei To The Wire. Loro dicevo si chiamano Eyes of Tomorrow e con questo loro Can't Take It vi saluto, un saluto dal Boccia, ci risentiamo lunedì prossimo per un nuovo episodio di Noise Attack e mi raccomando supportate sempre la scena underground più estrema. Questi sono Eyes of Tomorrow e questa è la loro Can't Take It.

un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.

Quelli della notte, i pazzi, i soli, i padroni delle proprie parole, i liberi, i poeti, in un giorno qualunque fanno di un'idea un progetto di vita. Quelli che abbracciano l'ansia e la paura e la curano rovistandosi dentro. I persi, a tutti quelli persi, quelli che amano la pioggia, perché la trovano forza e ci danzano attraverso e scelgono di verlo davanti al mare, danzando, amando, parlando di te, bagnati di acqua e di emozioni. Quelli che registrano il rumore della pioggia che cade come melodia per riaddormentarsi. I forti, i saggi, quelli a cui la noia non fa niente, mentre ascoltano musica e silenzio e non trattengono l'anima davanti ad un tramonto. Quelli che hanno capito che la gentilezza su questa terra malandata è solo un atto di coraggio. E a chi pensa di restare senza tradire, senza cambiare, senza assentarsi, creando alibi per non mentire, a chi oltre al presente

Notte va alla ricerca di opere d'arte, sorprendendosi senza riserve il sottilissimo velo che il nostro giorno ci impone di seguire. Ordine a tutti quelli che sanno amare, a tutti i pazzi che continuano a essere se stessi e liberi.

A di domani vedrò il tuo sorriso, più che altro come ologramma della mente. Infatti, tu non sarai lì con me. Sentirò la tua anima dispersa nel mondo e la mia vagare per mano con il fantasma di un controverso amore. Verrà notte e sentirò il sapore amaro di un'illusione, ma poi verrà il gioco che ascolterò il dolce suono di un nuovo inizio. A primavera rifiorirò. Adesso lo so. Penserò ormai senza dolore a quell'inspiegabile idea d'amore. E se le poesie mie prima avevano un tuo verso, ora le lascio spazio solo all'immensità di questo universo. E anche questa è poesia sull'amore, mentre devi amare te stessa con tutto il tuo cuore.

sul mio corpo voglioso voglio sentire dappertutto la tua grande bocca, i tuoi denti bianchi, le tue morbide labbra. Voglio perdermi in giochi di lingua sui tuoi seni, succhiare i tuoi meravigliosi capezzoli, coprire e riempire ogni millimetro del tuo corpo che adoro, di infiniti baci e audaci carezze tra le tue cosce e glutei, servire il tuo intimo piacere, farti urlare fino all'ultimo grido e prosciugarti l'anima. Impazzisco al pensiero di smarrirmi nei tuoi entusiasti orgasmi e volare nel mondo che solo a noi appartiene, perdersi nella stanza piena di noi e ascoltare il silenzio del tuo respiro. Vorrei scrivertela sulla pelle, questa poesia d'amore, mentre mi infilo, donna, che mi hai sempre amato.

piena come una botte, Bologna di notte, con le sue mignotte. Nelle torri di fallica sembianza si slaccia i bottoni e molla la pancia. Ti amo così come sei. Dedicata a Bologna, di notte, e quindi come posso non amarti, anche se sei piena di mignotte.

Lasciai il cuore per anni addormentato e arrivasti tu in un dicembre inaspettato. Rischiarasti subito il buio dei miei giorni e da quel momento, quando non ti ho vicino, non vedo l'ora che tu torni.

No, non so darti un volto e nemmeno un nome. Ogni notte, nei miei sogni, la tua assenza è presente. Mi fa sentire al sicuro, mentre allontano da me la paura dell'incubo di un sogno scuro. Puntuale, la tua presenza entra in quel limbo, dove la mia mente trova luoghi mai visti. Posti che forse nemmeno esistono nella realtà, ma che restano vividi e concreti dentro di me. Luoghi in cui due anime leggere e sospese nel tempo si rincorrono, si trovano e si amano, fino a che l'alba li desterà, allontanandoli da quel luogo, certi che, al calar del sole e al sorgere della luna, quando gli occhi si chiuderanno, in quel bellissimo luogo si ritroveranno, amandosi.

silenzio imponente della mente, d'un tratto mi accorgo di essere assente. Cavalco l'onda tumultuosa del nulla e giungo a te, non di penombra, ma di vita risorta.

Ti amo, vento che fai volare le foglie dai rami, esultante bellezza e libertà. Ti amo, sole sul mio viso, e un dolce tepore che riscalda il mio cuore. E amo te, pioggia, che batti sui vetri, lavando via la mia malinconia. Amo gli occhi socchiusi del bimbo che stringe il seno della mamma per nutrirsi e a rubarle le carezze. Amo il pallore innocente dell'adolescente al suo primo appuntamento. E amo i battiti del tuo cuore quando ti poso la testa sul petto, sentendoli lenti, regolari e sempre più accelerati. E amo le rughe sul mio viso che raccontano le gioie e i dolori della mia esistenza. E amo te, che dai un senso alla mia vita.

Giacciono gli amanti dai ripetuti amplessi appagati, le menti liberate dalla lettura del dopo, occupate a rievocare testimonianze della vampa, del reciproco concedersi alimentata, il vorticoso ardore placato, dubbiosi giacciono il passionale impeto dal caotico esistere, affievolito il tuo amore per me, mentre io sogno ancora del nostro incontro. Amata che sei.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo.

Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.